lo portano a vedere la realtà dell'esistenza. Entrare in crisi e prendere coscienza finalmente dei limiti della nostra condizione umana e dei miei limiti, non i limiti in genere, quelli che abitano me, quelli che sono in me. Fare quel passo è certamente doloroso, è certamente critico, ma è la chiave per accedere alla, oserei dire quasi alla felicità, all'essere se stessi in modo pieno. Se non c'è quel passaggio, davvero noi continuiamo a mentire, noi continuiamo a schivare la vita, a vivere cercando di evitare di andarci a fondo. Saremo brillanti, saremo attivisti, saremo quel che volete, ma alla fin fine abbiamo fallito di incontrare noi stessi.

Spesso poi sono gli ambiti affettivi quelli in cui più noi patiamo la crisi, difficoltà di relazioni all'interno della famiglia, la morte o il lutto di qualcuno che è caro in famiglia, la rottura di un legame, non so, di fidanzamento, le difficoltà in uno spazio di tipo matrimoniale e così via. Il momento di crisi molto grave può essere quello di una malattia. Qui abbiamo anche tanti studi, diciamo così, sul processo di elaborazione della crisi all'interno di una malattia. Possiamo parlare di una malattia, possiamo parlare di eventi scioccanti nella vita che non riguardano solo gli altri, riguardano anche noi. La nascita di un figlio down, per esempio. Uno magari, un genitore arriverà anche ad accettarlo magari a un certo punto con pienezza di fede e tutto quello che volete, ma certamente è uno shock. E anche lì si passa attraverso un lungo lavoro di elaborazione della crisi. C'è un bellissimo libro di una scrittrice americana che, se non erro, ai suoi tempi vinse anche un premio Nobel, ma diversi decenni fa, Il bambino che non voleva crescere, qualcosa del genere. Questo almeno è il titolo in inglese, in italiano non mi ricordo più come è intitolato. Questa scrittrice lei è nata una bambina down. Lei ci ha messo 4 anni a percepire, a capire, meglio, ad accettare che questa era la realtà di questa bambina. In questo libro veramente meraviglioso, struggente anche, lei racconta prima la fase dello shock, quando le cominciano a dire qui c'è qualcosa che non va, anzi, insomma, lei si rende conto che qualcosa non va. Uno shock che la porta tuttavia a non crederci, a girovagare per tutti, come dire, i medici e gli ospedali del mondo per arrivare a trovare una speranza, fino a quando a un certo punto arriva alla certezza. È così. È così e, come dire, e basta. Lei dice, mi permetto di citare almeno solo questo testo per dire, questo viaggio infinito, dice, in cui io mi illudevo di trovare una speranza, finì nel Minnesota, sopraggiunge l'istante a cui devo essere grata finché vivrò. Devo ringraziare l'uomo che, mentre stavo passando vicino, uscì da una stanza vuota. Mi venne vicino, mi fece segno di seguirlo nella sua stanza. In tono quasi bruschi, con gli occhi puntati su di me, cominciò a parlare e disse, io gli dissi, la bambina può guarire? La stanza. In tono quasi bruschi, con gli occhi puntati su di me, cominciò a parlare e disse, io le dissi, io gli

come dire, potremmo dire la fine della speranza, come il momento a cui sarò grata finché vivo. A quel punto lì accetti, dopo essere passata attraverso la fase dell'aggressività anche, quando c'è una malattia, un evento così, uno ha tutti i diritti di pigliarsela con Dio, con gli altri, con il mondo e con tutti i mondi, ha tutti i diritti di sfogare la sua collera e la sua rabbia. E certo, poi dopo interviene anche il momento magari della depressione, in cui uno si sente veramente sperso, ma a volte questa fase depressiva può preludere all'accettare. E l'accettare può diventare anche il percepire che si può vivere anche, seppur in modo dolorosamente rinnovato, in questa nuova situazione. Con la figlia che è così, con una malattia che indubbiamente ci porta menomazioni, ma ci consente tuttavia tante altre cose. E così si può arrivare anche a una certa, tra virgolette, pacificazione. È un lavoro in certo modo di elaborazione della crisi, in cui lei arriva a dire, questa signora, al termine della sua esperienza, del suo travaglio, del suo calvario, chiamatelo come vi pare, ma alla fin fine mi resi conto che il mondo andava avanti come prima e che sì, c'era qualche cosa che era cambiato, ero io cambiata radicalmente. E voi potete pensare che un passaggio che per questa donna ha significato 10 anni di vita ha portato una marea di sofferenza probabilmente indicibile. Al tempo stesso ha portato un affinamento umano e spirituale che probabilmente fa di quella donna una donna estremamente capace di amore, ascolto, attenzione, compassione. Ecco. C'è allora questo grande, io credo, insegnamento che ci viene dal lasciarci traversare dalle nostre crisi. Che noi ci conosciamo meglio e conoscendoci meglio possiamo arrivare a osare noi stessi, conoscere qual è il desiderio profondo che abbiamo. Noi a volte ci illudiamo di sapere che cosa ci sta davvero a cuore, confondiamo i bisogni, i piccoli desideri con il desiderio più profondo che c'è in noi. La crisi in certo modo viene a far giustizia di ste cose. Poi certo, ci sono crisi grandi, piccole, ok, ma insomma, quello è il movimento profondo che la crisi suscita in noi. Anche l'amore, anche le crisi che traversano le relazioni di amore sono certamente, ripeto, tra le più dolorose, ma possono di nuovo metterci a contatto con la realtà di chi noi siamo, la realtà di chi è l'altro, fuori dalle illusioni, fuori dai sogni. Scrive Simone Weil in quel libro bello che lei scrisse, L'ombra e la grazia. Che cosa vi è di più atroce del giorno in cui ci si rende conto di amare un essere immaginario attraverso un'apparenza corporea? È molto più atroce della morte, perché la morte non impedisce all'amato di essere stato. Quando io mi rendo conto, sto pensando delle persone ben precise, con vicende magari matrimoniali un po' fallimentari, in cui c'è la scoperta del dire, ma chi era questa persona a cui io ero accanto? Chi ho amato? Che cosa vi è di più atroce di quando ci si rende conto di amare un essere immaginario, forse la mia proiezione, non lui, ma quel che io credevo di lui, in una apparenza corporea? Chi ho amato? Ho conosciuto la persona che amavo? Avviene molto più spesso di quanto noi crediamo. Quando due persone che si amano si deludono, è probabile che ciascuno dei due abbia amato se stesso nell'altro. È probabile, non è una ricetta da applicarsi sempre e comunque, ma è probabile. Solo la prova di riconoscere l'alterità sa smascherare questi problemi.

E allora Simone Weil continua in questo bel discorso sull'amore dicendo: amare con purezza, amare con intelligenza soprattutto, significa anche amare la distanza fra sé e la persona amata, per evitare di catturare l'altro nelle proprie immagini, di amare alla fin fine una idea dell'altro, non l'altro come lui è. Amare la distanza fra sé e l'altro evita anche forse questo rischio di assimilarlo troppo spesso a se stessi. E una ragazza che mi aveva risposto alle domande, e come potete immaginare alcuni mi avevano mandato un bigliettino, alcuni mi hanno scritto dei papiri senza fine, e già quello è molto significativo. Uno mi scrisse addirittura: ma il dover scrivere quel la mia crisi mi mette in crisi. Ovvio, perché nel momento in cui comincio a scrivere e faccio passare attraverso il corpo quello che sento dentro, ne divento cosciente. Le attività divengono coscienti, i fenomeni noi ne diveniamo coscienti quando toccano la superficie del corpo, quando passano attraverso il nostro corpo. E allora è importante anche quel lavoro di esternare scrivendo quello che uno sente dentro, un po' perché cerca di finalmente leggersi, di darci il nome e poi di metterlo nero su bianco e addirittura farlo leggere a un altro. È già un bel cammino di guarigione. Scrive questa ragazza: l'uscita dalla crisi spesso non è stata facile da trovare e ancora adesso, nel bel mezzo di una crisi, non riesco a individuare la porta. L'unico passaggio obbligato che può avere un senso è guardarsi dentro e poi attorno. E un altro mi ha scritto: dalle crisi che ho vissuto ho imparato a conoscere meglio me stesso e gli altri e a non idealizzare determinate persone e situazioni. Ho imparato che avevo una tendenza a idealizzare, a proiettare sugli altri dei sogni che poi la vita mi smentiva. Ecco, allora la crisi è una sorta di spia rossa che si accende, diciamo così, e ci richiama alla necessità di guardarci dentro, di fare chiarezza, di fare un cammino interiore. E allora la crisi ci chiede coraggio, coraggio. Ci chiede di non avere paura, coraggio di andare a fondo di noi stessi. Un bellissimo testo di Pascal dice: noi siamo pieni di cose che ci gettano fuori di noi. Bellissimo. Noi siamo pieni di cose che ci gettano fuori di noi. E spesso siamo pieni di paure, siamo pieni di angosce. E pur di non entrare in contatto con queste paure, pur di non entrare in contatto con questa sofferenza, preferiamo gettarci al di fuori, stornarci da questo cammino faticoso, doloroso. Spesso la nostra, anche questo lo desumo dalle risposte che ho avuto da quei giovani, la crisi mi porta a avere paura del futuro. Avevo paura del giorno dopo, mi dice. La crisi, mi dice un altro, è dovuta al fatto che delle scelte del passato ancora segnano il momento presente. Cioè, non si sa più vivere bene il tempo. Si è o ostaggi del passato, di qualche cosa che è avvenuto nel passato e da cui non ci liberiamo più, oppure si ha il terrore del domani e così via. In particolare la crisi può allora diventare il luogo in cui noi unifichiamo passato, presente, futuro, in cui facciamo del quotidiano il luogo non idealizzato ma il luogo del, come dire, concreto lavoro di accettare noi stessi con pazienza. Forse dovremmo imparare a avere pazienza verso noi stessi, a perdonare a noi stessi. Sono parole forse che vi possono sembrare strane, ma che sono assolutamente vitali per arrivare a una crescita, a una maturazione in cui voi, come dire, vi accettate. Avere pazienza con voi stessi, perdonare anche a voi stessi, ben sapendo che se anche avete fatto degli errori,
se anche avete subito degli errori di altri, dal vostro padre o vostra madre, se anche avete subito degli eventi molto spiacevoli di cui gli altri sono stati responsabili, non voi. Se uno subisce mali, violenze di vario tipo, psicologico, fisico, eccetera, addirittura finché è piccolino, non ne ha nessuna responsabilità, ma viene il momento in cui da più grandi si ha la responsabilità del male che si è subito. Non abbiamo, ripeto, la responsabilità di avere subito del male, ma di quel che facciamo del male che abbiamo patito, dell'ingiustizia che abbiamo subito. Quello sì. Maturità vuole che allora si possa vivere anche con gli errori, i nostri anzitutto, perdonandoci, e gli errori anche di altri. L'errore non ci dice che non siamo più degni di vivere, ci dice che la vita è fatta anche di errori, di sbagli,

e andiamo verso una conclusione. Crescere significa, e questo sì che è un movimento molto critico, è crescere verso una capacità decisionale, verso la capacità di scelta. Ora, decidere è molto difficile. Decidere c'ha già in sé la etimologia di tagliare, recidere, e significa qualche cosa di doloroso. Un taglio che viene dato è qualche cosa di doloroso. Il taglio del cordone ombelicale è qualche cosa che mi abbandona. E la paura dell'abbandono, chissà, forse inizia già lì. Ecco, decidere è molto faticoso. Quando io, quanti mi dicevano, ecco perché in questi foglietti che mi hanno dato, ma mi mette in crisi il dover fare delle scelte, mi mette in crisi il dover decidere e prendere una decisione, non so che pesci pigliare, non so in base a che criteri andare qui invece che là. Il problema è che una scelta impone sempre un sì, dietro cui ci sono tanti no. Mi dice di dire un sì che implica molte chiusure di porta. E lì allora arriviamo a conoscere la paura di decidere. La paura di decidere spesso si iscrive nella difficoltà di mettere la nostra esistenza nella durata. Abbiamo paura della definitività, di qualche cosa che non potrà mai cambiare. Oddio, se faccio questa scelta, dopo ne sono schiavo per tutta la vita. Dopo, però, attenzione. Anche una scelta che si vuole definitiva, come può essere la scelta che io ho fatto quando ho fatto i voti per fare il monaco, non ho detto faccio i voti, però vediamo, cioè se fra 3 giorni mi stufo, beh, chi si è visto si è visto, che poi possa avvenire, questo è un altro conto. Ma come dire, l'intenzione mia era, a tuttora lo è, di che sia per sempre definitiva. Ovvio che questo è rischioso. Non siamo garantiti. Quando io ho detto il mio sì era parecchi anni fa e mi conoscevo per quel che ero allora, che ne so cosa sarò fra 10 anni. Però, ecco, quando si fa una scelta che si vuole definitiva, è una scelta che, ripeto, ha la sua sensatezza nell'essere, nel condurmi fino alla morte. Ma non esclude tutta un'enorme gamma di inatteso, di nuovo, di impensato, di gioie, di pesi, di dolori che si presentano all'interno di tale definitività. Allora qual è l'essenziale? L'essenziale è che attraverso queste difficoltà anche a scegliere, a decidere, uno cerchi di dare il nome al desiderio profondo che lo abita e a non, come si dice, insabbiarlo, ma a chiedersi che cosa può essere ciò che gli dà felicità. Potrebbe essere questo un buon esercizio. Provate a immaginare come ti immagini felice tu. Come ti vedi felice in base all'esperienza che hai di te stesso? Chiudi gli occhi, prova a immaginarti felice e lascia emergere le immagini che vengono fuori, che dicono la tua felicità. Questo esercizio così banale ci può forse aiutare a metterci in contatto verso ciò che ci può dare la vera gioia della nostra vita. Ecco, calcolate che la vita che voi, la maggioranza di voi, quelli che si trovano almeno tra più o meno i 18 e i 30 anni, è già di per sé un periodo di crisi. È un periodo, è il classico tempo in cui la crisi è il quotidiano, oserei dire, è il tempo di passaggio. Non siete più soltanto adolescenti, ma non siete certamente neppure ancora adulti. Perché non c'è ancora magari una piena assunzione di responsabilità sociali, lavorative, magari state ancora studiando, siete ancora comunque in una fase di edificazione della vostra vita. Siete tra un non più e un non ancora.
È un tempo di passaggio, certamente critico. È un tempo molto segnato dall'incertezza circa il futuro, circa le scelte a lungo termine. Ecco, per arrivare a scegliere occorre fare un lavoro in cui uno guarda in se stesso, vaglia le proprie preferenze, cerca di dare il nome al suo desiderio più profondo. L'incertezza come che forme prende? Il desiderio di dilazionare sine die le scelte, procrastinare le decisioni, non ci voglio pensare. Si dilaziona l'uscita di casa, ci sono quelli che più o meno invecchiano all'università, che diciamo a 38 anni hanno ancora gli ultimi 3 esami da dare, si sa, ma spero che non ci sia nessuno più o meno in queste condizioni. Ecco, l'indecisione spesso è un sinonimo di crisi. Di fronte a questo vi individuo, e vado a concludere, 3 atteggiamenti che spesso io vedo emergere come reazioni di fronte a questa difficoltà di decidere.

Primo, l'astensione. Non decido. Perché non decidere che cosa vi aiuta a fare? Vi permette di continuare a sognare, a nutrire illusioni, pensare che sì, oggi non decido niente, ma domani farò l'astronauta, vado su Marte. Posso continuare a sognare mille realizzazioni di me, mi consente di non fare il lutto di tante possibilità che se invece scelgo muoiono. È una paura di morte alla fin fine. Oppure possiamo reagirvi come l'attivismo. Allora, chi percepisce che bene o male una scelta c'è da fare, che non si può astenere, perché? Perché non scegliere è scegliere di non scegliere, chiuso. Allora cerco di perdere il meno possibile. E allora moltiplico le mie attività, corro di scelta in modo molto superficiale. Ma il carattere irreversibile della scelta, l'impegno della durata, suscitano la paura della perdita, di qualche cosa che se io lo perdo mi sento morire e non riesco ad affrontarlo. E allora mi rifiuto di fare la decisione facendone mille, che alla fin fine non mi sono molto impegnative. Faccio mille operazioni di volontariato, di lavoro, di sport, eccetera, pur di non affrontare il fatto che io dovrò pur fare una scelta nella vita. Se mi voglio sposare, se voglio fare il missionario in Uganda o che ne so che cosa d'altro. E allora faccio mille cose in cui mi smarrisco, fuggendo da me stesso. Terza possibilità che spesso vedo è il volontarismo. Un motivo mi si deve pure imporre per fare una scelta e allora agirò perché devo, in virtù di una legge che mi si impone, metto la mia volontà a servizio di questo, bisogna, devo fare questo. Ora, che questo dovere nasca dalla famiglia, dall'educazione, da qualunque altra roba, io agisco ma non sono responsabile, non gioco la mia libertà. Io devo, c'è una legge, è Dio che me lo chiede, è la Chiesa che me lo chiede, mio padre che me lo chiede, tutto quel che volete. Bene, non gioco la mia responsabilità, non mi metto in gioco, non mi rischio. Ma appunto l'unico problema serio è che io liberamente dica il mio sì. La legge, il dovere però non è capace di riunire attorno a sé tutte le mie facoltà e tutte le mie capacità. Per cui noi a un certo punto ci troveremo disseccati, scissi da noi stessi e nuovamente dovremo recuperare la fatica di entrare nella scelta. Ecco, occorre imparare, io credo, anche a rischiare, a percepire che non abbiamo, come dire, che scegliere è anche osare se stessi nella via del rischio. Del resto, guardate, ogni scelta che noi facciamo non nasce dal niente, è frutto delle scelte che abbiamo già fatto e anche che altri hanno già fatto per noi, perché bene o male nei primi anni della nostra vita sono gli altri che hanno scelto per noi, poi noi bene o male un po' di scelte le abbiamo fatte. Quindi non è poi mai vero che noi iniziamo da un punto verginale a scegliere, fino a ieri ho scelto niente, adesso inizio. Se in realtà ogni scelta ha una sua storia, ha un suo passato, esserne cosciente forse ci porta a sdrammatizzare l'angoscia che può nascere da dal dovere scegliere qualche cosa. Ma ripeto, forse la paura che ci sta dietro e che ha a che fare con la crisi è una paura di morte, di perdere qualche cosa. Ecco, termino allora dicendovi due cose soltanto. Arrivare di fronte a una crisi, spesso siamo chiamati appunto, se la accettiamo, se accettiamo che lavori in noi, se accettiamo anche di essere a contatto con la sofferenza che ci dà, implica che noi facciamo un lavoro interiore, un lavoro di conoscenza di noi che è difficile. È una specie di ascesi
Io capisco che parlare oggi a gente della vostra età di ascesi sembra dire, ma sei proprio un bel babau, vieni a parlare di robe così a noi, che senso ha? Provo a spiegarvelo con le parole di Maurice Béjart, che non è esattamente un vescovo della Chiesa Cattolica, è il coreografo dell'Opéra di Parigi, è un grande, grandissimo ballerino, che parla del senso del danzare. Detto da lui, è veramente autorevole. Egli dice: credo che l'ascesi sia una delle cose principali per lo sviluppo dell'essere umano. Credo che sia necessaria alla costruzione di qualunque tipo di arte. Attenzione, l'ascesi consiste nello scegliere perpetuamente l'essenziale. Questo è grandioso. L'ascesi consiste nello scegliere perpetuamente l'essenziale. È custodendo l'essenziale che si trovano a un certo punto le forze della vitalità e della verità. Al fondo dell'ascesi c'è la gioia. Il corpo deve essere profondamente e duramente lavorato per trovare la propria libertà. La libertà è al di là della disciplina. E perché il corpo partecipi di questa gioia e libertà totali, deve passare attraverso delle tappe purificatrici. E poi dice, questo è veramente simpatico, per parlare semplicemente del mestiere del danzatore, quello che è il mio mestiere, chi è il danzatore? Chi è un ballerino? Dice, è un essere che ha iniziato tra i 10 e i 14 anni a fare una serie di esercizi tutte le mattine e li fa per tutta la sua vita, senza interruzione. Si impone una specie di disciplina in partenza che gli permette di trovare la sua più grande libertà. Ma santo cielo, quella spontaneità per cui il danzatore fa delle cose difficilissime in modo così naturale è il frutto di una ascesi e di una fatica enorme. C'è una grande spontaneità a cui si è chiamati nella vita umana e cristiana, ma che è frutto di grande lavoro. Non è nulla che nasca dall'alto o che caschi dall'alto. Ancora, qui è ancora più simpatico. Egli dice, quando uno mi chiede, ma che cos'è la danza? Io rispondo, guardate, a livello delle persone che non sanno niente è mettersi in piedi e far qualunque cosa. E allora anche io mi metto in piedi, mi comincio a sballottare di qui e di là e posso dire che è una danza. E mi sa che oggi molte danze che vediamo più o meno siano a sto livello. Secondo, a livello dei bravi danzatori è avere una disciplina di 10 o 15 anni e fare delle cose molto codificate. Ma a livello dei veri danzatori significa mettersi in piedi, fare qualunque cosa, ma dopo aver passato 20 anni di ascesi. Significa dunque ritrovare la libertà, l'innocenza, ma con tutto un lavoro preliminare, lungo, costoso, faticoso. Il danzatore ideale è un essere libero. E questa, continua e termina, questa lotta per educare il corpo a quella leggerezza che può mostrare sulla scena è una lotta dura, selvaggia, come per arrivare a domare una bestia selvaggia. Tutte le fatiche che voi trovate nell'andare in voi stessi, nel vedere i motivi profondi che vi fanno star male, il perché siete entrati in crisi e il mettervi faccia a faccia con il voi stesso, con il vostro cuore, con il voi stesso che è in voi e vi fa paura, ebbene, tutto quello è una lotta dura, rude. Dice, si arriva a trasformare il proprio corpo a immagine della propria anima. Questo significa che se si possiedono dei doni naturali, bisogna pervenire a farne qualcosa, bisogna sapersi dirigere, attingere nel più profondo di sé per dilatarsi nell'autenticità. Ho visto parecchi ragazzi dotati che si sono banalizzati, che non hanno saputo andare avanti nella danza perché si volevano male. Sono arrivati a far assomigliare il loro corpo a un pianoforte non accordato. L'equilibrio passa attraverso il rigore, attraverso questa ostinazione a non lasciare le cose a metà. È così che si acquisisce una perseveranza,
questa disciplina che consente al corpo di librarsi con leggerezza. E termino allora con un bel testo risalente al XVII secolo, trovato in una chiesa, e dice, e lo leggo quasi come è rivolto a voi: amico, avanza con calma tra il frastuono e la fretta, resta vigilante in mezzo alla distrazione, ricerca quella pace che viene solo dal silenzio. Per quanto puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con ciascuno e con tutti. Quando parli, esponi la tua idea con chiarezza, con tranquillità, ma soprattutto ascolta gli altri. Anche se piccoli e incolti, hanno anch'essi una loro storia e una parola di saggezza. Evita le persone potenti, coloro che sono autosufficienti. Essi sono solo un tormento per il tuo spirito. Non insistere a confrontarti con gli altri, altrimenti rischi di diventare arrogante oppure amaro, perché esisteranno sempre persone migliori o peggiori di te. Godi dei tuoi successi, ma sappi godere anche dei tuoi progetti. Mantieni interesse per il tuo lavoro, per quanto umile. Il lavoro è un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. Sii prudente in tutte le tue azioni, perché il mondo è pieno di inganni, ma questo non ti renda cieco a quanto vi è di buono. Molti sono quelli che cercano il bene e ovunque la vita è piena di speranza. Sii te stesso, impegnati nella conoscenza di te. Non ostentare cinismo verso l'amore, perché anche se in esso hai conosciuto delusioni e aridità, resta sempre il tesoro più grande che tu hai. Con docilità avanza nell'età, lasciando con serenità le cose della giovinezza, accogliendo con forza ciò che gli anni ti portano. Non tormentarti con il tuo immaginario, molti fantasmi nascono da stanchezza e isolamento. Mantieniti in una sana e equilibrata disciplina, ma sii tollerante verso te stesso. Sei un figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle. Convinto o non convinto che tu sia, non c'è dubbio che l'universo evolve verso un fine preciso. Perciò stai in pace con Dio. Qualunque sia la conoscenza che hai di Lui, aprigli il cuore, ma soprattutto ascoltalo in te. Quali che siano le tue ispirazioni e i tuoi progetti nella confusione dell'esistenza, mantieni in pace il tuo cuore. Questa terra che tu abiti, nonostante i travagli, le crisi, gli affanni e i gemiti, è pur sempre meravigliosa, e la vita è il dono più grande che ti è stato fatto. Abbine cura. Ecco, io mi fermo qua, lasciando magari adesso a voi di, se avete voglia, di reagire, di chiedere, di domandare, di intervenire, anche perché di solito il tema della crisi, più che argomento di discussione, una penosa realtà in cui ci troviamo dentro. Ma parlarne e parlarne insieme è già un elemento che può essere molto di aiuto.

nei momenti in cui la crisi ci coglie, noi vi siamo dentro, non vediamo più, probabilmente abbiamo fatica anche a fare quel che io dicevo, magari di vedere noi stessi, occorre l'umiltà di farsi aiutare, occorre il coraggio e anche l'umiltà di, quando non ci si vede più chiaro, di farsi aiutare. Non è affatto detto che noi riusciamo a sortirne da soli da una crisi, dipende, anche lì ci sono crisine, crisette, crisone, crisacce, diciamo così, ci sono crisi a vari livelli e può avvenire che una crisi sia di tale portata e spessore che investe anche la nostra dimensione, i nostri equilibri psichici, investe la nostra dimensione affettiva e non ce la facciamo davvero, è troppo forte per noi. A quel punto lì però si comincia a uscirne riconoscendo i limiti reali che si hanno, accettando di gridare aiuto e di farsi aiutare. E prima lo si fa probabilmente più... perché farsi aiutare? Farsi aiutare da chi può fare questo? Questo ci oggettiva, perché in quel momento lì probabilmente non siamo capaci da solo di oggettività. Siamo troppo in balia dell'emozione, dell'ansietà, dell'oddio ho sbagliato tutto, mi butto giù dal ponte e così via. Sono queste. Credo che in quel caso lì occorra davvero il coraggio di farsi aiutare da chi è fidabile, di chi può aiutarci, poi aiuti che possono andare a diversi livelli, spirituale, consulenza, psicologico, come dire, però certamente farsi aiutare. Mettere delle parole sulla propria crisi, mettere delle parole, dare il nome alle emozioni che si stanno vivendo, perché solo così, come dire, ti ricompatti con te stessa, diciamo così.

detto che viene un momento in cui anche di ciò di cui non abbiamo nessunissima responsabilità, stavo pensando a delle cose anche molto precise, se vogliamo anche molto dolorose, che possono avvenire fin dall'infanzia e che uno subisce, viene un momento in cui tuttavia anche lì uno, diventando cosciente di ciò che ha subito, degli errori, del male addirittura che può avere subito, si può fare responsabile di ciò che fa del male subito. Ecco, quello che tu mi chiedi credo che riguardi, come dire, qualche cosa di altro, il tentare di riconciliare o di ritrovare una relazione, da quello che un po' comprendo, con una persona che tuttavia pone degli sbarramenti, se non capisco male. Ecco, ed è un po' un'altra cosa. Quello che io dicevo è che a un certo punto, anche in cose di cui uno non ha nessuna responsabilità, a un certo punto diviene responsabile di quel che ne farà, perché noi il passato non ci sta solo dietro, ci sta dentro, si abita. E a un certo punto, per quanto possiamo averlo subito e avere delle ferite che non, di cui non abbiamo colpa, beh, abbiamo responsabilità di quel che ne facciamo. Ecco, forse tu mi chiedi qualche cosa di, come dire, come ritrovare pace, una relazione rinnovata con una persona che un po' a questo si rifiuta. Beh, va detto questo, da un lato che, come dire, c'è una onestà di chiedere, di cercare questa relazione, ma ci deve essere anche il coraggio, la libertà di lasciare l'altro anche nel suo no. Tu potrai sempre offrirgli e dire, come dire, qui c'è una porta aperta, c'è un desiderio di incontrarti di nuovo, c'è un desiderio di riaprire la relazione anche perdonando gli eventuali torti che mi hai fatto, ma sarai sempre di fronte al limite della sua libertà e sei chiamato ad accettarlo.

Allora, da un punto di vista esegetico, noi sappiamo che la redazione del libro di Giobbe a due momenti c'è questa cornice redazionale, i capitoli 1-2, poi i capitoli finali, il 42, in cui Giobbe è quello che è paziente, eccetera, eccetera. Ciao. In mezzo, Giobbe non è per niente paziente, e in mezzo Giobbe dice quello che alla fin fine mai o alla fin fine un teologo è arrivato a dire: il male è in Dio, dice Giobbe. Guardate che la dice grossa, la dice molto più grossa di tanti ateismi. Dice che è Dio che gli ha mandato il male, che il male è in Dio, è lui che mi ha scagliato contro una freccia, è lui che si è fatto mio nemico. È sadico Dio, perché gli vuole male senza ragione. Questa è la battaglia di Giobbe. Qui qual è il problema? Il problema è che gli amici di Giobbe, che vanno con le buone intenzioni di fare il bene, strabenedette intenzioni di fare il bene, vanno sapendo quello di cui Giobbe ha bisogno, vanno con la risposta in tasca, vanno con la teologia e la catechesi già pronta. Se tu sei malato e ti è capitato tutto questo, è Dio che te l'ha mandato, ciapa, e convertiti, così ti passa, pentiti, confessi i tuoi peccati, perché se ti è arrivato questo è certamente perché hai peccato. Tu ti converti, vedrai che ti sarà guarito e finito tutto. Giobbe dice no. Ma attenzione, quello che dicono i tre amici era la teologia corrente, diciamo così, per farla rapida, al suo tempo. Era quello che forse avremmo detto tutti noi e che rischiamo di dire al cospetto di un malato, quando tiriamo fuori le nostre spiegazioni. Ma lì qual è l'errore? Che loro vanno come potenti e salvatori. Loro sanno facendo che cosa Giobbe può uscire dalla sua situazione. Lì c'è l'errore diabolico. Per questo inizia un vero inferno. Loro che vanno per consolare diventano gli accusatori e gli aguzzini di Giobbe. E Giobbe, proprio perché loro si presentano come salvatori e arrivano di fatto ad accusarlo, vedono in lui non solo una vittima ma un colpevole. E Giobbe se la piglia e inizia un bellissimo circolo vizioso di accusa e controaccusa, un vero circolo infernale da cui non si esce. Questo a dirci anche come di fronte alla sofferenza dell'altro sia difficile avere una parola da dire. Normalmente la Bibbia non dice che sia mai riuscita una sola visita al malato. Prendete Giobbe, prendete i Salmi, eccetera, vanno tutte a finire male, probabilmente perché è un'arte che più che dell'improvvisazione necessiterebbe di ben altro, di un lavoro enorme su di sé, di una grande capacità di ascolto, di accoglienza dell'altro, quale che sia le cose che l'altro dice, e così via. Ecco, io credo che sia questo un po' il problema. Cioè Giobbe che cosa ci pone di fronte? Ci pone di fronte all'ingiustificabilità del male, ci pone di fronte al fatto che c'è tutto un diritto alla protesta, all'incomprensione e a non rifugiarsi nelle facili spiegazioni, che siano anche teologiche o che, perché c'è un lavoro umano da fare all'interno del dolore, ci sono delle tappe da percorrere perché si è chiamati al compito di dare un senso a ciò che ci pare solo assurdo. Certo che lì entrerà la fede, per i cristiani entrerà soprattutto la croce di Cristo, ma non può agire in modo così astratto, agisce all'interno di un cammino in cui hai a che fare non solo con il dolore, non solo con il lutto, non solo con la perdita della tua integrità, eccetera, ma anche con la perdita di un'immagine di Dio che avevi. Chi è quel Dio che adesso permette, diciamo così, lo sfascio della mia famiglia, della mia salute, eccetera, dice Giobbe. Deve ricomporre l'immagine di Dio che aveva. Ecco, questo è in questo si comprende quelle che sono le sue reali maledizioni, le sue reali proteste contro Dio, perché dal capitolo 3 al 41, è una bella sequela che ci dà, è un vero proprio rosario di imprecazioni
contro Dio, a dire la legittimità di questo linguaggio di protesta. Mi riesco a far capire? Alla fin fine Giobbe non è che abbia ragione, Giobbe è legittimato nel suo percorso, ma alla fin fine né i suoi amici che scagionavano Dio né lui che accusa Dio hanno veramente ragione. C'è un mistero al cui interno occorre entrare e al cui interno occorre anche dimorare. Giobbe, come dire, ha presunto forse troppo di sé e comunque alla fin fine ha detto cose più giuste lui dei suoi amici. Giobbe 42 al versetto 12, aspetta, te lo dico subito, 42 versetto, voi, dice Dio agli amici di Giobbe, non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Eppure sono gli amici che hanno voluto difendere Dio. Giobbe ha incolpato Dio, ma Dio alla fin fine preferisce questo atteggiamento. Il Dio biblico è il Dio che preferisce l'uomo che non rinuncia a Dio anche contro Dio, non so come dire, che continua a credere in Dio anche contro ogni evidenza. C'è un bellissimo testo, e poi magari terminiamo, un bellissimo librettino che narra di un ebreo nel ghetto di Varsavia, e si immagina che sia l'ultimo che è rimasto in vita, di lì a poco ormai morirà, sente gli spari che arrivano, scrive un testamento in cui narra la sua vicenda e dice, e si rivolge a Dio: Dio, tu mi hai già tolto mia moglie, mi hai tolto le mie 3-5 bambine che sono morte una così, una cosà, una su e una giù, mi hai tolto i miei fratelli ebrei che sono morti, tra un po' toglierai la vita a me, ma tu non riuscirai a togliermi la mia fede in te. Io continuerò a credere in te anche contro di te, nonostante te. Ecco, alla fin fine questo atteggiamento così forte, duro, è un po' l'atteggiamento di Giobbe, se vogliamo, che non rinuncia a Dio anche contro Dio. Alla fin fine, prendendosela con Dio, tutto fa fuorché dire: a me di Dio interessa niente. Vuole, è tutta la fatica di vedere che cosa Dio ha a che fare con il suo dolore, con il suo dolore immenso. Alla fin fine il Cristo che muore sulla croce dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato, è il Dio che è colui che continua a dire: tu, oh Dio, che mi hai abbandonato, resti il mio Dio. Io posso sperare in te che mi hai abbandonato. Spero in Dio contro Dio. Ed è su quello che si aprirà anche la resurrezione.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua gloriosa passione.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici.

Sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139, Radio Voce nel Deserto.
1: Tu, Maria, invocazione alla Vergine. Testi scelti da Angelo Paoluzzi. Incontro. Riflesso dell'eterna aurora.

0: Impresa diretta con il tu. Non è la ripetitività delle giaculatorie, ma il rapporto che si ha con la madre, in questo caso la madre dalla M maiuscola. Santi e peccatori, credenti e increduli alla corte di Maria. Nessun essere umano, eccetto Cristo, che è pure Dio, ha mai ricevuto tanta attenzione quanta ne ha avuta e continua ad averne la Madonna. Al punto che ci si districa con fatica in una letteratura nella quale predominano l'affetto, il rispetto, l'invocazione, la speranza, magari la domanda violenta e addolorata, mai l'ironia e il dileggio. Probabilmente perché si vede in Maria, perlomeno secondo quanto risulta dalla nostra frequentazione dei testi, l'archetipo di ogni mamma. Fra poesia e preghiera il confine è spesso labile. Del resto, alcuni inni sacri dedicati alla Vergine risuonano come altissime testimonianze liriche. Possiamo citare l'antica tradizione delle chiese orientali e quella più recente delle chiese ortodosse. Ma voci poetiche, basti pensare al notissimo 33° canto del Paradiso di Dante, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, che è entrato a far parte della liturgia cattolica delle ore, assumono risonanza di preghiera. E preghiere hanno l'andamento delle poesie. A quel tu di cui parlavamo all'inizio, abbiamo pensato di dedicare in questo mese di maggio uno spazio di ascolto, ben consapevoli dei limiti entro i quali una ricerca del genere può essere svolta. Ma è anche il nostro modo di esprimere, sia pure in forma letteraria, una devozione mariana. Proponiamo come partenza del nostro itinerario l'Annunciazione di uno dei maggiori poeti di lingua tedesca dell'inizio del Novecento, Rainer Maria Rilke.
1: Tu non sei più vicina a Dio di noi. Siamo lontani, tutti, ma tu hai stupende, benedette le mani. Nascono chiare a te dal manto, luminoso contorno. Io sono la rugiada, il giorno, ma tu sei la pianta. Sono stanco, ora, la strada è lunga. Perdonami, ho scordato quello che il grande alto sul sole e sul trono gemmato manda a te, meditante.

vinto la vertigine. Vedi, io sono l'origine, ma tu sei la pianta. Ho steso ora le ali, sono nella casa modesta, immenso. Quasi manca lo spazio alla mia grande veste. Pur non mai fosti tanto sola, vedi, appena mi senti. Nel bosco io sono un mite vento, ma tu sei la pianta. Gli angeli sono tutti presi da un nuovo turbamento. Certo non fu mai così intenso e vago il desiderio. Forse qualcosa ora s'annunzia che in sogno tu comprendi. Salute a te, l'anima vede. Ora sei pronta e attendi. Tu sei la grande, eccelsa porta. Verranno a aprirti presto. Tu che il mio canto intendi sola, in te si perde la mia parola, come nella foresta. Sono venuto a compiere la visione santa. Dio mi guarda, mi abbacina, ma tu sei la pianta.

0: La Madonna, nel suo significato universale, viene evocata da Coata Ingo, angolano, in Madre Nera.
1: Mare ampio e profondo, così piccolo ai tuoi occhi. Mare è il tuo volto, scavato dal pianto, ricettacolo di lacrime amaramente versate. Piangi la vita dei figli a te strappati, imbarcati, deportati, dispersi ai quattro venti, oltraggiati e morti. Essi furono e mai più ritorneranno. Mare vero, Africa certa, tutti sapevano, eppure nessuno lo sa all'infuori del tuo cuore. Tu, Madre Nera.

Una delle voci più sensibili degli ultimi decenni è quella di Alda Merini, la cui vita, dalle vicende turbolente, si è conclusa nel 2009 nel segno della fede. Dalla raccolta Magnificat, interamente dedicata a un incontro con la Madonna, proponiamo l'intensa atmosfera di Spavento di Maria.

una voce come la tua, che entra nel cuore di una vergine e lo spaventa. Una voce di carne e di anima. Una voce che non si vede. Un figlio promesso a me. Tu, ancella, che non conosci l'amore. Un figlio mio e dell'albero. Un figlio mio e del prato. Un figlio mio e dell'acqua. Un figlio solo. Il tuo. Come non possono spaventarmi e fuggire lontano se non fosse per quell'ala di uomo che mi è sembrata un angelo? Ma in realtà, mio Dio, chi era? Uno che si raccomanda, uno che mi dice di tacere, uno che non tace, uno che dice un mistero e lo divulga a tutti. Io sola, povera fanciulla ebrea, che devo credere, e ne ho paura, Signore, perché la fede è una mano che ti prende le viscere, la fede è una mano che ti fa partorire.

Non possiamo ignorare Paul Claudel, autore francese di drammi e poemi lirici nei quali soffia il respiro della fede. Eccolo con una versione ridotta di La Vergine a Mezzogiorno.

0: È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, io non vengo a pregare. Non ho nulla da offrire e niente da chiedere. Vengo solamente, oh mamma, a guardarvi. Guardarvi, piangere di felicità, sapere che sono vostro figlio e che voi siete là. Non dire nulla, guardare il vostro viso e lasciar cantare il cuore col suo linguaggio, perché voi siete bella, perché voi siete immacolata, la creatura come è uscita da Dio, al mattino del suo splendore originale, perché voi siete la madre di Gesù Cristo, che è la verità nelle vostre braccia, perché voi siete la donna il cui sguardo trova il cuore e fa scaturire le lacrime represse, perché mi avete salvato, perché è mezzogiorno e siete là per sempre, soltanto perché voi siete Maria, soltanto perché esistete, mamma di Gesù, siate ringraziata.
1: Numerosi sono i poeti italiani che lungo tutto il Novecento hanno cantato la Madre di Dio. Fra essi Girolamo Comi, di cui presentiamo la preghiera dell'8 dicembre.

Dammi, o madre, le armi della purezza, ch'io sia guarito per tua magia nello spirito e nelle carni, e tutto l'essere bruci nell'ansia del suo destino, di quelle vergini luci che incoronano il tuo mattino, e che improvvisamente avvolta nell'inno delle tue ali, l'anima dissepolta dalle stagioni carnali riemerga fra lo zaffiro del tuo celeste respiro.

La Cattedrale del Silenzio che proponiamo è uno dei più bei testi che David Maria Turoldo, dei Servi di Maria, autore di spicco fra quelli di poesie religiose del Novecento, abbia dedicato alla Vergine.

Sei la palma di Cades, orto sigillato per la santa dimora. Sei la terra che trasvola, carica di luce, nella nostra notte. Vergine, cattedrale del silenzio, anello d'oro del tempo e dell'eterno. Tu porti la nostra carne in paradiso e Dio nella carne. Vieni e vai per gli spazi a noi invalicabili. Sei lo splendore dei campi, roveto e chiesa bianca sulla montagna. Non manchi più vino alle nostre mense, o vigna dentro nubi di profumi. Vengano a te le fanciulle ad attingere la bevanda sacra. Le donne concepiscano ancora e ti offrano i loro figli, come tu offristi il tuo frutto a noi. Amorosa, attendi che si avveri la nostra favolosa vicenda, creazione finalmente libera. L'Iddio morente sulla collina chiese una seconda volta il tuo possesso, quando partecipava perfino alle tombe la nostra ultima nascita.

0: Fra le carte postume di Giovanni Testori, scrittore, critico letterario e drammaturgo, dalla travagliata vita placatasi nella fede nel 1993, autore fra l'altro di un notissimo Interrogatorio a Maria, è stato ritrovato un poemetto, Aspettaci, dedicato alla Vergine. Ne ascoltiamo un brano.
1: Aspettaci, dolce e pietoso grembo, mormora ognuno nel lasciarci del giorno che mai sarà lasciato. Aspettaci ogni ora, ogni momento, all'alzarsi d'ogni alba, d'ogni meriggio e d'ogni sera. Aspettaci la vita tutta intera. Avremo luce in te, madre di carità, e nel cristallo misterioso che ha nome Trinità. Tra i morti vivi di Letizia, la santità, come stasera le case della valle, giungendo abiterai. Saremo allora giunti, oppure ancora e sempre a Dio rigiungere avremo, per giungere là, dove tutti nel cristallo di carità ci stringeremo, e sapendo di non essere, dentro l'immensa volontà, vedere potremo finalmente la promessa terra. Sarà cessata là ogni guerra. Senza fine approderemo nell'amore amatissimo d'amare, dal sangue di lui cresciuti e ricreati. Per sempre allora fratelli, perduti e ritrovati, e voi, alberi, acque, agnelli, e tu, per sempre, creazione santa, amando la vera eterna pianta, di là da ogni cuore saremo solo pace e solo amore.

Anche il Magnificat di Maura del Serra appartiene nella essenzialità della sua partitura al tributo che la letteratura offre all'immagine di Maria.

come il sole acuto d'inverno tra la pioggia, tenace, atteso e rompi. E in te mi spoglia luce, dove risplende ogni risposta, e in te sono tesa foglia che trema in autunno alle nozze d'oro con il suo vento, virgulto che incorona primavera vivace, cruda gloria del frutto dentro l'estate estrema. Sono in te, e di te sono appena l'ombra che t'ha.

0: ma anche da altri lidi, in questo caso dall'Africa, arriva una testimonianza di valore al tempo stesso letterario e spirituale. Ce la dà il vescovo ivoriano di Odienné, Monsignor Conan Kwasi, con questa poesia preghiera dedicata a Nostra Signora della Visitazione.
1: Vergine Maria, tu che noi chiamiamo affettuosamente Nostra Signora della Visitazione, tu che all'alba dei tempi nuovi hai accolto il progetto di Dio con una infinita disponibilità, ripetici ancora oggi di nuovo il tuo fiat che ha rallegrato il cuore di Dio, perché risuoni nel vuoto delle nostre vite meravigliate come un insistente appello a rinascere. O Maria, vieni a visitarci come Elisabetta, perché la dolce presenza del tuo bambino sostenga la speranza dei nostri cuori che ardono del desiderio di farlo conoscere e amare. O Maria, sul cammino del Dio vivente, fai di noi un popolo in cammino, che il fuoco della tua audacia missionaria si accenda nel cuore di ognuno di noi, tuoi figli, perché anche noi, e come te, diventiamo testimoni intrepidi della buona notizia nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, nel lavoro, dappertutto, là dove la provvidenza ci invia con la sola arma della carità del Cristo e con la sola parola, il tuo fiat. O Madre di Dio e nostra Madre ai piedi della croce, facci progredire nella lode, camminare nella gioia. Riprendi con noi il tuo Magnificat e le parole di vita per la gloria del tuo amato Figlio.

Cielo di mezz'agosto, cielo glorioso e disposto di nuvole perpendicolari, da cui, come da scogli solari, sporgono stature di vertiginose creature. Sei salita in questo cielo, leggero come animato velo, tra la folla delle beatitudini, quel tuo viso, quella solitudine. I patriarchi e i serafini rivolgono a te i loro sguardi chini, come le nuvole, i petali dei fiori, che sono a raggio gradini di colori. Ogni pupilla sospende e trasmuta una gradazione della gioia assoluta. Ma il tuo occhio, fra il tumulto sereno, come vega, assommo del cielo pieno, ma il tuo vertiginoso occhio altissimo, dalla terra lontanissimo, ma il nero del tuo occhio, nell'abisso rivoltato, come un sole già tramontato. Ma questo tuo angoscioso appagamento, ma questa gioia immobile sul tuo viso come spavento, ma questa ebbrezza che fa il bianco del tuo occhio dilatare come quello d'un cieco colmo di chiarità lunare. Io non vedrò dal basso, come non vedrò forse al trapasso, la beatitudine alla quale s'appunta il tuo sguardo, gloriosa assunta. Ma se per un impercettibile moto rivolgi quell'occhio remoto, quell'occhio trasumanato che ha visto il figlio Cristo, appagamento dell'anima assetata, sazietà dell'ebbrezza aspettata, intravedere nella tua pupilla del più alto pianto una stilla, al riflesso dell'eterna aurora, il pianto che ti fa umana ancora.

0: lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, terzo e quarto passo. Buon ascolto.

0: Terza apparizione. Il 13 luglio. Il 13 luglio 1917, pochi minuti dopo che eravamo giunti alla cova di Ria, presso il lezzo, tra la numerosa folla di popolo, mentre recitavamo il rosario, vedemmo il riflesso della solita luce e subito dopo la Madonna sul lezzo. «Cosa vuole da me?» domandai. «Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei vi potrà aiutare. Vorrei chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché credano tutti che lei ci appare. Continuate a venire qui tutti i mesi, a ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere». A questo punto feci alcune richieste che non ricordo bene. Quel che mi ricordo è che la Madonna disse che bisognava recitare il rosario per ottenere le grazie durante l'anno e continuò: sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio, o Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani, come nei due mesi precedenti. Sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero brace trasparenti e nere, o bronze, in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. Deve essere stato dinanzi a questa visione che lasciai scappare quell'ai che dicono di avermi sentito dire. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno». Seguì un momento di silenzio, poi domandai: «Non vuol più niente da me?» «No, per oggi non voglio più niente da te». E come al solito, cominciò ad alzarsi in direzione dell'Oriente, fino a scomparire nell'immensa distanza del firmamento.
1: È la terza volta che Maria appare nella cova di Ria a tre bambini. È il 13 luglio del 1917 e parla a questi bambini continuando a parlare anche questa sera a ciascuno di noi, a quella parte innocente di noi, a quella parte di noi che è disposta ad ascoltare un messaggio che a volte ci sfugge perché siamo diventati complicati. Maria parla a questi bambini e li guida a fare qualcosa e a capire qualcosa. Se nella prima apparizione, nel nostro primo passo, abbiamo capito la necessità della preghiera, la preghiera come respiro, non dobbiamo mai dimenticare che se c'è una cosa che dice che la preghiera è una buona preghiera, è quello che ci ha insegnato Gesù nel Vangelo. Gesù dice che la nostra preghiera, per essere una buona preghiera, deve essere una preghiera insistente. Cioè, è la fedeltà alla preghiera il primo vero modo di pregare. Troppe volte noi pensiamo che la nostra è una buona preghiera quando siamo sempre completamente attenti, quando la nostra testa è ben sintonizzata con il cuore, quando riusciamo a dire parole grandi, quando sentiamo emozioni immense, quando le cose vanno esattamente come abbiamo chiesto nella preghiera. Ma una buona preghiera è tale soltanto se è insistente, cioè se è fedele. E penso che il Signore ci dica questo nel Vangelo e ce lo faccia ripetere da Maria, per non farci prendere dallo scoraggiamento di guardare ciascuno di noi e di renderci conto che partiamo bene e poi dopo un poco cala la qualità delle cose che facciamo. Non lo facciamo solo con la preghiera, lo facciamo anche con le persone a cui vogliamo bene, con il lavoro, con le cose che ci sono affidate. Sembra che a un certo punto arriviamo a una mediocrità e ci domandiamo che senso ha fare una cosa se io la faccio in questo modo. Perché il primo modo di pregare è la fedeltà. Non dobbiamo avere paura se certe volte le nostre preghiere sembrano così povere. La cosa che conta è non lasciare mai la preghiera, mai. E avere l'umiltà di rimanere aggrappati alla preghiera. Ecco il primo passo. Nel secondo passo, Maria ci ha guidato a scoprire la parola. Cioè a dirci che esiste qualcuno che sta parlando proprio a noi, che ci sta dicendo qualcosa, che sta portando una novità dentro la nostra vita, qualcosa che è più grande dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, qualcosa che è più grande della vita che stiamo vivendo in questo momento, qualcosa di nuovo. Dio sta parlando a ciascuno di noi, quanto noi siamo disposti ad ascoltare questa voce, quanto siamo disposti a metterci col cuore aperto ad accogliere quello che il Signore sta rivolgendo a ognuno di noi, a sintonizzarci con Lui. Capire la parola di Dio significa imparare a fare spazio dentro di noi, a fare silenzio, a comprendere che non sono i nostri ragionamenti e la nostra intelligenza le cose che ci tireranno fuori dai nostri pantani, ma la fiducia in qualcuno che ha sempre qualcosa di nuovo e di inaspettato da portare dentro la nostra vita. Il Vangelo è sempre un imprevisto dentro la nostra vita, non ci si abitua mai al Vangelo. Noi continuamente leggiamo quelle pagine e sappiamo che quelle pagine sono sempre nuove, perché sono pagine vive, la parola di Dio è viva ed efficace, e lo è sempre. Perché non ci racconta solo delle storie, ma ha un potere particolare, il potere di essere costantemente contemporanea a noi, di essere vivificante, cioè di saper tirare fuori la vita da ognuno di noi. Senza la parola noi non abbiamo la fede, perché la fede viene dall'ascolto. Allora, nel secondo passo, Maria, dopo che ci ha insegnato la fedeltà alla preghiera, ci ha insegnato l'ascolto, l'umiltà dell'ascolto, che non è tanto quella di fare dei ragionamenti sulla parola di Dio, ma permettere al Signore di rivolgerci una parola, di trafiggerci con una parola, di inserire nella nostra vita di ogni giorno qualcosa di nuovo, che ci conduce in una novità. Bisogna essere molto umili per ascoltare. La nostra superbia ci dice che invece abbiamo già capito da soli, che sappiamo già dove stiamo andando, che non abbiamo bisogno di Lui, che sappiamo già tutta la teoria. Ascoltare la parola di Dio non significa sapere il catechismo. Tutti noi possiamo conoscere bene il catechismo, ma non sapere niente della parola di Dio. perché la dottrina è una cosa diversa della sua parola. È dalla parola che nasce la fede, non dalla dottrina. La dottrina ci aiuta a capire meglio la parola, ma innanzitutto la parola, non la memoria, ma l'ascolto, non l'intelligenza, ma l'ascolto, non la superbia, ma l'umiltà dell'ascolto. Solo quando siamo disposti ad ascoltare, il Signore può fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Diversamente noi rimarremo chiusi in un circuito che è quello del male. Che cosa fa il male? Ripete sempre le stesse cose, ci lascia sempre nello stesso meccanismo. E siamo giunti così invece a questa terza apparizione, questo terzo passo. E accade qualcosa di tremendo per questi bambini. Dopo che vedono Maria e dopo che Maria ancora una volta gli domanda la fedeltà alla preghiera, dopo che ancora una volta gli domanda di tornare lì, di fare qualcosa per lei, mostra a questi bambini qualcosa di terrificante, mostra a questi bambini l'inferno. Sapete, a noi non piace parlare dell'inferno, non sappiamo mai che cosa dovremmo credere dell'inferno, se è esattamente come ci hanno descritto questi bambini, se dobbiamo avere paura dell'inferno. Che cos'è l'inferno? L'inferno è sentirci completamente ed eternamente separati da ciò che dà senso a tutto, alla nostra vita. L'inferno è l'impossibilità di accedere all'amore. E questa è la cosa più brutta che possa succedere a un uomo, perché noi siamo nati per amare. La cosa che ci compie come uomini è la capacità di amare e di essere amati. E se tu sei escluso dall'amore, questo è l'inferno. Capite allora che esperienze di inferno noi le facciamo già ora, non abbiamo bisogno di morire per sapere com'è l'inferno. Se noi in questo momento non ci sentiamo amati, sappiamo che cosa significa l'inferno. Se in questo momento non riusciamo ad amare, sappiamo che cos'è l'inferno, o perlomeno sappiamo che cosa si prova nell'inferno. Ora immaginate questa sensazione di infelicità e di impotenza ed elevatela all'infinito, all'eternità. Questo è l'inferno. E Maria dice a questi bambini: pregate per i peccatori, cioè non per coloro che semplicemente sbagliano, ma per coloro che sbagliando o vivendo in un certo modo si separano dall'amore. Questa è una cosa che a volte noi dimentichiamo, che essere separati dall'amore ci porta all'inferno. Questo è il motivo per cui l'esperienza della misericordia è l'esperienza di tornare di nuovo a saperci amati, a sentirci amati e tornare di nuovo a saper amare. E questo è un dono di Dio. In questo senso nessuno di noi può perdonarsi da solo. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia sperimentare l'amore. E se noi cerchiamo Dio, non è perché cerchiamo semplicemente un altro che ci giudichi, un altro che ci dica che abbiamo sbagliato, un altro che ci faccia sentire in colpa. Non abbiamo bisogno di Dio per sentirci in colpa, ci basta la nostra coscienza, il nostro superio, ci basta il demonio. Il demonio costantemente ci fa sentire in colpa. Noi molto spesso siamo ostaggi della colpa. Dio non esiste per farci sentire in colpa, Dio esiste per liberarci da questa colpa, perché è l'unico che può ridarci l'esperienza dell'amore, lì dove abbiamo perduto l'amore. Questo è il motivo per cui abbiamo letto il brano del Vangelo di questa sera, che raccontava l'esperienza di questa donna che si intufola a casa di Simone il fariseo e, avvicinandosi ai piedi di Gesù, comincia a piangere, a baciarli, ad asciugarli, creando scandalo in tutta la casa. Quella donna fa qualcosa che tutti gli altri non hanno avuto il coraggio di fare. In un modo quasi plateale, questa donna si mette ad amare Gesù e lo fa concretamente, lo fa fisicamente. Tutti pensano male di questa donna e Gesù è l'unico invece che lascia fare quella donna e dà una lezione, a partire dal padrone di casa, a tutti i commensali che sono presenti in quella stanza. Perché che cos'è l'esperienza della misericordia? Fratelli miei, è sapere che qualunque cosa possiamo aver fatto nella vita, niente può separarci dall'amore di Cristo. Cristo non si sottrae da noi. Siamo noi che non vogliamo toccarlo per non sporcarlo, per non ferirlo, ma l'esperienza della misericordia è sapere che Lui non si sottrae mai a ciascuno di noi, anche quando noi rompiamo, anche quando noi ci macchiamo di cose immense, anche quando noi prendiamo distanze infinite, Lui è lì. Sono gli altri, è il nostro modo di pensare, è il fariseo che è dentro ciascuno di noi che pensa che noi siamo lontani da Lui e che non possiamo toccarlo, non avere più un rapporto con Lui. Siamo noi che ci condanniamo a non essere amati e a non amare. Siamo noi che andiamo all'inferno, non è Dio che ci manda all'inferno. Siamo noi con la nostra libertà che decidiamo di rimanere nell'inferno. Allora, fratelli miei, non prendetevela con Dio. Domandatevi perché volete rimanere all'inferno, perché vi piace l'inferno. Perché ci sottraiamo dalla misericordia? Perché ci sottraiamo dall'esperienza di saperci perdonati? E in che cosa consiste questo perdono? Nel lasciare che il Signore tocchi la nostra miseria. E sapete che cosa succede solitamente quando una persona si lascia raggiungere dalla misericordia? Innanzitutto il Signore gli dice che lo ama prima e lo ama nonostante tutto quello che ha fatto. E quindi gli toglie l'infiammo della colpa. Poi che cosa fa? Accende una luce la misericordia, cioè ti dice la verità su te stesso, ma non ti dice la verità per schiacciarti, ti dice la verità per liberarti. Siccome noi abbiamo paura della verità, preferiamo il buio, preferiamo non sentire ad alta voce chi siamo veramente o quello che abbiamo fatto. Nessuno può essere perdonato se innanzitutto non ammette di aver sbagliato, non ammette la propria sofferenza, non ammette il proprio errore, non ammette quello che ha vissuto. Ma dopo questa ammissione, dopo aver acceso la luce su quello che è successo nella nostra vita, dopo aver fatto verità dentro la nostra vita, il Signore fa qualcosa di straordinario, fa entrare consolazione. In questo senso, l'esperienza della misericordia è un'esperienza di guarigione. Ora la domanda seria è: dove accade questa misericordia? Dove la troviamo questa misericordia? La troviamo in questo immenso sacramento della confessione, che l'abbiamo trasformato semplicemente in un fare i conti, che l'abbiamo trasformato semplicemente in un modo per mettere a posto la nostra coscienza. A volte per entrare in un confessionale, dire quattro cose, ricevere una benedizione e pensare che questo ci ha ristabiliti. La misericordia o ci converte o non è misericordia. La misericordia o innanzitutto sblocca la nostra capacità di amare e di sentirci amati o non è misericordia. E questo avviene un po' alla volta, un pezzo alla volta. Perché, fratelli miei, dovremmo confessarci? Perché Dio non conosce già i nostri peccati? Perché dovremmo confessarci? Per dire cose ovvie per Lui? Che cosa significa andarsi a confessare? Umiliarsi davanti a qualcuno? No, tutti noi abbiamo bisogno di andarci a confessare perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci guarisca un po' alla volta da tutto quello che impedisce l'amore dentro la nostra vita. In questo senso nessuno di noi può fare a meno della confessione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti nell'amore. Tutti noi abbiamo bisogno di essere tirati fuori dall'inferno. Tutti noi abbiamo bisogno di fare verità dentro la nostra vita. E fare verità significa dire: io non ce la faccio a vivere in quel modo, ma lo dico, lo ammetto, lo dico ad alta voce, mi lascio aiutare, lo confesso a Lui, lo consegno a Lui. Non me lo vivo da solo. Non penso che da solo posso sopportare tutto questo. Nessuno di noi può resistere all'inferno se non distruggendosi. Solo che questo non ce ne accorgiamo subito, ce ne accorgiamo dopo, perché la fregatura dell'inferno vissuta qui è la fregatura di chi dice: ma non mi lascio amare, non amo, trovo un equilibrio, alla fine non do fastidio a nessuno. Tu stai distruggendo tutto, e quando meno te l'aspetterai ti accorgerai che è tutto distrutto ormai e non puoi fare più niente. Questa è la dannazione. Incontrare Gesù significa incontrare qualcuno che proprio in maniera esperienziale, pensate alle lacrime di questa donna e i piedi di Gesù. Pensate l'esperienza dell'amore come qualcosa che puoi toccare. È l'esperienza di entrare piano piano dentro noi stessi e lasciarci guarire. Qual è il sinonimo di guarigione? Perdono. Sapete perché sto usando il termine guarire? Perché noi abbiamo sempre una visione moralistica dei sacramenti e pensiamo che il perdono sia semplicemente uno che cancella gli errori. È troppo poco uno che cancella gli errori. Uno deve guarirci dalle conseguenze di quegli errori, dal male che hanno prodotto dentro di te e negli altri. Certe volte noi dobbiamo andarci a confessare per il male che abbiamo subito, non per quello che abbiamo fatto. Abbiamo bisogno di consegnare al Signore la nostra sofferenza, anche quella di cui non siamo colpevoli. Abbiamo bisogno di dirlo a qualcuno, di consegnarla a qualcuno, di lasciare che la sua misericordia possa toccare quella ferita. Abbiamo bisogno di andare a dire: io non so perdonare, Signore, e ti confesso che non desidero nemmeno perdonare, ma vorrei tanto desiderare di perdonare. Dovremmo andarci a confessare e dire: Signore, io non desidero amare, guarisci questo mio desiderio, perché io non voglio amare più. Signore, guarisci la rabbia che ho nei tuoi confronti, perché non perdono te che hai fatto accadere queste cose dentro la mia vita. Vengo da te, Signore, perché ho bisogno che tu mi guarisca, che non mi faccia ragionare come ragionano i demoni, che sono sempre arrabbiati, chiusi, odiano innanzitutto se stessi, perché l'inferno, vedete, è un male a noi stessi. E Maria dice a questi bambini: pregate perché la gente non viva così, non vada a finire lì. Pregate voi per queste persone. Pregate perché in una maniera misteriosa possano fare l'esperienza della misericordia. Perché questo fermerà anche le guerre, cioè il male che produciamo fuori di noi perché ce lo abbiamo dentro. E se noi non cambiamo dentro, fuori succedono cose peggiori. Maria non vuole predire il futuro, vuole semplicemente dire che la nostra mancata conversione crea sempre tragedie intorno a noi. E lo dice a dei bambini, e si fida di questi bambini, consegna a questi bambini la responsabilità di aver visto che cos'è l'inferno e di pregare per coloro che rischiano di andare a finire lì. Fratelli miei, questa sera vogliamo domandare al Signore il dono di capire quanto sia grande il sacramento della misericordia, il sacramento della confessione, il sacramento della riconciliazione. Vogliamo chiedere a Maria di imprimere dentro ciascuno di noi la necessità di essere guariti nell'amore, di farci desiderare ciò che è bene per noi, di tirar fuori quel marcio e quell'odio che ci portiamo dentro, che ci chiude, di farci tornare ad avere l'umiltà di ricevere questo perdono, di non ragionare come Simone il fariseo, che pensa di salvarsi semplicemente perché salva la forma di quella casa. Gesù dice: sono entrato nella tua casa, non mi hai fatto nemmeno lavare le mani, e questa donna, da quando sono entrato, non ha smesso di lavarmi i piedi con le sue lacrime. Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato nemmeno un abbraccio. E questa donna, da quando sono entrato in casa, non ha smesso di baciarmi i piedi. Sai perché questo, Simone? Perché a chi si perdona poco, ama poco. Racconta questa storia perché il nostro vero problema, molto spesso, è che non avendo fatto una grande esperienza di perdono, non riusciamo a capire che soltanto una grande esperienza di perdono ci porta a una grande esperienza di amore. Nessuno di noi è Simone il fariseo, perché tutti siamo nelle condizioni di questa donna e E dobbiamo renderci conto che tutti siamo ai piedi di Gesù, tutti, per un motivo o per un altro. O perché la vita ci ha messo lì, o perché le nostre azioni ci hanno messo lì. Tutti abbiamo bisogno di sentirci rivolgere le stesse parole che Gesù dice a questa donna. Molto ti sarà perdonato perché molto hai amato. Allora, fratelli miei, Maria questa sera, nostra madre, penso che voglia dire a ciascuno di noi di lasciarci raggiungere dalla misericordia, di imparare di nuovo a usare bene il sacramento della riconciliazione, non per toglierci semplicemente i nostri dissidi psicologici, ma per essere guariti nella nostra capacità di amore. Ma io non so se voglio amare. Questo è un motivo per cui andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo tuo desiderio. Io non so se voglio lasciarmi ancora amare da Dio. Questo è un buon motivo per andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo. Io non so se voglio ancora essere felice. Questo è un motivo per cui andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo tuo desiderio di felicità e ci ridia di nuovo una dimensione grande, immensa della vita. Preghiamo questa sera non soltanto per noi, ma per tutte le persone che sono lontane da questo sacramento, per tutti quelli che non si lasciano toccare dalla misericordia di Dio, per quelli che vivono nell'inferno ogni giorno della mancanza di amore, per quelli che non si sentono amati, per quelli che non sanno amare. Preghiamo questa sera insieme a Maria e chiediamo soprattutto questa conversione. Vorrei concludere dicendovi questo. Sapete, Maria parla solo a 3 bambini e promette alla fine delle sue apparizioni un unico segno per tutti. Parla solo a 3 bambini e si fida talmente tanto di questi 3 bambini, come a voler dire: se voi 3 farete bene quello che vi sto dicendo, salverete tutti. È interessante come quando il Signore trova un'unica persona disposta ad ascoltarlo, sulle spalle di quella persona si poggia un popolo intero. Se ognuno di noi si convertisse, avremmo salvato veramente molti altri, che si poggerebbero sulle nostre spalle, sulla nostra conversione, che porteremmo noi al Signore. In questo senso il più grande contributo che noi vogliamo fare per portare qualcuno alla misericordia di Dio e lasciarci raggiungere noi da questa misericordia, di portare qualcuno a pregare e pregare noi innanzitutto. Cambiare la vita di una persona significa innanzitutto cambiare io. Maria fa questo con questi bambini, li prende sul serio e questi bambini prendono sul serio Maria. Questa sera, fratelli miei, volete prendere sul serio questo invito che Maria fa a ciascuno di noi? Volete prendere sul serio la misericordia? Volete lasciarvi di nuovo guarire dall'amore di Dio affinché torniate di nuovo ad amare e a sentirvi amati? Questo vi tirerà fuori dall'inferno e questo vi renderà tutti causa di salvezza per moltissimi altri.

La quarta apparizione. 13 agosto 1917. Siccome già fu detto ciò che successe in questo giorno, non mi ci soffermo e passo all'apparizione che, se ben ricordo, avvenne il 15 verso sera. Siccome a quel tempo non sapevo ancora contare i giorni del mese, può darsi che mi sbagli, ma ho l'impressione che avvenne lo stesso giorno del nostro arrivo da Villanova d'Eurem. Andando con le pecore, insieme a Francesco e a suo fratello Giovanni, in un luogo chiamato Valinios, e sentendo che qualcosa di soprannaturale si avvicinava e ci avvolgeva, sospettando che la Madonna venisse ad apparirci e rincrescendoci che Giacinta non ci fosse a vederla, chiedemmo a suo fratello Giovanni che l'andasse a chiamare. Siccome lui non voleva, gli offrì 2 soldi e lui corse a chiamarla. Nel frattempo vidi con Francesco il riflesso della luce che noi chiamavamo lampo, e arrivata Giacinta un istante dopo, vedemmo la Madonna sopra un leccio. Cosa vuole da me? Voglio che continuiate a venire alla covaderia il 13, che continuiate a recitare il rosario tutti i giorni. Nell'ultimo mese farò il miracolo affinché tutti credano. Cosa vuole che si faccia dei soldi che la gente lascia nella covaderia? Facciano 2 portantine. Una portala tu con Giacinta e altre 2 bambine vestite di bianco. L'altra la porti Francesco con altri 3 bambini. I soldi delle portantine sono per la festa della Madonna del Rosario e quel che avanza è per la costruzione di una cappella che faranno fare. Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati. Sì, alcuni li guarirò entro l'anno. E prendendo un aspetto più triste, pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. Pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi.

soprattutto quando questa vita riuscita riguarda la vita spirituale. Il segreto è nella fedeltà. Voglio che siate fedeli, che torniate qui ogni 13 e che ogni giorno recitiate il rosario. Ogni cosa che conta nella vita funziona soltanto se siamo disposti alla fedeltà, cioè se siamo disposti a non cedere a tutte quelle tentazioni che ci fanno allontanare da quello che riconosciamo essere vero dentro la nostra vita. Quando si ama qualcuno, la cosa che conta di più di quell'amore è la fedeltà. E la fedeltà è il prezzo più grande che dice che noi amiamo qualcuno. Perché è facile amare qualcuno quando ci accompagna tutto il nostro apparato emotivo, sentimentale. È difficile continuare ad amare qualcuno quando nascono problemi. Quando ci sono delle cose che tolgono tutta la poesia di quell'amore. Ma se tu vuoi che quell'amore ti cambi la vita, devi essere disposto ad essere fedele a quell'amore. Perché la fedeltà non è un percorso superficiale dell'esistenza, la fedeltà ci fa scendere in profondità nelle cose. Certe volte noi pensiamo che una cosa vale per tutte le cose positive che sentiamo, pensieri belli, sentimenti belli, emozioni belle, soprattutto quando questo riguarda la vita spirituale o una relazione importante della nostra vita. Non ci accorgiamo però che l'unica cosa che conta e che ci fa veramente progredire è la fedeltà. E Maria a questi bambini domanda innanzitutto la fedeltà. Immaginate tutti quelli che volevano sentire che cosa la Madonna aveva condiviso con loro. Tutti ad aspettarsi una grande teologia, una grande catechesi, una grande interpretazione del Vangelo. E Maria a questi bambini gli dice semplicemente: siate fedeli, tornate qua ogni 13 del mese. Recitate ogni giorno il rosario. Mi viene alla mente un racconto che riguarda un personaggio dell'Antico Testamento. Si chiamava Naaman il Sirio. Questo grande militare, capo militare, si era ammalato di lebbra e non trovava una soluzione alla sua malattia. Una serva di origine ebraica dice di andare a cercare un profeta in Israele che aveva la capacità di poterlo aiutare in questa sua malattia. Allora Naaman il Siro prende i suoi soldati, prende la sua corazza, prende tutto quello che è la sua posizione anche, e si mette in viaggio per andare a cercare questa soluzione. E arrivando lì interroga il re e gli dice: ho bisogno di guarire da questa lebbra. E il re pensa che quella fosse semplicemente una provocazione di quest'uomo, perché tutti sanno che raramente si può guarire dalla lebbra. E certamente all'epoca non c'erano medicine che potevano far guarire questa persona dalla lebbra. Ma il profeta Elia va e dice: mandate qui quest'uomo e saprà che qui esiste il vero Dio, colui che può compiere davvero prodigi. E andando a cercare questo profeta Naaman il Siro, si ritrova davanti a un uomo che gli dice semplicemente di far questo: va, scendi nel fiume e lavati per 7 volte. E quest'uomo rimane malissimo, perché dice: io ho fatto tutto questo viaggio, io che sono un capo militare, un generale, e tu mi dici di lavarmi semplicemente 7 volte in quest'acqua, che non è nemmeno pulitissima. Ci sono fiumi migliori nella mia terra, perché mi chiedi una cosa del genere? È arrabbiato Naaman il Siro, se ne vuole tornare a casa, finché qualcuno dei suoi soldati dice: se ti avesse chiesto qualcosa di eroico, tu l'avresti fatto, ma adesso fidati di quest'uomo. Fai semplicemente quello che ti sta chiedendo quest'uomo. Chi ha i tuoi occhi, che sono gli occhi di un presuntuoso, perché è la verità, gli occhi di un superbo, ti sembra una cosa infinitamente banale. Ma se ti fidi di questa cosa, può darsi che ci sarà un cambiamento.

cambiamento dentro la tua vita. Naaman il Siro fa un bagno di umiltà, accetta il consiglio di questo suo subalterno, di questo suo soldato, e dice il racconto che dopo che si fu lavato dentro quell'acqua ne uscì fuori con la pelle non soltanto guarita, dice il racconto, era come la pelle di un bambino. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché molto spesso quello che stiamo ascoltando in queste nostre catechesi può essere molto deludente rispetto alla nostra presunzione e alla nostra superbia. Noi vorremmo avere dei grandi contenuti, no? Avere grandi svolte dentro la nostra vita, grandi spiegazioni. E Maria invece ci disarma perché ci chiede sempre cose molto semplici, che ai nostri occhi sembrano cose banali. Ci chiede di pregare, ci chiede di ripetere una preghiera come quella del Rosario, la preghiera dell'Ave Maria, di metterci in ascolto e in contemplazione della parola, ci chiede di essere fedeli, ci chiede un gesto. Eppure finché noi non facciamo un bagno di umiltà come Naaman nel Siro, anche noi non vedremo nessun cambiamento dentro la nostra vita. Se noi vogliamo che una relazione diventi davvero profonda, dobbiamo essere disposti a giocarci quella relazione anche nei gesti più banali, più semplici. Perché essere fedeli a qualcuno significa semplicemente prenderlo sul serio sempre, anche quando tutto il resto ci dice il contrario. Non basta dire io sono in relazione con qualcuno, dobbiamo domandarci se la nostra relazione è intima. Perché soltanto quando una relazione intima riscalda la nostra vita. Sapete quante persone possiamo conoscere nella nostra esistenza? Tantissime. Eppure, nonostante a volte conosciamo tante persone e viviamo con altrettante persone, noi ci sentiamo fondamentalmente soli. Com'è possibile? Com'è possibile che tu conosci tante persone, vivi con tante persone e ti senti solo? Perché ciò che riscalda la vita non è semplicemente conoscere qualcuno o vivere con qualcuno, ma instaurare con quelle persone un rapporto di intimità. È l'intimità che riscalda la vita. Se questo ragionamento ce lo portiamo nella vita spirituale, succede la stessa cosa. Non ti cambia la vita sapere che Dio esiste. E non ti cambia la vita frequentare Dio come qualcosa della domenica o qualcosa in mezzo alla giornata, punto e basta. Fondamentalmente rimane un estraneo, perché tu non hai una relazione di intimità con Lui. È l'intimità con Lui che riscalda la tua vita. Devi domandarti se la tua preghiera, se la tua vita spirituale è arrivata fino al livello di essere intima, profonda, perché solo allora riscalda la vita. E se tu vuoi che una relazione diventi intima, devi investire del tempo, devi fare qualcosa affinché cresca questa intimità. Sapete chi può aiutarci questa sera a capire che cos'è l'intimità? Uno di questi pastorelli. In questa quarta apparizione vorrei che accendessimo una luce specialissima su Francesco, che il fratello maggiore di Giacinta, e che in tutte le apparizioni vede Maria ma non la sente, vede le apparizioni ma soltanto Giacinta e Lucia ascoltano le parole di Maria. Non sappiamo perché misteriosamente accade questo per Francesco. Conosciamo però che questo ragazzo, questo bambino, che morirà a 10 anni, non riuscirà nemmeno a compiere 11 anni, e morirà insieme alla sorellina Giacinta della febbre spagnola, che in quel momento storico, all'inizio del Novecento, fece una strage infinita di persone. Si realizza così uno dei segreti, che Francesco e Giacinta sarebbero morti prima di tutti e che Lucia invece avrebbe attraversato tutto il secolo come testimonianza della devozione al cuore immacolato di Maria. Ma questa sera vorrei condividere con voi qualcosa di questo bambino, perché credo che più di tutti gli altri possa insegnarci che cosa sia l'intimità.
Francesco non ascolta le parole di Maria, ma anche lui è un bambino di poche parole. E dentro di lui la vita spirituale si manifesta come una predilezione profondissima nei confronti di Gesù e Eucaristia, che lui chiamava Gesù nascosto. Dopo le apparizioni decide molto spesso di non andare a scuola. La scusa era: la Madonna mi ha detto che morirò presto, è inutile che imparo a leggere e a scrivere. Allora, mentre andava a scuola, si fermava in chiesa e racconta a Lucia che passava moltissime ore nascosto in un angolo della chiesa di fronte al tabernacolo, semplicemente a fare compagnia a Gesù nascosto. E c'era una cosa che l'aveva turbato in tutte le apparizioni: la visione della tristezza di Gesù. In una di queste apparizioni vede Gesù tremendamente triste ed è tormentato perché dice: cosa posso fare io per cercare di togliere un po' di tristezza al Signore? Ha una delicatezza d'animo straordinaria questo bambino, e tutta la sua spiritualità non è fatta di cose complicate. Davanti a una persona che soffre, Francesco sa che l'unica cosa che puoi fare per una persona che soffre è fargli compagnia. La sua breve vita è il tentativo di fare compagnia al Signore. La sofferenza del Signore è per lui il motivo per cui pregare, svegliarsi, fare dei sacrifici, accettare la malattia. I genitori portarono come testimonianza che quando si ammalò non si lamentava mai, accettava sempre tutto quello che gli davano da mangiare, anche se gli dava nausea. Se qualcuno gli domandava se stesse soffrendo, diceva sempre di no. Soltanto a Giacinta e a Lucia confessava quello che provava. A volte aveva dei tremendi mal di testa, non riusciva nemmeno a camminare, camminava lentamente, e diceva: la cosa che mi tormenta è a volte non riuscire a stare un po' con lui, a passare un po' di tempo con lui. Noi che siamo malati di fretta, che corriamo a destra e a sinistra, che pensiamo sempre di non farcela, che viviamo soffocati dal fare, non abbiamo quasi niente di questo bambino, che in mezzo al fare invece si accorge di qualcosa di più importante. Viene quasi alla mente il racconto di Marta e Maria. Maria è lì seduta ai piedi di Gesù ad ascoltarlo, e Marta si affanna e si agita per molte cose, dice Gesù. Fa, sta cucinando, non sta facendo niente di male, sta preparando da mangiare anche a Gesù, ma in tutto questo ha perso di vista la cosa che conta di più: Gesù. È un po' come noi, che presi dal fare abbiamo perso di vista ciò che conta di più dentro la nostra vita. Sapete quante volte il nostro fare ci distrae dal significato della nostra vita? Non riusciamo più a vederlo. Uno fa, ma a un certo punto non riesce più a capire perché sta facendo quelle cose, perché sta vivendo in quel modo. La vita spirituale è saper fissare lo sguardo su ciò che conta nella vita. Perché quando tu hai davanti agli occhi ciò che conta, puoi fare tutto. E il tuo fare non è più qualcosa che ti stanca e basta, ma ti riempie anche di una misteriosa gioia. Francesco è un maestro in questo. Francesco aveva capito che ogni intimità si nutre di perdita di tempo, che ogni intimità è investire del tempo in una relazione, che l'intimità cresce man mano che diminuiscono le parole, che l'intimità è preziosa quanto più tu sei disposto a stare con chi ami, che l'amore non si nutre di emozioni ma di decisioni, e che a volte non hai nessuna voglia di passare il tempo con chi sai essere prezioso, ma lo fai non per dovere ma perché sai che questo ti condurrà a qualcosa di importante. La fedeltà non è fedeltà agli schemi, non è fedeltà alle regole, non è fedeltà al dovere. La
La fedeltà è sempre fedeltà a qualcuno. Uno non è fedele alla moglie o al marito perché è fedele alla regola di non commettere adulterio, ma perché è fedele a quell'uomo e a quella donna, nonostante tutto e tutti. Perché se noi rimaniamo fedeli semplicemente alla legge, alla regola, al dovere, questo ci può trasformare in farisei. La fedeltà che ci domanda il Signore è sempre quella di non perdere di vista il qualcuno che riempie la nostra vita. Ora, al fondo di tutte le persone che amiamo c'è sempre Cristo. Ecco perché quando perdiamo di vista Lui, in un certo qual modo abbiamo perso anche tutto il resto. Non riusciamo più a reggere bene le nostre relazioni. Quante famiglie incartate perché hanno perso di vista Gesù, o l'hanno trasformato semplicemente in una cosa da fare. Quante vite personali chiuse in ragionamenti, in problemi, in paranoie, perché hanno perso di vista Gesù. Quante nostre vite sono consumate dalla tristezza, dall'angoscia e dal freddo e dalla solitudine, perché non abbiamo nessuna relazione intima che riscaldi la nostra vita. Abbiamo bisogno di intimità. E questa sera Maria ci sta chiedendo di imparare l'intimità dalla fedeltà. E se vogliamo avere un esempio di chi è fedele, dobbiamo rivolgerci a San Francesco di Fatima. Questo bambino può insegnarci che la semplicità, la fedeltà, la presenza, il silenzio, le poche parole, le decisioni prese quotidianamente possono cambiare davvero la nostra vita. Ecco perché in ognuna delle nostre tappe abbiamo riscoperto qualcosa che abbiamo sempre ricevuto nella nostra educazione cristiana, ma che forse abbiamo lasciato in qualche cassetto. E ci siamo permessi durante queste catechesi di darvi sempre alla fine qualcosa da portare a casa, come la riscoperta di qualcosa: il rosario, la preghiera, la parola di Dio. Questa sera Francesco Marto, San Francesco Marto, San Francesco di Fatima ci regala una cosa che forse non facciamo più da tempo: stare un po' con Gesù Eucaristia. La devozione, chiama questa relazione, visita al Santissimo Sacramento. Detta così, uno dice: ma cos'è sta visita al Santissimo Sacramento? Dove si suona il campanello per fare questa visita? Sapete, è quel desiderio profondo di mettersi davanti al tabernacolo e di passare un po' di tempo con Lui. Così, in semplicità. Di stare un po' con Lui in silenzio. Di dire: io so che tu sei nascosto lì, sei presente in questo silenzio, sei presente dentro quel pane, sei presente dentro quel tabernacolo. Io so che tu sei lì e io voglio passare del tempo con te. Ci accorgeremo che facendo questo crescerà dentro di noi una roba che prima chiamavano il fervore. E il fervore non è qualcosa che tocca lo stomaco, ma che tocca il cuore. Ci accorgeremo non di qualcosa che ci emoziona, ma di qualcosa che comincerà a riscaldarci nella parte più profonda, perché questa presenza comincerà a diventare vera per noi. Cominceremo a capire che ciò che cambia la nostra vita a volte si trova in una cosa così semplice, in un gesto semplice, ma che soltanto la fiducia di un bambino riesce a cogliere. Sapete perché la grazia di Dio ha operato meraviglie nella vita di Maria? Perché Maria era umile ed era semplice. Imparare il cristianesimo alla scuola di Maria significa costantemente semplificarci, costantemente scendere dalle nostre superbie e riprendere contatto umilmente con la nostra vita. Quanto più siamo impegnati,
Quanto più abbiamo vite difficili, tanto più la nostra vita di fede deve essere semplice. Non dobbiamo portare le complicanze della vita nella nostra relazione con il Signore. A volte noi abbiamo complicazioni con le persone intorno a noi, con la nostra famiglia, con i nostri amici, con noi stessi, con le persone a cui vogliamo bene. Tutte queste complicanze non ce le dobbiamo portare tali e quali con Gesù, come se lui fosse papà, mamma, fratello, sorella, moglie, marito, figlio, nipote, cugino, vicino di casa, collega. Lui non è questo. Ma se tu ti comporti con lui esattamente come ti comporti normalmente con le altre persone, solitamente se ti difendi da queste persone ti difenderai anche da lui. Ma con lui non si fa così, si va disarmati, perché lui non è gli altri, il suo amore è fedele. È questo che ci insegna Maria quando ci dice: fate quello che vi dirà. E recuperare questa semplicità di fondo, di rimetterci semplicemente in ascolto di lui, di domandargli questa sera con forza, di volere non soltanto credere che egli esista, non soltanto dargli qualcosa di noi, ma voler costruire con lui un'intimità, costruire con lui una profondità. E al fondo di questa profondità ci accorgeremo che tutto cambia, perché la sua presenza invaderà ogni cosa. Da che cosa si capirà che noi abbiamo costruito un'intimità con lui? Si vedrà alla stessa maniera di come si è visto nella vita di Francesco di Fatima. Francesco ha dimostrato nelle cose di ogni giorno, nei gesti di ogni giorno e persino nel modo con cui ha sofferto ed è morto, un modo di vivere che era di esempio a tutti. Raccontano che la sua presenza era affascinante per i bambini, i suoi compagni lo cercavano costantemente anche quando era nel letto, si affacciavano alla finestra e sapevano che potevano prendere il contagio da lui, ma non gli importava, lo cercavano, era attraente, perché Francesco aveva qualcosa che gli altri non avevano: aveva un'intimità con Gesù e questo riempiva la vita degli altri. E gli altri si sentivano così attratti da lui. In questo senso noi dobbiamo portare Gesù nel mondo. Più noi cresciamo nell'intimità con lui, più tutto quello che facciamo, le nostre parole, i nostri gesti, le nostre scelte, viene permeato di lui, comincia a profumare di lui. Gli altri non vedranno Gesù, ma lo sentiranno in qualche modo, perché sentiranno in noi qualcosa di diverso, pur rimanendo noi con i nostri difetti, con i nostri caratteri, con la nostra storia. Abbiamo il dovere di costruire un'intimità con il Signore. E concludo, perché ce lo ha chiesto Maria alla fine di questa apparizione. Pregate, dice Maria, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. Fratelli miei, noi abbiamo un dovere nei confronti di questa città, abbiamo un dovere nei confronti della Chiesa, abbiamo un dovere nei confronti delle nostre famiglie, abbiamo un dovere per tutto il mondo di pregare, non semplicemente di dire delle preghiere per qualcuno, ma di crescere in un'intimità con Cristo tanto da cambiare la vita di queste persone, la vita di questa città, la vita di questa chiesa, la vita del mondo. Noi, è questo che ci domanda Maria, lo ha domandato a questi tre bambini e lo domanda questa sera a ciascuno di noi. Quando Francesco di Fatima morì la notte del 4 aprile del 1919, il giorno dopo al suo funerale parteciparono circa 20 persone, lo seppellirono nella nuda terra del cimitero di quel paesino. Così finisce la storia di un bambino che ha visto una delle apparizioni che ha cambiato anche la storia della Chiesa.
Ed è bello pensare che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, quando proclama lui e la sorella beati, lo fa davanti a una folla di 1,5 milioni di persone. È la logica del seme. Non importa come sembra la nostra vita, fratelli miei, non importa nemmeno come sembra che finisca la nostra vita, importa quello che è accaduto, perché quello che è accaduto è anche più grande della nostra piccola storia, diventa sempre più grande di quello che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi. Quello che stiamo facendo questa sera in questa chiesa non sappiamo nemmeno noi fin quanto sarà grande, fin dove arriverà. Ma noi abbiamo fede che dal nostro poco, dalla nostra piccola fedeltà, dalla nostra piccola decisione di costruire una relazione intima con Gesù, può cambiare tutta la storia. È già accaduto. Tocca a noi questa sera dire il nostro sì. E ora trasformiamo quello che abbiamo ascoltato, la parola di Dio, l'invocazione dello Spirito Santo, quello che Maria ci ha detto nelle apparizioni, trasformiamolo in preghiera proprio attraverso di lei.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Alleluia.
1: Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Alleluia.
2: Fa conoscere, o Dio, le tue gesta e canteremo le tue meraviglie. Alleluia.

0: ebbe a dire: alleluia.
1: Sulla santa città splende la gloria di Dio. Sua luce è l'agnello. Alleluia.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
0: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla santa città splende la gloria di Dio, sua luce è l'agnello. Alleluia.
1: Ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.

0: salito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
0: Ha provato l'angoscia e la morte.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
2: La speranza rinasce per noi. Cristo risorto dai morti ci dona una vita che non muore. Alleluia. Benedetto.

0: Dio risplende nella morte e risurrezione di Cristo. Nel suo nome innalziamo al Padre la nostra preghiera.
1: Illumina la nostra vita, Signore.
2: O Dio, Padre della luce, che hai rischiarato il mondo con la gloria del Cristo risorto, guidaci in questo giorno nella luce della fede.
1: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Tu che ci hai aperto in Cristo le porte della vita eterna, fa che il nostro impegno nel mondo sia animato dalla speranza cristiana.
1: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Tu che per mezzo del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito Santo, rendici testimoni della tua carità.
1: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Per i meriti del tuo Figlio morto e risorto per liberare il mondo, dona a tutti gli uomini pace e salvezza.
1: Illumina la nostra vita, Signore.
0: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

la testimonianza più bella e certamente rispecchiante la realtà ci viene dal contemporaneo pastore protestante Giuseppe Fues, cappellano del reggimento di fanteria tedesco von Sitten al servizio del re di Sardegna e di stanza a Cagliari, il quale nel 1773 scriveva ad un suo amico in Germania: «Noi vediamo tutti i giorni mendicare attorno per la città un santo vivente, il quale è un frate laico dei Cappuccini e si è acquistato con parecchi miracoli la venerazione dei suoi compatrioti. Il frate era Ignazio da Laconi, che ancora in vita veniva chiamato Padre Santo e che la scrittrice, premio Nobel Grazia Deledda, definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo».

Nacque a Laconi, in provincia di Nuoro, il 17 dicembre 1701, secondo dei 9 figli di Mattia Pei Scadello e di Anna Maria Sanna Casu, genitori poveri ma ricchi di fede. Al battesimo gli fu imposto il nome di Vincenzo. Crebbe timorato di Dio e ancora adolescente già praticava digiuni e mortificazioni. Non frequentò scuole e non imparò mai a scrivere, ma andava ogni giorno a messa e faceva il chierichetto. Di poche parole parlava appena il dialetto sardo.

18 anni, si ammalò gravemente e fece voto di entrare fra i cappuccini se fosse guarito, ma una volta risanato non mantenne il voto. 2 anni dopo, il suo cavallo si mise a correre sfrenatamente e senza controllo ai bordi di un precipizio. Improvvisamente si bloccò e Vincenzo fu salvo per la seconda volta. Allora ricordò la promessa fatta.

aveva 20 anni quando il 3 novembre 1721 Vincenzo Peis Cadello si presentò al convento di Cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Non fu accettato subito, visto il suo gracile fisico, ma poi, con la mediazione del marchese di Laconi, Gabriele Aimerich, poté entrarvi e indossare l'abito di Cappuccini il 10 novembre 1721, prendendo il nome di Fra Ignazio da Laconi.

Cagliari fu per 40 anni il campo del suo apostolato, svolto con efficacia e con tanto amore tra i poveri ed i peccatori. Il cappuccino questuante è stato nei secoli la figura umile e grande nello stesso tempo, che portava la realtà del chiuso dei conventi in mezzo alla gente, facendone sentire la presenza nella società borghese e popolare di allora.

si chiedeva l'offerta per i bisogni del convento e per i poveri, e spessissimo il questuante, avendo instaurato un periodico contatto con le persone e con le famiglie, portava l'atteso consiglio, la parola di Dio, e interveniva con la preghiera e con la persuasione a districare situazioni scabrose. Così fu l'opera di un altro grande santo questuante francescano, Egidio Maria di San Giuseppe, che operò nella città di Napoli, quasi contemporaneamente ad Ignazio da Laconi.

Frate Ignazio fu venerato da tutti per lo splendore delle sue virtù e per i molti miracoli da lui operati, per la sua attenzione verso le necessità materiali dei poveri che indirizzava il convento, ma anche per quelle spirituali. La sua bontà fu strumento di riconciliazione e di conversione per molti peccatori.

Nel 1779, frate Ignazio, divenuto cieco, venne dispensato dalla questua, ma per sua volontà volle continuare a partecipare alla vita comune dei frati, sottostando a tutte le regole e pratiche disciplinari, fino alla santa morte avvenuta a Cagliari l'11 maggio 1781, all'età di 80 anni. Per due giorni una folla impressionante di popolo e persone importanti sfilò davanti al feretro del Cappuccino per rendergli omaggio.

vita era stato dotato di evidenti carismi e la fama della sua santità era molto diffusa. Dopo la morte aumentò ancora anche per i frequenti miracoli che si verificavano per la sua intercessione. Pertanto, nel 1844 l'arcivescovo di Cagliari diede inizio alla causa di beatificazione. Pio IX, il 26 maggio 1869, lo dichiarò venerabile. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940 e proclamato santo dallo stesso pontefice il 21 ottobre 1951. Alla cerimonia di canonizzazione a Roma era presente un altro grande questuante cappuccino dello stesso convento di Cagliari, Fra Nicola da Gesturi, che sarà proclamato beato il 3 ottobre 1999 da Papa Giovanni Paolo II.

L'umile frate sardo, mendicante illetterato, Sant'Ignazio da Laconi, viene celebrato l'11 maggio e in Sardegna è considerato come patrono degli studenti.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43722 per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. A noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli, e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo l'omelia del Santo Padre ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, no. Il termine civitas indica proprio soprattutto le persone che abitano in questa città, la cittadinanza, appunto. Ed è stato molto bello quindi riflettere per me su questo dato. Il beato Bartolo Longo, San Bartolo Longo, ecco, e sua moglie hanno gettato le basi non soltanto appunto di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei. Una vera e propria rinascita, se consideriamo che questa zona, questa realtà, nell'antichità distrutta dall'eruzione del Vesuvio, era un territorio veramente nel testo della supplica alla Madonna Bartolo Longo la chiama una terra di empietà trionfante. Lui usa questo termine, no? Per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è un'offerta è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
0: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
1: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui, questo senz'altro. Anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa, c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima e teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e quindi è anche, potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutto questo noi, in tutta questa profondità e in tutta questa, diciamo, potremmo dire così, serietà e seriosità che può avere questa preghiera, noi rinveniamo però anche una grande semplicità. Una semplicità, una modalità di preghiera che è veramente alla portata di tutti. Tutti possono recitare il rosario, non c'è bisogno di avere titoli di studio eclatanti, non c'è bisogno di avere preparazioni di chissà quale fatta. Ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a tutti, e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto, è anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci e quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi 150 fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa, il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'ordine domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario. Non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana, e ricordiamo, Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no, che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
0: Tu citavi Giovanni Paolo II, e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice, Papa Leone il 7 ottobre 2003 ebbe a dire di quella città mariana: oggi, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, ha detto, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi, sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
1: Assolutamente sì, ma veri, guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto, nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II, naturalmente lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Montfort, Totus tuus, Maria ego sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò credo 11 encicliche alla preghiera del rosario. Comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti dedicati al rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.
0: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia,
1: certo,
0: no? Non può essere che così.
1: Certo, infatti noi mutuando nella traduzione italiana, noi, essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'Ave traslitterandolo letteralmente, anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'ave in realtà, sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'ave lì nel testo greco è rallegrati, appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano. La storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo, che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel Rallegrati Maria, c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia, super gioia, se ci pensiamo, ecco, la Ave Maria veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Coeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo tre volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
0: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è stato esattamente un anno fa, diciamo così, l'anniversario di quando Papa Leone è stato, a Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro. E lo ricorda lui, proprio quel giorno, nel momento in cui lui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine. E quindi sì, è bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero. Ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
1: guarda,
0: che cos'è?
1: Mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario e il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno ha attraversato anche dei momenti molto molto molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento, dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive. Eppure ecco, lui lo ha fatto con la sua pacatezza, con la sua eleganza, con la sua conscio del ruolo anche importante che hai il pontefice, e lo ha detto con chiarezza. Dice: io sono qui e sono stato voluto dal Signore qui per annunciare il Vangelo. Questo è quello che io devo fare, no? E questo veramente è un richiamo alla nobiltà assoluta di questa missione altissima che è quella del ministero del successore dell'Apostolo Pietro, del Vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
0: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, a chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
1: Ma questo questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna della, infatti, ecco, di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di come dire, abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita o in alcune circostanze della sua vita ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così, se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
0: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi, eccetera, in cattedrale di Napoli ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie, ancor più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma, come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
1: Assolutamente sì. E noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità naturalmente di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa, lui già c'è stato anche da quando era superiore generale, ecco, dell'ordine. Quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari appunto non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi, anche perché appunto superiore di una congregazione, di un ordine religioso che, come dire, è un ordine anche, oltre che contemplativo, anche apostolico. Cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò, come dire, sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose. Cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa, ecco. E quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli, che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi, conosce per esempio i problemi della città di Napoli, dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto la trascuratezza. Perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare, e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura si prendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza, e mettiamoci tutto quello che vogliamo. Ecco, quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. No, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi. Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi, perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
0: Un minuto, ma anche di meno, don Guido, perché il Papa dice: per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale. Ecco. Questo è interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no, attenzione. Manca la cura della vita interiore, che deve essere messa al primo posto.
1: E qui esce proprio il figlio di Sant'Agostino, perché la verità abita nell'uomo interiore. Noi agiamo fenomenologicamente, quindi con delle azioni concrete ad extra, in ragione di ciò che c'è dentro di noi. Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre azioni nel mondo saranno secondo Dio e secondo il Vangelo.
0: Bene, io ringrazio don Guido Colombo per essere stato con noi, grazie don Guido davvero di cuore.
1: Grazie a voi, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a don Guido Colombo, che lo ritroveremo domenica prossima. Federico Piana vi ringrazia e vi dà appuntamento appunto a domenica.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Evitiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche a noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigilanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia di figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
5: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

E quarto mistero gaudioso, meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio.

0: Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia, come il vecchio Simeone, però lui regge noi. E se noi non camminiamo con Gesù, non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
2: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni,
5: Spirito Santo.

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona il nostro colpa,
1: preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro Patrono, e di tutti i Santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre.

La testimonianza più bella e certamente rispecchiante la realtà ci viene dal contemporaneo pastore protestante Giuseppe Fues, cappellano del reggimento di fanteria tedesco von Sitten al servizio del re di Sardegna e di stanza a Cagliari, il quale nel 1773 scriveva ad un suo amico in Germania: «Noi vediamo tutti i giorni mendicare attorno per la città un santo vivente, il quale è un frate laico dei Cappuccini e si è acquistato con parecchi miracoli la venerazione dei suoi compatrioti. Il frate era Ignazio da Laconi, che ancora in vita veniva chiamato Padre Santo e che la scrittrice e premio Nobel Grazia Deledda definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo».

Nacque a Laconi, in provincia di Nuoro, il 17 dicembre 1701, secondo dei 9 figli di Mattia Pei Scadello e di Anna Maria Sanna Casu, genitori poveri ma ricchi di fede. Al battesimo gli fu imposto il nome di Vincenzo. Crebbe timorato di Dio e ancora adolescente già praticava digiuni e mortificazioni. Non frequentò scuole e non imparò mai a scrivere, ma andava ogni giorno a messa e faceva il chierichetto. Di poche parole parlava appena il dialetto sardo.

18 anni, si ammalò gravemente e fece voto di entrare fra i cappuccini se fosse guarito, ma una volta risanato non mantenne il voto. 2 anni dopo, il suo cavallo si mise a correre sfrenatamente e senza controllo ai bordi di un precipizio. Improvvisamente si bloccò e Vincenzo fu salvo per la seconda volta. Allora ricordò la promessa fatta.

aveva 20 anni quando il 3 novembre 1721 Vincenzo Peiscadello si presentò al convento dei Cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Non fu accettato subito, visto il suo gracile fisico, ma poi, con la mediazione del marchese di Laconi, Gabriele Aimerich, poté entrarvi e indossare l'abito dei Cappuccini il 10 novembre 1721, prendendo il nome di Fra Ignazio da Laconi.

Dopo il prescritto anno di noviziato, fu trasferito nel convento di Iglesias, dove fu dispensiere e nel contempo addetto alla questua nelle campagne del Sulcis. Per 15 anni visse tra i conventi sardi di Domus Novas, San Luri, Oristano e Quartu. Poi fu richiamato al convento di Buoncammino di Cagliari e destinato al lanificio del convento, dove si confezionava il tessuto per i religiosi. Nel 1741, a 40 anni, venne impiegato come questuante nella città di Cagliari, considerato un compito di grande importanza e responsabilità.

Cagliari fu per 40 anni il campo del suo apostolato, svolto con efficacia e con tanto amore tra i poveri ed i peccatori. Il cappuccino questuante è stato nei secoli la figura umile e grande nello stesso tempo, che portava la realtà del chiuso dei conventi in mezzo alla gente, facendone sentire la presenza nella società borghese e popolare di allora.

si chiedeva l'offerta per i bisogni del convento e per i poveri, e spessissimo il questuante, avendo instaurato un periodico contatto con le persone e con le famiglie, portava l'atteso consiglio, la parola di Dio, e interveniva con la preghiera e con la persuasione a districare situazioni scabrose. Così fu l'opera di un altro grande santo questuante francescano, Egidio Maria di San Giuseppe, che operò nella città di Napoli, quasi contemporaneamente ad Ignazio da Laconi.

frate Ignazio fu venerato da tutti per lo splendore delle sue virtù e per i molti miracoli da lui operati, per la sua attenzione verso le necessità materiali dei poveri che indirizzava il convento, ma anche per quelle spirituali. La sua bontà fu strumento di riconciliazione e di conversione per molti peccatori.

1779 frate Ignazio, divenuto cieco, venne dispensato dalla questua, ma per sua volontà volle continuare a partecipare alla vita comune dei frati, sottostando a tutte le regole e pratiche disciplinari, fino alla santa morte avvenuta a Cagliari l'11 maggio 1781, all'età di 80 anni. Per due giorni una folla impressionante di popolo e persone importanti sfilò davanti al feretro del Cappuccino per rendergli omaggio.

in vita era stato dotato di evidenti carismi e la fama della sua santità era molto diffusa. Dopo la morte aumentò ancora anche per i frequenti miracoli che si verificavano per la sua intercessione. Pertanto, nel 1844 l'arcivescovo di Cagliari diede inizio alla causa di beatificazione. Pio IX, il 26 maggio 1869, lo dichiarò venerabile. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940 e proclamato santo dallo stesso pontefice il 21 ottobre 1951. Alla cerimonia di canonizzazione a Roma era presente un altro grande questuante cappuccino dello stesso convento di Cagliari, Fra Nicola da Gesturi, che sarà proclamato beato il 3 ottobre 1999 da Papa Giovanni Paolo II.

l'umile frate sardo, mendicante e illetterato, Sant'Ignazio da Laconi, viene celebrato l'11 maggio e in Sardegna è considerato come patrono degli studenti.

insieme a questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in

0: come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Alleluia.
1: Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia. Di notte, per Lui, innalzo il mio canto. La mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Alleluia.
3: Fa conoscere, o Dio, le tue gesta e canteremo le tue meraviglie. Alleluia.

0: io le tue gesta e canteremo le tue meraviglie. Alleluia.
1: Sulla santa città splende la gloria di Dio. Sua luce è l'agnello. Alleluia.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
0: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla santa città splende la gloria di Dio, sua luce è l'agnello. Alleluia.
1: Ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete. Dopo che, secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere.

0: risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
0: Ha provato l'angoscia e la morte.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risalito dagli abissi della terra. Alleluia, alleluia.
2: La speranza rinasce per noi. Cristo risorto dai morti ci dona una vita che non muore. Alleluia.
3: Benedetto è

0: speranza rinasce per noi. Cristo, risorto dai morti, ci dona una vita che non muore. Alleluia.
1: La gloria di Dio risplende nella morte e risurrezione di Cristo. Nel suo nome innalziamo al Padre la nostra preghiera.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: O Dio, Padre della luce, che hai rischiarato il mondo con la gloria del Cristo risorto, guidaci in questo giorno nella luce della fede.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Tu che ci hai aperto in Cristo le porte della vita eterna, fa che il nostro impegno nel mondo sia animato dalla speranza cristiana.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Tu che per mezzo del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito Santo, rendici testimoni della tua carità.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
2: Per i meriti del tuo Figlio morto e risorto per liberare il mondo, dona a tutti gli uomini pace e salvezza.
0: Illumina la nostra vita, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

settimana abbiamo visto il Santo Padre Benedetto XVI sollevare il braccio del rabbino e dell'imam, invitando quei popoli in lotta, in guerra da tempo, a trovare i sentieri della pace, e con molta sincerità, salutando il popolo ebreo, diceva: sono rimasto tanto male davanti ai muri, muri della paura, elevati oltre 10 metri per separare un popolo dall'altro, una religione dall'altra. E lo spirito di Gesù risorto che abbatte i muri che ci sono dentro di noi e che si chiamano ancora diffidenza, si chiamano paura dell'altro. Un esempio di questo abbattimento viene proprio dalla prima lettura. San Pietro osa varcare la soglia della casa di un centurione pagano, una cosa impensabile per un ebreo, eppure ci entra quasi spinto dal vento dello Spirito Santo, che gli fa vedere la buona volontà, l'onestà, il desiderio di conoscere Gesù che c'era in quella famiglia, tanto che si inginocchiano davanti a lui e Pietro con molta sincerità e umiltà deve dire: sono anch'io un uomo. E poi ammette: Dio non fa preferenza di persona, vuole arrivare al cuore di tutti, ma vuole arrivare non imponendosi con delle leggi, con delle strategie militari, ma arrivare con la forza dell'amore, di persone che sono oggi innamorate di lui. Ecco l'invito di Gesù in questa pagina che consideriamo un po' il testamento spirituale. Rimanete nel mio amore. Ogni legame con Dio deve essere caratterizzato dalla libertà, dalla verità, dalla conoscenza, quindi dall'amore. Ci ha attratti il nostro Dio, ci ha afferrati, un po' quello che diceva San Paolo raccontando la sua esperienza: era impossibile che non restasse unito nell'amore a colui che si era mostrato, si era fatto conoscere sulla via di Damasco. Ma l'amore non è un'emozione, non è questione di una giornata in cui posso sentirmi magari più attratto da lui. L'amore è la costanza della fedeltà, è la perseveranza nella fede. E la fede dice il morire del mio egoismo, come ogni vera amicizia non si regge se uno dei due dà la caccia al proprio egoismo, dà la scalata al proprio io. Ma perché ci sia vera amicizia occorre morire ogni giorno, e Gesù lo chiama tutto questo osservare i suoi comandamenti. Non c'è amore di Dio e per Dio se non in questa fedeltà ossequiosa, obbediente. Del resto ci sono delle regole per tutti per manifestare l'amore. Pensiamo all'impegno di marito e moglie, di genitori e figli, dove l'amore non è fatto di parole, ma di un comportamento coerente con l'impegno che abbiamo preso, con una responsabilità.

0: verità grande, e qui ciascuno di noi ha motivo oggi di chiedersi: ma Signore Gesù, ti dimostro il mio amore osservando, obbedendo le tue parole, il tuo Vangelo? Mi faccio davvero scrupolo di ascoltare le tue parole e di farti piacere rispondendo con tutta la mia vita? Non illudiamoci di essere arrivati al rispondere all'amore di Dio per noi. Il Signore è sempre in vantaggio. Il suo è un amore che si dona senza limiti, in ogni circostanza. Parte dal cuore di Dio Padre, passa per Gesù e arriva fino a noi come un fiume benefico. Ma noi abbiamo la possibilità di fare diga, di sbarrargli la strada, proprio quando cerchiamo di gonfiare noi stessi, e allora impostiamo la vita secondo i nostri criteri. Penso alle lacrime, al cuore afflitto di San Francesco, che andava per le colline dell'Umbria gridando: il mio Dio non è amato. Anche oggi, forse, se potessimo avere quello sguardo che penetra nel cuore di tanti fedeli, dovremmo dire: il mio Dio non è amato. C'è tanta ingratitudine nei cristiani, c'è soprattutto una smania di voler noi apparire e di mettere in ombra la sua presenza. Eppure Gesù, con tanta onestà, dice: l'amore più grande, al di là del quale non ci sono ancora spazi, ve l'ho dimostrato offrendo la mia vita sulla croce. L'amore più grande è di colui che dà, che depone la sua vita. Quello che noi deponiamo per il Signore forse è qualche piccolo spazio di tempo, qualche ritaglio, qualche rimasuglio, invece di provare dentro l'autentica passione per la sua persona, la voglia di conoscerlo e di rispondere all'amore con sempre maggiore generosità. Dice Gesù: non siete dei servi, degli schiavi, perché la vostra conoscenza di me è quella di un amico. Io vi ho fatto le confidenze più segrete, io vi ho parlato al cuore, non vi ho tenuto nascoste le cose che ho sentito dal Padre mio. Allora questo Dio che ci confida quello che gli sta più a cuore, che nel Vangelo ci insegna la linea della vita, è colui al quale diamo la nostra attenzione e la nostra cura. Gli schiavi hanno paura, gli amici vivono con fiducia, e l'amico Gesù non viene meno, ma va cercato da parte nostra, va pregato, implorato. All'amico si deve chiedere aiuto, soprattutto dell'amico dobbiamo conoscere le profondità del suo cuore, un Dio che ha a cuore il nostro bene, la riuscita completa della nostra vita. Dio che, come diceva Gesù, cerca solo la nostra gioia. Che bello la religione che viviamo, il rapporto cioè con Lui non è improntato alla tristezza, al lamento, alla tensione, all'agitazione, ma una gioia e una pace interiore che nessuno ci può togliere. Vi ho trasmesso queste cose, dice Gesù, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa, abbondante. Torniamo a quell'invito, rimanete nel mio amore, e chiediamoci come vanno i nostri giorni, come portiamo il peso delle fatiche quotidiane, che colore hanno i nostri sacrifici, con quali gesti manifestiamo l'amore di Dio ai nostri fratelli, alle persone che ci stanno accanto. Amatevi gli uni gli altri. Che cosa facciamo passare di nuovo in un clima anche culturale come il nostro, dove ci si separa, dove si diventa sempre di serie A in vantaggio e di serie B in svantaggio? Come credenti, che cosa trasmettiamo perché gli uni e gli altri possano riconoscere che l'amore viene da Dio, che noi siamo stati toccati profondamente dal suo amore, che noi usciamo dal circolo dell'amicizia con Gesù per andare verso gli altri e allargare questo cerchio affinché tutti lo possano riconoscere come unico Signore? Ecco i miracoli dell'amore. A noi diventarne protagonisti, dopo averlo ricevuto nel cuore come il dono più grande, con la riconoscenza e la gratitudine di chi non si merita nulla, ma si ritrova nell'abbraccio di Dio.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: En voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. La festa della Sensa è una delle celebrazioni più antiche e identitarie.

0: aria di Venezia, una tradizione che intreccia fede, storia e rapporto con il mare. Legata alla solennità dell'Ascensione, la festa affonda le sue radici nella storia della Serenissima e rievoca il celebre rito dello sposalizio del mare, gesto simbolico con cui Venezia rinnovava il proprio legame con l'acqua, fonte di vita, commercio e potenza. Al centro della celebrazione restano anche la benedizione delle acque e una dimensione religiosa che richiama il senso profondo della festa, tra devozione e memoria collettiva. Ci prepariamo a conoscere la festa dell'Ascensa a Venezia conoscendo Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del comune della Serenissima. Dottor Giusto, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora, la festa dell'Ascensa, come abbiamo detto, è una delle tradizioni più antiche di Venezia. Ecco, quanto è importante allora oggi custodirne non solo il valore storico, ma anche il significato religioso legato all'Ascensione?
1: Bisogna partire con il spiegare che a Venezia, ma non solo, in molte città italiane, no? Ma Venezia, nel mio caso, custodire le tradizioni, va bene, è fondamentale per assicurare la continuità di quella che è non soltanto una storia passata, va bene, ma è soprattutto la continuità sulla quale noi tutti stiamo lavorando, perché a volte ci si dimentica, perché il famoso libro che ha scritto, dove c'è scritta la storia di Venezia, non è mai stato chiuso. Mai, sono state parentesi sicuramente, anche diverse, ma la storia a Venezia la sta continuando anche oggi, e qualcuno fra, magari chissà, fra decenni se non secoli, leggerà le pagine che oggi noi stiamo scrivendo. Quindi dobbiamo essere consapevoli e stiamo continuando, nel caso di Venezia, ripeto, una storia sicuramente gloriosa, tra virgolette, nel senso di patrimonio condivisibile con chiunque, soprattutto attraverso quei comportamenti che erano le leggi, eccetera, che hanno insegnato e ancora oggi danno sicuramente modo e insegnamento a tanti che dovrebbero a sto punto, insomma, anche andarle a studiare, sarebbe sicuramente molto meglio. Nel nostro caso, quindi, chiudo il cerchio. Le tradizioni cosiddette, va bene, non sono nostalgia, ma è consapevolezza di quella che deve avere una continuità. A Venezia la tradizione è fondamentale, va bene, perché abbiamo un modo sicuramente particolare, unico, diverso. Ecco, l'unicità sta nella diversità, no? Di vita rispetto al resto del mondo, no? Ce ne sono tanti esempi, ma Venezia è nel particolare, ha un sistema di vita unico. Per questo si dice Venezia è una città unica, non soltanto per la sua bellezza, perché patrimoni in Italia ne abbiamo veramente belli, per me è la più bella città del mondo, ma comunque, insomma, patrimoni ne abbiamo sicuramente tantissimi e di esempio in tutta la nostra nazione, no? Però Venezia, quando si dice che è unica perché è diversa. Diversa, noi siamo gli anfibi, siamo la comunità che galleggia. Venezia stessa è una città cosiddetta galleggiante, no? È in mezzo a uno specchio d'acqua dove nessuno trovava sistema di vita, e i veneziani, costretti magari anche invece, alla fine hanno fatto un patto di alleanza con la natura, si sono presi per mano, si sono difesi a vicenda, ed è nato quello che oggi tutti ammiriamo, va bene, e che è questo splendore lucente in mezzo all'acqua. Ma la cosa fondamentale da capire è appunto che non può essere banalizzata quella che anche oggi potrebbe essere anche una rievocazione, va bene, è un gesto in movimento di un momento di storia, no? Quindi bisogna accoglierlo come cultura da apprendere, perché è importante poi conoscere, soprattutto per i veneziani, quella che per loro è stata la storia, no? Le loro radici, eccetera. Ma soprattutto non mutare quel sistema di vita, che è faticoso se vogliamo, ma è straordinariamente diverso, altrimenti andremo a modificare l'anima della città.

0: e andremo a compromettere quella che è la continuità. Chiunque che arriva a Venezia, oggi purtroppo viviamo in una grande ignoranza, ma ancora chi arriva a Venezia bene, per scoprire questa diversità lo fa in punta di piedi e cerca di affiancarsi ai veneziani, va bene, senza disturbarli, per vedere il loro vero comportamento, non quello finto o quello falso.
1: Ecco, ed entrando nel cuore della festa troviamo il rito dello sposalizio del mare. Ecco, innanzitutto se ci può dare un po' di coordinate su, ecco, cosa consiste concretamente questo rito e come si tiene vivo, ma ha già un po' risposto in precedenza, questo rito così profondo, questo gesto, oltre alla dimensione meramente celebrativa, che poi, ecco, come ha detto anche lei, rischia di essere riduttiva.
0: Sì, è una festa molto antica, indubbiamente, si pensa sia nata nell'anno 1000, intorno addirittura al 9 maggio, qualcuno dice, quando il doge Pietro II Orseolo partì per la Dalmazia e liberare praticamente l'Adriatico dai pirati, ecco. Si pensa che sia dichiarando in questo modo poi tra l'altro la supremazia veneziana sui mari, no? Ecco, sembra sia partita così e da quel momento è diventata sicuramente un'occasione per andare a ribadire quello che era un riconoscimento a Venezia, un'isola, una piccola isola che andava a dominare i mari. Dall'epoca appunto si usciva con quello che più avanti sarà costruito, che era la casa del doge, quella galleggiante, la nave cosiddetta del doge, il Bucintoro, che era sicuramente un manufatto incredibile, poi nei secoli anche modificato e sempre più esaltato, che pensate aveva anche, il Bucintoro aveva grosse difficoltà di non soltanto manovra ma anche di galleggiamento, in caso di vento probabilmente veniva sospesa l'uscita perché poteva capovolgersi, no? È una barca esagerata ma che andava a dichiarare, a dimostrare la potenza della città. Usciva il Bucintoro, a bordo sicuramente il doge, ci si portava davanti all'ingresso, quello fra i due castelli cosiddetto, no? Lo stesso ingresso dove andiamo oggi a celebrare, va bene? E che è praticamente l'ingresso a San Nicolò, San Nicoletto per i veneziani, e là con un gesto simbolico sicuramente, però Venezia attraverso il doge sposava il suo mare, cioè quello che gli apparteneva, e quello sposalizio era un patto di alleanza. A Venezia le mura non sono mai esistite per difendersi perché avevamo le acque che ci difendevano, le mura di Venezia sono sempre state le acque, ecco, e quindi si andava a ripetere ogni anno per andare a rinnovare questa grande alleanza che Venezia aveva fatto attraverso il mare con la natura, perché è la natura che ha sempre, se vogliamo, difeso e protetto Venezia nei secoli. Oggi non abbiamo più il Bucintoro, va bene, perché purtroppo è stato, fra le tante altre cose, distrutto dal Napoleone, che voleva più che altro cancellare la memoria della storia di Venezia, e attraverso, appunto, dando fuoco al Bucintoro, addirittura si dice davanti a Venezia, cioè all'isola di San Giorgio, in modo che tutti potessero vedere, ci dava questa indicazione, no? Di distruzione della memoria, nulla doveva più ricordare la storia di Venezia, sono stati scolpiti, scalpellati via le centinaia e centinaia di leoni che ricordavano appunto San Marco, no? Il patrono veneziano, e con questo anche il Bucintoro. Oggi abbiamo una barca che è degna sicuramente perché è riconosciuta dai veneziani, ma non all'altezza indubbiamente del Bucintoro, e si chiama Serenissima, una barca vocata da 18 vogatori e un timoniere, dove ogni anno ospita non più il doge ma il sindaco della città, il sindaco di Venezia, che esce e lancia, una volta arrivati nel posto storico, va bene, lancia un anello in mare. diciamo che oggi non si dichiara più il dominio dei mari, no? Sposo te o mare in segno di perpetuo dominio, no? Oggi in realtà il patto che tutti assieme con la Serenissima viene accompagnata da un grande corteo di imbarcazioni di cittadini veneziani attraverso le remiere, va bene, che mettono per l'occasione in acqua le ammiraglie, cioè le imbarcazioni più importanti, eccetera. Centinaia e centinaia di veneziani accompagnano la Serenissima e assistono a questo gesto, e tutti assieme alzando i remi, va bene, si va a dar non soltanto risalto, ma a confermare quello che è un patto che continua. Un tempo erano le acque che difendevano la città, oggi siamo noi a difendere le nostre acque.
1: Ecco, nella festa della Sensa convivono veramente tanti elementi in dialogo tra di loro. Tra tutti questi, come si inserisce la fede, ecco, la devozione e appunto, come abbiamo detto, il significato legato all'ascensione all'interno della festa della Sensa?
0: Sì, Venezia nella sua storia, diciamo che la storia di Venezia è una storia di fede. Di fede, perché il patrono, per esempio, San Marco, no, per dire, ci rappresenta, malgrado i secoli siano passati e le mentalità, le idee siano molteplici ma anche cambiate, comunque sia San Marco è intoccabile per i veneziani, no? Ecco, lo difendono e si sentono rappresentati. Quindi la fede, la religione per i veneziani, ma per i veneziani di un tempo, ma anche i veneziani di oggi che continuano, è sacra. È sacra nel vero senso della parola, e la difendono, la sentono un patrimonio, no? Un patrimonio proprio. Se noi pensiamo quando i veneziani partivano con le loro navi o per far commercio, va bene, che era molto pericoloso, o comunque per andare a difendere, ecco, perché l'idea dei veneziani la difesa, non tanto l'attacco, si rivolgevano a San Marco. Ecco, anche il giorno della famosa battaglia di Lepanto, dove Venezia ha sicuramente non solo contribuito, è stata fondamentale, va bene, per bloccare quello che poteva essere l'irreparabile, si è rivolta a San Marco. Sembra che Sebastiano Venier, al Doria, al genovese, quando gli ha detto, ma visto lo schieramento delle navi turche davanti, abbia chiesto, ma allora siamo in battaglia, e Sebastiano Venier, comandante della flotta veneziana, si è girato e ha detto, se non è battaglia questa, comunque noi dalla nostra parte abbiamo San Marco. Ecco, questo era il forte legame che ancora esiste con la religione. È un momento molto importante, la festa della Sensa, che per i veneziani si chiama Sensa, in realtà è l'ascensione, va bene, che viene praticamente viene sciolto in un'unica cosa, va bene. Quindi religione e orgoglio, storia, continuità, celebrazione di un significato che è stato modificato anche nel tempo, rimane praticamente rimane inalterato.
1: Dottor Giusto, in ultimo le faccio una domanda alla quale penso sia importante rispondere, non tanto quanto è rilevante, perché questo l'ha già detto, ma come si trasmette il valore di questa tradizione alle nuove generazioni?
0: Ecco, bravissimo, questo è il lavoro che stiamo sicuramente facendo, soprattutto negli ultimi decenni, perché tutto a Venezia purtroppo sembra quasi Napoleone abbia raggiunto i suoi risultati, no? Tutto stava per essere, o almeno le cose più importanti stavano per essere un po' dimenticate o comunque trascurate, no? In effetti la festa della Sensa dai tempi della Repubblica, quindi stiamo parlando del 1797, va bene, sono state riprese negli anni 60 del Novecento, 60, 70, ma molto sottotono. Negli anni 90, 1995 in poi, ecco, abbiamo preso in mano quello che doveva essere sicuramente ripristinato, per esempio appunto con la Sensa, l'abbiamo ricreata e abbiamo in velocità, anche se vogliamo, perché ricordo forse abbiamo ripristinato quella che è la grande aggregazione e che coinvolge tutti, perché la festa dell'Ascensione è una festa, appunto, va bene, è la festa dell'Ascensione, ma è la festa di Venezia, va bene, che si ritrova, perché l'aggregazione più importante di Venezia è quella sull'acqua, non tanto a terra. Quando i veneziani si aggregano in acqua è sicuramente un gesto molto importante, soprattutto oggi lontano da tutto e da tutti, per andare a ripristinare, va bene, fino all'ultimo dei significati in acqua là, no? Proprio come con la sensa. E sono le famiglie che si muovono, sono tutti, non c'è un limite di età, né di anzianità né di giovinezza. Con noi a bordo ci sono i bambini che vengono educati a conoscere il potenziale del loro ambiente che gli appartiene, va bene, ma soprattutto attraverso queste aggregazioni, va bene, se vogliamo storiche, per qualcuno magari anche cariche di nostalgia, ma non è così assolutamente, va bene, a bordo soltanto a sentirlo, i bambini ritornano in possesso di quella che è la propria storia, la propria educazione, il proprio sistema di vita, ma soprattutto imparano per poterlo continuare e scoprono un mondo sicuramente diverso da quello che magari si prospettava, e lo vanno a praticare. È bella la festa dell'Ascensa, ma non soltanto la festa dell'Ascensa, sempre legate alla religione, indubbiamente, no? Ne abbiamo continuamente, per esempio la festa della Madonna della Salute è proprio un qualcosa che anche i veneziani che non sono più residenti in città, da qualsiasi parte sono andati a finire, tornano a Venezia per andare a portare la candela alla Madonna della Salute, la mamma dei veneziani, o il giorno del Redentore, ecco, con questa grande festa e famosa in tutto il mondo, che tutti cercano comunque almeno una volta nella vita di venire ad assaporare, a condividerla con i veneziani. Ecco che vediamo appunto che la festa a Venezia è religione sicuramente e storia legate. Ecco, e che ci arrivano, abbiamo ereditate, che noi, i nostri giovani, ecco perché i bambini sono sempre presenti nelle nostre cose, anche perché sono loro a chiederlo, va bene, saranno la continuità, va bene, per il futuro di quella che è non soltanto una storia, ma una città come Venezia, che solo in questo modo può sperare di continuare a rimanere e a continuare quindi a vivere tutti.
1: E allora con questo bellissimo speech ringraziamo il dottor Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, per questa panoramica esaustiva e appassionata della festa dell'Ascensa, che ricordiamolo quest'anno, 2026, si terrà, ecco, si celebrerà domenica 17 maggio. Grazie dottor Giusto, e allora diamo appuntamento a Venezia appunto per festeggiare l'Ascensione alla festa dell'Ascensa.
0: Sicuramente, grazie e buona festa de Ascensa, come si dice a Venezia, a tutti.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

0: Da Marco Guerra alla regina Celi, Leone XIV lancia un appello per Chad e Mali colpiti da duri attacchi jihadisti che alimentano l'instabilità nella regione africana del Sahel. Il pontefice ha ringraziato poi le Canarie per aver accolto la nave Ondius al centro di un focolaio di antivirus e si dice contento di incontrare la popolazione nel viaggio di giugno in Spagna. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
1: Si fanno cupi lo sguardo e il tono della voce di Papa Leone quando dalla finestra del Palazzo Apostolico nomina il Sahel, porzione di mondo lontana dai riflettori dei media, ma al centro di un aumento delle violenze con attacchi terroristici in Chad e Mali.
2: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Lo sguardo del Papa si sposta poi alle Canarie, al cui popolo Leone dice grazie in spagnolo.
3: L'accoglienza dimostrata la nave da crociera Ondius con a bordo i pazienti contagiati da antivirus. Sarò lieto di potervi incontrare il mese prossimo durante la mia visita alle isole, dice il pontefice, in riferimento al viaggio apostolico in Spagna del 6-12 giugno con tappa a Gran Canaria e Tenerife. Infine, da parte del Papa, il ricordo della giornata dell'amicizia copto-cattolica istituita il 10 maggio 2013 a 40 anni dall'incontro tra Paolo VI e il patriarca Shenouda III. Leone invia un saluto fraterno a Papa Tawadros e assicura preghiere per tutta l'amata Chiesa copta.
2: Il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo.
0: E andiamo proprio in Sahel, in Mali. La tensione resta altissima dopo la ribellione delle scorse settimane dei gruppi jihadisti e Tuareg. Il presidente francese Macron ha dichiarato che la giunta militare al potere in Mali non ha preso la decisione migliore quando ha chiesto il ritiro dell'esercito francese dal paese. L'offensiva jihadista ha gravemente indebolito la giunta al potere dopo il colpo di stato del 2021. Violenze anche in Chad. Nei giorni scorsi almeno 27 persone, di cui 11 militari e 16 miliziani jihadisti, sono state uccise negli scontri tra Boko Haram e l'esercito ciadiano. Spostiamoci in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno respinto domenica la risposta dell'Iran alla bozza di accordo presentata dalla Casa Bianca per porre fine alla guerra nel Golfo Persico, definita dal presidente USA Trump inaccettabile. Un no netto arriva anche da Israele, che non cede. Sul Libano, Silvia Giovarrosa.
4: Ancora una battuta d'arresto per i negoziati nella guerra tra USA e Iran. Secondo quanto riportato dai media locali, Teheran ha respinto la proposta statunitense con l'intento di proseguire il dialogo senza cedere alla resa. L'agenzia di stampa Tasmin ha riferito che il testo iraniano sottolinea la necessità di revocare le sanzioni statunitensi, porre fine alla guerra su tutti i fronti, garantire il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz, nonché il risarcimento dei danni di guerra da parte degli Stati Uniti. Nel testo non risulta alcuna menzione legata alla richiesta principale dell'amministrazione Trump, ovvero il ridimensionamento del programma nucleare iraniano, sul quale Teheran non è disposta a cedere. Inequivocabile la risposta negativa della Casa Bianca, affidata anche questa volta al Social Truth. Rimane ora da capire quale sarà la prossima mossa, se riprenderanno i combattimenti o ci sarà un proseguimento dei negoziati. Favorevole al proseguimento della guerra, Benjamin Netanyahu, che in un'intervista alla CBS ha dichiarato la volontà, condivisa dagli Stati Uniti, di voler entrare sul suolo iraniano. Prosegue intanto la campagna di invasione israeliana nel sud del Libano, dove anche questa mattina si registrano combattimenti. Secondo le ultime dichiarazioni, Benjamin Netanyahu intende proseguire il conflitto fino al crollo del regime di Teheran, che continua a finanziare il gruppo armato filo-iraniano.
0: E torna a salire bruscamente il prezzo del petrolio dopo il mancato accordo tra USA e Iran. Il Brent è salito del 4,53%, superando il prezzo di $105 al barile. Oggi scade la tregua di 3 giorni tra Mosca e Kiev, istituita in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Intanto il Cremlino annuncia che gli inviati USA, Witkoff e Kushner, saranno presto a Mosca per colloqui, mentre il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina ha consegnato alla Russia l'elenco di 1000 prigionieri, il servizio di Marina Tomarro.
5: Mancano ancora una manciata di ore alla fine del cessate il fuoco, che almeno formalmente sarebbe in vigore in Ucraina, il cui scadere è previsto allo scoccare della mezzanotte di oggi. Ma anche ieri la tensione è rimasta altissima lungo tutta la linea di contatto, mentre i raid missilistici sulle grandi città hanno subito un rallentamento. La guerra nelle trincee del Donbass non si è mai fermata. Lo stesso presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che la Russia non sta rispettando il cessate il fuoco, eppure qualcosa cosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo, ha annunciato il consigliere di Putin Yuri Ushakov. Intanto l'Ucraina ha consegnato alla Russia l'elenco di 1000 prigionieri di guerra, lo ha annunciato il presidente Zelensky. Lo scambio di prigionieri è in una fase di preparazione, deve avere luogo. Gli Stati Uniti si sono assunti la responsabilità di queste garanzie, ha affermato il presidente ucraino.
0: E riflettori ancora puntati sui passeggeri della crociera durante la quale è scoppiato un focolaio di antivirus. La nave Ondius è arrivata sabato a Tenerife, isola dell'arcipelago spagnolo delle Canarie. I 70 dei 94 passeggeri che erano a bordo sono stati sbarcati per essere riportati nei paesi d'origine tramite appositi voli. Altri 24 saranno sbarcati oggi dopo ulteriori controlli sanitari. Uno dei cittadini americani rimpatriati risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi. Completamente asintomatici i 4 residenti in Italia. Torniamo all'attività del Papa. Un mondo ostinato nel male che uccide non può ricevere l'amore di Dio. Al Regina Coeli di ieri in piazza San Pietro, Leone XIV riflette sul valore delle relazioni autentiche. Non implicano ricatti né sospensioni dubbiose, tantomeno ma o forse, ma diventano sorgente di doni offerti senza voler possedere. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia.
7: Al Regina Coeli il Papa riflette a partire dalle parole pronunciate da Gesù durante l'ultima cena. Assolvere i comandamenti secondo la volontà di Dio, afferma il pontefice, significa riconoscere il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo.
6: Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri, come Egli ci ha amato. E l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore.
7: Segno dell'amore di Dio per l'uomo, afferma il Papa, è anche la promessa del Paraclito, dono che non ci lascia soli nelle prove della vita.
6: Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. In tempi di overtourism, riscoprire le radici del viaggio significa tornare al Grand Tour del Settecento. È l'attualità del volume delle edizioni Musei Vaticani, figure illustre e protagonisti del Grand Tour a Roma e in Vaticano, secondo l'autore Pier Andrea De Rosa, il servizio di Paolo Ondarza.
8: Da Lord Byron a Dickens, diari e lettere di 13 protagonisti del Grand Tour, nel libro edito dalle edizioni Musei Vaticani, racconta il viaggio di formazione che tra 7 e 800 conduceva artisti e intellettuali verso la città eterna. L'autore è Pier Andrea De Rosa.
9: La destinazione del Grand Tour ineludibile era Roma, perché Roma era il baluardo della cristianità e il centro della classicità.
8: Un viaggio tutt'altro che comodo, settimane in carrozza, freddo, disagi.
9: Questi viaggiatori cercavano riparo nelle chiese, perché le case erano gelate. San Pietro era considerato un termosifone.
8: Ma la fatica era ricompensata dalla bellezza. Il Vaticano, con i suoi musei e le sue liturgie, era una tappa imprescindibile. Un'esperienza che ancora oggi, per dirla con Goethe, invita a non fermarsi a vedere, ma ad imparare a guardare.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del cardinale Angelo Comastri. Voce di Monia Parente.

una volta compreso che Maria è nella strada di Dio ed è una collaborazione voluta da Lui, chiediamoci cosa significa affidarsi o consacrarsi a Maria. La consacrazione, o come oggi alcuni preferiscono dire, l'affidamento a Maria, è una dichiarata disponibilità a lasciarsi condurre da lei. Dove? A Cristo. Maria, infatti, conduce a Cristo perché tutta la sua vita è relativa a Lui e non ha senso senza di Lui. Ecco perché la consacrazione a Maria è un atto dinamico, cioè è un impegno a camminare. Consacrarsi a Maria, infatti, non significa demandare a lei quel che dovremmo fare noi. No, non è così. Consacrarsi a Maria vuol dire consegnarsi docilmente a lei affinché ci aiuti a camminare nella via di Cristo, che ella ben conosce perché l'ha percorsa tutta. Ecco perché non esiste consacrazione vera se non c'è disponibilità al cammino di fede. La consacrazione è un affidamento per camminare. La consacrazione è una dichiarata disponibilità a percorrere la strada che Maria conosce ed è la strada che conduce a Cristo. Nella Lumen Gentium, al capitolo 8, è scritto: «La Beata Vergine, predestinata fin dall'eternità all'interno del disegno di incarnazione del Verbo per essere la Madre di Dio, per disposizione della Divina Provvidenza, fu su questa terra l'alma madre del Divino Redentore, generosamente associata alla sua opera a un titolo assolutamente unico e umile ancella del Signore». Il testo conciliare sottolinea due aspetti che a prima vista sembrano contraddittori e invece si integrano stupendamente. Fu l'alma madre del Divino Redentore e umile ancella del Signore. Continua il concilio: concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo del tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo, ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Quanto sono illuminanti queste parole! Dalla maternità divina di Maria parte un cammino. Maria, infatti, è madre del Redentore e umile ancella del Signore, e vivendo da umile ancella del Signore è diventata nostra madre nell'ordine della grazia. Il Concilio approfondisce il senso di queste affermazioni quando scrive: «Anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede». Sono parole molto dense. Partendo dal dono della maternità divina, Maria ha fatto un vero viaggio di fede. Al termine di questo viaggio, Gesù, dall'alto della croce, la chiama e la addita come madre dei credenti, affinché accompagni tutti i discepoli nello stesso cammino di fede.

è doveroso concludere, Maria è una scelta di Dio. La presenza di Maria è ben precisata nella storia della salvezza. Rifiutare Maria è rifiutare una parte della storia della salvezza, così come è custodita e raccontata dalla Scrittura. Ecco perché consacrarsi a Maria non significherà mai creare un'alternativa a Dio, no. Perché Maria è la via percorsa da Cristo per arrivare a noi ed è la via donata da Cristo per arrivare a Lui. La consacrazione a Maria ha questo preciso significato: lasciarsi condurre dalla madre della fede nella via della fede per arrivare ad essere una cosa sola con Cristo. Rinnovare la consacrazione a Maria vuol dire: Maria, io non so dire un sì pieno e fedele. Il mio sì è sempre inquinato, è sempre fragile, è sempre impastato di pochezza di fede. Maria, metto il mio sì accanto al tuo sì. Fammi camminare nel tuo sì e illumina i miei passi, affinché io veda e segua la via della fede fino al dono totale della mia libertà, per riaverla liberata dall'egoismo e colmata di amore. Tutto questo è meravigliosamente bello e incoraggiante. Lasciamoci ancora una volta aiutare dalle Scritture e esattamente da una pagina di Geremia dove si parla di una singolare cintura. Scrive il profeta: «Il Signore mi parlò così: va a comprarti una cintura di lino e mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito verso l'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate come mi aveva comandato il Signore. Ora, dopo molto tempo, il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai verso l'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta. Ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla, poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, parola del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Maria è stata una cintura che non è marcita, perché Maria ha sempre aderito al Signore, pur essendo immersa nelle acque dell'Eufrate, cioè nelle acque limacciose di questo mondo. La fede di Maria è rimasta integra, anzi, ha camminato e ha progredito continuamente. Maria è una cintura pienamente aderente alla volontà di Dio. Che la cintura della nostra fede, anzi, ha camminato e ha progredito continuamente. Maria è una cintura pienamente aderente alla volontà di Dio.

C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. Oh Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre mani. Oh Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. Oh Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen.

Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dai volumi del cardinale Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, dell'editrice Shalom, e Non dimenticare la tua mamma, delle edizioni Cantagalli, disponibili in tutte le librerie cattoliche. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Siamo sempre con Gesù, Gesù risorto che vive in mezzo a noi, che non ci lascia mai soli.

Come pensiero del buongiorno ascoltiamo la fine dell'omelia tenuta da Don Angelo giovedì 7 maggio 1987, giovedì della terza settimana di Pasqua, durante la Santa Messa della giornata di preghiera del giovedì.

Generalmente, dicono questi autori, generalmente non accetto di pregare per i malati se prima non ho stimolato la loro fede con delle testimonianze per cui abbiano speranza e fiducia che il Signore vuole guarire queste persone. Ecco, non è che uno deve andare lì a chiedere la guarigione soltanto commiserandosi delle proprie magagne, deve andare a chiedere la guarigione essendo convinto che Gesù è lui il guaritore e che può guarire, però che devo aver fede in lui, una fede di attesa, non una fede come voglio io, tac, tutto fatto, magica. E allora ecco che ricorda qualche testimonianza. Un giorno celebravo una messa con un vescovo, la sua omelia fu un vero gioiello che dimostrò brillantemente il valore della croce e della sofferenza. Dopo la comunione mi sorprese chiedendomi di pregare per i malati. Gli dissi: Monsignore, la sua omelia sulla croce è stata così bella che nessuno adesso chiederà di guarire. Ma se mi permette di parlare del potere della croce e della guarigione come segno dell'amore di Dio, allora completerò, sono puntini, ma no? Vuol dire completerò il discorso. Perché da una parte dobbiamo riconoscere la potenza della croce e della sofferenza, come abbiamo detto tante volte noi, però dobbiamo anche riconoscere l'opera completa che ha compiuto la croce, che è quella anche della guarigione nostra, come segno dell'amore di Dio. Gesù ci ha promesso che otterremo tutto quello che chiediamo di aver già ricevuto. Quindi il Signore dice: quando chiedi qualche cosa, abbi fede di aver già ottenuto quello che chiedi e lo otterrai. E il Vangelo è pieno di persone che domandano e ricevono, cercano e trovano, chiamano e si apre loro la porta. Dio ci chiede di essere semplici nella nostra fede. Tuttavia c'è della gente invece che prega in maniera molto complicata, e qui c'è un insegnamento molto forte anche per dirci com'è che noi dobbiamo pregare con fede. C'è qualcuno per esempio che dice: Signore, se questa è la tua volontà e se ciò conviene alla mia santificazione e alla mia salute eterna, allora guariscimi. Cioè mettono tante condizioni che sembrano voler scusare la loro mancanza di fede. Dobbiamo essere dei bisognosi che dipendono completamente dal loro padre. Un bambino non dirà mai a sua madre: mamma, se è conveniente, se non fa male al mio colesterolo, dammi un uovo. Il bambino domanda con semplicità e la mamma sa già che ciò che gli conviene o no dare al bambino. Dobbiamo essere poveri e umili, domandare con la fiducia di ricevere, non con mille dubbi. Ecco perché il Signore dice: se voi avete tanta fede come un granellino di senape, potete dire a questo monte: spostati, quello si sposterà, o quest'albero: spiantati, e quello si spianterà. Cioè vuol dire che noi in fondo non abbiamo fede, no? E allora cosa conta per noi? Ecco, aver fede. Dopo verrà anche tutto il resto. Altri limitano la potenza di Dio e dicono: Signore, sono malato di cuore, alla gola e alle ginocchia, basterebbe che tu mi guarissi il cuore. Anche questi pregano male. Devi chiedere tutto insieme senza mettere limiti all'azione di Dio. Lui è magnanimo e dona abbondantemente. Se li possiede e dona lo Spirito Santo senza misura darà anche i suoi doni. Quando il Papa Leone XIII festeggiò il 50° del suo episcopato, un cardinale volle lusingarlo dicendogli: preghiamo il Signore che voglia concedervi altri 50 anni. E il Papa risponde con saggezza: non poniamo limiti alla Divina Provvidenza. Il 13 giugno del 1975 andai in una località di campagna a celebrare la festa di Sant'Antonio. Confessai, predicai, celebrai l'Eucaristia e pregai per i malati. Poi uscii in fretta dalla sacrestia perché avevo da fare ancora qualche battesimo e molte altre cose. Una ragazza mi venne incontro tenendo per mano sua madre. Mi disse senza preamboli e con decisione: padre, preghi perché mia madre guarisca. Le risposi un po' seccato: ma proprio adesso abbiamo pregato per tutti i malati. Essa, con la fede della donna sirofenicia del Vangelo, disse: è che mia madre è sorda e non si è resa conto
di quando lei ha pregato per i malati. Provai compassione per questa gente così povera e semplice, le feci segno di sedersi, e fu questa tutta la mia preghiera: Signore, guariscila, ma in fretta, perché ho molto da fare. Subito mi chinai e domandai alla signora: è da molto che è sorda? Da 8 anni. Mi meravigliai che mi rispondesse, perché pensavo che non dovesse aver sentito la mia domanda. Allora le parlai con voce più bassa e le dissi: mi pare che lei sia una buona mamma. Ella sorrise, mi aveva sentito. Ma piuttosto fu il Signore che aveva sentito una preghiera più originale, così originale. La donna aveva avvertito come un vento repentino che era entrato nelle sue orecchie e le aveva aperte. Potei comprovare la verità di quella parola del Signore che dice da Isaia: prima che mi invochino io risponderò, mentre ancora stanno parlando io già li avrò ascoltati. È la convinzione del credente che dice: la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Ecco perché la fede guarisce, perché la fede salva, perché mi porta a un totale, completo abbandono a Dio, a rimettermi totalmente a Lui, senza discorsi difficili, senza condizioni, senza preamboli, proprio come un bambino. Noi abbiamo bisogno di arrivare a questa fede. È un dono di Dio, non lo si inventa. Non è che la fede sia qualcosa di magico. Non è poi che il Signore faccia sempre miracoli. Perché, ripeto, non è importante guarire, l'importante è credere. Che la fede e la guarigione siano intimamente legate lo esprimeva bene una ragazza che qui ricorda, che il Signore guarì da artrite reumatoide, per cui tutta la sua famiglia si avvicinò a Dio. Io non ho parole, perché oggi non solo devo ringraziare Dio per la mia guarigione fisica, ma anche per qualche cosa di più grande e meraviglioso, che è la fede, per la quale Dio è la parola dei miei canti, l'immagine dei miei sogni e la luce dei miei occhi. Ecco, io vi ho suggerito questo flash stasera molto breve, e proprio perché abbiamo da aiutarci in questo nostro cammino ad entrare nella verità, cioè a vedere le cose come le vede Dio, a uscire dalle nostre meschine vedute, dai nostri inganni, dalle nostre situazioni molto ingarbugliate, in modo che possiamo acquistare la semplicità dei figli di Dio e poter arrivare a quella fiducia piena, completa, totale di quel figlio che è convinto che se io chiedo un pesce a mio padre non mi dà una serpe, e se chiedo un pane non mi dà una pietra, e se chiedo un uovo non mi dà uno scorpione. E dice Gesù: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro vi darà. Più un Vangelo dice lo Spirito Santo, e un altro Vangelo vi darà le cose buone di cui avete bisogno. Vogliamo chiedere al Signore questa Eucaristia, che ci regali questa piena, completa, totale fiducia in Lui, nella convinzione profonda che Dio è Padre, che Dio è buono, che Dio ci ama, e che Gesù tante volte ha insistito perché abbiamo da cogliere la bontà e la misericordia del Padre. Anche quando dice: quando pregate non dite troppe parole, come fanno i pagani, che credono di essere esauditi perché dicono tante parole, tante preghiere. Voi abbiate un'unica fiducia, un'unica fede, un'unica convinzione, che il Padre è buono, che Dio è Padre e che sa quello di cui avete bisogno, prima ancora che glielo chiediate. Perché il vostro Padre è misericordioso. Allora è importante che noi abbiamo da avere questa piena, completa, totale fiducia in Dio, questo abbandono incondizionato, e che prima di chiedere le cose materiali, di chiedere le guarigioni, che abbiamo da chiedere la fede. E finché non abbiamo questa fede piena, completa, totale, che non abbiamo da chiedere nient'altro, in modo che possiamo, come ripeto, cercare il Dio dei miracoli prima che i miracoli di Dio. Quando saremo entrati in questa evidenza, in questa logica,
in questa luce che ci viene dalla parola di Dio, allora la nostra fede sarà risolta, sarà la nostra vita e sarà risolta, la nostra fede sarà piena, saremo illuminati, Dio sarà con noi e Dio ci accompagnerà e allora tutto sarà possibile. Sarà possibile anche che accettiamo la nostra croce in pace e che la nostra croce accettata in pace vale una guarigione. E come? Proprio perché una delle grandi malattie che noi abbiamo è quella di aver paura della croce. E se Dio ci guarisce da questa paura della croce, pensate che guarigione meravigliosa, poter abbracciare la croce con gioia, che non pesa più, che non è più un gioco, ma che diventa un incontro soave di liberazione e di salvezza per noi e per il mondo. Quindi in questa Eucaristia vogliamo abbandonarci totalmente, incondizionatamente nelle mani di Dio, che ci ama, che sa tutto di noi, che ha predisposto tutto, che non è diventato sordo come tante volte noi diciamo davanti alle nostre preghiere, ma che noi l'abbiamo costretto forse a essere sordo perché ci presentiamo a Lui in maniera sbagliata. E Dio resiste ai superbi, dà la grazia agli umili e ai semplici. Chiediamo alla Vergine Maria di poter anche noi avere la semplicità e la limpidezza della sua fede, per poter fare anche noi come lei il nostro cammino di fede, ricordando che forse abbiamo appena incominciato questo cammino di fede, ma noi vorremmo già avere la fede di Abramo. Allora mettiamoci con umiltà e perseveriamo in questo cammino. E allora pian piano il Signore, che conosce anche le tappe che dovremo seguire, ci manifesterà tutto il suo progetto. E noi ci abbandoneremo al suo progetto, che è un progetto di salvezza, di gioia, di liberazione, di vita eterna, di guarigione completa, di vittoria su tutto il male. Lodiamo e benediciamo il Signore e ringraziamolo con tanto amore e con tanta riconoscenza.

0: Ascoltiamo ora la catechesi tenuta da Don Angelo nell'incontro di preghiera, nella giornata di preghiera del giovedì 14 maggio 1987.
1: Qui davanti a Gesù, solennemente esposto per la nostra giornata di preghiera, in questo 14 di maggio, ripensiamo alla giornata che abbiamo vissuto ieri, che segnava il 70° anniversario dell'apparizione della Madonna Fatima e anche il 6° anniversario dell'attentato al Papa, che doveva essere un attentato mortale e che invece la Madonna ha trasformato a gloria di Dio, ridonandocelo ancora più forte, ancora più luminoso di prima, e sta passando ancora pellegrino in tutto il mondo per riunire i popoli e per portare l'annuncio della buona novella del Vangelo e per preparare i tempi del cuore immacolato di Maria. Noi sentiamo una particolare devozione al cuore immacolato della Madre nostra, perciò ci rifugiamo in questo cuore per poter appartenere più completamente, più totalmente a Gesù. I nostri grandi amori sono l'Eucarestia, la Vergine Immacolata e il Papa, la Chiesa. Perciò prima di introdurci nella riflessione sull'enciclica, desideravo riprendere due messaggi di Don Stefano Gobbi, annunciati il 13 di maggio dell'82 e dell'84. Il 13 maggio dell'82 ricorda anche il giorno in cui il Papa era pellegrino a Fatima, cioè all'anniversario della sua liberazione dall'attentato. E la Vergine Maria, per mezzo di questo sacerdote suo, ci invita a guardare al Papa, e noi accogliamo volentieri questo messaggio proprio perché il Papa è per noi uno dei nostri grandi amori, dei nostri grandi ideali. Vogliamo restare in grande, profonda, totale comunione con Lui, poiché è il vicario di Cristo in terra. È il prediletto tra tutti i prediletti di Maria, il tutto suo di Maria. E la Vergine Maria ci dice: con il primo figlio prediletto, Papa Giovanni Paolo II, che oggi davanti alla mia immagine a Fatima, nello stesso luogo dove sono apparsa, è venuto in pellegrinaggio di amore e di preghiera, vi voglio spiritualmente tutti uniti, raccolti attorno alla vostra celeste condottiera, la donna vestita di sole. Guardate al Papa, dona esempio di preghiera. La sua vita, che tutta mi appartiene, è stata da me formata allo spirito di preghiera incessante e fiduciosa. ne abbiamo avuto una testimonianza diretta da lui nella lettera inviata ai sacerdoti il Giovedì Santo di quest'anno, che noi abbiamo approfondito e che dovremo ancora concludere. Quell'appassionato appello alla preghiera rivolto ai sacerdoti e a tutto il popolo di Dio. Ricordando la preghiera di Gesù nel Cenacolo e nel Getsemani, come pietra angolare dell'opera di redenzione che Gesù ha realizzato proprio su questo fondamento della preghiera. Più aumentava la sua angoscia e più profondamente e intensamente il Signore pregava. La vita di questo nostro grande Papa appartiene a Gesù e a Maria, nello spirito della preghiera incessante e fiduciosa. La sua voce penetra il cielo e, unita alla mia materna intercessione, ancora oggi fa scendere piogge di grazie su questa umanità perduta. E contemplando questo nostro Papa che va pellegrino in tutto il mondo, non possiamo se non pensare a Gesù che continua il suo pellegrinaggio nelle vie di questo mondo. Un pellegrinaggio che lui ha iniziato in Palestina e che ora sta allargando in tutto il mondo attraverso questo suo vicario, che non è se non Gesù stesso. E noi contempliamo la luce che lui porta, il fervore, la pace, la benedizione che porta in tutto il mondo. Anche voi con il Papa formate una forte barriera di preghiere per ottenere la conversione dei peccatori, il ritorno a Dio di tanti figli lontani, la pace per questa umanità così minacciata, il vero e interiore rinnovamento di tutta la Chiesa. Sappiamo quanto sia importante, efficace, indispensabile oggi la preghiera. Per questo noi la intensifichiamo. Per questo la Vergine Maria sta visitando i gruppi di preghiera per consolidarli e per moltiplicarli. Se sarà volontà di Gesù e di Maria che possiamo trasmettere la preghiera nelle famiglie attraverso anche la televisione, noi siamo pronti a fare anche questo servizio. A questo riguardo sempre più chiediamo al Signore che ci faccia conoscere la sua volontà. Pregate spesso con il Santo Rosario, che anche qui sono venuta a domandarvi. Se i più gravi problemi per la Chiesa e per il mondo non si riescono ancora a risolvere, nonostante tutti i mezzi umani adoperati, è segno per voi che dovete ormai riporre ogni fiducia nella forza della preghiera. È un'affermazione questa molto forte, molto evangelica. Gesù rimprovera i discepoli perché hanno lavorato inutilmente tutta la notte senza prendere nulla, pescando sul lago, perché avevano lavorato senza Gesù. Arriva lui, sulla sua parola, in ambienti poco favorevoli alla pesca, in un tempo ormai scaduto, si può dire, quando già il sole era alzato sull'orizzonte, in quel momento, quando secondo ogni logica umana era assurdo tentare una pesca, in quel momento il Signore regala ai discepoli 153 grossi pesci. Quindi non c'è dubbio che in questo tempo in cui tanti sforzi di pastorale sono inutili, vediamo sempre più le folle che si allontanano dalla Chiesa, in questo tempo ecco che la Vergine Maria viene a richiamarci l'invito tanto evidente del Vangelo, di pregare senza mai stancarci. Anche per quanto riguarda il problema delle vocazioni sacerdotali e religiose, l'unico mezzo che suggerisce Gesù è la preghiera. Pregate il Padre, il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe. Pregate. E il maligno in questo tempo cerca anche di sviare l'attenzione delle comunità, anche dei sacerdoti, da questo impegno, cercando ancora di ingannarli a scegliere altri strumenti che si sono già manifestati inefficaci e infruttuosi. Perché non siamo noi con i nostri sforzi, con le nostre organizzazioni, che possiamo salvare il mondo e incrementare la Chiesa e far crescere la santità nel popolo di Dio. È il Signore, il regno di Dio è di Dio. Senza di me voi non fate niente. Dobbiamo avere il coraggio di lasciar perdere tante forme che forse possono essere gratificanti per quanto riguarda una certa realizzazione nostra, per mettersi nel nascondimento e lasciare spazio all'opera dello Spirito Santo. Ecco, il nostro Papa che dona esempio di preghiera. Si sa da qualche indiscrezione che il Papa, sull'esempio di Gesù, passa notti intere in preghiera, magari dormendo anche sul giaciglio disteso per terra. Un uomo di penitenza e di preghiera. È così che lui sta reggendo il mondo e sta portando avanti anche una missione umanamente così imponente. Inoltre dona esempio di fedeltà. È fedele al mandato ricevuto con la successione sulla cattedra di Pietro. È fedele a Gesù Cristo, che annuncia con la parola e testimonia con la vita. Così la luce che ovunque diffonde è la stessa luce del Vangelo. Siate tutti uniti con Lui nel testimoniare la vita di mio figlio Gesù e nell'annunciare fedelmente la verità del suo Vangelo. Vogliamo guardare veramente al Papa come a un testimone. In questo tempo si sa, anche il Papa Paolo VI aveva detto, oggi c'è bisogno più che di maestri, di testimoni. Il nostro Papa è un vero testimone, perché rappresenta al vivo Gesù Cristo e sta annunciando con grande fedeltà la verità del Vangelo. Sovente il Papa è circondato da un grande vuoto e da solitudine, proprio anche tra i suoi, della Chiesa. È sempre così. Già nel Vecchio Testamento il profeta aveva detto, il nemico dell'uomo o i nemici dell'uomo sono quelli di casa sua. La sua parola è quella di un profeta, ma spesso cade in un immenso deserto. Non importa, perché la parola di Dio è una semente che presto o tardi porterà frutto. Anche San Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore. E il Signore è venuto per quelle vie e ha rinnovato il mondo e continua a percorrerlo sino alla fine dei tempi. Resterò con voi sempre, tutti i giorni, sino alla fine dei tempi. Quindi questa parola affidata e gettata nel mondo porterà il suo frutto, anche se sembra di incontrare molta solitudine, rifiuto e deserto. Siate voi una forte eco alla parola del Papa, che deve essere sempre più diffusa, ascoltata e seguita. Finché questa luce è ancora accesa, camminate tutti dietro alla sicura scia di tanto splendore, perché presto la tenebra potrà diventare più densa sul mondo e nella Chiesa. Non c'è dubbio che potranno venire momenti di prova. Inoltre, il Papa dà esempio anche di fortezza, avanza ovunque senza paura, con la forza del suo grande amore di pastore universale e di vicario di mio figlio Gesù. Non teme né critiche né ostacoli, non si arresta di fronte a minacce e ad attentati. Lei è veramente imperterrito, fiero. Si vede che proprio non calcola per nulla quelli che sono i metodi, i sistemi umani. Non ha bisogno di difese umane. Dio lo protegge. La Vergine Maria lo sta custodendo e conducendo. Difatti dice la Vergine, è condotto e difeso da me. Per questo percorre la via che io gli ho tracciato, come un bambino fiducioso che si lascia portare sempre fra le braccia. E così sale ogni giorno il suo doloroso calvario, portando una grande croce per il bene e la salvezza di tutti. In realtà, avere il peso pastorale del mondo sulle spalle non deve essere certamente comodo.
2: Domandiamo che Dio ci benedica, che ci mandi il suo spirito, perché i nostri occhi vedano le meraviglie di Dio nel mondo. E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. E vi auguro una giornata piena della gloria di Dio, che possiate contemplare le meraviglie del Signore e così aggiungere a questa sera pieni di gioia e di esultanza per aver scoperto meraviglie straordinarie che Dio ci ha regalato momento per momento in questo giorno. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 11 maggio 2026, sono le 9.05 minuti, alle 9.07 andrà in onda hashtag Pop Theology, alle 9.35 sulla strada, alle 10 il GR Flash, alle 10.15 saremo insieme a Franco Trevisan del forum delle associazioni familiari del Friuli Venezia Giulia, alle 11 il GR Flash, alle 11.05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11.30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e una meditazione religiosa, alle 12.30 chiese e comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.40 il santo del giorno a cura della redazione e i servizi di informazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 la coroncina la Divina Misericordia, alle 15.15 l'omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 il Santo Rosario Gaudioso, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e poi i Vespri del giorno, alle 16.30 Buongiorno Professore, alle 17 Acqua Viva, voci profetiche del nostro tempo, alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 il notiziario serale, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma e argomenti di spiritualità, alle 22 Pop Teologi e interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compieta, gli argomenti di spiritualità e a seguire il palinsesto notturno. A voi tutti una buona giornata e buon proseguimento di ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43 722 per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. A noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli, e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo l'omelia del Santo Padre ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, no. Il termine civitas indica proprio soprattutto le persone che abitano in questa città, la cittadinanza, appunto. Ed è stato molto bello quindi riflettere per me su questo dato. Il beato Bartolo Longo, San Bartolo Longo, ecco, e sua moglie hanno gettato le basi non soltanto appunto di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione, sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei. Una vera e propria rinascita, se consideriamo che questa zona, questa realtà, nell'antichità distrutta dall'eruzione del Vesuvio, era un territorio veramente nel testo della supplica alla Madonna Bartolo Longo la chiama una terra di empietà trionfante. Lui usa questo termine, no? Per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è un'offerta è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
0: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
1: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui. Questo senz'altro. Anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa, c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima è teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e quindi anche potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, che è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutto questo noi, in tutta questa profondità e in tutta questa, diciamo, potremmo dire così, serietà e seriosità che può avere questa preghiera, noi rinveniamo però anche una grande semplicità. Una semplicità, una modalità di preghiera che è veramente alla portata di tutti. Tutti possono recitare il rosario, non c'è bisogno di avere titoli di studio eclatanti, non c'è bisogno di avere preparazioni di chissà quale fatta. Ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a tutti, e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto, e anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci e quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi, 150, fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa. Il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'ordine domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario. Non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana, ricordiamo Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no? Che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
0: Tu citavi Giovanni Paolo II e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice, Papa Leone il 7 ottobre 2003 ebbe a dire di quella città mariana: oggi, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, ha detto, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi, sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
1: Assolutamente sì, magari, guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto, nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II, naturalmente, lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Montfort: Totus tuus, Maria ego sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò, credo, 11 encicliche alla preghiera del rosario. Comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti dedicati al rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.
0: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia,
1: certo,
0: no? Non può essere che così.
1: Certo, infatti noi mutuando nella traduzione italiana, noi, essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'Ave traslitterandolo letteralmente. Anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'Ave in realtà, sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'ave lì nel testo greco è rallegrati, appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano. La storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo, che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel rallegro Allegra di Maria c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia, super gioia, se ci pensiamo, ecco, la Ave Maria veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Coeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo tre volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
0: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è stato esattamente un anno fa, diciamo così, l'anniversario di quando Papa Leone è stato, a Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro, e lo ricorda lui, proprio quel giorno, nel momento in cui lui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine, e quindi sì. È bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero, ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
1: guarda,
0: che cos'è?
1: Mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario e il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno ha attraversato anche dei momenti molto molto molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento, dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive, eppure a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive.

0: assoluta di questa missione altissima che è quella del ministero del successore dell'apostolo Pietro, del vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
1: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, a chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
0: Ma questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita o in alcune circostanze della sua vita ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così: se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione, devo, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? Che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
1: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi, eccetera, in cattedrale di Napoli ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, città, quella delle aree comuni, quella delle periferie ancora

0: più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
1: Assolutamente sì. E noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità naturalmente di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa, lui già c'è stato anche quando era superiore generale, ecco, dell'ordine. Quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari appunto non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi. Anche perché appunto superiore di una congregazione di un ordine religioso che come dire è un ordine anche oltre che contemplativo anche apostolico, cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò come dire sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose, cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa, ecco, e quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi, conosce per esempio i problemi della città di Napoli dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto la trascuratezza, perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a come dire fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura si prendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza e mettiamoci tutto quello che vogliamo. Ecco, quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. No, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi. Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
0: Un minuto, ma anche di meno, don Guido, perché il Papa dice per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale.
1: Ecco.
0: Ecco, questo certo. È interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no, ma no, attenzione, no. Manca la cura della vita interiore che deve essere messa al primo posto.
1: È qui che esce proprio il figlio di Sant'Agostino, perché la verità abita nell'uomo interiore. Noi agiamo fenomenologicamente, quindi con delle azioni concrete ad extra, in ragione di ciò che c'è dentro di noi. Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre azioni nel mondo saranno secondo Dio e secondo il Vangelo.
0: Bene, io ringrazio Don Guido Colombo per essere stato con noi. Grazie Don Guido, davvero di cuore.
1: Grazie a voi, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, che lo ritroveremo domenica prossima. Federico Piana vi ringrazia e vi dà appuntamento appunto domenica.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo in queste ultime domeniche soprattutto verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice: se mi amate osserverete i miei comandamenti, è qualche cosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medioevale o per i primi cristiani, ma anche per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano, perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina, ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono la insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù, in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita, che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza, alla carità, è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio, non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta, e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro Paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro Paraclito perché il primo è certamente Gesù, È Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito. Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore, e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione, mi vedrete ancora, e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama, ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie. Battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. altro paraclito. Gesù è il primo paraclito, è il primo consolatore. L'altro paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio, e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato, e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme, normalmente insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte dove è stato battezzato, e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere come dire possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII, e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza, che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo, che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco, che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta, e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
0: Sulla strada, a cura di di Suor Roberta Vinerba.

L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como, stasera in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto, torniamo insieme con il flash delle 11.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia e siamo anche insieme già al nostro ospite, il dottore Tumolo, che comunque lascio presentare a Franco. Buongiorno e ben trovato, a te il microfono.
1: Buongiorno, grazie Marestella, grazie a te, grazie a Radio Voce nel deserto per questa disponibilità di farci comunicare con voi carissimi ascoltatori. Abbiamo con noi oggi il dottor Salvatore Tumolo, che è presidente del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e presidente di Federvita Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno carissimo dottor Tumolo.
2: Buongiorno, ciao.
1: Eccoci, siamo oggi a sentirci perché ieri era la giornata della mamma, la festa della mamma. Il Centro Aiuto per la Vita ha proprio la finalità di sostenere le mamme in accoglienza, in preparazione all'accoglienza della vita. Ecco, vorremmo sentire alcune parole, espressioni o iniziative da parte del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone. Prego.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, come ha già accennato il Franco, l'obiettivo del Centro Aiuto alla Vita italiano, di cui abbiamo a Pordenone una sezione, è quello di assistere, promuovere l'accoglienza delle mamme che hanno gravidanze difficili da accettare per vari motivi che non sono qua a illustrare. Noi le aiutiamo con un sostegno morale, psicologico e talvolta anche economico, perché anche quello è utile per condurre a termine, può essere necessario anche per completare una gravidanza. Ieri era la festa della mamma, che si celebra in tutto il mondo, la seconda domenica di febbraio, il Mother Day, come lo chiamano gli anglosassoni. Siamo stati a salutare le neomamme, alcune erano ancora in procinto di partorire, nell'ospedale di Pordenone, e abbiamo trovato, sì, contentissime, gli abbiamo portato un piccolo presente col nostro opuscoletto del Centro Aiuto alla Vita, veramente contentissime tutte le donne che hanno ricevuto questa piccola cosa. Mi ha sorpreso il numero delle donne ricoverate, che hanno appena partorito, avevano il loro bambino lì, e alcune che stavano per. È noto che non ci sono più, il punto nascita è stato abolito sia a San Vito che a Pordenone, al Policlinico San Giorgio, per cui sì, è comprensibile perché ci sia stato questo grande numero. Sicuramente erano più di 25. Venerdì, quando sono andato a parlare con la responsabile, col primario facente funzioni, ce n'erano 34. Difatti ci sono i letti, non solo quelli dell'ostetricia che abbiamo sempre conosciuto, ma anche i letti nell'altra parte, al di là degli ambulatori. Sì, questo è stato una bella cosa, sì, chiaramente è comprensibile perché siano tante così, molto di più di quelle che vedevamo gli altri anni, quando andavamo a portare, come quest'anno, un piccolo ricordo presente per la giornata per la vita. Ecco.
1: Ecco, questo praticamente è capitato nel mare della maternità, potremmo definire, no? E questa è una cosa molto molto bella. E diciamo che come centro aiuto per la vita c'è anche l'iniziativa di far conoscere quelle che sono le agevolazioni, gli aiuti, la presenza della regione come segno di accoglienza alla maternità.
2: Sì, certo. Sì, la regione che non trova riscontro a livello nazionale ha dato sia per quelli per le nuove nascite dal primo di gennaio ha dato un incentivo mensile, mi pare, per 4 mesi per le donne, per le mamme che hanno più di 30 anni in diverso valore, anche per quelli che sono sotto i 30 anni. Negli anni adesso questo aumenterà ancora a favore soprattutto di quelli che sono sotto i 30 anni. È un incentivo, adesso questo aumenterà ancora a favore soprattutto di quelli che sono sotto i 30 anni.

0: un bonus sostanzioso, insomma, può essere un incentivo anche, va tutto bene anche per stimolare le nascite. Poi nella nostra regione c'è anche per le, un incentivo, un bonus per le mamme in situazione di grave disagio socio-economico, che ogni anno il budget viene incrementato, e anche quello è un altro aiuto, un altro incentivo per le nascite, proprio in situazione, mamme in situazione di disagio, grave disagio socio-economico, insomma, anche qua è un bonus importante anche quello. Ecco,
1: allora possiamo dire che la maternità trova strade aperte sia nel sociale sia nel pubblico, cioè sia da parte della regione e dello Stato, sia da parte di associazioni di volontariato, come insomma ci sono le associazioni come ad esempio il Centro Aiuto per la Vita. Per cui si tratta di occasioni che possono che possiamo definire tutte, offrono una specie di coltivazione alla vita, coltiviamo alla vita, per cui anche altre iniziative che il Centro Aiuto per la Vita ha fatto in questi tempi sono senz'altro produttive, quelle del far conoscere queste possibilità e per poter dire alle donne: accogliete con tranquillità la maternità. Possiamo ringraziare il dottor Tumulo, un saluto, prego.
0: C'era, se volevi, posso?
1: Sì.
0: Sì, se volevi sempre accoglienza della vita, c'è anche in programma, che forse ne avevamo parlato in precedenza, c'è la possibilità che quest'anno venga anche inaugurata la cura per la vita, che la cura per la vita è la possibilità di mamme che non si sentono in grado di portare avanti la crescita di un bambino per vari motivi che non sto qua, ma sono situazioni sicuramente drammatiche, che invece, come succedeva in tanti anni precedenti, invece di buttarli questi bambini appena nati in cassonetti e buttarli in qualche canale o in altre nazioni, come avevo visto foto anche in Cina, per strada li buttavano, li possono mettere in maniera anonima in una culla, il bambino viene poi adottato. La culla è già presente in ospedale, non è ancora stata inaugurata, sulla strada del pronto soccorso nuovo, del nuovo ospedale, è già pronta, non è ancora attiva perché mancano i collegamenti, la videosorveglianza, l'allarme, e poi anche perché la pediatria e ostetricia non sono ancora trasferite nel nuovo ospedale, quindi non avrebbe neanche senso attivare, che fosse attiva già. Speriamo che entro fine dell'anno venga.
1: Molto bene, nella buona sostanza questa proposta del Centro Aiuto per la Vita è stata accolta e si vedrà realizzata, e sarà una cosa bellissima che potrà dare tranquillità e anche essere momento di riflessione per tante mamme che si ponessero dei dubbi oppure appesantite da problemi che hanno, ecco che può servire questo pensiero, questa strada, questo percorso.

0: percorso a trovare l'aiuto quello giusto ed eventualmente con l'uso della l'uso di questa culla che sta a significare il tuo bambino viene accolto, verrà fatto crescere e troverà tutte le braccia necessarie per crescere bene. È una bella iniziativa, complimenti dottor Tumulo, perché sappiamo che il Centro Aiuto per la Vita è stato proponente di tutto questo. A risentirci allora, vediamo un po' alla prossima inaugurazione.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Prego, saluti, buona giornata a tutti.
0: Ci risentiamo.

0: Prego Franco, a te la parola, abbiamo il nuovo ospite con noi.
1: Ecco, grazie, grazie Maristella e buongiorno ad Adriano Bordignon, che è presidente del Forum dell'Associazione Familiare di tutta l'Italia. Buongiorno Adriano.
2: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, noi ci sentiamo con te perché vogliamo parlare di famiglia e poi vogliamo parlare di attualità su quello che avviene attorno, diciamo, o diretto con o per o contro la famiglia, e preferiremo le cose favorevoli più che quelle sfavorevoli, ed eventualmente gli aiuti, i sostegni, le iniziative, il nuovo che possiamo vedere o si può raccontare e trovare. Ecco, intanto se ci richiami sul forum nella sua essenza, che cos'è, penso che qualche spettatore, qualche ascoltatore gradisca un po' entrare in questa conoscenza.
2: Sì, grazie intanto per l'invito. Il forum è la più vasta rete di rappresentanza delle famiglie in Italia ed è un'associazione di secondo livello. Raggruppa come soci 19 forum regionali, quasi 50 associazioni di ordine nazionale, e poi nel territorio rappresenta molti forum provinciali e oltre 500 microassociazioni, che sono quelle che animano, curano e tengono vivi e generativi i territori. E di cosa si occupa il forum? Il forum si occupa di dare voce ai bisogni, alle speranze, alle aspettative delle famiglie, cercando di interagire con la politica, con l'amministrazione a livello locale e regionale, affinché ci sia un contesto normativo, organizzativo, fiscale e di altro genere che sia non contrario alle famiglie, perlomeno, ma che laddove è possibile invece sia anche generativo. Ecco, questa è la sfida politica che le associazioni e i territori delegano al forum affinché li rappresenti negli spazi politici.
1: E quali sono le attività o le finalità attuali, diciamo?
2: Il forum ha quasi 35 anni di storia. In questi 35 anni di storia noi abbiamo potuto osservare che attorno a una continuità dell'esperienza familiare, a una verità attorno alla famiglia, il contesto e le dinamiche delle storie di ogni famiglia sono cambiate in modo notevole. Quindi il forum nel corso degli anni, pur restando saldo e fondato sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi su un orientamento cristiano al mondo e alla partecipazione, ha dovuto anche fare i conti con fenomeni che sono andati via via crescendo. Quindi permangono antiche sfide e poi ci sono delle sfide dettate dalla complessità della modernità. Quello che noi siamo ormai abituati a capire è che non esiste una politica neutra per la famiglia. La famiglia non è un settore della vita, non è uno spazio di tempo della vita di un singolo, ma la famiglia è uno status, è un soggetto sociale che è coinvolto su tutte quante le politiche, da quelle territoriali, alle scuole, alla viabilità, ai trasporti, fino a quelle macro di ordine nazionale, la scuola, il fisco, il tema del lavoro e della conciliazione, il tema della cura e della dignità della vita, per arrivare poi fino a fenomeni mondiali e quindi legati alle forniture energetiche, ai consumi, agli acquisti, al tema della guerra, della pace e del modo delle persone di stare nel mondo. Ecco, quindi le sfide sono enormi, ce ne sono alcune che sono moderne, appunto di questa epoca, penso alle questioni quali la maternità surrogata da un altro, ma da un lato, ma penso anche al tema della tecnologia, al tema del digitale, dell'educazione, insomma questioni che fino a 10 anni fa erano quasi inimmaginabili.
1: Possiamo fermarci, o meglio partire da quella che è la prima, diciamo, delle attività in ordine vitale, vorrei dire in ordine della vita, cioè quello della natalità. So che si partecipa, sì, come come questo forum.
2: È un tema centrale. Noi oggi cerchiamo di affrontarla in una chiave che non è più solo quella della denatalità, ma di un fenomeno più vasto che gli esperti, gli studiosi chiamano degiovanimento, che vede tre poli: quello della denatalità, cioè il numero di figli che continua a calare nel nostro mondo occidentale, in particolare in Italia, il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con i fabbisogni correlati e con le capacità produttive correlate, e il tema di numerosi giovani che lasciano i territori verso le aree metropolitane o verso altri paesi dell'Unione Europea. Ecco, la questione della denatalità è da un lato una questione e del degiovanimento sono una questione strutturale per il presente e il futuro del paese, per la tenuta del sistema sanitario, del sistema pensionistico, ma anche del sistema produttivo o dell'abitare nelle aree interne. Dall'altro è anche una cartina di tornasole di un popolo, di una comunità che è stata e soprattutto quelle delle famiglie, che vive continuamente sul filo, sospesa di fronte ai colpi di vento, alle tempeste che il mondo può metterle davanti, senza un'adeguata protezione e da un lato là, dall'altro lato senza quella capacità di confidare e sperare che magari in tempi passati anche più cupi, anche più complicati, coinvolgeva le famiglie. Ecco, oggi la questione della denatalità è sia strutturale e organizzativa sia antropologica.
1: Grazie. Un altro tema, andando su con dopo essere nati i bambini vanno a scuola, c'è qualche problema, a me pare abbastanza grave, che vedo su una nota, vogliono affossare il disegno di legge Valditara, disegno di legge che obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per svolgere in classe attività sui temi intimi e gender. Su questo ci racconti qualcosa?
2: Sì, allora la scuola, come dall'altro lato il mondo della salute, sono dei posti di frontiera dove si capiscono i fenomeni emergenti, le prospettive che la società mette di fronte a ognuno di noi come persona, come cittadino, come organizzazione sociale. È per questo che storicamente il forum delle associazioni ha sempre avuto un grande interesse in questo contesto. Molto spesso l'associazionismo cattolico però si è un po' fermato solo in alcuni spazi, quelli riferiti al mondo delle scuole paritarie, che con grande generosità e grande impegno il mondo cristiano ha messo a disposizione dei territori. Lo spazio della scuola statale, pubblica, a volte è stato lasciato impresidiato. In questo senso ci sono alcune e diverse questioni che meritano di essere messe al centro. La scuola si trova troppo spesso a essere una cenerentola, a avere grandi problemi organizzativi in merito agli spazi, in merito all'organizzazione e allo sviluppo del calendario scolastico, in merito alla sicurezza, in merito poi anche a questioni centrali e nodali che sono la centralità dello studente rispetto agli altri soggetti, diremo, più ancillari, che sono gli insegnanti, il corpo dirigente e i genitori. Ecco, attorno a questo c'è un grande problema di capacità di alleanza. Attorno a questo poi si innestano diverse questioni, l'educazione all'affettività e alla sessualità da un lato, ma anche le questioni del digitale e della partecipazione e del rispetto delle differenze tra le persone e la lotta al bullismo. In questo senso il mondo cattolico da tanti anni ha interagito con la scuola a macchia di leopardo, proponendo dei percorsi sulla affettività e chiedendo poi che da un lato questo tipo di proposte venissero raccolte in modo adeguato dall'istituto scolastico ma anche dai genitori. Quello che ancora oggi il forum ribadisce è che la responsabilità primaria sull'educazione in tutti gli aspetti, ma in particolare su quelli più intimi e fondanti della persona, spetta alle famiglie. Allora in questo senso che le famiglie vengano coinvolte e formate e consegnino il loro parere positivo a questo tipo di formazione è un aspetto molto interessante e molto importante da tenere e valorizzare. Io, per l'esperienza anche diretta che con le nostre associazioni svolgiamo, noi prima di incontrare i ragazzi in ogni intervento abbiamo degli interventi propedeutici e preparatori con gli insegnanti, ma soprattutto con i genitori.
1: Grazie. Andiamo su un ultimo tema. C'è un problema tra maternità e lavoro e famiglia, e cioè c'è una scala di valori, non si sa quale mettere sopra, e fra i quali il lavoro tante volte cerca di occupare gli spazi anche della, che spettano alla famiglia, gli spazi che spettano all'educazione dei figli, eccetera. C'è un contrasto su questo problema di utilizzo dei tempi, eccetera. Ci sono proposte o la situazione qual è oggi? Ecco.
2: Anche in questo campo la situazione è in un grande e importante divenire. Ci sono vari composto dentro il quadro dell'organizzazione dell'economia che coinvolge la famiglia, quindi sugli aspetti fiscali, dei contributi, delle risorse, dei costi per la famiglia per educare e far crescere i fanciulli, ma anche i costi per la famiglia per la gestione e la cura dei fragili e degli anziani. Il tema del lavoro è un tema centrale, e come abitualmente dovrebbero e fanno i cristiani, non siamo dell'esperienza del o, e quindi della polarizzazione e dell'antitecnicità. Siamo nella teoria e della pratica del e quindi la questione del lavoro e della famiglia sono due esperienze fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Con il lavoro noi, oltre ad avere una remunerazione, concorriamo allo sviluppo di un mondo migliore, con più qualità della vita, concorriamo a far crescere e fiorire la nostra personalità, viviamo una dinamica relazionale e partecipativa che è un po' il nostro costrutto umano. Dall'altro lato, però, l'esperienza umana è quella che ti introduce al mondo, è quella che poi ti tiene nel mondo e genera una umanizzazione che poi è a vantaggio non solo del nucleo familiare. La sfida è di lavorare in una dinamica di parità tra questi due poli, o meglio addirittura di integrazione e di valorizzazione l'uno dell'altro, e questa è una sfida che è sempre stata aperta fino ad oggi. Oggi però ci sono delle acuzie e anche degli aspetti nuovi. Noi sappiamo che il numero delle donne impegnate nel mondo del lavoro sta finalmente crescendo, e questo è un dato importante per la dignità dell'uomo, per la qualità del lavoro nelle aziende. Dall'altro lato però non ci sono delle politiche che permettano un'armonizzazione tra i compiti della coppia genitoriale e l'esperienza del lavoro. La flessibilità molto spesso non è a vantaggio delle famiglie, e i lavoratori sono considerati quasi sempre come delle monadi libere da ogni tipo di relazione, quindi senza le risorse e le complessità di essere padri, figli, fratelli, mariti e mogli. Ecco, indossare gli occhiali della famiglia dovrebbe essere un po' una dinamica che ci aiuta ad integrare questi percorsi. In un'epoca appunto in cui sembra anche rompersi, come dice qualche sociologo, qualche scrittore, la dinamica della cura, perché se entrambi i genitori sono costretti a lavorare a tempo pieno per arrivare a sbarcare il lunario, i tempi della cura, delle relazioni dei minori e dei fragili sono dei tempi che interrompono la possibilità di cura, che troppo spesso viene delegata in quelle che sono le catene della cura, e quindi a soggetti che vengono remunerati per questo. Allora la sfida è grande, oggi ha anche delle novità che sembrano sempre più crescenti, quindi il lavoro da remoto si sta sviluppando sempre più, non sempre in modo armonioso. Però ecco, questo è il forum, un gruppo di lavoro su questa tematica che comprende sia l'organizzazione, sia il riconoscimento appunto dell'agire di alcune organizzazioni a favore dei lavoratori come persone inserite nelle famiglie, ma poi anche una dinamica di partecipazione al mondo normativo, soprattutto sul tema dei congedi, del welfare aziendale e appunto delle politiche di conciliazione e armonizzazione tra i tempi di famiglia e di lavoro.
1: Ecco, grazie. Praticamente nel suo complesso è la società che deve riconoscere la famiglia in tutti i suoi aspetti, no? Ed è vero, riponendo la società stessa, riponendo la famiglia al centro, al fondamento, praticamente costruisce se stessa società, e difatti là dove ci sono famiglie sane abbiamo società sane, famiglie rotte, famiglie ammalate, abbiamo società in disgregazione, no? Ecco,
2: sì, è proprio così. Bisognerebbe un po' cambiare il paradigma, la prospettiva. Noi diciamo in modo molto efficace indossare gli occhiali della famiglia, perché in realtà l'Italia ha lavorato molto spesso dimenticandosi della famiglia e agendo sugli individui. Ecco, se noi lavoriamo sulla famiglia non solo come luogo dei problemi, non solo come oggetto da assistere, ma lavoriamo con la famiglia, rendendola soggetto protagonista, lavorando per capacitarla e metterla nelle condizioni di dare il meglio di se stesse, lavoriamo in una chiave promozionale, preventiva ed investimento che non può far altro che bene al paese.
1: Ecco, investire, pertanto investire nella famiglia vuol dire investire nella società e nel benessere della società tutta, no?
2: Sì.
1: Va bene, è un tuo saluto finale, un particolare, qualcosa vorrei aggiungere prima della conclusione?
2: Beh, mi piacerebbe se ci sono delle famiglie all'ascolto di dire di alimentare la loro speranza e di alimentare che il fatto che la speranza va condivisa. La chiave del noi è la chiave che vale per una generatività sia delle famiglie ma anche della società, e dentro questo noi le famiglie devono portare il loro contributo senza prendere paura, senza ritirarsi nell'Aventino o in un cenacolo rassicurante, ma devono stare nel mondo con coraggio e con fiducia.
1: Va bene, e con questa conclusione vi do il mio grazie a nome di tutti gli ascoltatori e tanti auguri di buon lavoro come forum delle associazioni familiari per quella che è la presenza in Italia, per quella che è la presenza in Friuli e per quella che è la presenza nel Veneto, dal quale tu partecipi e sei parte attiva, no?
2: Va bene. Grazie mille Franco, buona giornata e buona settimana a tutti voi.
1: Sì, grazie. E andiamo alla conclusione, cari amici della trasmissione. Ricordiamo un'ultima iniziativa che prima avevamo dimenticato, come Centro Aiuto per la Vita. Il Centro Aiuto per la Vita sta divulgando degli opuscoli per mettere in evidenza e a conoscenza in particolare delle donne in attesa di quelle che sono i percorsi di quello che è le possibilità di quelle che sono le possibilità di ottenere quale aiuto, quale servizio in accompagnamento proprio alla maternità. Sono opuscoli che potete richiedere al Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e potete telefonare al 360 322 158, in maniera tale che quelle che sono gli aiuti, le agevolazioni, le possibilità di essere accolte nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia possono essere conosciute e possono essere usufruite. Ecco, possiamo cari ascoltatori fermarci qui oggi, porgendo in questa maniera il nostro più caro saluto, auguri ancora alle mamme. Diciamo che di solito una festa non si conclude mai alle ore 24, ma prosegue anche il profumo della festa, prosegue anche i giorni successivi. Allora a tutte le mamme, vorremmo dire a tutte, per dire quelle che sono le mamme delle mamme, e cioè alle nonne, vorremmo dire alle mamme, quelle che hanno giovani figli o figli in età giovanile, vorremmo dire tanti auguri mamme, come è stato fatto ieri dal Centro Aiuto per la Vita, alle mamme con i figli appena nati. Ma vorremmo aggiungere anche il nostro augurio a quelle altre mamme. Per spiegarmi meglio, una di queste sere mi sono trovato con una signora che diceva: io mi sono sentita mamma il giorno stesso che mi sono accorta che ero incinta. Ecco, da quel momento tu avevi tuo figlio nel tuo ventre e da quel momento tu eri mamma e tu lo hai detto. E così possiamo riconoscere in tutte le mamme il suo momento, il proprio momento iniziale di maternità è stato proprio quello del avere generato in sé il proprio figlio, quel momento. E da quel momento e a queste mamme che si trovano in questo percorso dal momento iniziale fino al parto, noi vorremmo proprio con un abbraccio augurare loro una bellissima preparazione, un bellissimo percorso, e che la società tutta sia pronta ad accogliere loro e i loro figli con la massima gioia, serenità e prontezza di quanto serve. A tutte voi, diciamo a queste ultime fino alle prime, alle nonne, alle mamme delle mamme, a tutte auguri, auguri, buona festa della mamma in continuità.
0: Ringraziamo Franco Trevisan qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, gli ospiti che oggi sono intervenuti e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: In blu 2000 news.
1: Resta alta l'attenzione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in un attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva. Dopo l'evacuazione dalla nave Ondius, completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giulia ha ieri azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa 20 di studenti. Dopo, il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

La testimonianza più bella e certamente rispecchiante la realtà ci viene dal contemporaneo pastore protestante Giuseppe Fues, cappellano del reggimento di fanteria tedesco von Sitten al servizio del re di Sardegna e di stanza a Cagliari, il quale nel 1773 scriveva ad un suo amico in Germania: «Noi vediamo tutti i giorni mendicare attorno per la città un santo vivente, il quale è un frate laico dei Cappuccini e si è acquistato con parecchi miracoli la venerazione dei suoi compatrioti. Il frate era Ignazio da Laconi, che ancora in vita veniva chiamato Padre Santo e che la scrittrice e premio Nobel Grazia Deledda definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo».

Nacque a Laconi, in provincia di Nuoro, il 17 dicembre 1701, secondo dei 9 figli di Mattia Peis Cadello e di Anna Maria Sanna Casu, genitori poveri ma ricchi di fede. Al battesimo gli fu imposto il nome di Vincenzo. Crebbe timorato di Dio e ancora adolescente già praticava digiuni e mortificazioni. Non frequentò scuole e non imparò mai a scrivere, ma andava ogni giorno a messa e faceva il chierichetto. Di poche parole parlava appena il dialetto sardo.

18 anni si ammalò gravemente e fece voto di entrare fra i cappuccini se fosse guarito, ma una volta risanato non mantenne il voto. 2 anni dopo, il suo cavallo si mise a correre sfrenatamente e senza controllo ai bordi di un precipizio. Improvvisamente si bloccò e Vincenzo fu salvo per la seconda volta. Allora ricordò la promessa fatta.

aveva 20 anni quando il 3 novembre 1721 Vincenzo Peiscadello si presentò al convento di Cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Non fu accettato subito, visto il suo gracile fisico, ma poi, con la mediazione del marchese di Laconi, Gabriele Aimeric, poté entrarvi e indossare l'abito di Cappuccini il 10 novembre 1721, prendendo il nome di Fra Ignazio da Laconi.

Dopo il prescritto anno di noviziato, fu trasferito nel convento di Iglesias, dove fu dispensiere e nel contempo addetto alla questua nelle campagne del Sulcis. Per 15 anni visse tra i conventi sardi di Domus Novas, San Luri, Oristano e Quartu. Poi fu richiamato al convento di Buoncammino di Cagliari e destinato all'anificio del convento, dove si confezionava il tessuto per i religiosi. Nel 1741, a 40 anni, venne impiegato come questuante nella città di Cagliari, considerato un compito di grande importanza e responsabilità.

Cagliari fu per 40 anni il campo del suo apostolato, svolto con efficacia e con tanto amore tra i poveri ed i peccatori. Il cappuccino questuante è stato nei secoli la figura umile e grande nello stesso tempo, che portava la realtà del chiuso dei conventi in mezzo alla gente, facendone sentire la presenza nella società borghese e popolare di allora.

si chiedeva l'offerta per i bisogni del convento e per i poveri, e spessissimo il questuante, avendo instaurato un periodico contatto con le persone e con le famiglie, portava l'atteso consiglio, la parola di Dio, e interveniva con la preghiera e con la persuasione a districare situazioni scabrose. Così fu l'opera di un altro grande santo questuante francescano, Egidio Maria di San Giuseppe, che operò nella città di Napoli, quasi contemporaneamente ad Ignazio da Laconi.

Frate Ignazio fu venerato da tutti per lo splendore delle sue virtù e per i molti miracoli da lui operati, per la sua attenzione verso le necessità materiali dei poveri che indirizzava il convento, ma anche per quelle spirituali. La sua bontà fu strumento di riconciliazione e di conversione per molti peccatori.

1779 frate Ignazio, divenuto cieco, venne dispensato dalla questua, ma per sua volontà volle continuare a partecipare alla vita comune dei frati, sottostando a tutte le regole e pratiche disciplinari, fino alla santa morte avvenuta a Cagliari l'11 maggio 1781, all'età di 80 anni. Per due giorni una folla impressionante di popolo e persone importanti sfilò davanti al feretro del Cappuccino per rendergli omaggio.

in vita era stato dotato di evidenti carismi e la fama della sua santità era molto diffusa. Dopo la morte aumentò ancora anche per i frequenti miracoli che si verificavano per la sua intercessione. Pertanto, nel 1844 l'arcivescovo di Cagliari diede inizio alla causa di beatificazione. Pio IX, il 26 maggio 1869, lo dichiarò venerabile. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940 e proclamato santo dallo stesso pontefice il 21 ottobre 1951. Alla cerimonia di canonizzazione a Roma era presente un altro grande questuante cappuccino dello stesso convento di Cagliari, Fra Nicola da Gesturi, che sarà proclamato beato il 3 ottobre 1999 da Papa Giovanni Paolo II.

nobile frate sardo, mendicante illetterato, Sant'Ignazio da Laconi, viene celebrato l'11 maggio e in Sardegna è considerato come patrono degli studenti.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Nell'apparizione pasquale ai discepoli, nel racconto del quarto evangelista, Gesù soffia su di loro e dice: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». In questo modo si crea un legame tra il dono dello Spirito e la lotta contro il peccato e il male che la comunità cristiana deve affrontare e compiere. Il tema dello Spirito e della lotta contro il peccato è centrale nella riflessione delle lettere paoline. In un piccolo brano molto conosciuto della lettera ai Romani, al capitolo 8, San Paolo scrive: «Ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito». Che cosa intende Paolo quando dice: «Non c'è dunque più nessuna condanna»? Prima che ci fosse donato in Cristo Gesù il dono dello Spirito, eravamo dei condannati? Paolo risponde di sì, e il motivo è nella lacerazione interiore dell'uomo, che da una parte conosce il bene e sa di doverlo fare, e dall'altra si trova nella sua realtà umana con una inclinazione invincibile al male, per cui si allontana da quello che invece lui vorrebbe fare. Egli scrive così: «Non riesco a capire ciò che faccio, infatti io faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo, acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?»

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato è famosissimo e ha tutta una serie di echi anche nella letteratura e nella riflessione filosofica. Paolo vuole dire questo: io con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato. È un'esperienza comune quella del sentimento della divisione interiore, del combattimento nel cuore dell'uomo fra la volontà e la possibilità di fare. Paolo ha dato voce a tutta questa riflessione umana e si è messo nei panni dell'uomo che scopre dentro di sé questo combattimento, questa impotenza a fare il bene che desidera. Di fronte a tutto questo, egli si chiede: chi mi libererà da questo corpo di morte? La risposta è in quel brano che abbiamo ascoltato. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Che cosa significa la legge dell'uomo redento è lo Spirito Santo? Significa che nella nuova creatura, frutto della redenzione, lo Spirito ha posto la sua dimora, realizzando una presenza di Dio molto più intima di quella conseguente all'atto creativo. Non si tratta, infatti, solamente del dono dell'esistenza, ma del dono della stessa vita di Dio, della vita vissuta dalle tre persone della Trinità. La persona umana, nelle cui profondità spirituali lo Spirito ha posto la sua dimora, è illuminata nella sua intelligenza ed è mossa nella sua volontà, perché comprenda e compia la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Si realizza così l'antica profezia: porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò nel loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. E ancora: porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Lo Spirito di Dio è la vita di Dio, sono i pensieri, i desideri, i progetti e gli affetti di Dio, tutto quello che esprime l'interiorità di Dio. Questo Spirito è dato, donato e promesso all'uomo, e così egli diventerà capace di vivere la fedeltà a Dio, di mettere in pratica i suoi comandamenti e di vivere in un rapporto di armonia con Lui.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'information.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 11 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. Il Papa si dice preoccupato per il terrorismo nel Sahel e chiede cessino le violenze e si arrivi alla pace. L'ha fatto ieri a Regina Coeli lanciando un appello per Chad e Mali colpiti da duri attacchi. Ha poi assicurato vicinanza alle vittime e incoraggiato ogni sforzo per pace e sviluppo. Il Pontefice ha poi ringraziato le Canarie per aver accolto la nave Ondius al centro del focolaio di Antivirus e si è detto contento di incontrare la popolazione nel viaggio di giugno in Spagna. Infine un saluto all'amata chiesa copta e un pensiero speciale a tutte le mamme, specialmente quelle in condizioni difficili. Nella catechesi del Regina Coeli in piazza San Pietro invece il Papa ha affermato: il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita. Ha riflettuto quindi sul valore delle relazioni autentiche, che non implicano ricatti né sospensioni dubbiose, tantomeno ma o forse, ma diventano sorgente di doni offerti senza voler possedere. Segno dell'amore divino per l'uomo, ha detto il Papa, è il Paraclito, dono da accogliere rifiutando l'oppressione del povero, l'esclusione del debole e l'uccisione dell'innocente. Ci sono interessi disumani che alimentano tratta e guerre che devastano le società, ha affermato il cardinale Parolin. Il cardinale segretario di Stato l'ha fatto presiedendo una messa per la pace ad Haiti presso la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nell'omelia ha esortato a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze del mondo. Dio, ha detto, ascolta il grido di tutte le vittime dell'ingiustizia e della miseria, comprese quelle che nel paese caraibico aspirano a una presenza libera dalla violenza. La settimana intensiva del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, come tradizione, dipendenti, collaboratori, volontari e

0: Stagisti del DSSUI, compresi quanti lavorano all'estero nell'ambito della cosiddetta diaspora, si sono ritrovati presso la sede di Palazzo San Calisto per una settimana di condivisione e proposte di intervento. Il cardinale prefetto Cerny ha detto: "Il nostro obiettivo primario è aiutare la missione del Papa e dei vescovi di tutto il mondo." Ucraina, storia di Lyubov. Mio figlio è stato portato via dalla guerra, ora sono mamma di tutti. La donna ha perso il suo Oleksandr il 28 febbraio 2024, caduto al fronte a 29 anni, e racconta ai media vaticani: "Non c'è dolore più grande che seppellire i propri figli. Conservo le sue cose e ancora lo aspetto." Non riusciva a trovare pace questa mamma fino a quando ha incontrato altre donne nella stessa situazione nel progetto Le Madri di Casa Padre Pio. Una carezza per l'anima. Ha incontrato il Papa e adesso aiuta i soldati in cui rivede i suoi figli e a chi vive un lutto offre un messaggio di speranza. Il Papa ha detto: "Non bisogna mai strumentalizzare Dio per fini militari, economici o politici." Leone XIV l'ha affermato ricevendo in udienza i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Rifiuta poi ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal pontefice l'invito a un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. Nessuno sia lasciato solo, bisogna rispondere con gesti di cura alla cultura della morte. Questo quanto ha detto Leone XIV ricevendo i membri dell'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che ha ringraziato per il servizio di cura e vicinanza offerto ai malati e ai loro familiari, con uno stile che incarna lo stile di Gesù nei confronti di chi soffre, la cura della salute. Oltre che organizzazione e competenza, richiede presenza, anche fisica, per il bene della persona. Ha esortato quindi il Papa ad andare avanti con coraggio, dicendo: "Non arrendetevi." La Comece sulla salute mentale afferma: "Servono politiche a tutela della dignità umana." In un documento, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea offre spunti di riflessione e raccomandazioni a istituzioni e parti interessate. La cura deve avere un approccio olistico e porre la persona umana al centro della comunità. Notizie dal mondo. Le compagnie aeree stanno aumentando i prezzi di biglietti già comprati, ma l'Unione Europea ha detto che è illegale. La Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto di linee guida per tutelare i consumatori del settore del trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo del biglietto aereo già acquistato semplicemente perché il carburante è risultato più costoso di quanto previsto, ha chiarito la Commissione. Secondo le linee guida, i passeggeri a cui è stato cancellato il volo a causa dell'aumento dei prezzi del carburante spetteranno il rimborso, l'imbarco su un altro volo o il ritorno, l'assistenza in aeroporto. Se il volo invece è stato cancellato proprio per la mancanza di carburante, allora si parla di circostanza straordinaria per cui non è obbligatorio il risarcimento. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono incontrati a Roma. Durante l'incontro tenuto a Palazzo Chigi si è discusso delle sfide alla sicurezza regionale relative al Medio Oriente e all'Ucraina, rimarcando l'importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali. Il Dipartimento di Stato americano ha poi aggiunto che l'obiettivo della visita era rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. L'Italia ha ribadito la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per la riapertura del passaggio nello stretto di Hormuz, previa autorizzazione del Parlamento. Prima del colloquio, Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato: "Per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la NATO e naturalmente è importante anche un impegno forte degli europei da questo punto di vista." Gli Stati Uniti hanno colpito altre petroliere iraniane nello stretto di Hormuz, l'ha riferito Fox News, spiegando che gli attacchi sono stati sferrati contro petroliere vuote che cercavano di superare il blocco navale statunitense lungo lo stretto. Già in questi giorni gli Stati Uniti e l'Iran avevano ripreso ad attaccarsi, tuttavia le parti hanno detto che per loro il cessate il fuoco rimane in vigore. In Israele un colono andrà a processo con l'accusa di aver colpito e ferito una suora a Gerusalemme Est. A confermarlo è stato il Ministero della Giustizia israeliano. L'aggressione si è verificata lo scorso 29 aprile quando l'uomo, israeliano di 36 anni, proveniente dall'insediamento di Pedwell nella Cisgiordania occupata, ha assalito una suora cattolica francese. Quasi 20 padiglioni nazionali della Biennale di Venezia hanno scioperato contro la presenza di Israele, l'ha annunciato il canale Telegram Global Project, che ha parlato di una mobilitazione senza precedenti per la quale hanno chiuso gli spazi espositivi di Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate. Nel pomeriggio dell'altro ieri è stato inoltre annunciato un corteo diretto al padiglione israeliano all'Arsenale di Venezia come forma di protesta contro il genocidio e la militarizzazione dell'economia e in difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori. L'atto di mobilitazione, secondo quanto comunicato, è stato fatto anche in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla, Tiago e Saif, detenuti tuttora in Israele. Il Pentagono ha pubblicato foto e video mai visti prima sugli UFO. L'ha fatto per rendere più trasparenti le conoscenze del governo in merito ai presunti fenomeni extraterrestri. I circa 162 documenti inediti divulgati nell'ambito del programma Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters sono foto in bianco e nero risalenti anche a missioni spaziali come Apollo 1 e Apollo 17.
1: Notizie dall'Italia. Nuovo scossone all'interno del Ministero della Cultura, che nel corso della legislatura ha attraversato diverse fasi turbolente, dalle dimissioni dell'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi fino a quelle dell'ex ministro Gennaro San Giuliano. L'ultima rivoluzione riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli, che ha pronti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe nella gestione dell'erogazione di finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Fratelli d'Italia però, tramite il suo capo delegazione al governo, Francesco Lollobrigida, getta acqua sul fuoco. Il ministro Giulio ha ritenuto, come d'altronde suo diritto, modificare l'assetto della sua segreteria, afferma. Il gabinetto deve corrispondere alle esigenze funzionali, almeno per alcuni ruoli, direttamente dipendenti dal ministro, a un rapporto di totale sintonia. Sono certo che il collega Giulio saprà individuare le persone più idonee. Il decreto fiscale si appresta ad entrare nel vivo dell'esame in Parlamento. Quest'oggi inizia il voto in commissione al Senato e l'obiettivo è di chiudere in fretta con l'approdo in aula già calendarizzato per domani pomeriggio, anche se non si esclude uno slittamento giovedì. I lavori della Commissione Finanze di Palazzo Madama ripartiranno dalle oltre 400 proposte di modifica rimaste sul tavolo. C'è attesa in particolare per capire il destino del ricco pacchetto della Lega per estendere la rottamazione Cater e le quinquies. Si chiede la riapertura della Cater per chi ha mancato le rate di novembre-febbraio, l'estensione delle quinquies agli accertati alle cartelle dei comuni e delle casse di previdenza, la possibilità anche di avere i 5 giorni di tolleranza sulla scadenza delle rate. La Lega propone anche di destinare 30 milioni ad un credito d'imposta per le imprese energivore. Forza Italia invece torna a chiedere una riduzione delle sanzioni datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Si parla inoltre anche di rottamazione, telemarketing e sanzioni su datori furbetti, il decreto fisco al voto, tra gli emendamenti anche il rientro dei pensionati. I prezzi di carburanti sono sostanzialmente stabili quest'oggi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio dei Prezzi dei Carburanti del MIMIT, il prezzo oggi medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,930 euro al litro per la benzina e 2,007 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,000 euro al litro per la benzina e 2,078 euro al litro per il gasolio. E dalla Confesercenti viene ribadito che in 6 anni sono stati persi 177.000 autonomi nel commercio e nel turismo. C'è un calo di dipendenti che interessa tutto il territorio italiano. In valore assoluto le riduzioni più consistenti si registrano in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, mentre in termini percentuali le flessioni più marcate sono nelle Marche, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna. Sarebbero necessari, affermano dei vertici, sostegno agli investimenti privati e incentivi per il ricambio generazionale, che oggi è un punto critico per molte piccole imprese. Necessarie anche più tutele e strumenti di welfare, che per imprenditori e imprenditrici resta una questione lasciata alle proprie forze. Solo così tornare a mettersi in proprio potrà essere di nuovo una prospettiva sostenibile. Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. È quanto afferma in una nota a Utenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda, ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio, possa continuare a circolare. Infatti c'è un grosso rischio di ritardi, appunto per l'elevata richiesta. Una meravigliosa marea umana, come l'ha definita il sindaco Roberto Gualtieri, ha invaso le strade del centro di Roma per la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, giunta ieri alla sua 27ª edizione. Siamo in 200.000, è stato annunciato poco dopo che la Fiumana Rosa ha attraversato i nastri di partenza, un record come quello dei donatori, che quest'anno sono più di 120.000. Un grande successo quindi ieri a Roma, per la corsa per la lotta al tumore al seno. Le penne nere del corvo e le penne dell'aquila, qualche penna bianca, quelle d'oca, 90.000 penne sul cappello, 90.000 alpini provenienti da tutta Italia e da un pezzo d'Europa, dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio, 90.000 alpini a sfilare tra ali di folla, molti ancora in armi, altri in quiescenza, chi con la camicia a scacchi, chi con la giacca della protezione civile o con la divisa d'epoca e il moschetto, e le donne, quelle che impegnate in ambiti internazionali e quelle che aiutano durante i disastri, il Friuli, Ponte Morandi, tanto per citarne due, e i muli e le decorazioni. Genova ha retto bene l'urto delle 400.000 persone che l'hanno pacificamente invasa per la 97ª adunata nazionale alpina e l'ho dimostrato con entusiasmo soprattutto ieri durante l'ultima giornata con il grande corteo che ha percorso la città dalle 9 del mattino fino alle 19. 10 ore di applausi, pioggia, commozione e orgoglio. Notizie locali, ex Amman, ombre sul vecchio cotonificio pordenonese tra opere smentite e dati sul proprietario. Fonti vicine alla società che ha rilevato l'ex cotonificio riportano l'avvio già avvenuto delle operazioni di pulizia e bonifica di un sito abbandonato da anni. Ad oggi nel futuro dell'Amman non ci sarebbero costruzioni, nonostante le numerose proposte avanzate. Il consigliere d'opposizione Marco Salvador sottolinea che l'area è soggetta a piano di gestione del rischio alluvioni, che non consente ipotesi di nuove edificazioni a destinazione residenziale o commerciale, come diversamente invece era stato comunicato nei mesi scorsi. Nuova scuola Jolly, il parcheggio è senza un'area verde e servono alberi, a chiederlo il consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, che ha scelto di presentare un'interrogazione in consiglio sulla nuova struttura di via interna Pordenone. Nella nuova scuola Jolly non solo un parcheggio ha preso il posto di un'area verde alberata, ma non è stata messa a dimora nemmeno una pianta, questa è la denuncia. L'auspicio è che si possa rimediare, creando delle zone d'ombra e una barriera verde lungo il confine con la pista ciclabile che collega via Ferraris a via interna, un'infrastruttura molto frequentata e meritata. Debole di essere maggiormente illuminata per ragioni di sicurezza. E ancora da Pordenone, centro commerciale Meduna, il grande buco, negozi nel limbo, 400 metri quadri di spazi sfitti, ma gli imprenditori ci sono, i compratori ci sono appunto, ma vengono costantemente rimbalzati, e la denuncia del consiglio di amministrazione, in particolare Antonella Popolizio, presidente del Meduna, che punta il dito contro un sistema di azzeccagarbugli, quegli spazi sono finiti nel tritacarne dei crediti, ex negozi come tutta un Euro Wind sono stati inghiottiti da società e istituti bancari che puntano al rientro immediato nel capitale, ignorando la logica vitale di un centro commerciale di fascia medio-alta con una clientela attenta. La fotografia dell'assurdo emerge in un dettaglio, i numeri di telefono impressi sui cartelli vendesi squillano a vuoto, secondo il racconto di Popolizio. Nessuno risponde, nessuno gestisce le richieste che cadono nel dimenticatoio, mentre il consiglio di amministrazione del centro si prepara alla linea dura per smuovere una situazione che danneggia tutti, perché ogni saracinesca chiusa è un'opportunità tolta alla clientela e un freno al business collettivo. Una studentessa del Grigoletti di Pordenone vince un concorso internazionale sulla lingua russa. Marta Di Paolo si è aggiudicata il primo posto al campionato internazionale a Person in History, un appuntamento rivolto ai ragazzi che studiano il russo come lingua straniera in Europa. RSA rischio chiusura, l'allarme, 27 famiglie restano senza lavoro. Lo denuncia la sindacalista CISL Palavesci, che chiede garanzie all'azienda sanitaria per lavoratori e pazienti. Parliamo dell'RSA di Sacile e dei suoi dipendenti che tra poco più di un mese potrebbero perdere il posto. E sono 12 infermieri, 6 OS, 3 fisioterapisti, 3 addetti alle pulizie, un medico, un coordinatore e un responsabile di struttura. Diario di uno sceriffa sclavonse, cronache di Don Marco Favero, memorie di un bambino degli anni 70. Ritrovato in soffitta dalla mamma, il libro sarà presentato al Centro Culturale Aldo Moro, oggi l'autore e frate salesiano al patronato Leone XIII di Venezia. Era il 1972 quando la maestra Maria Donatina Fontana diede il compito al piccolo Marco Favero e suoi compagni di classe di tenere un diario, raccontando stralci di vita quotidiana, fissando riflessioni personali e considerazioni sugli eventi che si verificavano all'epoca. Oggi quelle stesse pagine, nate come semplice compito per scuola, sono diventate una preziosa memoria della vita negli anni 70 sclavonse, tramandata attraverso lo sguardo innocente di un bambino e dell'infanzia stessa del piccolo Marco. Il Pordenone Calcio è stato battuto in casa 3-2, l'Ulf sarà a spareggio per la Serie D. Infatti adesso la squadra neroverde si giocherà tutto contro l'Avaria Mortea, finale di stagione al Cardiopalma, in una stagione iniziata con una sconfitta a tavolino. Notizie dal Bellunese, una mattinata dedicata all'ambiente, al senso civico e alla partecipazione. Baldeni ci ha risposto ancora una volta presente alla chiamata del proprio quartiere, la passeggiata ecologica. Promossa dal comitato Baldenich 24 insieme a Plastic Free Onlus, ha portato decine di cittadini e volontari a ripulire strade, parchi e aree verdi, partendo dal Parco Millennium in Piazzale della Resistenza. Luigi Maccioni, referente locale di Plastic Free, e Luigi Filippo Daniele, capo frazione rappresentante del comitato Baldenich 24, affermano: prendersi cura del proprio quartiere è un gesto semplice ma fondamentale. Questa iniziativa dimostra che Baldenich è vivo, attento e consapevole, è un valore che vogliamo trasmettere anche alle future generazioni. Ex Agip, bonifica del sottosuolo, dubbi e timori per la presenza di idrocarburi. Lettera del comitato all'ARPAV e anche a Comune, Provincia e Regione, con una serie di richieste. Sotto la lente, il risanamento delle cisterne del distributore. Spegnere lo schermo per riaccendere l'incontro, quella che sembrava una sfida quasi controcorrente in un'epoca dominata dalle notifiche continue, si è trasformata in un successo corale capace di attraversare l'intera provincia di Belluno. L'edizione 2026 di Mi Connetto di Meno va in archivio con numeri che superano ogni aspettativa e con una certezza: il bisogno di disconnessione digitale per ritrovare una connessione umana reale, un bisogno profondo e condiviso da tutte le generazioni. La fotografia torna nelle strade di Belluno. Dal 13 maggio al 10 giugno il Belluno Photo Festival trasformerà il centro storico in un percorso visivo diffuso, con 52 pannelli di grande formato tra Piazza Duomo e Piazza dei Martiri. Il comune rinnova la collaborazione con Lab 77 APS e propone una mostra che porta l'arte fuori dai musei e dentro la quotidianità. Il Palio di Feltre punta in alto, sarà Marinella Senatore, tra le artiste italiane più riconosciute a livello internazionale, a realizzare il drappo del Palio 2026. L'annuncio è arrivato al Santuario di Santi Vittore e Corona ieri, gremito per l'apertura dell'anno del Palio, confermando ancora un territorio che vive la manifestazione con entusiasmo crescente. Notizie dal mondo dello sport calcio: fischia San Siro, il Milan perde ancora, Champions a rischio, Atalanta avanti 0-3, due gol nel finale di rossoneri non servono, il club è contestato. Nel frattempo la Roma rimonta, i giallorossi si impongono 3-2 e raggiungono così il Milan. La Cremonese intanto batte il Pisa e torna a sperare nella salvezza, vince per 3-0. Pari con il Genoa e Fiorentina salva, ma i tifosi contestano, lo 0-0 vale la permanenza in A, per Vanoli obiettivo raggiunto. Intanto l'Udinese vince a Cagliari, i sardi sprecano il match di salvezza. La partita si conclude per 2-0. E dal ciclismo il Giro saluta la Bulgaria e torna in Italia. Sofia Bis di Magnier, l'uruguaiano Sylvain Rosa si ritira Adam Yates dopo la caduta. E dalle corse MotoGP, frattura per Marquez, salta il GP di Francia e anche Catalogna. Lo spagnolo della Ducati sarà operato quest'oggi al piede destro infortunato nella caduta a Le Mans. Intanto Martin beffa Bezzecchi, aprì la trionfale in Francia. Show dello spagnolo che torna a vincere dopo 588 giorni. E dal tennis internazionale, Sinner si allena con Maestrelli alla vigilia del terzo turno. L'azzurro scelto come sparring partner perché somiglia all'avversario. Intanto Zverev batte Blocks e va agli ottavi. Tutto facile per il tedesco che sfiderà il vincente tra Paul e Darderi. Infine Musetti soffre ma va agli ottavi. La tenacia premia Darderi. Battuti Cerundolo e Paul, eliminata Cocciaretto. Quest'oggi in campo Sinner. E dal basket, Lakers all'ultima spiaggia, LeBron rischia il KO ai playoff NBA. Shock per il campione 41enne, i californiani sotto 3-0 con i Thunder. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 11 maggio avremo cielo da nuvolosa coperto, rovesci temporali diffusi su tutta la regione che localmente potrebbero essere più forti. Nell'arco della giornata le piogge saranno d'abbondanti ad intense, specie sulle zone orientali, dove non sono escluse localmente piogge molto intense. Sulla costa soffrirà vento moderato da sud Libeccio. Domani, martedì 12 maggio, nella notte fino al mattino cielo da nuvoloso coperto con possibili rovesci temporali, più probabili sulle zone orientali, dove le piogge potrebbero essere localmente intense. Tendenza per dopodomani, mercoledì 13 maggio, cielo da poco nuvoloso variabile. Sulla costa nella notte soffrirà ancora bora moderata poi brezza, temperature sotto la media del periodo. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 5 gradi e una massima di 21. E allora, amici ascoltatori, concludiamo questa prima edizione di questa settimana di maggio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana in nostra compagnia, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un avviso: mercoledì 13 maggio alle ore 17:45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore, di origine campana, vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17:45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il Q5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
2: Progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O regina degli apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore. Cristo stesso è il criterio, il canone dell'amore vero, quello fedele per sempre, puro e incondizionato. Quello che non conosce né ma né forse, quello che si dona senza voler possedere, quello che dà vita senza prendere nulla in cambio, poiché Dio ci ama per primo, anche noi possiamo amare. E quando amiamo davvero Dio, ci amiamo davvero tra di noi. Accade come per la vita. Solo chi l'ha ricevuta può vivere, e così solo chi è stato amato può amare. I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita che ci risana da falsi amori. Sono uno stile spirituale che è via alla salvezza. Proprio perché ci ama, il Signore non ci lascia soli nelle prove della vita. Ci promette il Paraclito, cioè l'Avvocato Difensore, lo Spirito della Verità. È un dono che il mondo non può ricevere finché si ostina nel male che opprima il povero, esclude il debole, uccide l'innocente. Chi invece corrisponde all'amore che Gesù ha verso tutti, trova nello Spirito Santo un alleato che mai viene meno. Voi lo conoscete, dice Gesù, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Sempre e dovunque possiamo allora testimoniare Dio, che è amore. Questa parola non significa un'idea della mente umana, ma la realtà della vita divina, per la quale tutte le cose sono state create dal nulla e redente dalla morte. Offrendoci l'amore vero ed eterno, Gesù condivide con noi la sua identità di figlio amato. Io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Questa coinvolgente comunione di vita smentisce l'accusatore, cioè l'avversario del Paraclito, lo spirito contrario al nostro difensore. Infatti, mentre lo Spirito Santo è forza di verità, questo accusatore è padre della menzogna, che vuole contrapporre l'uomo a Dio e gli uomini tra loro. Proprio l'opposto di quel che fa Gesù, salvandoci dal male e unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella Chiesa. Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, Madre del Divino Amore. Regina Celi, letare, alleluia.
1: Via, quem eruisti, portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Via, surrexit, Dominus Vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. L'amore del Signore, fratelli, vi avvolge, ci avvolge tutti. Noi con i sensi non avvertiamo sempre questo afflato di amore che è il cuore di Dio, ma il suo Santo Spirito ci avvolge sempre, in ogni circostanza. E ricordiamo alcuni principi fondamentali della nostra spiritualità. Prima di tutto, Dio ci ama. E quello che dico, fratelli, è tutto scritto nella Scrittura, quindi niente di inventato. Dio ci ama dall'eternità, grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma rivelata soltanto ora con la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo fin dall'eternità. E Dio ci ama per l'eternità, perché vuol dire che se sbaglio Lui non mi toglie la sua grazia, a meno che io non voglia il male volutamente, coscientemente, allora respingo il suo amore, ma come il sole, anche se sono cattivo, brilla lo stesso. Così il cuore di Dio brilla sempre, ama sempre e ci accompagna in ogni istante. Inoltre Dio ha un progetto su ciascuno di noi, quello di portarci alla pienezza della gloria eterna, alla pienezza della vita, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, perché abbiate la gioia, la vostra gioia sia piena, perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Lodiamo il Signore per tutto questo, fratelli. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria, esultino i fedeli nella gloria, facciano feste sui loro giacinni, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Se mi permettete, fratelli, vorrei fermarmi oggi a considerare il ruolo della donna nel mistero della salvezza. A volte sembra che la donna sia messa da parte, tutt'altro. Nell'Antico Testamento noi abbiamo avuto grandi donne che sono state chiamate da Dio e hanno portato con la loro fede benedizione al popolo. Guardate la mamma del grande profeta Samuele, Anna, con la sua fede ottenne di concepire e partorire un figlio che donò al Signore e ne fece un grandissimo profeta, diciamo il patriarca di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Così abbiamo altre donne che hanno arricchito il popolo di Dio con la loro presenza, con la loro opera. Guardiamo Rebecca, che porta la benedizione di Dio a Giacobbe, e se guardiamo soprattutto alla madre di Dio, alla Madonna, concepita senza peccato, abbellita di ogni dono e di grazia, in lei tutte le promesse di Dio si sono realizzate per mezzo della sua fede. La stessa grazia di Dio è venuta a noi. Lei non era una sacerdotessa, ma fatta da sacerdote, perché ha accolto il dono di Dio e l'ha donato a noi. Questo dono di Dio si chiama Gesù. E nel Nuovo Testamento troviamo tante donne al seguito di Gesù, che provvedevano a necessario non solo di Gesù, ma di tutto il collegio apostolico, perché si spostava da una parte all'altra e quindi c'erano le esigenze che questo gruppo di donne fedelissime a Gesù eseguiva. Ma non era soltanto un'opera umanitaria o familiare. Pensate un po' al ruolo di Maria Maddalena, che incontrato Gesù dopo la sua risurrezione fa che cosa? Viene fatta apostola degli apostoli. Gesù le affida la missione di evangelizzare gli apostoli, di annunciare loro che egli era risuscitato. egli era risuscitato. E nella storia della Chiesa troviamo per esempio nella lettera di San Paolo ai Romani, quando lui saluta le varie comunità cristiane di Roma, cita diverse comunità guidate da donne, altre animate da donne, e fa riferimento a donne che lavoravano per il Vangelo. Pensate per esempio a Priscilla, moglie di Aquila, che conobbe l'apostolo Paolo a Corinto. San Luca cita prima la moglie Priscilla o Prisca, e poi Aquila, significare che la persona eminente era lei, che collaborava con San Paolo nell'annunciare la fede, quando si incontrarono quel grande maestro della scrittura, Apollo, che veniva da Alessandria, lo istruirono su Gesù e lo introdussero nella comunità di Corinto ad annunciare la parola di Dio. Vedete, fratelli, come il ruolo della donna, anche se a volte è un po' sommersa, un po' nascosta, ma è sempre efficace e sempre essenziale. È sempre essenziale nell'annuncio del Vangelo. E oggi noi troviamo nella prima lettura, durante il secondo viaggio di San apostolico di San Paolo, egli con il suo seguito Tito e altri giunse a Filippi e andò un giorno nel luogo dove si svolgeva la preghiera ad annunciare il Vangelo alle donne che lavavano i panni. E una di queste, Lidia, una mercante di porpora di Tiatira, fu toccata dalla grazia di Dio. E guardate il coraggio di questa donna: fa battezzare tutta la sua famiglia, poi dice a San Paolo e suo seguito: se ritenete che io sia degna, venite ad abitare a casa mia. Lei si accorge che hanno bisogno, bene, li invita a casa sua, perché il Vangelo potesse essere diffuso dalla sua casa. Poi il suo nome non appare più negli Atti degli Apostoli, ma è interessante vedere come questa donna, Lidia, fa battezzare tutta la sua famiglia, evidentemente compreso il marito e tutti i figli, e forse anche i servi, ne porta la fede. Questo è il ruolo della donna e la Chiesa: far arrivare il Vangelo in modo capillare al cuore della gente, alla famiglia, alle famiglie, ma al cuore delle persone. E nel Vangelo troviamo le parole di Gesù dal 15 capitolo al 16, dove dice: quando verrà il Paraclito, cioè il Consolatore, che io manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli vi darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza di me. Chi è lo Spirito Santo? È difficile parlarne, perché non abbiamo figure. Sì, a volte lo Spirito Santo viene simboleggiato dalla colomba, perché gli evangelisti, quando parlano del battesimo di Gesù, dicono che lo Spirito Santo scese su Gesù come fa una colomba. Non scese una colomba, come fa una colomba. E allora noi cristiani raffiguriamo lo Spirito Santo come una colomba che plana dolcemente, scende nelle anime portando serenità, letizia, potenza, luce. Ecco lo Spirito Santo. Ma come definire? Per avere un'immagine dello Spirito Santo, guardate il cuore di una madre, guardate l'amore della madre per i figli, ma pensiamo al cuore di una madre santa, generosa. La donna è donna, ma nel rapporto col figlio ha un qualcosa di più. C'è quell'amore profondo, viscerale, che dà ai figli, anche se non se lo meritano. Lo Spirito Santo è questo amore viscerale di Dio verso di noi, il suo amore di padre. Lui trasmette a noi la sua paternità, la sua santità, perciò ci darà remissione dei nostri peccati. Lo Spirito Santo dà gloria a Gesù. Signore Gesù, tu l'hai promesso, sarete tutti battezzati in Spirito Santo. Gesù, adempi questa promessa per tutti i fratelli e le sorelle che stanno seguendo questo colloquio. Dona loro sulla pienezza dello Spirito Santo, inonda la loro anima e sciogli il loro cuore da ogni legame di peccato, da ogni legame di male. Cacci via ogni spirito di paura, ogni spirito di turbamento. Il tuo Spirito Santo apporti amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza a tutti i cuori che lo accolgono. A te Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Gesù parlando ai suoi discepoli annunziò anche che avrebbero sofferto persecuzioni. Tu hai affiancato Gesù durante tutta la sua vita, hai partecipato alle persecuzioni che lui ha subito, alle umiliazioni, soprattutto al suo sacrificio sulla croce, ma non ti sei arreso. Non hai visto questo come un castigo del Padre, come una disgrazia, perché hai affrontato ogni cosa con profondo amore. Tocca con questo amore tutti i cuori di tuoi, i cuori di tutti i tuoi fedeli, allo de gloria di Gesù, perché gli sia riconosciuto il Signore e Salvatore. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito del Signore, che ha portato la Vergine Maria alla pienezza della gloria, vi inondi, fratelli, sanzi il vostro cuore e vi, come Lidia, vi faccia diventare evangelizzatori, portatori del dono di Dio e vi dia potenza per resistere ad ogni difficoltà, ad ogni persecuzione. Allora te gloria di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che viva e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, a voi tutti ancora ben trovati. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mezzogiorno e 22 minuti ed è lunedì 11 maggio 2026. Vi lasciamo in compagnia di musica prima di ascoltare insieme alle 12.30 una nuova puntata in diretta di Chiesa e Comunità, a cui seguirà alle 13 il notiziario quotidiano e alle 13.12 In Cammino. Alle 13.40 trasmetteremo il consueto santo del giorno curato sempre dalla nostra redazione, a seguire i servizi di informazione. Alle 14 appuntamento con il radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto, a seguire alle 14.36 Orizzonti Cristiani, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 15.15 omelia del Vangelo Domenicale di Monsignor Renato De Zan, alle 15.30 Santo Rosario Gaudioso, alle 16 commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, a seguire alle 16.30 Buongiorno Professore, alle 17 Acqua Viva, Voci Profetiche del Nostro Tempo, a seguire alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18.20 il Santo del Giorno a cura della redazione di Radio Voce nel Deserto, a seguire il Santo Rosario alle 18.30 e alle 19 la Santa Messa. Alle 19.35 notiziario serale, alle 25 il pensiero della sera. Alle 20 trasmetteremo l'incontro di preghiera mariano in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Borgo Meduna. Successivamente alle 22 trasmetteremo Pop Teologi interviste, alle 22.30 vocazioni, alle 23.30 la compiete gli argomenti di spiritualità. E quindi auguriamo a voi tutti ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, ricordandovi nuovamente l'incontro di preghiera mariano di questa sera dalle 20 che trasmetteremo in diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Borgo Meduna, Pordenone. A voi tutti una buona giornata da Radio Voce nel Deserto.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti a Chiesa e Comunità, il microfono Elena Seno per questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Don Bruno Bignami, il suo ufficio insieme a quello per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato il 22esimo seminario nazionale sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, dedicato questo seminario proprio alle aree interne. Allora, come prima cosa, com'è andato questo appuntamento?
2: Ma direi bene, cioè c'è stata una bella riflessione, tanta voglia anche di mettere la testa e il cuore su questi problemi. Capiamo che sono questioni anche molto complesse, nel senso che implicano tanti temi tra loro interconnessi, però oggi tanto più necessario appunto riflettere e avere un pensiero condiviso.
1: Ecco, proprio per riflettere, il titolo di questo seminario: aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. Allora, sui contenuti che cosa è emerso?
2: Beh, è emerso in maniera molto forte, evidente, che abbiamo un problema con l'abitare, cioè questa cosa non dobbiamo trascurarla. Cioè, noi focalizziamo sempre la questione della fuga dalle aree interne. In realtà in questo momento il nostro paese, accanto alla fuga dalle aree interne, in cui i giovani non hanno grandi possibilità e quindi sono costretti a trovare opportunità altrove, spesso fuori Italia, c'è una fuga anche dalle aree metropolitane, cioè nelle grandi città, nelle metropoli oggi è impossibile viverci se non hai stipendi molto alti, e quindi diciamo che il turismo e tutta una serie di configurazioni attuali dell'andamento sociale ci obbligano a dire che sembra l'Italia un paese non per abitarci, e questo è il paradosso. Cioè, noi oggi viviamo non solo la fuga dalle aree interne, ma la fuga anche dai centri di città, dove i prezzi non sono per giovani, non sono per persone

0: che hanno ancora contratti magari precari, che non hanno grandi opportunità. Quindi c'è un problema dell'abitare, e a partire da questo problema dell'abitare c'è tutto il tema del rapporto appunto con le aree interne, che risultano essere trascurate, fragili, spesso a loro vengono tolti quelli che sono i diritti fondamentali, cioè penso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e così via, e dentro queste fragilità ovviamente vi è un divario che sta crescendo.
1: Invece chi abita un territorio proprio si può prendere cura di quel territorio?
0: Sì, abbiamo bisogno di ridirci il tema dell'abitare oggi nel nostro paese, quindi, e questa è una grande questione che è culturale, cioè noi pensiamo che sì, basti abitare perché si è proprietari di qualcosa o perché si riesce a fare soldi e profitto. In realtà il tema è quello comunitario, cioè delle relazioni, e se non spostiamo l'accento sulle relazioni è evidente che anche le aree interne nel futuro potrebbero essere appetibili da fondi finanziari che sanno magari che le città sono in un contesto di guerre e così via, sono meno vivibili e più fragili, e quindi potrebbero spostare l'attenzione sulle aree interne, cosa che sta già accadendo in alcuni territori dove grandi proprietari terrieri acquistano sempre di più, cioè i fondi finanziari spostano le attenzioni e le modalità dell'abitare. La Chiesa invece pone l'attenzione sul tema dell'abitare in termini di relazioni, cioè di comunità che si costruiscono, che hanno bisogno quindi di essere ascoltate, di famiglie che hanno bisogno di servizi, e tutto questo appunto dice un ripensamento generale, un cambio di mentalità.
1: Quando c'è la possibilità di relazioni autentiche cresce anche il dialogo, no? E quindi c'è meno diffidenza nei confronti dell'altro.
0: Assolutamente, questo è vero, ed è vero anche nelle aree interne, spesso sono luoghi anche di laboratori veri e propri di dialogo interculturale, dialogo interreligioso, di accoglienza reciproca, per esempio i territori dove ci sono più anziani a volte c'è la necessità appunto di portare badanti, persone che si prendono cura, e tutto questo mondo dei caregivers è molto importante sul futuro, non solo, ma anche nelle comunità si avverte sempre di più l'urgenza e l'importanza di avere famiglie che generano la vita, che danno anche un impulso demografico differente, che rigenerano i territori. Insomma, chiuderci a riccio non è mai la soluzione, occorre avere sempre questa capacità di aprirci, e quando ci si apre nell'accoglienza, nella disponibilità, nell'ascolto, e lì qualcosa di bello nasce sempre.
1: E cosa può la Chiesa nelle aree interne proprio per essere presente anche in queste zone?
0: La Chiesa può fare tante cose, una di queste sicuramente è dare voce a chi non ha voce, quindi prestare proprio un microfono a questi territori, a queste famiglie, queste comunità che soffrono, in maniera da dare attenzione, può chiedere appunto di cambiare i paradigmi, perché a volte i paradigmi con cui si valutano le presenze di ospedali, di scuole, è puramente tecnocratico di numeri, ma le comunità non sono mai semplicemente numeri, cioè a volte l'abbandono dei territori, questo ha portato per esempio anche un abbandono idrogeologico a problemi molto gravi proprio di tenuta, certo, del tessuto. Allora la Chiesa può dare voce a questa realtà, la Chiesa può costruire e fare quello che nel suo DNA, appunto costruire comunità, reti territoriali, e se facesse queste realtà già sarebbe tanto, e poi educare i propri fedeli a quella cura del dialogo anche interreligioso, ecumenico, che oggi è quanto mai necessario nell'incontro con altre culture, imparare a conoscersi e stimarsi e superare i pregiudizi.
1: Grazie davvero Don Bruno Bignami per questi spunti, per averci portato nel seminario sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, averci portato i contenuti anche qui a Chiesa e Comunità.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ora spazio all'Africa. Leone XIV oggi ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica del Sudan, Abdel Hafiz, il quale si è successivamente incontrato anche con il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato dal sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso del cordiale incontro in segreteria di Stato, fa sapere il comunicato diffuso oggi al termine dalla sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni tra la Santa Sede del Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. In questo senso è stata ribadita l'urgente necessità di giungere ad un cessate il fuoco, offrire assistenza alle popolazioni, avviare un dialogo sincero tra tutte le componenti della nazione sudanese al fine di porre termine al conflitto e costruire insieme la pace. Questa è la nota appunto che arriva dal Vaticano sull'udienza oggi da parte del Papa del primo ministro della Repubblica del Sudan. E Papa Leone XIV ieri, dopo la recita del Regina Coeli affacciato su Piazza San Pietro, ha espresso anche preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Sahel. Ascoltiamo le sue parole su questo.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Così Papa Leone sui recenti attacchi in Mali e Chad. Cerchiamo di capire meglio. Allora buongiorno al professor Marco Aime, antropologo e africanista, a cui chiediamo subito che cosa sta succedendo nel Sahel.
3: Buongiorno a voi. È una situazione molto complessa che, diciamo, si è aggravata a partire dal 2011, quando, dopo la caduta e l'uccisione di Gheddafi, leader libico, gruppi del sud della Libia hanno invaso il Mali, e dopodiché, o non solo in seguito a questo, ma tutta una serie di eventi, tutta l'area Sahel-Sahara, e particolarmente negli stati del Niger, Mali e in parte Burkina Faso, si sono stanziati gruppi jihadisti di varie tendenze, a volte anche in conflitto tra di loro, che hanno sono in pratica impossessati di questi territori, e da allora ci sono dei conflitti continui tra questi gruppi e gli stati nazionali, i governi nazionali. Nel 2013 la Francia intervenne con una missione militare che rioccupò le 3 città principali del Mali, cioè Timbuktu, Kidal e Gao, ma questi gruppi hanno continuato a muoversi nel deserto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, i francesi hanno ritirato quella missione e sono stati sostituiti da soldati russi della ex brigata Wagner, oggi si chiama Africa Corps. Ma di fatto in questi ultimi giorni c'è stato stati dei forti attacchi da parte di alcuni gruppi jihadisti che hanno preso il controllo di Kidal, che è la città forse più remota, hanno attaccato Timbuktu, ma addirittura sono arrivati alle porte della capitale.
1: Quindi una situazione molto preoccupante. In tutto questo la popolazione come vive?
3: Vive innanzitutto nella paura, ma anche purtroppo delle distruzioni e delle violenze, perché soprattutto nei primi tempi, quando membri di questi gruppi jihadisti invadevano città e villaggi, spesso uccidevano, violentavano, in molti casi costringevano bambine di 10-12 anni magari a diventare mogli, le spose di alcuni di loro, ecco, quindi la violenza permane sulle persone, addirittura anche sugli edifici sono stati distrutti dei mausolei che in realtà appartenevano al mondo islamico ma che loro ritenevano oggetti di idolatria, quindi c'è anche una fuga poi da questi villaggi, senza contare che poi lo scontro si è anche ha trasformato delle rivalità etniche come quelle tra i pastori Peul e gli allevatori Bambara o Dogon in conflitti presuntamente di ispirazione, diciamo, religiosa, anche se poi la religione c'entra relativamente, così come l'etnia, ma che comportano attacchi ai villaggi, uccisioni di persone e di animali.
1: Leone XIV riaccende l'attenzione su quest'area che invece sembra dimenticata dalla comunità internazionale. Lei prima citava il ruolo della Francia, anche il ruolo dei mercenari russi, però si parla poco di questa zona dell'Africa.
3: Sì, come spesso accade, dove non ci sono interessi particolari, i media non si concentrano più di tanto, quindi sì, se ne parla troppo poco, dimenticando anche il fatto che questa situazione di continuo violenze, diciamo, destabilizzazione è legata o diciamo anche è connessa anche a un qualcosa che invece ci tocca molto da vicino, perché questi gruppi jihadisti nel deserto controllano tutto il traffico di cocaina che dal Sud America arriva con questi aerei che vengono chiamati Air Cocaine, in piste clandestine di questi paesi israeliani, e poi attraverso con dei camion raggiungono le coste del Nord Africa per poi arrivare in Europa. Quindi la cocaina che gira in Europa è rifornita da parte di questi gruppi jihadisti, e sugli stessi camion che trasportano la cocaina spesso viaggiano quelle persone, quei giovani, spero, che tentano poi di raggiungere l'Europa. Ecco, quindi c'è un filo che ci lega a questa situazione, ma che forse troppo spesso non vogliamo vedere.
1: Traffici illeciti, quello degli esseri umani, quello della droga, ma ci sono anche risorse economiche che arrivano da lì nella nostra Europa?
3: Beh, allora, per il caso del Niger è emblematico, il Niger è uno dei paesi con i più ricchi giacimenti di uranio e non a caso la Francia, che ha puntato tutta la fornitura del suo patrimonio energetico sulle centrali nucleari, si è trovata fortemente in crisi nel non avere più il monopolio e comunque anche il poter acquistare uranio a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, mentre oggi invece si trova a doverlo fare. C'è anche una notevole quantità di giacimenti auriferi, quindi ci sono delle ricchezze di materie prime che sono anche queste, oltre appunto alla droga che non è una materia prima ma di transito, che sono sicuramente rientrano nelle cause, ecco, di questi conflitti.
1: Professor Aime, noi la ringraziamo molto per averci aiutato a guardare a quest'area dell'Africa che appunto non sempre trova spazio nei racconti.
3: Grazie a voi.
1: E non solo la fascia del Sahel, anche più a sud nel continente africano, in Mozambico, ci sono violenze che vi riportiamo grazie alle notizie che ci sono giunte da una persona che è in missione nella regione di Cabo Delgado, che è opportuno resti anonima. Il 30 aprile scorso è stata distrutta una chiesa di Meza in un attacco jihadista, ma ci riferisce questa persona in missione, gli attacchi sono continui tutti i giorni, anche se la situazione formalmente è tranquilla e perché è difficile avere notizie anche per chi vive lì. La gente si è adattata, abituata a queste violenze, di giorno lavora nei campi, di notte dorme nella foresta, si nasconde. Questi gruppi jihadisti sono ora più organizzati, hanno anche armi più forti a disposizione. La persona in missione che abbiamo raggiunto ci ha raccontato che chiedono se sei cristiano e se rispondi di sì ti uccidono, se invece dici di no fanno allora domande sul Corano. Ci sono bambini che assistono all'uccisione dei propri genitori. Sono davvero violenze inaudite. Però la fede in Mozambico è semplice ma è profonda, ci ha raccontato ancora questa persona missionaria. Nonostante sia un paese con un'evangelizzazione tutto sommato giovane, è una fede forte, e anche di fronte alle violenze efferate le persone non dubitano di Dio. Anche con la maggioranza islamica i rapporti sono buoni. I giovani però finiscono a combattere perché non hanno possibilità di futuro, di sopravvivenza in un paese dove la fame è grande, muoiono e le famiglie nemmeno lo sanno. Eppure il Mozambico è un paese con risorse di tutti i tipi, le violenze si inseriscono anche in questo quadro di risorse, dove c'è interesse a far fuggire la gente per poter avere campo libero. Secondo la persona che è in missione, che appunto ci ha parlato, è necessario che il governo metta fine al terrorismo, dia possibilità ai giovani di un futuro rispondendo ai bisogni della popolazione. Vi riportiamo quanto ci è stato detto in modo davvero accurato, perché anche il Mozambico è un angolo di mondo dimenticato e noi invece vogliamo dare attenzione qui a Chiese e Comunità anche a questo paese. Prima di terminare la puntata abbiamo anche le parole di Papa Leone nel discorso in inglese rivolto ai partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e Royal Institute for Interfaith Studies, udienza di stamane. La compassione e l'empatia sono purtroppo oggi in pericolo di scomparire, ha detto Leone XIV. I progressi tecnologici ci hanno resi più connessi che mai, ma possono anche portare all'indifferenza. Il monito appunto che giunge dal Papa, secondo il quale il flusso costante di immagini e video delle difficoltà altrui può intorpidire i nostri cuori invece di scuoterli. Ci siamo abituati alla sofferenza degli altri pensando non mi riguarda, non mi interessa, non è affar mio. La citazione delle parole pronunciate da Papa Francesco a Lampedusa: questo tipo di apatia sta diventando una delle sfide spirituali più gravi del nostro tempo, ha detto commentando il Leone XIV. È davvero tutto, ringrazio Gabriele Miglietti in regia e da parte mia Elena Seno a tutti voi un buon proseguimento di ascolto. Chiesa?

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran respinge il piano statunitense, Trump attacca il regime che replica, pronti a dialogare da una posizione di dignità. Ucraina, l'Unione Europea dice no alla proposta di Mosca di affidare all'ex cancelliere tedesco Schröder il ruolo di negoziatore. Antivirus positivi, una cittadina francese ed uno statunitense dopo lo sbarco alle Canarie, il ministero vara una circolare. Sbagliare è prezioso, così Mattarella alla Fondazione Renzo Piano parlando con gli studenti, poi la visita alla Scala. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Botta e risposta dunque tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Teheran respinge, Trump attacca il regime. Maurizio Dischino.
2: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che l'iniziativa ha l'obiettivo di riaprire il traffico marittimo con l'Iran non appena le condizioni lo permetteranno. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: In Libano nuovi raid israeliani, intanto il premier Netanyahu spera che il regime iraniano possa cadere. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, la guerra in Iran non è finita, così ha detto il premier Netanyahu in una lunga intervista trasmessa dall'emittente americana CBS. Netanyahu ha affermato che le infrastrutture nucleari iraniane rimangono un obiettivo attivo e così come le capacità missilistiche e balistiche iraniane. Il primo ministro israeliano ha anche accusato la Cina di aver agevolato l'Iran nella produzione di missili, aggiungendo che Israele vuole iniziare a ridurre gradualmente i finanziamenti militari americani, che attualmente ammontano a quasi 4 miliardi all'anno. Altro passaggio chiave: rifiuto netto di Netanyahu di subordinare un cessate il fuoco con l'Iran a quello con gli Hezbollah libanesi. Le notizie sul campo lo confermano, continuano i raid israeliani su alcune località libanesi. Nelle ultime 24 ore sono stati ingiunti ordini di evacuazione per 6 cittadini non lontani dal confine con Israele. Hezbollah dall'altro lato continua a lanciare i suoi insidiosi droni contro le postazioni militari israeliane e un altro soldato israeliano ieri è stato ucciso. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Dunque l'Europa dice no alla proposta di Mosca di affidare a Schröder il ruolo di negoziatore. A sorpresa Kiev arriva il ministro della difesa Pistorius, tedesco, per una collaborazione su droni e armi a lungo raggio. Oggi è l'ultimo giorno della tregua tra Ucraina e Russia. I due paesi si accusano a vicenda. Antonella Mazzateruel.
4: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, lamenta Kaya Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, il caso Giulia e non solo. Nella pagina politica ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
5: Buongiorno Ugo, sì, nuova grana per il governo al centro delle polemiche, ancora una volta il Ministero della Cultura con il ministro Giuli che licenzia due esponenti di spicco del suo staff nonché di Fratelli d'Italia. Si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione per quanto riguarda Merlino sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore, mentre per Proietti il licenziamento sarebbe scattato per non essersi presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York. Normali avvicendamenti nella squadra provano a gettare acqua sul fuoco esponenti di Fratelli d'Italia. Inizia così una settimana molto ricca di impegni per il governo, soprattutto a livello internazionale, nei temi con la Presidente del Consiglio Meloni, che mercoledì sarà al Senato per il cosiddetto Premier Time, nello stesso giorno in cui in commissione ci saranno in audizione i ministri di difesa ed esteri Crosetto e Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina dedicata all'antivirus. Positivi una cittadina francese ed un cittadino statunitense che sono sbarcati ieri alle Canarie in Italia. Il ministero vara una circolare per seguire tutta la vicenda. Amelia Cartia.
6: Sono sbarcati questa mattina al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, i primi 14 passeggeri della Ondius, la nave focolaio dove sono stati registrati i primi casi di hantavirus. 14 passeggeri, tutti spagnoli, hanno raggiunto l'isola dopo 40 giorni di navigazione nei mari antartici, durante i quali si sono verificati 8 casi di contagio, 3 morti e una tardiva quarantena. Nella prima giornata, 90 delle 147 persone a bordo sono sbarcate dalla nave. I passeggeri, divisi per le 23 nazionalità, sono stati assistiti e prontamente trasferiti su aerei messi a disposizione dai rispettivi paesi. Tutti asintomatici, ha rassicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, mentre dalla Francia arrivava la notizia di un passeggero che ha sviluppato i sintomi durante il volo di rientro, così come è stato lievemente positivo uno dei 17 statunitensi sbarcati in Nebraska. L'OMS rassicura, il contagio rimane basso. Il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma, intervenuto stamane su TV 2000.
7: L'incubazione arriva fino a 6 settimane, ma non sarà un virus come il Covid.
6: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico del capoluogo lombardo, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per la celebrazione degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Ed ora in Vaticano con le udienze di questa mattina di Papa Leone, ce le racconta Paolo Fucili.
8: Far rivivere l'umanità dove si è raffreddata, dar voce a chi soffre, trasformare l'indifferenza in solidarietà è una missione comune per cristiani e musulmani, esorta Leone, contro una delle più gravi sfide spirituali del nostro tempo, l'apatia di chi dice non mi riguarda, non mi interessa di fronte alle sofferenze altrui. Udienza ai partecipanti al colloquio fra Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies dalla Giordania. Il tema sono umana compassione ed empatia oggi che sono tristemente in pericolo, commenta Leone, di scomparire. Udienza oggi anche al primo ministro del Sudan, Kamil al-Tayeb Idris, dopo 3 anni di devastante guerra civile che ha causato anche la più grave migrazione forzata al mondo in Sudan. Assistenza alla popolazione e avvio di un dialogo fra tutte le componenti della nazione è l'appello ribadito dalla Santa Sede. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voli a rischio oggi per lo sciopero di 8 ore iniziato alle 10 e indetto dall'ENAV, Internazionale Assistenza al Volo. Incrociano le braccia gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma, stessa agitazione anche per il personale dell'ENAV di Napoli. Per il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso stesso punteggio di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto per quanto riguarda la corsa Champions, storica qualificazione europea. Intanto per il Como stasera si chiude con il posticipo Napoli-Bologna. Uno sguardo alla Borsa di Milano, più 0,33% per il FTSE MIB. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. La festa della Sensa è una delle celebrazioni più antiche e identitarie di Venezia, una tradizione che intreccia fede, storia e rapporto con il mare. Legata alla solennità dell'Ascensione, la festa affonda le sue radici nella storia della Serenissima e rievoca il celebre rito dello sposalizio del mare, gesto simbolico con cui Venezia rinnovava il proprio legame con l'acqua, fonte di vita, commercio e potenza. Al centro della celebrazione restano anche la benedizione delle acque e una dimensione religiosa che richiama il senso profondo della festa, tra devozione e memoria collettiva. Ci prepariamo a conoscere la festa della Sensa a Venezia conoscendo Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del comune della Serenissima. Dottor Giusto, benvenuto a Strada Facendo.
5: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
4: Allora, la festa della Sensa, come abbiamo detto, è una delle tradizioni più antiche di Venezia. Ecco, quanto è importante allora oggi custodirne non solo il valore storico, ma anche il significato religioso legato all'Ascensione?
5: Bisogna partire con il spiegare che a Venezia, ma non solo, in molte città italiane, no? Ma Venezia, nel mio caso, custodire le tradizioni, va bene, è fondamentale per assicurare la continuità di quella che è non soltanto una storia passata, va bene, ma è soprattutto la continuità sulla quale noi tutti stiamo lavorando, perché a volte ci si dimentica, perché il famoso libro che ha scritto, dove c'è scritta la storia di Venezia, non è mai stato chiuso. Mai, sono state parentesi sicuramente, anche diverse, ma la storia Venezia la sta continuando anche oggi, e qualcuno fra, magari chissà, fra decenni se non secoli, leggerà le pagine che oggi noi stiamo scrivendo. Quindi dobbiamo essere consapevoli e stiamo continuando, nel caso di Venezia, ripeto, una storia sicuramente gloriosa, tra virgolette, nel senso di patrimonio condivisibile con chiunque, soprattutto attraverso quei comportamenti che erano le leggi, eccetera, che hanno insegnato e ancora oggi danno sicuramente modo e insegnamento a tanti che dovrebbero a sto punto, insomma, anche andarle a studiare, sarebbe sicuramente molto meglio. Nel nostro caso, quindi, chiudo il cerchio. Le tradizioni cosiddette, va bene, non sono nostalgia, ma è consapevolezza di quella che deve avere una continuità. A Venezia la tradizione è fondamentale, va bene, perché abbiamo un modo sicuramente particolare, unico, diverso. Ecco, l'unicità sta nella diversità, no? Di vita rispetto al resto del mondo, no? Ce ne sono tanti esempi, ma Venezia è nel particolare, ha un sistema di vita unico. Per questo si dice Venezia è una città unica, non soltanto per la sua bellezza, perché patrimoni in Italia ne abbiamo veramente belli, per me è la più bella città del mondo, ma comunque, insomma, patrimoni ne abbiamo sicuramente tantissimi e di esempio in tutta la nostra nazione, no? Però Venezia, quando si dice che è unica perché è diversa. Diversa, noi siamo gli anfibi, siamo la comunità che galleggia. Venezia stessa è una città cosiddetta galleggiante, no? È in mezzo a uno specchio d'acqua dove nessuno trovava sistema di vita, e i veneziani, costretti magari anche invece, alla fine hanno fatto un patto di alleanza con la natura, si sono presi per mano, si sono difesi a vicenda, ed è nato quello che oggi tutti ammiriamo, va bene, e che è questo splendore lucente in mezzo all'acqua. Ma la cosa fondamentale da capire è appunto che non può essere banalizzata quella che anche oggi potrebbe essere anche una rievocazione, va bene, è un gesto in movimento di un momento di storia, no? Quindi bisogna accoglierlo come cultura da apprendere, perché è importante poi conoscere, soprattutto per i veneziani, quella che per loro è stata la storia, no? Le loro radici, eccetera. Ma soprattutto non mutare quel sistema di vita, che è faticoso se vogliamo, ma è straordinariamente diverso, altrimenti andremo a modificare l'anima della città e andremo a compromettere quella che è la continuità. Chiunque che arriva a Venezia, oggi purtroppo viviamo in una grande ignoranza, ma ancora chi arriva a Venezia, va bene, per scoprire questa diversità, lo fa in punta di piedi e cerca di affiancarsi ai veneziani, va bene, senza disturbarli, per vedere il loro vero comportamento, non quello finto o quello falso.
4: Ecco, ed entrando nel cuore della festa troviamo il rito dello sposalizio del mare. Ecco, innanzitutto se ci può dare un po' di coordinate su, ecco, cosa consiste concretamente questo rito e come si tiene vivo, ma ha già un po' risposto in precedenza, questo rito così profondo, questo gesto, oltre alla dimensione meramente celebrativa, che poi, ecco, come ha detto anche lei, rischia di essere riduttiva.
5: Sì, è una festa molto antica, indubbiamente, si pensa sia nata nell'anno 1000, intorno addirittura al 9 maggio, qualcuno dice, quando il doge Pietro II Orseolo partì per la Dalmazia e liberare praticamente l'Adriatico dai pirati, ecco. Si pensa che sia dichiarando in questo modo poi tra l'altro la supremazia veneziana sui mari, no? Ecco, sembra sia partita così e da quel momento è diventata sicuramente un'occasione per andare a ribadire quello che era un riconoscimento a Venezia, un'isola, una piccola isola che andava a dominare i mari. Dall'epoca appunto si usciva con quello che più avanti sarà costruito, che era la casa del doge, quella galleggiante, la nave cosiddetta del doge, il Bucintoro, che era sicuramente un manufatto incredibile, poi nei secoli anche modificato e sempre più esaltato, che pensate aveva anche, il Bucintoro aveva grosse difficoltà di non soltanto manovra ma anche di galleggiamento, in caso di vento probabilmente veniva sospesa l'uscita perché poteva capovolgersi, no? È una barca esagerata ma che andava a dichiarare, a dimostrare la potenza della città. Usciva il Bucintoro, a bordo sicuramente il doge, ci si portava davanti all'ingresso, quello fra i due castelli cosiddetto, no? Lo stesso ingresso dove andiamo oggi a celebrare, va bene? E che è praticamente l'ingresso a San Nicolò, San Nicoletto per i veneziani, e là, con un gesto simbolico sicuramente, però Venezia attraverso il doge sposava il suo mare, cioè quello che gli apparteneva, e quello sposalizio era un patto di alleanza. A Venezia le mura non sono mai esistite per difendersi, perché avevamo le acque che ci difendevano, le mura di Venezia sono sempre state le acque, ecco, e quindi si andava a ripetere ogni anno per andare a rinnovare questa grande alleanza che Venezia aveva fatto attraverso il mare con la natura, perché è la natura che ha sempre, se vogliamo, difeso e protetto Venezia nei secoli. Oggi non abbiamo più il Bucintoro, va bene, perché purtroppo è stato, fra le tante altre cose, distrutto dal Napoleone, che voleva più che altro cancellare la memoria della storia di Venezia, e attraverso, appunto, dando fuoco al Bucintoro, addirittura si dice davanti a Venezia, cioè all'isola di San Giorgio, in modo che tutti potessero vedere, ci dava questa indicazione, no? Di distruzione della memoria. Nulla doveva più ricordare la storia di Venezia. Sono stati scolpiti, scalpellati via le centinaia e centinaia di leoni che ricordavano appunto San Marco, no? Il patrono veneziano, e con questo anche il Bucintoro. Oggi abbiamo una barca che è degna, sicuramente perché è riconosciuta dai veneziani, ma non all'altezza indubbiamente del Bucintoro, e si chiama Serenissima. È una barca vocata da 18 vogatori e un timoniere, dove ogni anno ospita non più il doge ma il sindaco della città, il sindaco di Venezia, che esce e lancia, una volta arrivati nel posto storico, va bene, lancia un anello in mare. Diciamo che oggi non si dichiara più il dominio dei mari, no? Sposo te o mare in segno di perpetuo dominio, no? Oggi in realtà il patto che tutti assieme con la Serenissima viene accompagnata da un grande corteo di imbarcazioni di cittadini veneziani attraverso le remiere, va bene, che mettono per l'occasione in acqua le ammiraglie, cioè le imbarcazioni più importanti, eccetera. Centinaia e centinaia di veneziani accompagnano la Serenissima e assistono a questo gesto, e tutti assieme, alzando i remi, va bene, si va a dar non soltanto risalto, ma a confermare quello che è un patto che continua. Un tempo erano le acque che difendevano la città, oggi siamo noi a difendere le nostre acque.
4: Ecco, nella festa della Senza convivono veramente tanti elementi in dialogo tra di loro. Tra tutti questi, come si inserisce la fede, ecco, la devozione e appunto, come abbiamo detto, il significato legato all'ascensione all'interno della festa della Senza?
5: Sì, Venezia nella sua storia, diciamo che la storia di Venezia è una storia di fede. Di fede, perché il patrono, per esempio, San Marco, no, per dire, ci rappresenta, malgrado i secoli siano passati e le mentalità, le idee siano molteplici ma anche cambiate, comunque sia San Marco è intoccabile per i veneziani, no? Ecco, lo difendono e si sentono rappresentati. Quindi la fede, la religione per i veneziani, ma per i veneziani di un tempo, ma anche i veneziani di oggi che continuano, è sacra nel senso della parola, e la difendono, sentono un patrimonio, no? Un patrimonio proprio. Se noi pensiamo quando i veneziani partivano con le loro navi o per far commercio, va bene, che era molto pericoloso, comunque per andare a difendere, ecco, perché l'idea dei veneziani è la difesa, non tanto l'attacco, si rivolgevano a San Marco. Ecco, anche il giorno della famosa battaglia di Lepanto, dove Venezia ha sicuramente non solo contribuito, è stata fondamentale, va bene, per bloccare quello che poteva essere l'irreparabile, si è rivolta a San Marco. Sembra che Sebastiano Venier, al Dori, al genovese, quando gli ha detto, ma visto lo schieramento delle navi turche davanti, abbia chiesto, ma allora siamo in battaglia? E Sebastiano Venier, comandante della flotta veneziana, si è girato e ha detto, se non è battaglia questa, comunque noi dalla nostra parte abbiamo San Marco. Ecco, questo era il forte legame che ancora esiste con la religione. È un momento molto importante, la festa della Senza, che per i veneziani si chiama Senza, in realtà è l'ascensione, va bene, che viene sciolto in un'unica cosa, va bene. Quindi religione e orgoglio, storia, continuità, celebrazione di un significato che è stato modificato anche nel tempo, rimane praticamente rimane inalterato.
4: Dottor Giusto, in ultimo le faccio una domanda alla quale penso sia importante rispondere, non tanto quanto è rilevante, perché questo lo ha già detto, ma come si trasmette il valore di questa tradizione alle nuove generazioni?
5: Ecco, bravissimo, questo è il lavoro che stiamo sicuramente facendo, soprattutto negli ultimi decenni, perché tutto a Venezia purtroppo sembra quasi Napoleone abbia raggiunto i suoi risultati, no? Tutto stava per essere, o almeno le cose più importanti stavano per essere un po' dimenticate o comunque trascurate, no? In effetti la Sensa, la festa della Sensa dai tempi della Repubblica, quindi stiamo parlando del 1797, va bene, sono state riprese negli anni 60 del Novecento, 60, 70, ma molto sottotono. Negli anni 90, 1995 in poi, ecco, abbiamo preso in mano quello che doveva essere sicuramente ripristinato, per esempio appunto con la Sensa, l'abbiamo ricreata e abbiamo in velocità, anche se vogliamo, perché ricordo forte, abbiamo ripristinato quella che è la grande aggregazione e che coinvolge tutti, perché la festa della Sensa è una festa, appunto, va bene, è la festa dell'ascensionato, quella che è la grande aggregazione e che coinvolge tutti, perché la festa della Sensa è una festa, appunto, va bene.

0: inficcati in acqua là, no? Proprio come con la sensa, e sono le famiglie che si muovono, sono tutti, non c'è un limite di età, né di anzianità né di giovinezza. Con noi a bordo ci sono i bambini che vengono educati a conoscere il potenziale del loro ambiente che gli appartiene, va bene, ma soprattutto attraverso queste aggregazioni, va bene, se vogliamo storiche, per qualcuno magari anche cariche di nostalgia, ma non è così assolutamente, va bene, a bordo soltanto a sentirlo, i bambini ritornano in possesso di quella che è la propria storia, la propria educazione, il proprio sistema di vita, ma soprattutto imparano per poterlo continuare e scoprono un mondo sicuramente diverso da quello che magari si prospettava e lo vanno a praticare. È bella la festa dell'assenza, ma non soltanto la festa dell'assenza, sempre legate anche alla religione, indubbiamente, no? Ne abbiamo continuamente, per esempio la festa della Madonna della Salute è proprio un qualcosa che anche i veneziani che non sono più residenti in città, da qualsiasi parte sono andati a finire, tornano a Venezia per andare a portare la candela alla Madonna della Salute, la mamma dei veneziani, o il giorno del Redentore, ecco, con questa grande festa, è famosa in tutto il mondo, che tutti cercano comunque almeno una volta nella vita di venire ad assaporare, a condividerla con i veneziani. Ecco che vediamo appunto che la festa a Venezia è religione sicuramente e storia legate, ecco, e che ci arrivano, abbiamo ereditate, che noi, i nostri giovani, ecco perché i bambini sono sempre presenti nelle nostre cose, anche perché sono loro a chiederlo, va bene, saranno la continuità, va bene, per il futuro di quella che è non soltanto una storia, ma una città come Venezia, che solo in questo modo può sperare di continuare a rimanere e a continuare quindi a vivere tutti.
1: E allora con questo bellissimo speech ringraziamo il dottor Giovanni Giusto, consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, per questa panoramica esaustiva e appassionata della Festa della Sensa, che ricordiamolo quest'anno, 2026, si terrà, ecco, si celebrerà domenica 17 maggio. Grazie, dottor Giusto, e allora diamo appuntamento a Venezia appunto per festeggiare l'ascensione alla Festa della Sensa.
0: Sicuramente, grazie e buona festa de Assenza, come si dice a Venezia, a tutti.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi. Strada Facendo torna sabato prossimo.
2: Strada Facendo, in viaggio con la radio.

grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

La testimonianza più bella e certamente rispecchiante la realtà ci viene dal contemporaneo pastore protestante Giuseppe Fues, cappellano del reggimento di fanteria tedesco von Sitten al servizio del re di Sardegna e di Stanza a Cagliari, il quale nel 1773 scriveva ad un suo amico in Germania: «Noi vediamo tutti i giorni mendicare attorno per la città un santo vivente, il quale è un frate laico dei Cappuccini e si è acquistato con parecchi miracoli la venerazione dei suoi compatrioti. Il frate era Ignazio da Laconi, che ancora in vita veniva chiamato Padre Santo e che la scrittrice e premio Nobel Grazia Deledda definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo».

nacque a Laconi, in provincia di Nuoro, il 17 dicembre 1701, secondo dei 9 figli di Mattia Pei Scadello e di Anna Maria Sanna Casu, genitori poveri ma ricchi di fede. Al battesimo gli fu imposto il nome di Vincenzo. Crebbe timorato di Dio e ancora adolescente già praticava digiuni e mortificazioni. Non frequentò scuole e non imparò mai a scrivere, ma andava ogni giorno a messa e faceva il chierichetto. Di poche parole parlava appena il dialetto sardo.

18 anni, si ammalò gravemente e fece voto di entrare fra i cappuccini se fosse guarito, ma una volta risanato non mantenne il voto. 2 anni dopo, il suo cavallo si mise a correre sfrenatamente e senza controllo ai bordi di un precipizio. Improvvisamente si bloccò e Vincenzo fu salvo per la seconda volta. Allora ricordò la promessa fatta.

aveva 20 anni quando il 3 novembre 1721 Vincenzo Peis Cadello si presentò al convento dei Cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Non fu accettato subito, visto il suo gracile fisico, ma poi, con la mediazione del marchese di Laconi, Gabriele Aimerich, poté entrarvi e indossare l'abito dei Cappuccini il 10 novembre 1721, prendendo il nome di Fra Ignazio da Laconi.

Dopo il prescritto anno di noviziato, fu trasferito nel convento di Iglesias, dove fu dispensiere e nel contempo addetto alla questua nelle campagne del Sulcis. Per 15 anni visse tra i conventi sardi di Domus Novas, San Luri, Oristano e Quartu. Poi fu richiamato al convento di Buoncammino di Cagliari e destinato all'anificio del convento, dove si confezionava il tessuto per i religiosi. Nel 1741, a 40 anni, venne impiegato come questuante nella città di Cagliari, considerato un compito di grande importanza e responsabilità.

Cagliari fu per 40 anni il campo del suo apostolato, svolto con efficacia e con tanto amore tra i poveri ed i peccatori. Il cappuccino questuante è stato nei secoli la figura umile e grande nello stesso tempo, che portava la realtà del chiuso dei conventi in mezzo alla gente, facendone sentire la presenza nella società borghese e popolare di allora.

Si chiedeva l'offerta per i bisogni del convento e per i poveri, e spessissimo il questuante, avendo instaurato un periodico contatto con le persone e con le famiglie, portava l'atteso consiglio, la parola di Dio, e interveniva con la preghiera e con la persuasione a districare situazioni scabrose. Così fu l'opera di un altro grande santo questuante francescano, Egidio Maria di San Giuseppe, che operò nella città di Napoli, quasi contemporaneamente ad Ignazio da Laconi.

Frate Ignazio fu venerato da tutti per lo splendore delle sue virtù e per i molti miracoli da lui operati, per la sua attenzione verso le necessità materiali dei poveri che indirizzava il convento, ma anche per quelle spirituali. La sua bontà fu strumento di riconciliazione e di conversione per molti peccatori.

1779 frate Ignazio, divenuto cieco, venne dispensato dalla questua, ma per sua volontà volle continuare a partecipare alla vita comune dei frati, sottostando a tutte le regole e pratiche disciplinari, fino alla santa morte avvenuta a Cagliari l'11 maggio 1781, all'età di 80 anni. Per due giorni una folla impressionante di popolo e persone importanti sfilò davanti al feretro del Cappuccino per rendergli omaggio.

vita era stato dotato di evidenti carismi e la fama della sua santità era molto diffusa. Dopo la morte aumentò ancora anche per i frequenti miracoli che si verificavano per la sua intercessione. Pertanto, nel 1844 l'arcivescovo di Cagliari diede inizio alla causa di beatificazione. Pio IX, il 26 maggio 1869, lo dichiarò venerabile. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940 e proclamato santo dallo stesso pontefice il 21 ottobre 1951. Alla cerimonia di canonizzazione a Roma era presente un altro grande questuante cappuccino dello stesso convento di Cagliari, Fra Nicola da Gesturi, che sarà proclamato beato il 3 ottobre 1999 da Papa Giovanni Paolo II.

l'umile frate sardo, mendicante illetterato, Sant'Ignazio da Laconi, viene celebrato l'11 maggio e in Sardegna è considerato come patrono degli studenti.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale all'inizio di questa nuova settimana. Oggi è lunedì 11 maggio 2026, notizie dalla Chiesa. Il Papa si dice preoccupato per il terrorismo nel Sahel e chiede cessino le violenze e si arrivi alla pace. L'ha fatto ieri a Regina Coeli lanciando un appello per Chad e Mali colpiti da duri attacchi. Ha poi assicurato vicinanza alle vittime e incoraggiato ogni sforzo per pace e sviluppo. Il Pontefice ha poi ringraziato le Canarie per aver accolto la nave Ondius al centro del focolaio di Antivirus e si è detto contento di incontrare la popolazione nel viaggio di giugno in Spagna. Infine, un saluto all'amata Chiesa Copta e un pensiero speciale a tutte le mamme, specialmente quelle in condizioni difficili. Nella catechesi del Regina Coeli in piazza San Pietro invece il Papa ha affermato: il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita. Ha riflettuto quindi sul valore delle relazioni autentiche, che non implicano ricatti né sospensioni dubbiose, tantomeno ma o forse, ma diventano sorgente di doni offerti senza voler possedere. Segno dell'amore divino per l'uomo, ha detto il Papa, è il Paraclito, dono da accogliere rifiutando l'oppressione del povero, l'esclusione del debole e l'uccisione dell'innocente. Ci sono interessi disumani che alimentano tratta e guerre che devastano le società, ha affermato il cardinale Parolin. Il cardinale segretario di Stato l'ha fatto presiedendo una messa per la pace ad Haiti presso la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nell'omelia ha esortato a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze del mondo. Dio, ha detto, ascolta il grido di tutte le vittime dell'ingiustizia e della miseria, comprese quelle che nel paese caraibico aspirano a una presenza libera dalla violenza. La settimana intensiva del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, come tradizione, dipendenti, collaboratori, volontari e stagisti del DSSUI, compresi quanti lavorano all'estero nell'ambito della cosiddetta diaspora, si sono ritrovati presso la sede di Palazzo San Calisto per una settimana di condivisione e proposte di intervento. Il cardinale prefetto Cerny ha detto: il nostro obiettivo primario è aiutare la missione del Papa e dei vescovi di tutto il mondo. Ucraina, storia di Lyubov. Mio figlio è stato portato via dalla guerra, ora sono mamma di tutti. La donna ha perso il suo Oleksandr il 28 febbraio 2024, caduto al fronte a 29 anni, e racconta ai media vaticani: non c'è dolore più grande che seppellire i propri figli, conservo le sue cose e ancora lo aspetto. Non riusciva a trovare pace questa mamma fino a quando ha incontrato altre donne nella stessa situazione nel progetto Le Madri di Casa Padre Pio. Una carezza per l'anima. Ha incontrato il Papa e adesso aiuta i soldati in cui rivede i suoi figli e a chi vive un lutto offre un messaggio di speranza. Il Papa ha detto: non bisogna mai strumentalizzare Dio per fini militari, economici o politici. Leone XIV l'ha affermato ricevendo in udienza i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Rifiuta poi ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal Pontefice l'invito a un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. Nessuno sia lasciato solo, bisogna rispondere con gesti di cura alla cultura della morte. Questo quanto ha detto Leone XIV ricevendo i membri dell'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che ha ringraziato per il servizio di cura e vicinanza offerto ai malati e ai loro familiari, con uno stile che incarna lo stile di Gesù nei confronti di chi soffre. La cura della salute, oltre che organizzazione e competenza, richiede presenza anche fisica per il bene della persona. Ha esortato quindi il Papa ad andare avanti con coraggio dicendo: non arrendetevi. La Comece sulla salute mentale afferma: servono politiche a tutela della dignità umana. In un documento la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea offre spunti di riflessione e raccomandazioni a istituzioni e parti interessate. La cura deve avere un approccio olistico e porre la persona umana al centro della comunità. Not- Notizie dal mondo. Le compagnie aeree stanno aumentando i prezzi di biglietti già comprati, ma l'Unione Europea ha detto che è illegale. La Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto di linee guida per tutelare i consumatori del settore del trasporto aereo. Le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo del biglietto aereo già acquistato semplicemente perché il carburante è risultato più costoso di quanto previsto, ha chiarito la Commissione. Secondo le linee guida, i passeggeri a cui è stato cancellato il volo a causa dell'aumento dei prezzi del carburante spetteranno il rimborso, l'imbarco su un altro volo o il ritorno, l'assistenza in aeroporto. Se il volo invece è stato cancellato proprio per la mancanza di carburante, allora si parla di circostanza straordinaria per cui non è obbligatorio il risarcimento. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono incontrati a Roma. Durante l'incontro tenuto a Palazzo Chigi si è discusso delle sfide alla sicurezza regionale relative al Medio Oriente e all'Ucraina, rimarcando l'importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali. Il Dipartimento di Stato americano ha poi aggiunto che l'obiettivo della visita era rafforzare il solido partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. L'Italia ha ribadito la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per la riapertura del passaggio nello stretto di Hormuz, previa autorizzazione del Parlamento. Prima del colloquio, Rubio ha incontrato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato: per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la NATO e naturalmente è importante anche un impegno forte degli europei da questo punto di vista. Gli Stati Uniti hanno colpito altre petroliere iraniane nello stretto di Hormuz, l'ha riferito Fox News, spiegando che gli attacchi sono stati sferrati contro petroliere vuote che cercavano di superare il blocco navale statunitense lungo lo stretto. Già in questi giorni gli Stati Uniti e l'Iran avevano ripreso ad attaccarsi, tuttavia le parti hanno detto che per loro il cessate il fuoco rimane in vigore. In Israele un colono andrà a processo con l'accusa di aver colpito e ferito una suora a Gerusalemme Est. A confermarlo è stato il Ministero della Giustizia israeliano. L'aggressione si è verificata lo scorso 29 aprile quando l'uomo, israeliano di 36 anni, proveniente dall'insediamento di Pedwell nella Cisgiordania occupata, ha assalito una suora cattolica francese. Quasi 20 padiglioni nazionali della Biennale di Venezia hanno scioperato contro la presenza di Israele, l'ha annunciato il canale Telegram Global Project, che ha parlato di una mobilitazione senza precedenti per la quale hanno chiuso gli spazi espositivi di Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate. Nel pomeriggio dell'altro ieri è stato inoltre annunciato un corteo diretto al padiglione israeliano all'Arsenale di Venezia come forma di protesta contro il genocidio e la militarizzazione dell'economia e in difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori. L'atto di mobilitazione, secondo quanto comunicato, è stato fatto anche in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla, Tiago e Saif, detenuti tuttora in Israele. Il Pentagono ha pubblicato foto e video mai visti prima sugli UFO. L'ha fatto per rendere più trasparenti le conoscenze del governo in merito ai presunti fenomeni extraterrestri. I circa 162 documenti inediti divulgati nell'ambito del programma Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters sono foto in bianco e nero risalenti anche a missioni spaziali come Apollo 1 e Apollo 17.
4: Notizie dall'Italia. Nuovo scossone all'interno del Ministero della Cultura, che nel corso della legislatura ha attraversato diverse fasi turbolente, dalle dimissioni dell'ex sottosegretario Vittorio Sgarbi fino a quelle dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. L'ultima rivoluzione riguarda i vertici dello staff del ministro Alessandro Giuli, che ha pronti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore. Fratelli d'Italia però, tramite il suo capo delegazione al governo, Francesco Lollobrigida, getta acqua sul fuoco. Il ministro Giulio ha ritenuto, come d'altronde suo diritto, modificare l'assetto della sua segreteria, afferma. Il gabinetto deve corrispondere alle esigenze funzionali, almeno per alcuni ruoli, direttamente dipendenti dal ministro, ha un rapporto di totale sintonia. Sono certo che il collega Giulio saprà individuare le persone più idonee. Il decreto fiscale si appresta ad entrare nel vivo dell'esame in Parlamento. Quest'oggi inizia il voto in commissione al Senato e l'obiettivo è di chiudere in fretta con l'approdo in aula già calendarizzato per domani pomeriggio, anche se non si esclude uno slittamento giovedì. I lavori della Commissione Finanze di Palazzo Madama ripartiranno dalle oltre 400 proposte di modifica rimaste sul tavolo. C'è attesa in particolare per capire il destino del ricco pacchetto della Lega per estendere la rottamazione Cater e le quinquies. Si chiede la riapertura della Cater per chi ha mancato le rate di novembre-febbraio, l'estensione delle quinquies agli accertati alle cartelle dei comuni e delle casse di previdenza, la possibilità anche di avere i 5 giorni di tolleranza sulla scadenza delle rate. La Lega propone anche di destinare 30 milioni ad un credito d'imposta per le imprese energivore. Forza Italia invece torna a chiedere una riduzione delle sanzioni ai datori di lavoro che non pagano contributi e premi per i lavoratori. Si parla inoltre anche di rottamazione, telemarketing e sanzioni su datori furbetti, il decreto fisco al voto, tra gli emendamenti anche il rientro dei pensionati. I prezzi di carburanti sono sostanzialmente stabili quest'oggi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio dei Prezzi dei Carburanti del MIMIT, il prezzo oggi medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,930 euro al litro per la benzina e 2,007 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,000 euro al litro per la benzina e 2,078 euro al litro per il gasolio. E dalla Confesergenti viene ribadito che in 6 anni sono stati persi 177.000 autonomi nel commercio e nel turismo. C'è un calo di dipendenti che interessa tutto il territorio italiano. In valore assoluto le riduzioni più consistenti si registrano in Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, mentre in termini percentuali le flessioni più marcate sono nelle Marche, Lazio, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Sarebbero necessari, affermano dei vertici, sostegni agli investimenti privati e incentivi per il ricambio generazionale, che oggi è un punto critico per molte piccole imprese. Necessari anche più tutele e strumenti di welfare, che per imprenditori e imprenditrici resta una questione lasciata alle proprie forze. Solo così tornare a mettersi in proprio potrà essere di nuovo una prospettiva sostenibile. Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. È quanto afferma in una nota a Sutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda, ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio, possa continuare a circolare. Infatti c'è un grosso rischio di ritardi, appunto per l'elevata richiesta. Una meravigliosa marea umana, come l'ha definita il sindaco Roberto Gualtieri, ha invaso le strade del centro di Roma per la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, giunta ieri alla sua 27ª edizione. Siamo in 200.000, è stato annunciato poco dopo che la Fiumana Rosa ha attraversato i nastri di partenza, un record come quello dei donatori, che quest'anno sono più di 120.000. Un grande successo quindi ieri a Roma, per la corsa per la lotta al tumore al seno. Le penne nere del corvo e le penne dell'aquila, qualche penna bianca, quelle d'oca, 90.000 penne sul cappello, 90.000 alpini provenienti da tutta Italia e da un pezzo d'Europa, dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio, 90.000 alpini a sfilare tra ali di folla, molti ancora in armi, altri in quiescenza, chi con la camicia a scacchi, chi con la giacca della protezione civile o con la divisa d'epoca e il moschetto, e le donne, quelle che impegnate in ambiti internazionali e quelle che aiutano durante i disastri, il Friuli, Ponte Morandi, tanto per citarne due, e i muli e le decorazioni. Genova ha retto bene l'urto delle 400.000 persone che l'hanno pacificamente invasa per la 97ª adunata nazionale alpina e l'ho dimostrato con entusiasmo soprattutto ieri durante l'ultima giornata con il grande corteo che ha percorso la città dalle 9 del mattino fino alle 19. 10 ore di applausi, pioggia, commozione e orgoglio. Notizie locali, ex Amman, ombre sul vecchio cotonificio pordenonese tra per smentite i dati sul proprietario. Fonti vicine alla società che ha rilevato l'ex cotonificio riportano l'avvio già avvenuto delle operazioni di pulizia e bonifica di un sito abbandonato da anni. Ad oggi nel futuro dell'Amman non ci sarebbero costruzioni, nonostante le numerose proposte avanzate. Il consigliere d'opposizione Marco Salvador sottolinea che l'area è soggetta a piano di gestione del rischio alluvioni, che non consente ipotesi di nuove edificazioni a destinazione residenziale o commerciale, come diversamente invece era stato comunicato nei mesi scorsi. Nuova scuola Jolly, il parcheggio senza un'area verde e servono alberi. A chiederlo il consigliere regionale del PD Nicola Conficoni, che ha scelto di presentare un'interrogazione in consiglio sulla nuova struttura di via interna Pordenone. Nella nuova scuola Jolly non solo un parcheggio ha preso il posto di un'area verde alberata, ma non è stata messa a dimora nemmeno una pianta. Questa è la denuncia. L'auspicio è che si possa rimediare, creando delle zone d'ombra e una barriera verde lungo il confine con la pista ciclabile che collega via Ferraris a via interna. Un'infrastruttura molto frequentata e meritevole di essere maggiormente illuminata per ragioni di sicurezza. E ancora da Pordenone, centro commerciale Meduna, il grande buco, negozi nel limbo, 400 metri quadri di spazi sfitti, ma gli imprenditori ci sono, i compratori ci sono appunto, ma vengono costantemente rimbalzati, è la denuncia del consiglio di amministrazione, in particolare Antonella Popolizio, presidente del Meduna, che punta il dito contro un sistema di azzeccagarbugli, quegli spazi sono finiti nel tritacarne dei crediti, ex negozi come tutta una Eurowind sono stati inghiottiti da società e istituti bancari che puntano al rientro immediato nel capitale, ignorando la logica vitale di un centro commerciale di fascia medio-alta con una clientela attenta. La fotografia dell'assurdo emerge in un dettaglio, i numeri di telefono impressi sui cartelli vendesi squillano a vuoto, secondo il racconto di Popolizio. Nessuno risponde, nessuno gestisce le richieste che cadono nel dimenticatoio, mentre il consiglio di amministrazione del centro si prepara alla linea dura per smuovere una situazione che danneggia tutti, perché ogni saracinesca chiusa è un'opportunità tolta alla clientela e un freno al business collettivo. Una studentessa del Grigoletti di Pordenone vince un concorso internazionale sulla lingua russa. Marta Di Paolo si è aggiudicata il primo posto al campionato internazionale a Person in History, un appuntamento rivolto ai ragazzi che studiano il russo come lingua straniera in Europa. RSA a rischio chiusura, l'allarme, 27 famiglie restano senza lavoro. Lo denuncia la sindacalista CISL Palavesci, che chiede garanzie all'azienda sanitaria per lavoratori e pazienti. Parliamo dell'RSA di Sacile e di suoi dipendenti che tra poco più di un mese potrebbero perdere il posto. E sono 12 infermieri, 6 OS, 3 fisioterapisti, 3 addetti alle pulizie, un medico, un coordinatore e un responsabile di struttura. Diario di uno sceriffo a Sclavons, cronaca di Don Marco Favero, memorie di un bambino degli anni 70. Ritrovato in soffitta dalla mamma, il libro sarà presentato al Centro Culturale Aldo Moro. Oggi l'autore è frate salesiano al patronato Leone XIII di Venezia. Era il 1972 quando la maestra Maria Donatina Fontana diede il compito al piccolo Marco Favero e ai suoi compagni di classe di tenere un diario, raccontando stralci di vita quotidiana, fissando riflessioni personali e considerazioni sugli eventi che si verificavano all'epoca. Oggi quelle stesse pagine nate come semplice compito per scuola sono diventate una preziosa memoria della vita negli anni 70 a Sclavons, tramandata attraverso lo sguardo innocente di un bambino e dell'infanzia stessa del piccolo Marco. E il Pordenone Calcio è stato battuto in casa 3-2, l'Ulf sarà spareggio per la Serie D. Infatti adesso la squadra neroverde si giocherà tutto contro l'Avaria Mortea, finale di stagione al Cardiopalma, in una stagione iniziata con una sconfitta a tavolino. Notizie dal Bellunese, una mattinata dedicata all'ambiente, al senso civico e alla partecipazione. Baldenici ha risposto ancora una volta presente alla chiamata del proprio quartiere, la passeggiata ecologica. Promossa dal comitato Baldenici 24 insieme a Plastic Free Onlus, ha portato decine di cittadini e volontari a ripulire strade, parchi e aree verdi, partendo dal Parco Millennium in Piazzale della Resistenza. Luigi Maccioni, referente locale di Plastic Free, e Luigi Filippo Daniele, capo frazione rappresentante del comitato Baldenici 24, affermano: prendersi cura del proprio quartiere è un gesto semplice ma fondamentale. Questa iniziativa dimostra che Baldenici è vivo, attento e consapevole, è un valore che vogliamo trasmettere anche alle future generazioni. Ex Agip, bonifica del sottosuolo, dubbi e timori per la presenza di idrocarburi. Lettera del comitato all'ARPAV e anche a Comune, Provincia e Regione, con una serie di richieste. Sotto la lente, il risanamento delle cisterne del distributore. Spegnere lo schermo per riaccendere l'incontro, quella che sembrava una sfida quasi controcorrente in un'epoca dominata dalle notifiche continue, si è trasformata in un successo corale capace di attraversare l'intera provincia di Belluno. L'edizione 2026 di Mi Connetto di Meno va in archivio con numeri che superano ogni aspettativa e con una certezza, il bisogno di disconnessione digitale per ritrovare una connessione umana reale, un bisogno profondo e condiviso da tutte le generazioni. La fotografia torna nelle strade di Belluno. Dal 13 maggio al 10 giugno il Belluno Photo Festival trasformerà il centro storico in un percorso visivo diffuso, con 52 pannelli di grande formato tra Piazza Duomo e Piazza dei Martiri. Il comune rinnova la collaborazione con Lab 77 APS e propone una mostra che porta l'arte fuori dai musei e dentro la quotidianità. Il Palio di Feltre punta in alto. Sarà Marinella Senatore, tra le artiste italiane più riconosciute a livello internazionale, a realizzare il drappo del Palio 2026. L'annuncio è arrivato al Santuario di Santi Vittore Corona ieri, gremito per l'apertura dell'anno del Palio, confermando ancora un territorio che vive la manifestazione con entusiasmo crescente. Notizie dal mondo dello sport calcio: fischia San Siro, il Milan perde ancora, Champions a rischio, Atalanta avanti 0-3, due gol nel finale di rossoneri non servono, il club è contestato. Nel frattempo la Roma rimonta, i giallorossi si impongono 3-2 e raggiungono così il Milan. La Cremonese intanto batte il Pisa e torna a sperare nella salvezza, vince per 3-0. Pari con il Genoa e Fiorentina salva, ma i tifosi contestano, lo 0-0 vale la permanenza in A, per Vanoli obiettivo raggiunto. Intanto l'Udinese vince a Cagliari, i sardi sprecano il match di salvezza. La partita si conclude per 2-0. E dal ciclismo il Giro saluta la Bulgaria e torna in Italia. Sofia Bis di Magnier, l'uruguaiano Sylvain Rosa si ritira Adam Yates dopo la caduta. E dalle corse MotoGP, frattura per Marquez, salta il GP di Francia e anche Catalogna. Lo spagnolo della Ducati sarà operato quest'oggi al piede destro infortunato nella caduta a Le Mans. Intanto Martin beffa Bezzecchi, aprì la trionfale in Francia. Show dello spagnolo che torna a vincere dopo 588 giorni. E dal tennis internazionale, Sinner si allena con Maestrelli alla vigilia del terzo turno. L'azzurro scelto come sparring partner perché somiglia all'avversario. Intanto Zverev batte Blocks e va agli ottavi. Tutto facile per il tedesco che sfiderà il vincente tra Paul e Darderi. Infine Musetti soffre ma va agli ottavi. La tenacia premia Darderi. Battuti Cerundolo e Paul, eliminata a Cocciaretto. Quest'oggi in campo Sinner. E dal basket, Lakers all'ultima spiaggia, LeBron rischia il KO ai playoff NBA. Shock per il campione 41enne, i californiani sotto 3-0 con i Thunder. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi lunedì 11 maggio avremo cielo da nuvolosa coperto, rovesci temporali diffusi su tutta la regione che localmente potrebbero essere più forti. Nell'arco della giornata le piogge saranno d'abbondanti ad intense, specie sulle zone orientali, dove non sono escluse localmente piogge molto intense. Sulla costa soffrirà vento moderato da sud Libeccio. Domani, martedì 12 maggio, nella notte fino al mattino cielo da nuvoloso coperto con possibili rovesci temporali, più probabili sulle zone orientali, dove le piogge potrebbero essere localmente intense. Tendenza per dopodomani, mercoledì 13 maggio, cielo da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa nella notte soffrirà ancora buona moderata poi brezza, temperature sotto la media del periodo. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 5 gradi e una massima di 21. E allora amici ascoltatori, concludiamo questa prima edizione di questa settimana di maggio del Radio Giornale Quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti un buon inizio di settimana in nostra compagnia, un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata. Un avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il Cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Trovare il tempo per pregare. Dall'omonimo libro di Jacques Gauthier, edizioni Messaggero di Padova. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

0: In molti paesi il tempo è scandito da quattro stagioni ben distinte: primavera, estate, autunno, inverno. Anche la nostra vita è delimitata da stagioni o periodi: infanzia, adolescenza, età adulta, vecchiaia. Tutta la nostra esistenza ha come sfondo questo tempo che ci viene donato per tessere legami con gli individui e le cose. La preghiera si innesta su questo tempo. All'alba della nostra vita ci viene comunicata dai genitori, se sono credenti. Poi la preghiera cresce con noi, riprendendo il nostro desiderio profondo che si esprime nel tempo ed espone questo desiderio a Dio con lo scorrere degli anni.
1: La preghiera è l'espressione del nostro desiderio. È come la piccola lampada da notte che rassicura i bambini quando vanno a dormire. È quella scintilla dentro di noi che illumina nella notte. La preghiera è più o meno incompiuta come la nostra stessa vita, chiamata a realizzarsi pienamente nella risurrezione di Cristo.
0: Il bambino piccolo fa abbastanza presto l'esperienza del tempo e del desiderio, quando la madre non risponde al suo grido. Prima appare, poi scompare. Comincia a desiderarla in quanto persona che per lui rappresenta tutto, ma presto si rende conto che la madre non è lui, come gli oggetti che gli stanno intorno. Prova allora una mancanza che non sarà mai colmata. È il desiderio dentro di lui come un seme. Quando il bambino comincerà a parlare, vivrà la differenza. Passerà attraverso la richiesta per esaudire il suo desiderio, aprendosi così alla cultura, alla reciprocità, allo scambio simbolico, alla preghiera. Più tardi, la preghiera potrà ridargli la speranza di essere ascoltato da qualcuno che è davvero il tutto, questo Dio presente, non nella fusione, ma in un rapporto di comunione e di presenza.
1: L'adolescenza è il tempo della ricerca del senso dell'esistenza, del fuoco che vuole invadere tutto. L'adolescente cerca di definire la sua personalità, talvolta confrontandosi con il suo ambiente. Desidera la totalità dell'esperienza, l'amore. Nella misura in cui impara ad amare, cioè a scambiare e a donarsi, si costituisce come persona. L'adolescente trova se stesso quando ha l'occasione di donarsi a qualcuno più grande di lui, come Dio. Il tempo che impiega per cercare questo essere più grande di lui non è mai tempo perso.

0: Fra i 35 e i 45 anni, l'adulto si afferma nel tentativo di diventare se stesso. Segue il suo desiderio profondo, quello che aveva intravisto durante l'adolescenza. Costruisce un progetto di vita più autentico, che lo porta a far maturare il suo desiderio al di là dei bisogni. È invitato a riprendere i contatti con la sua interiorità, a diventare ciò che è, diverso e unico. Paul Ricoeur vede questa fase come una seconda ingenuità, in cui viene reintegrato ciò che è già stato ricevuto con naturalezza. Attraverso l'esperienza della finitudine umana, la crisi del desiderio, o crisi dei 40 anni, la preghiera diventa più interiore e allo stesso tempo più arida e più povera. È il momento di rivedere le priorità, di mettere in gioco il futuro e di rischiare la fedeltà.
1: Beata crisi della quarantina, che ci insegna l'abbandono come l'ha vissuto Gesù sulla croce. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Beata crisi che rinnova il rapporto con un Dio che non è una causa da difendere, un bisogno da colmare e un sogno da realizzare, ma un padre da amare, un figlio da ascoltare, uno spirito da condividere.
2: Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.

0: «C'è un tempo per tutto», dice Coelet, «un tempo per nascere e un tempo per morire». La preghiera ci fa capire che ogni tempo è nelle mani di Dio, anche la vecchiaia, che è il momento del raccolto e della fedeltà.
1: Il tempo della vecchiaia è il tempo per amare se stessi in Dio. È passata molta acqua sotto i ponti e ora ritorniamo verso coloro che amiamo, coniuge, figli, amici. Ci basta essere. Non dobbiamo più costruirci un posto al sole. È venuto il momento di dedicarci all'essenziale, di vivere un grande ritiro in Dio. Non bisogna rinchiudersi in se stessi, ma aprirsi agli altri e ricordarli nelle nostre preghiere di poveri a mani vuote.
0: Il rallentamento delle attività può favorire una maggiore disponibilità alla preghiera. Non c'è nessuna magia, però. Spesso invecchiamo allo stesso modo in cui abbiamo vissuto. Se non abbiamo preso l'abitudine di pregare, non cominceremo a farlo adesso solo perché abbiamo più tempo disponibile. La fede e la preghiera non sono più facili per gli anziani, tanto più che le forze cominciano a mancare. Meglio quindi pregare adesso, alla nostra età, per poter proseguire più tardi.
2: Anche la nostra preghiera invecchia. Sonnolenza, difficoltà di concentrazione. Lo spirito invece non invecchia e continua a pregare in noi con gemiti ineffabili. Accettiamo di ricevere da Lui una preghiera semplice, limitata a poche parole, che possono ricordare solo l'essenziale, come quelle persone anziane che raccontano sempre le stesse storie, ma che in questo modo dicono qualcosa di se stesse.
0: Con la vecchiaia arriva anche il momento di rendere grazie, di aspettare il Signore come chi veglia aspetta l'aurora. Ci prepariamo a morire, a vivere la nostra Pasqua, talvolta attraverso lunghe prove di invecchiamento e malattia. Alcuni poeti hanno cantato la morte come un'amica attesa. Per Félix Leclerc la morte è grande e bella ed è piena di vita dentro. Per Léo Ferré la morte, sorella dell'amore, è liberazione.
3: La morte è la liberazione. No, non c'è l'articolo, scusa. La morte è liberazione. Lei sa che il tempo quotidianamente ci ruba qualcosa. Una manciata di capelli e l'avorio dei denti. La morte è l'infinito nella sua eternità. Ma che cosa succede a chi le va incontro? Come ci guadagniamo da vivere? Dobbiamo anche meritare la morte?
0: Come parlare della morte senza riferirci alla vittoria di Cristo su di essa? La Chiesa ci invita a farlo nella preghiera di apertura di una messa per chiedere la grazia di una buona morte.
4: Dio, che ci hai creati a tua immagine, tu vuoi che noi siamo vivi. E per fare in modo che la morte non ci distruggesse, è venuto tuo Figlio per vincerla morendo. Concedici la grazia di vegliare con Lui nella preghiera, perché nell'ora in cui lasceremo questo mondo siamo in pace con te e con tutti e ritroviamo la vita nella profondità della tua misericordia.

Trovare il tempo per pregare. Dall'omonimo libro di Jacques Gautier, Edizioni Messaggero di Padova. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti al microfono, Simona De Santis, Pierpaolo Cuna, Marco Mete, Roberto Pedicini. Tecnico del suono Tommaso Pallottino. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'ascolto dell'omelia tenuta da Monsignor Renato De Zan presso la parrocchia del Beato Odorico in Pordenone.

0: sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore.
1: Facciamo due brevi asterischi prima della riflessione evangelica. Nella prima lettura noi abbiamo la più antica testimonianza della cresima. Un diacono passa, battezza, ma non può cresimare. Pietro e Giovanni seguono l'itinerario del diacono e impongono le mani, gesto classico dell'antichità per trasmettere lo Spirito, perché ricevano lo Spirito Santo. L'altro asterisco, anche quello molto breve, la seconda lettura, se avete prestato attenzione, ha riportato un brano che io vi cito con una certa frequenza, cioè che noi dobbiamo essere sempre pronti a rendere ragione della fede che abbiamo. Sono due testi, uno per conoscere un po' di più un aspetto del sacramento della cresima, l'altro per ricordarci qual è la nostra responsabilità nel mondo. Veniamo adesso al Vangelo. Il Vangelo è un po' birichino, perché se avete avuto un pizzico di attenzione in più del solito, vi sarete accorti che c'è un'inclusione. È come se Gesù dicesse: guardate, sto per dirvi una cosa importante, e questa cosa importante è dentro a queste due frasi. La prima frase è: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E l'altra frase, invece, chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi colui che mi ama. Lo trovate all'inizio, lo trovate alla fine. Che cosa c'è di particolarmente importante in questo brevissimo brano? Partiamo da lontano. Tutti sappiamo andare in macchina, tutti quanti dobbiamo rispettare le leggi stradali. Lo stop, la precedenza, i sensi vietati e quant'altro. Queste leggi, perché le osserviamo? Motivi in genere sono due. Primo, paura della multa. Penso che siate d'accordo. e secondo, contribuiamo alla sicurezza. Quindi osservare le leggi del traffico significa risparmiare due soldi, ma anche avere una sicurezza in più. Ma se questo è l'atteggiamento che noi abbiamo verso le leggi del traffico, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento verso i comandamenti di Dio, le leggi morali? Allora vediamo di mettere a fuoco un dato. Gesù dice: chi mi ama? Questo è il problema. Noi osserviamo i comandamenti di Gesù perché abbiamo un rapporto, un dialogo con Lui. Sappiamo che possiamo aver fiducia nei Suoi confronti. E quello che Lui ci propone non è distillato di una sapienza umana molto antica. È la sapienza di Dio che ci viene trasmessa nei comandamenti Suoi. La fiducia che noi abbiamo nei Suoi confronti fonda l'accoglienza di queste proposte di valore che Lui ci fa e l'osservanza di queste proposte di valore. Le cose sono diverse. Di là, l'osservanza delle leggi dipende solo dalla nostra scelta. Qui, l'osservanza delle leggi di Dio dipende dal rapporto che noi abbiamo con Lui. Se noi non abbiamo nessun rapporto di fiducia nei Suoi confronti, se di quella redenzione che Lui ci ha offerto non ci interessa un bel niente, è chiaro che queste leggi diventano per noi una specie di peso tra i tanti altri pesi che portiamo nella vita. Il rapporto invece di fiducia e di amore, anche di riconoscenza, fa sì che tutto quello che Lui ci propone abbia un sapore diverso. Che cosa ci propone? È tornato ovviamente i 10 comandamenti. No. Gesù dice con chiarezza: se mi amate osserverete i miei comandamenti. E abbiamo già visto altre volte che il decalogo non è una serie di leggi che risponde esattamente al cristianesimo. Il decalogo è qualcosa di molto buono, senz'altro ci può aiutare, ma non rispecchia la fede cristiana. Voi non trovate nei 10 comandamenti il perdono, non c'è. Non trovate l'atteggiamento di compassione verso chi ha meno. E Gesù fa di questi due elementi due fondamenti della fede cristiana. Nei 10 comandamenti non trovate l'amore per il prossimo e neanche per Dio. E Gesù ha detto che il fondamento della fede, della morale cristiana, è proprio l'amore verso Dio, il prossimo e se stessi. Quindi la domanda è: quali sono i Suoi comandamenti? Tiro via il microfono, scendo giù e chiedo: e che risposta mi potreste dare? Non temete, la risposta è già stata scritta 2000 anni fa. Un certo signore che si chiama Giovanni il Presbitero, che non è esattamente Giovanni l'Apostolo, scrive la prima lettera di Giovanni. E nel capitolo terzo di questa lettera lui dice con chiarezza che i comandamenti di Gesù sono solo due: credere in Lui e amare come Lui. Stop. Se uno mi ama, osserva questi due comandamenti, dice Gesù. Noi sappiamo già che credere in Lui è un cammino. Parte da una scelta, ma ma poi è un cammino. Non è che una volta fatta la scelta di credere, noi siamo a posto. Vangelo di Giovanni ci dice che credere è un pistemo eis auton, è un credere progressivamente verso di lui. Perché? Perché siamo chiamati, come dice San Paolo, a fare in modo che progressivamente non sia più io a vivere, ma sia Cristo a vivere in me. Impegnativo questo comandamento. Come è impegnativo l'altro? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E quel come io ho amato voi che sottrae il comandamento dalla filosofia e lo infila dritto nell'atto di fede. E allora Don Renato siamo a posto, se noi amiamo Dio, osserviamo questi due comandamenti. Gesù dice qualcosa di più. Dice chi si comporta così, chi fa queste scelte, che non sono scelte fatte una volta per tutte, ma sono scelte continue, faticosamente progressive. Costui riceverà in dono lo Spirito Santo. E Gesù lo chiama in una maniera strana. Dice, io pregherò il Padre ed egli mi darà un altro paraclito. In greco come in latino, eteros, alter, vuol dire secondo. Il Padre mi darà un secondo paraclito. Il primo? Sempre il nostro amico, il presbitero Giovanni, ci dice con chiarezza che il primo paraclito si chiama Gesù Cristo. Vangelo dunque che abbiamo letto questa sera è preziosissimo. Cerchiamo di capire il perché e poi ringraziamo Dio di aver ascoltato questa pagina di Vangelo. Paraclito, in ambito greco, significa fondamentalmente l'avvocato difensore. È quello che davanti a Dio ci difende nella nostra debolezza, nei nostri limiti. Ne abbiamo due. Ma la cosa più strana è che uno di questi due è anche il nostro giudice. Noi non abbiamo nessuna idea di cosa sia il giudizio di Dio, perché molto spesso commettiamo l'errore di pensare che il giudizio di Dio sia la fotocopia del modo con cui gli uomini giudicano in tribunale. C'è un giudice, c'è un accusato, c'è un accusatore. No, non c'è nessun accusatore, saremo noi stessi. Lo dice Gesù, sempre nel Vangelo di Giovanni. Ci compareremo con la parola, ma in quel momento interverrà Gesù Cristo e lo Spirito a farci capire che molto spesso i peccati che facciamo sono frutto dei nostri limiti, non della nostra cattiveria. E Sant'Agostino dice che i peccati per cattiveria sono veri peccati, i peccati per debolezza Dio sa capirli e perdonarli subito.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva. A te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Il deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. L'amore del Signore, fratelli, vi avvolge, ci avvolge tutti. Noi con i sensi non avvertiamo sempre questa afflata di amore che è il cuore di Dio, ma il suo Santo Spirito ci avvolge sempre, in ogni circostanza, e ricordiamo alcuni principi fondamentali della nostra spiritualità. Prima di tutto, Dio ci ama, e quello che dico, fratelli, è tutto scritto nella Scrittura, quindi niente di inventato. Dio ci ama dall'eternità. Grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma rivelata soltanto ora con la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo fin dall'eternità. E Dio ci ama per l'eternità, perché vuol dire che se sbaglio Lui non mi toglie la sua grazia, a meno che io non voglia il male volutamente, coscientemente, allora respingo il suo amore. Ma come il sole, anche se sono cattivo, brilla lo stesso. Così il cuore di Dio brilla sempre, ama sempre e ci accompagna in ogni istante. Inoltre Dio ha un progetto su ciascuno di noi, quello di portarci alla pienezza della gloria eterna, alla pienezza della vita, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, perché abbiate la gioia, la vostra gioia sia piena, perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Lodiamo il Signore per tutto questo, fratelli. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria, esultino i fedeli nella gloria, facciano feste sui loro giacinni, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. Se mi permettete, fratelli, vorrei fermarmi oggi a considerare il ruolo della donna nel mistero della salvezza. A volte sembra che la donna sia messa da parte, tutt'altro. Nell'Antico Testamento noi abbiamo avuto grandi donne che sono state chiamate da Dio e hanno portato con la loro fede benedizione al popolo. Guardate la mamma del grande profeta Samuele, Anna, con la sua fede ottenne di concepire e partorire un figlio che donò al Signore e ne fece un grandissimo profeta, diciamo il patriarca di tutti i profeti dell'Antico Testamento. Così abbiamo altre donne che hanno arricchito il popolo di Dio con la loro presenza, con la loro opera. Guardiamo Rebecca, che porta la benedizione di Dio a Giacobbe, e se guardiamo soprattutto alla madre di Dio, alla Madonna, concepita senza peccato, abbellita di ogni dono di grazia, in lei tutte le promesse di Dio si sono realizzate per mezzo della sua fede. La stessa grazia di Dio è venuta a noi. Lei non era una sacerdotessa, ma fatta da sacerdote, perché ha accolto il dono di Dio e l'ha donato a noi. Questo dono di Dio si chiama Gesù. E nel Nuovo Testamento troviamo tante donne al seguito di Gesù, che provvedevano a necessario non solo di Gesù, ma di tutto il collegio apostolico, perché si spostava da una parte all'altra e quindi c'erano le esigenze che questo gruppo di donne fedelissime a Gesù eseguiva. Ma non era soltanto un'opera umanitaria o familiare. Pensate un po' al ruolo di Maria Maddalena, che, incontrato Gesù dopo la sua risurrezione, fa che cosa? Viene fatta apostola degli apostoli. Gesù le affida la missione di evangelizzare gli apostoli, annunciare loro che egli era risuscitato, che egli era risuscitato. E nella storia della Chiesa troviamo, per esempio, nella lettera di San Paolo ai Romani, quando lui saluta le varie comunità cristiane di Roma, cita diverse comunità guidate da donne, altre animate da donne, e fa riferimento a donne che lavoravano per il Vangelo. Pensate, per esempio, a Priscilla, moglie di Aquila, che conobbe l'apostolo Paolo a Corinto. San Luca cita prima la moglie Priscilla o Prisca, e poi Aquila, a significare che la persona eminente era lei, che collaborava con San Paolo nell'annunciare la fede. Quando si incontrarono quel grande maestro della scrittura, Apollo, che veniva da Alessandria, lo istruirono su Gesù e lo introdussero nella comunità di Corinto ad annunciare la parola di Dio. Vedete, fratelli, come il ruolo della donna, anche se a volte è un po' sommersa, un po' nascosta, ma è sempre efficace e sempre essenziale, è sempre essenziale nell'annuncio del Vangelo. E oggi noi troviamo nella prima lettura, durante il secondo viaggio di San apostolico di San Paolo, egli con il suo seguito Tito e altri giunse a Filippi e andò un giorno nel luogo dove si svolgeva la preghiera ad annunciare il Vangelo alle donne che lavavano i panni. E una di queste, Lidia, una mercante di porpora di Tiatira, fu toccata dalla grazia di Dio. E guardate il coraggio di questa donna: fa battezzare tutta la sua famiglia, poi dice a San Paolo e suo seguito: se ritenete che io sia degna, venite ad abitare a casa mia. Lei si accorge che hanno bisogno, ebbene, li invita a casa sua, perché il Vangelo potesse essere diffuso dalla sua casa. Poi il suo nome non appare più negli Atti degli Apostoli, ma è interessante vedere come questa donna, Lidia, fa battezzare tutta la sua famiglia, evidentemente compreso il marito e tutti i figli, e forse anche i servi, li porta alla fede. Questo è il ruolo della donna e la Chiesa: far arrivare il Vangelo in modo capillare al cuore della gente, alla famiglia, alle famiglie, ma al cuore delle persone. E nel Vangelo troviamo le parole di Gesù dal 15 capitolo al 16, dove dice: quando verrà il Paraclito, cioè il Consolatore, che io manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli vi darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza di me. Chi è lo Spirito Santo? È difficile parlarne, perché noi non abbiamo figure. Sì, a volte lo Spirito Santo viene simboleggiato dalla colomba, perché gli evangelisti, quando parlano del battesimo di Gesù, dicono che lo Spirito Santo scese su Gesù come fa una colomba. Non scese una colomba, come fa una colomba. E allora noi cristiani raffiguriamo lo Spirito Santo come una colomba che plana dolcemente, scende nelle anime portando serenità, letizia, potenza, luce. Ecco lo Spirito Santo. Ma come definire? Per avere un'immagine dello Spirito Santo, guardate il cuore di una madre, guardate l'amore della madre per i figli, ma pensiamo al cuore di una madre santa, generosa. La donna è donna, ma nel rapporto col figlio ha un qualcosa di più, c'è quell'amore profondo, viscerale, che dà ai figli, anche se non se lo meritano, lo Spirito Santo è questo amore viscerale di Dio verso di noi, il suo amore di padre. Lui trasmette a noi la sua paternità, la sua santità, perciò ci dà la remissione dei nostri peccati. Lo Spirito Santo dà gloria a Gesù. Signore Gesù, tu l'hai promesso, sarete tutti battezzati in Spirito Santo. Gesù, adempi questa promessa per tutti i fratelli e le sorelle che stanno seguendo questo colloquio. Dona loro sulla pienezza dello Spirito Santo, inonda la loro anima e sciogli il loro cuore da ogni legame di peccato, da ogni legame di male. Cacci via ogni spirito di paura, ogni spirito di turbamento. Il tuo Spirito Santo apporti amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza a tutti i cuori che lo accolgono. A te Gesù sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, Gesù parlando ai suoi discepoli annunziò anche che avrebbero sofferto persecuzioni. Tu hai affiancato Gesù durante tutta la sua vita, hai partecipato alle persecuzioni che lui ha subito, alle umiliazioni, soprattutto al suo sacrificio sulla croce, ma non ti sei arreso. Non hai visto questo come un castigo del Padre, come una disgrazia, perché ha affrontato ogni cosa con profondo amore. Tocca con questo amore tutti i cuori di tutti i tuoi fedeli, alla lode e gloria di Gesù, perché gli sia riconosciuto il Signore e il Salvatore. A lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito del Signore, che ha portato la Vergine Maria alla pienezza della gloria, vi inondi, fratelli, sanzi il vostro cuore e vi, come Lidia, vi faccia diventare evangelizzatori, portatori del dono di Dio e vi dia potenza per resistere ad ogni difficoltà, ad ogni persecuzione. Allora, gloria di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che viva e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Oh Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
1: Il suo corpo arso d'amore sulla mensa e pane vivo, il suo sangue sull'altare calice del nuovo patto.
0: In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi, un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore.
1: Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile è il vero pane azzimo.
0: Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore. Unisci la tua vittoria i rinati nel battesimo.
1: Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.

0: colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
1: Salmo 44. Le nozze del re. A mezzanotte si levò un grido. Ecco lo sposo, andategli incontro.
0: Effonde il mio cuore liete parole. Io canto al re il mio poema. La mia lingua è stilo di scriba veloce.
1: Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Ti ha benedetto Dio per sempre.
0: Cingi prode la spada al tuo fianco. Nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte. Avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
1: La tua destra ti mostra i prodigi. Le tue frecce acute colpiscono al cuore i tuoi nemici. Sotto di te cadono i popoli.
0: Il tuo trono, Dio, dura per sempre. E scettro giusto lo scettro del tuo regno.
1: Ami la giustizia e l'impietà detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali.
0: Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia. Dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. Figlie di re stanno tra le tue predilette. Alla tua destra la regina in ori di Ofir.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.

0: invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Alleluia.
1: Salmo 44. La regina e la sposa. Vidi la nuova Gerusalemme, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo signore. Prostrati a lui.
1: Da Tiro vengono portando doni. I più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
0: La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.
1: È presentata al re in preziosi ricami. Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale.
0: Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra.
1: Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni e i popoli ti loderanno in eterno per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Alleluia.

0: Dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Alleluia.
1: Cantico degli Efesini. Dio Salvatore.

0: Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
1: In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
0: Ci ha predestinati ad essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere.
1: A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto.
0: In Lui abbiamo la redenzione, mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia.
1: Dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Alleluia.
0: Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere.
1: Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
0: Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dalla ricchezza di Cristo tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Alleluia.

0: La lettera agli ebrei. Corriamo con perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo.
1: Il Signore regna, si è vestito di splendore. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore regna, si è vestito di splendore. Alleluia, alleluia.
1: Salto è il suo trono nei secoli.
0: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Il Signore regna, si è vestito di splendore. Alleluia, alleluia.
1: Lo Spirito di verità che viene dal Padre sarà il mio testimone, e anche voi lo sarete. Alleluia.
0: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lo Spirito di verità che viene dal Padre sarà il mio testimone, e anche voi lo sarete. Alleluia.

0: invochiamo Cristo che ha illuminato il mondo con la gloria della sua risurrezione.
1: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
0: Signore Gesù Cristo, che ti sei affiancato ai tuoi discepoli sulla via di Emmaus,
1: assisti la tua chiesa pellegrina sulla terra.
0: Non permettere che i cristiani siano chiusi all'ascolto della tua parola.
1: Fa che rendano buona testimonianza alla vittoria sulla morte.
0: Guarda con bontà coloro che ti hanno ancora riconosciuto nel cammino della vita. Che...
1: fa che ti accolgano presto come Salvatore.
0: Tu che mediante il sacrificio della croce hai riconciliato tutti gli uomini,
1: dona pace e unità al mondo intero.
0: Tu che sei il giudice dei vivi e dei morti,
1: accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti che hanno creduto in te.
0: Obbedienti al comando del nostro Signore e Salvatore e uniformati al suo divino insegnamento, vogliamo recitare ora la preghiera che Gesù ci ha insegnato.

0: Preghiamo. Donaci, o Dio misericordioso, di poter gustare in ogni tempo i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
1: Buongiorno prof.
2: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno prof.
2: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto. E mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne, Giulio Verne. Matilda già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
4: Ma in primis indubbiamente
2: tutti i tempi, Jules Verne. Matilda già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
4: Ma in primis indubbiamente

0: francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne, e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
1: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè, almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
0: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
1: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
0: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie. Bellissimo. Matilde?
2: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
0: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento, quasi alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
3: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
0: Ok.
3: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
0: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
3: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
0: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
4: Buongiorno prof.
5: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
6: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
1: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
7: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
8: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
4: Buongiorno prof.
0: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. Guido, vuoi intervenire subito?
1: Sì, l'ho visto da più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
0: Attenzione.
1: Quando stavo in Repubblica Dominicana. Sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto, ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
0: Quasi era meglio una bella lezione di storia o di filosofia, diciamo.
1: Assolutamente.
0: È vero o no? Ma lo pensavo pure io. Infatti io, quando sono stato un mese negli Stati Uniti, mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
9: Tutto scemo.
0: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... ma tre a vita. Chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
2: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
0: hai detto stare e viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante.

0: però vorrei proporvi al contrario. Lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
1: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè,
0: è vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo, o proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri come hai detto, non ti capita di avere bisogno di...
1: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
0: Un'esigenza fisica, cambiare, di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
2: Ecco, io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
0: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per vai Matilda,
3: Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
0: Esatto, io viaggio non per andare da qualche parte ma per andare, viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po', cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
4: Beh, prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno.
0: Corretto,
4: come è fatta la
0: corretto città. Perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi voglio chiedere anche un'altra cosa. Vai Matilde.
3: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita, per okay. Anche scoprire città con le sue...
0: Quindi ovviamente avete un forte senso di distacco, e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
5: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
0: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco, ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
5: Perché no, sì.
0: Ludovica?
6: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
0: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge, come lo potresti dire? Giuseppe,
1: potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
0: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
2: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di medesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso, come se esportato in quella situazione, in quel posto.
0: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
4: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche se è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
0: Lungo e molto difficile come la vita, quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
1: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia verso, per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera, e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
0: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
4: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
0: quasi un po' imprigionati.
4: Sì, esatto, imprigionati.
0: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
7: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva: sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà.
8: Buongiorno, prof.
0: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò deve in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
3: In realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita comunque mette agitazione perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
0: non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione: la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo, che ti aveva anche molto colpito,
4: Odissea.
0: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo, uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai Giuseppe.
9: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la giorma di Ulisse.
0: Questo è esatto, questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Berkeley, l'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
9: Perché lo ha ingannato.
0: Perché lo ha ingannato in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
6: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè, fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno. Quindi diciamo che va bene la componente dell'ingatto, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
0: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti dal cavallo e hanno dato. E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio, però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
6: Iubris,
0: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali, che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
2: Assolutamente.
0: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole,
2: vale a livello sportivo, a parer mio.
0: E quindi questo vale un viaggio? Voi fareste un viaggio così?
2: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
0: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
6: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
0: Allora, capovolgiamola così la domanda: c'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
10: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
0: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere: voi, dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde, che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo, probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e diciamo, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse. Più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
11: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe?
11: Sì.
0: Superare le colonne d'Ercole?
11: Sì.
0: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
6: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone la vita. Quindi
0: ok, sono avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
6: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
0: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare,
6: certo. Sì. Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
0: Potentissima questa frase, eh? Mazza, che la prossima volta vi metto voi nelle citazioni. Io ve volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se sfigura dopo questa massima di Matilde. Allora, io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
3: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
0: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
8: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Sei passi con Maria, catechesi sulle apparizioni di Fatima, terzo e quarto passo. Buon ascolto.

0: terza apparizione, il 13 luglio. Il 13 luglio 1917, pochi minuti dopo che eravamo giunti alla cova di Iria, presso il lezzo, tra la numerosa folla di popolo, mentre recitavamo il rosario, vedemmo il riflesso della solita luce e subito dopo la Madonna sul lezzo. «Cosa vuole da me?» domandai. «Voglio che veniate qui il 13 del mese prossimo, che continuate a recitare il rosario tutti i giorni in onore della Madonna del Rosario, per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché soltanto lei vi potrà aiutare. Vorrei chiederle di dirci chi è, di fare un miracolo perché credano tutti che lei ci appare. Continuate a venire qui tutti i mesi. A ottobre dirò chi sono, quel che voglio, e farò un miracolo che tutti potranno vedere per credere». A questo punto feci alcune richieste che non ricordo bene. Quel che mi ricordo è che la Madonna disse che bisognava recitare il rosario per ottenere le grazie durante l'anno, e continuò: «Sacrificatevi per i peccatori e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate qualche sacrificio, «O Gesù, è per amor vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria». Dicendo queste ultime parole, aprì di nuovo le mani, come nei due mesi precedenti. Sembrò che il riflesso penetrasse la terra e vedemmo come un mare di fuoco. Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero braccia trasparenti e nere, o bronze, in forma umana, che fluttuavano nell'incendio, trasportate dalle fiamme che uscivano da loro stesse, insieme a nuvole di fumo che cadevano da ogni parte, uguali al cadere delle scintille nei grandi incendi, senza peso né equilibrio, tra grida e gemiti di dolore e disperazione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura. Deve essere stato dinanzi a questa visione che lasciai scappare quell'ai che dicono di avermi sentito dire. I demoni si distinguevano per le forme orribili e schifose di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri carboni roventi. Spaventati e come per chiedere aiuto, alzammo gli occhi alla Madonna, che ci disse con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno, dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che io vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà, che punirà il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e ci sarà pace. Se no, diffonderà i suoi errori nel mondo, suscitando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Finalmente il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà alla Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tempo di pace. In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco sì, potete dirlo. Quando reciterete il rosario, dopo ogni mistero dite: «O Gesù mio, perdonateci, liberateci dal fuoco dell'inferno, portate in cielo tutte le anime, specialmente quelle che ne hanno più bisogno». Seguì un momento di silenzio, poi domandai: «Non vuol più niente da me?» «No, per oggi non voglio più niente da te». E come al solito cominciò ad alzarsi in direzione dell'Oriente, fino a scomparire nell'immensa distanza del firmamento.
1: È la terza volta che Maria appare nella cova di Ria a tre bambini. È il 13 luglio del 1917 e parla a questi bambini continuando a parlare anche questa sera a ciascuno di noi, a quella parte innocente di noi, a quella parte di noi che è disposta ad ascoltare un messaggio che a volte ci sfugge perché siamo diventati complicati. Maria parla a questi bambini e li guida a fare qualcosa e a capire qualcosa. Se nella prima apparizione, nel nostro primo passo, abbiamo capito la necessità della preghiera, la preghiera come respiro, non dobbiamo mai dimenticare che se c'è una cosa che dice che la preghiera è una buona preghiera, è quello che ci ha insegnato Gesù nel Vangelo. Gesù dice che la nostra preghiera, per essere una buona preghiera, deve essere una preghiera insistente. Cioè, è la fedeltà alla preghiera il primo vero modo di pregare. Troppe volte noi pensiamo che la nostra è una buona preghiera quando siamo sempre completamente attenti, quando la nostra testa è ben sintonizzata con il cuore, quando riusciamo a dire parole grandi, quando sentiamo emozioni immense, quando le cose vanno esattamente come abbiamo chiesto nella preghiera. Ma una buona preghiera è tale soltanto se è insistente, cioè se è fedele. E penso che il Signore ci dica questo nel Vangelo e ce lo faccia ripetere da Maria per non farci prendere dallo scoraggiamento di guardare ciascuno di noi e di renderci conto che partiamo bene e poi dopo un poco cala la qualità delle cose che facciamo. Non lo facciamo solo con la preghiera, lo facciamo anche con le persone a cui vogliamo bene, con il lavoro, con le cose che ci sono affidate. Sembra che a un certo punto arriviamo a una mediocrità e ci domandiamo che senso ha fare una cosa se io la faccio in questo modo. Perché il primo modo di pregare è la fedeltà. Non dobbiamo avere paura se certe volte le nostre preghiere sembrano così povere. La cosa che conta è non lasciare mai la preghiera, mai. E avere l'umiltà di rimanere aggrappati alla preghiera. Ecco il primo passo. Nel secondo passo, Maria ci ha guidato a scoprire la parola. Cioè a dirci che esiste qualcuno che sta parlando proprio a noi, che ci sta dicendo qualcosa, che sta portando una novità dentro la nostra vita, qualcosa che è più grande dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, qualcosa che è più grande della vita che stiamo vivendo in questo momento, qualcosa di nuovo. Dio sta parlando a ciascuno di noi, quanto noi siamo disposti ad ascoltare questa voce, quanto siamo disposti a metterci col cuore aperto ad accogliere quello che il Signore sta rivolgendo a ognuno di noi, a sintonizzarci con Lui. Capire la parola di Dio significa imparare a fare spazio dentro di noi, a fare silenzio, a comprendere che non sono i nostri ragionamenti e la nostra intelligenza le cose che ci tireranno fuori dai nostri pantani, ma la fiducia in qualcuno che ha sempre qualcosa di nuovo e di inaspettato da portare dentro la nostra vita. Il Vangelo è sempre un imprevisto dentro la nostra vita, non ci si abitua mai al Vangelo. Noi continuamente leggiamo quelle pagine e sappiamo che quelle pagine sono sempre nuove, perché sono pagine vive, la parola di Dio è viva ed efficace, e lo è sempre. Perché non ci racconta solo delle storie, ma ha un potere particolare, il potere di essere costantemente contemporanea a noi, di essere vivificante, cioè di saper tirare fuori la vita da ognuno di noi. Senza la parola noi non abbiamo la fede, perché la fede viene dall'ascolto. Allora, nel secondo passo, Maria, dopo che ci ha insegnato la fedeltà alla preghiera, ci ha insegnato l'ascolto, l'umiltà dell'ascolto, che non è tanto quella di fare dei ragionamenti sulla parola di Dio, ma permettere al Signore di rivolgerci una parola, di trafiggerci con una parola, di inserire nella nostra vita di ogni giorno qualcosa di nuovo che ci conduce in una novità. Bisogna essere molto umili per ascoltare. La nostra superbia ci dice che invece abbiamo già capito da soli, che sappiamo già dove stiamo andando, che non abbiamo bisogno di Lui, che sappiamo già tutta la teoria. Ascoltare la parola di Dio non significa sapere il catechismo. Tutti noi possiamo conoscere bene il catechismo, ma non sapere niente della parola di Dio. Perché la dottrina è una cosa diversa dalla sua parola. È dalla parola che nasce la fede, non dalla dottrina. La dottrina ci aiuta a capire meglio la parola, ma innanzitutto la parola. Non la memoria, ma l'ascolto. Non l'intelligenza, ma l'ascolto. Non la superbia, ma l'umiltà dell'ascolto. Solo quando siamo disposti ad ascoltare, il Signore può fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Diversamente noi rimarremo chiusi in un circuito che è quello del male. Che cosa fa il male? Ripete sempre le stesse cose. Ci lascia sempre nello stesso meccanismo. E siamo giunti così invece a questa terza apparizione, questo terzo passo. E accade qualcosa di tremendo per questi bambini. Dopo che vedono Maria e dopo che Maria ancora una volta gli domanda la fedeltà alla preghiera, dopo che ancora una volta gli domanda di tornare lì, di fare qualcosa per lei, mostra a questi bambini qualcosa di terrificante, mostra a questi bambini l'inferno. Sapete, a noi non piace parlare dell'inferno. Non sappiamo mai che cosa dovremmo credere dell'inferno, se è esattamente come ci hanno descritto questi bambini, se dobbiamo avere paura dell'inferno. Che cos'è l'inferno? L'inferno è sentirci completamente ed eternamente separati da ciò che dà senso a tutto, alla nostra vita. L'inferno è l'impossibilità di accedere all'amore. E questa è la cosa più brutta che possa succedere a un uomo, perché noi siamo nati per amare. La cosa che ci compie come uomini è la capacità di amare e di essere amati. E se tu sei escluso dall'amore, questo è l'inferno. Capite allora che esperienze di inferno noi le facciamo già ora. Non abbiamo bisogno di morire per sapere com'è l'inferno. Se noi in questo momento non ci sentiamo amati, sappiamo che cosa significa l'inferno. Se in questo momento non riusciamo ad amare, sappiamo che cos'è l'inferno, o perlomeno sappiamo che cosa si prova nell'inferno. Ora immaginate questa sensazione di infelicità e di impotenza ed elevatela all'infinito, all'eternità. Questo è l'inferno. E Maria dice a questi bambini: pregate per i peccatori, cioè non per coloro che semplicemente sbagliano, ma per coloro che sbagliando o vivendo in un certo modo si separano dall'amore. Questa è una cosa che a volte noi dimentichiamo, che essere separati dall'amore ci porta all'inferno. Questo è il motivo per cui l'esperienza della misericordia è l'esperienza di tornare di nuovo a saperci amati, a sentirci amati e tornare di nuovo a saper amare. E questo è un dono di Dio. In questo senso nessuno di noi può perdonarsi da solo. Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia sperimentare l'amore. E se noi cerchiamo Dio, non è perché cerchiamo semplicemente un altro che ci giudichi, un altro che ci dica che abbiamo sbagliato, un altro che ci faccia sentire in colpa. Non abbiamo bisogno di Dio per sentirci in colpa, ci basta la nostra coscienza, il nostro superio, ci basta il demonio. Il demonio costantemente ci fa sentire in colpa. Noi molto spesso siamo ostaggi della colpa. Dio non esiste per farci sentire in colpa, Dio esiste per liberarci da questa colpa, perché è l'unico che può ridarci l'esperienza dell'amore, lì dove abbiamo perduto l'amore. Questo è il motivo per cui abbiamo letto il brano del Vangelo di questa sera, che raccontava l'esperienza di questa donna che si intufola a casa di Simone il fariseo e, avvicinandosi ai piedi di Gesù, comincia a piangere, a baciarli, ad asciugarli, creando scandalo in tutta la casa. Quella donna fa qualcosa che tutti gli altri non hanno avuto il coraggio di fare. In un modo quasi plateale, questa donna si mette ad amare Gesù e lo fa concretamente, lo fa fisicamente. Tutti pensano male di questa donna e Gesù è l'unico invece che lascia fare quella donna e dà una lezione, a partire dal padrone di casa, a tutti i commensali che sono presenti in quella stanza. Perché? Che cos'è l'esperienza della misericordia? Fratelli miei, è sapere che qualunque cosa possiamo aver fatto nella vita, niente può separarci dall'amore di Cristo. Cristo non si sottrae da noi. Siamo noi che non vogliamo toccarlo per non sporcarlo, per non ferirlo. Ma l'esperienza della misericordia è sapere che Lui non si sottrae mai a ciascuno di noi, anche quando noi rompiamo, anche quando noi ci macchiamo di cose immense, anche quando noi prendiamo distanze infinite. Lui è lì. Sono gli altri, è il nostro modo di pensare, è il fariseo che è dentro ciascuno di noi, che pensa che noi siamo lontani da Lui e che non possiamo toccarlo, non avere più un rapporto con Lui. Siamo noi che ci condanniamo a non essere amati e a non amare. Siamo noi che andiamo all'inferno, non è Dio che ci manda all'inferno. Siamo noi con la nostra libertà che decidiamo di rimanere nell'inferno. Allora, fratelli miei, non prendetevela con Dio. Domandatevi perché volete rimanere all'inferno, perché vi piace l'inferno. Perché ci sottraiamo dalla misericordia? Perché ci sottraiamo dall'esperienza di saperci perdonati? E in che cosa consiste questo perdono? Nel lasciare che il Signore tocchi la nostra miseria. E sapete che cosa succede solitamente quando una persona si lascia raggiungere dalla misericordia? Innanzitutto il Signore gli dice che lo ama prima e lo ama nonostante tutto quello che ha fatto. E quindi gli toglie l'infiammo della colpa. Poi che cosa fa? Accende una luce la misericordia, cioè ti dice la verità su te stesso, ma non ti dice la verità per schiacciarti, ti dice la verità per liberarti. Siccome noi abbiamo paura della verità, preferiamo il buio, preferiamo non sentire ad alta voce chi siamo veramente o quello che abbiamo fatto. Nessuno può essere perdonato se innanzitutto non ammette di aver sbagliato, non ammette la propria sofferenza, non ammette il proprio errore, non ammette quello che ha vissuto. Ma dopo questa ammissione, dopo aver acceso la luce su quello che è successo nella nostra vita, dopo aver fatto verità dentro la nostra vita, il Signore fa qualcosa di straordinario, fa entrare consolazione. In questo senso, l'esperienza della misericordia è un'esperienza di guarigione. Ora la domanda seria è: dove accade questa misericordia? Dove la troviamo questa misericordia? La troviamo in questo immenso sacramento della confessione, che l'abbiamo trasformato semplicemente in un fare i conti, che l'abbiamo trasformato semplicemente in un modo per mettere a posto la nostra coscienza, a volte per entrare in un confessionale, dire quattro cose, ricevere una benedizione e pensare che questo ci ha ristabiliti. La misericordia o ci converte o non è misericordia. La misericordia o innanzitutto sblocca la nostra capacità di amare e di sentirci amati o non è misericordia. E questo avviene un po' alla volta, un pezzo alla volta. Perché, fratelli miei, dovremmo confessarci? Perché Dio non conosce già i nostri peccati? Perché dovremmo confessarci? Per dire cose ovvie per Lui? Che cosa significa andarsi a confessare? Umiliarsi davanti a qualcuno? No, tutti noi abbiamo bisogno di andarci a confessare perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci guarisca un po' alla volta da tutto quello che impedisce l'amore dentro la nostra vita. In questo senso nessuno di noi può fare a meno della confessione. Tutti noi abbiamo bisogno di essere guariti nell'amore. Tutti noi abbiamo bisogno di essere tirati fuori dall'inferno. Tutti noi abbiamo bisogno di fare verità dentro la nostra vita. E fare verità significa dire: io non ce la faccio a vivere in quel modo, ma lo dico, lo ammetto, lo dico ad alta voce, mi lascio aiutare, lo confesso a Lui, lo consegno a Lui. Non me lo vivo da solo. Non penso che da solo posso sopportare tutto questo. Nessuno di noi può resistere all'inferno se non distruggendosi. Solo che questo non ce ne accorgiamo subito, ce ne accorgiamo dopo, perché la fregatura dell'inferno vissuta qui è la fregatura di chi dice: ma non mi lascio amare, non amo, trovo un equilibrio, alla fine non do fastidio a nessuno. Tu stai distruggendo tutto, e quando meno te l'aspetterai ti accorgerai
2: che è tutto distrutto ormai e non puoi fare più niente. Questa è la dannazione. Incontrare Gesù significa incontrare qualcuno che proprio in maniera esperienziale, pensate alle lacrime di questa donna e ai piedi di Gesù. Pensate l'esperienza dell'amore come qualcosa che puoi toccare. È l'esperienza di entrare piano piano dentro noi stessi e lasciarci guarire. Qual è il sinonimo di guarigione? Perdono. Sapete perché sto usando il termine guarire? Perché noi abbiamo sempre una visione moralistica dei sacramenti e pensiamo che il perdono sia semplicemente uno che cancella gli errori. È troppo poco uno che cancella gli errori. Uno deve guarirci dalle conseguenze di quegli errori, dal male che hanno prodotto dentro di te e negli altri. Certe volte noi dobbiamo andarci a confessare per il male che abbiamo subito, non per quello che abbiamo fatto. Abbiamo bisogno di consegnare al Signore la nostra sofferenza, anche quella di cui non siamo colpevoli. Abbiamo bisogno di dirlo a qualcuno, di consegnarlo a qualcuno, di lasciare che la sua misericordia possa toccare quella ferita. Abbiamo bisogno di andare a dire: io non so perdonare, Signore, e ti confesso che non desidero nemmeno perdonare, ma vorrei tanto desiderare di perdonare. Dovremmo andarci a confessare e dire: Signore, io non desidero amare, guarisci questo mio desiderio, perché io non voglio amare più. Signore, guarisci la rabbia che ho nei tuoi confronti, perché non perdono te che hai fatto accadere queste cose dentro la mia vita. Vengo da te, Signore, perché ho bisogno che tu mi guarisca, che non mi faccia ragionare come ragionano i demoni, che sono sempre arrabbiati, chiusi, odiano innanzitutto se stessi. Perché l'inferno, vedete, è un male a noi stessi. E Maria dice a questi bambini: pregate perché la gente non viva così, non vada a finire lì. Pregate voi per queste persone. Pregate perché in una maniera misteriosa possano fare l'esperienza della misericordia. Perché questo fermerà anche le guerre, cioè il male che produciamo fuori di noi perché ce l'abbiamo dentro. E se noi non cambiamo dentro, fuori succedono cose peggiori. Maria non vuole predire il futuro, vuole semplicemente dire che la nostra mancata conversione crea sempre tragedie intorno a noi. E lo dice a dei bambini, e si fida di questi bambini. Consegna a questi bambini la responsabilità di aver visto che cos'è l'inferno e di pregare per coloro che rischiano di andare a finire lì. Fratelli miei, questa sera vogliamo domandare al Signore il dono di capire quanto sia grande il sacramento della misericordia, il sacramento della confessione, il sacramento della riconciliazione. Vogliamo chiedere a Maria di imprimere dentro ciascuno di noi la necessità di essere guariti nell'amore, di farci desiderare ciò che è bene per noi, di tirar fuori quel marcio e quell'odio che ci portiamo dentro, che ci chiude, di farci tornare ad avere l'umiltà di ricevere questo perdono, di non ragionare come Simone il fariseo, che pensa di salvarsi semplicemente perché salva la forma di quella casa. Gesù dice: sono entrato nella tua casa, non mi hai fatto nemmeno lavare le mani. E questa donna, da quando sono entrato, non ha smesso di lavarmi i piedi con le sue lacrime. Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato nemmeno un abbraccio. E questa donna, da quando sono entrato in casa, non ha smesso di baciarmi i piedi. Sai perché questo, Simone? Perché a chi si perdona poco, ama poco. Racconta questa storia perché il nostro vero problema, molto spesso, è che non avendo fatto una grande esperienza di perdono, non riusciamo a capire che soltanto una grande esperienza di perdono ci porta a una grande esperienza di amore. Nessuno di noi è Simone il fariseo, perché tutti siamo nelle condizioni di questa donna e dobbiamo dobbiamo renderci conto che tutti siamo ai piedi di Gesù, tutti, per un motivo o per un altro, o perché la vita ci ha messo lì, o perché le nostre azioni ci hanno messo lì. Tutti abbiamo bisogno di sentirci rivolgere le stesse parole che Gesù dice a questa donna: molto ti sarà perdonato perché molto hai amato. Allora, fratelli miei, Maria questa sera, nostra madre, penso che voglia dire a ciascuno di noi di lasciarci raggiungere dalla misericordia, di imparare di nuovo a usare bene il sacramento della riconciliazione, non per toglierci semplicemente i nostri dissidi psicologici, ma per essere guariti nella nostra capacità di amore. Ma io non so se voglio amare. Questo è un motivo per cui andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo tuo desiderio. Io non so se voglio lasciarmi ancora amare da Dio. Questo è un buon motivo per andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo. Io non so se voglio ancora essere felice. Questo è un motivo per cui andarti a confessare, perché il Signore guarisca questo tuo desiderio di felicità e ci ridia di nuovo una dimensione grande, immensa della vita. Preghiamo questa sera non soltanto per noi, ma per tutte le persone che sono lontane da questo sacramento, per tutti quelli che non si lasciano toccare dalla misericordia di Dio, per quelli che vivono nell'inferno ogni giorno della mancanza di amore, per quelli che non si sentono amati, per quelli che non sanno amare. Preghiamo questa sera insieme a Maria e chiediamo soprattutto questa conversione. Vorrei concludere dicendovi questo. Sapete, Maria parla solo a tre bambini e promette alla fine delle sue apparizioni un unico segno per tutti. Parla solo a tre bambini e si fida talmente tanto di questi tre bambini, come a voler dire: se voi tre farete bene quello che vi sto dicendo, salverete tutti. È interessante come quando il Signore trova un'unica persona disposta ad ascoltarlo, sulle spalle di quella persona si poggia un popolo intero. Se ognuno di noi si convertisse, avremmo salvato veramente molti altri, che si poggerebbero sulle nostre spalle, sulla nostra conversione, che porteremmo noi al Signore. In questo senso il più grande contributo che noi vogliamo fare per portare qualcuno alla misericordia di Dio e lasciarci raggiungere noi da questa misericordia, di portare qualcuno a pregare e pregare noi innanzitutto. Cambiare la vita di una persona significa innanzitutto cambiare io. Maria fa questo con questi bambini, li prende sul serio e questi bambini prendono sul serio Maria. Questa sera, fratelli miei, volete prendere sul serio questo invito che Maria fa a ciascuno di noi? Volete prendere sul serio la misericordia? Volete lasciarvi di nuovo guarire dall'amore di Dio affinché torniate di nuovo ad amare e a sentirvi amati? Questo vi tirerà fuori dall'inferno e questo vi renderà tutti causa di salvezza per moltissimi altri.

0: I soldi delle portantine sono per la festa della Madonna del Rosario e quel che avanza è per la costruzione di una cappella che faranno fare. Vorrei chiederle la guarigione di alcuni malati. Sì, alcuni li guarirò entro l'anno e prendendo un aspetto più triste. Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. E come al solito cominciò a elevarsi verso Oriente.
1: Che cosa vuoi da me? Voglio che continuate a venire alla covadiria il 13, che continuate a recitare il rosario tutti i giorni. È un segreto che Maria dice ad alta voce. È il segreto di una vita riuscita, soprattutto quando questa vita riuscita riguarda la vita spirituale. Il segreto è nella fedeltà. Voglio che siate fedeli, che torniate qui ogni 13 e che ogni giorno recitiate il rosario. Ogni cosa che conta nella vita funziona soltanto se siamo disposti alla fedeltà, cioè se siamo disposti a non cedere a tutte quelle tentazioni che ci fanno allontanare da quello che riconosciamo essere vero dentro la nostra vita. Quando si ama qualcuno, la cosa che conta di più di quell'amore è la fedeltà. E la fedeltà è il prezzo più grande che dice che noi amiamo qualcuno. Perché è facile amare qualcuno quando ci accompagna tutto il nostro apparato emotivo, sentimentale. È difficile continuare ad amare qualcuno quando nascono problemi. Quando ci sono delle cose che tolgono tutta la poesia di quell'amore. Ma se tu vuoi che quell'amore ti cambi la vita, devi essere disposto ad essere fedele a quell'amore. Perché la fedeltà non è un percorso superficiale dell'esistenza, la fedeltà ci fa scendere in profondità nelle cose. Certe volte noi pensiamo che una cosa vale per tutte le cose positive che sentiamo. Pensieri belli, sentimenti belli, emozioni belle, soprattutto quando questo riguarda la vita spirituale o una relazione importante della nostra vita. Non ci accorgiamo però che l'unica cosa che conta e che ci fa veramente progredire è la fedeltà. E Maria a questi bambini domanda innanzitutto la fedeltà. Immaginate tutti quelli che volevano sentire che cosa la Madonna aveva condiviso con loro. Tutti ad aspettarsi una grande teologia, una grande catechesi, una grande interpretazione del Vangelo. E Maria a questi bambini gli dice semplicemente: siate fedeli, tornate qua ogni 13 del mese. Recitate ogni giorno il rosario. Mi viene alla mente un racconto che riguarda un personaggio dell'Antico Testamento. Si chiamava Naaman il Siro. Questo grande militare, capo militare, si era ammalato di lebbra e non trovava una soluzione alla sua malattia. Una serva di origine ebraica dice di andare a cercare un profeta in Israele che aveva la capacità di poterlo aiutare in questa sua malattia. Allora Naaman il Siro prende i suoi soldati, prende la sua corazza, prende tutto quello che è la sua posizione anche, e si mette in viaggio per andare a cercare questa soluzione. E arrivando lì interroga il re e gli dice: ho bisogno di guarire da questa lebbra. E il re pensa che quella fosse semplicemente una provocazione di quest'uomo, perché tutti sanno che raramente si può guarire dalla lebbra. E certamente all'epoca non c'erano medicine che potevano far guarire questa persona dalla lebbra. Ma il profeta Elia va e dice: mandate qui quest'uomo e saprà che qui esiste il vero Dio, colui che può compiere davvero prodigi. E andando a cercare questo profeta, Naaman il Siro si ritrova davanti a un uomo che gli dice semplicemente di far questo: va, scendi nel fiume e lavati per 7 volte

quest'uomo rimane malissimo perché dice: io ho fatto tutto questo viaggio, io che sono un capo militare, un generale, e tu mi dici di lavarmi semplicemente 7 volte in quest'acqua che non è nemmeno pulitissima. Ci sono fiumi migliori nella mia terra, perché mi chiedi una cosa del genere? È arrabbiato Naaman il Siro, se ne vuole tornare a casa, finché qualcuno dei suoi soldati dice: se ti avesse chiesto qualcosa di eroico tu l'avresti fatto, ma adesso fidati di quest'uomo, fai semplicemente quello che ti sta chiedendo quest'uomo, che ai tuoi occhi, che sono gli occhi di un presuntuoso, perché è la verità, gli occhi di un superbo, ti sembra una cosa infinitamente banale. Ma se ti fidi di questa cosa, può darsi che ci sarà un cambiamento dentro la tua vita. Naaman il Siro fa un bagno di umiltà, accetta il consiglio di questo suo subalterno, di questo suo soldato. E dice il racconto che dopo che si fu lavato dentro quell'acqua, ne uscì fuori con la pelle non soltanto guarita, dice il racconto, era come la pelle di un bambino. Perché vi sto raccontando questa storia? Perché molto spesso quello che stiamo ascoltando in queste nostre catechesi può essere molto deludente rispetto alla nostra presunzione e alla nostra superbia. Noi vorremmo avere dei grandi contenuti, no? Avere grandi svolte dentro la nostra vita, grandi spiegazioni. E Maria invece ci disarma perché ci chiede sempre cose molto semplici, che ai nostri occhi sembrano cose banali. Ci chiede di pregare, ci chiede di ripetere una preghiera come quella del Rosario, la preghiera dell'Ave Maria, di metterci in ascolto e in contemplazione della parola, ci chiede di essere fedeli, ci chiede un gesto. Eppure finché noi non facciamo un bagno di umiltà come Naaman nel Siro, anche noi non vedremo nessun cambiamento dentro la nostra vita. Se noi vogliamo che una relazione diventi davvero profonda, dobbiamo essere disposti a giocarci quella relazione anche nei gesti più banali, più semplici. Perché essere fedeli a qualcuno significa semplicemente prenderlo sul serio sempre, anche quando tutto il resto ci dice il contrario. Non basta dire io sono in relazione con qualcuno, dobbiamo domandarci se la nostra relazione è intima, perché soltanto quando una relazione è intima riscalda la nostra vita. Sapete quante persone possiamo conoscere nella nostra esistenza? Tantissime. Eppure, nonostante a volte conosciamo tante persone e viviamo con altrettante persone, noi ci sentiamo fondamentalmente soli. Com'è possibile? Com'è possibile che tu conosci tante persone, vivi con tante persone e ti senti solo? Perché ciò che riscalda la vita non è semplicemente conoscere qualcuno o vivere con qualcuno, ma instaurare con quelle persone un rapporto di intimità. È l'intimità che riscalda la vita. Se questo ragionamento ce lo portiamo nella vita spirituale, succede la stessa cosa. Non ti cambia la vita sapere che Dio esiste, e non ti cambia la vita frequentare Dio come qualcosa della domenica o qualcosa in mezzo alla giornata, punto e basta. Fondamentalmente rimane un estraneo, perché tu non hai una relazione di intimità con Lui. È l'intimità con Lui che riscalda la tua vita. Devi domandarti se la tua preghiera, se la tua vita spirituale è arrivata fino al livello di essere intima, profonda, perché solo allora riscalda la vita. E se tu vuoi che una relazione diventi intima, devi investire del tempo, devi fare qualcosa affinché cresca questa intimità. Sapete chi può aiutarci questa sera a capire che cos'è l'intimità? Uno di questi pastorelli. In questa quarta apparizione vorrei che accendessimo una luce specialissima su Francesco, che è il fratello maggiore di Giacinta e che in tutte le apparizioni vede Maria ma non la sente. Vede le apparizioni, ma soltanto Giacinta e Lucia ascoltano le parole di Maria.
sappiamo perché misteriosamente accade questo per Francesco. Conosciamo però che questo ragazzo, questo bambino, che morirà a 10 anni, non riuscirà nemmeno a compiere 11 anni, e morirà insieme alla sorellina Giacinta della febbre spagnola che in quel momento storico, all'inizio del Novecento, fece una strage infinita di persone. Si realizza così uno dei segreti, che Francesco e Giacinta sarebbero morti prima di tutti e che Lucia invece avrebbe attraversato tutto il secolo come testimonianza della devozione al cuore immacolato di Maria. Ma questa sera vorrei condividere con voi qualcosa di questo bambino, perché credo che più di tutti gli altri possa insegnarci che cosa sia l'intimità. Francesco non ascolta le parole di Maria, ma anche lui è un bambino di poche parole. E dentro di lui la vita spirituale si manifesta come una predilezione profondissima nei confronti di Gesù e Eucaristia, che lui chiamava Gesù nascosto. Dopo le apparizioni decide molto spesso di non andare a scuola. La scusa era: la Madonna mi ha detto che morirò presto, è inutile che imparo a leggere e a scrivere. Allora, mentre andavano a scuola, si fermava in chiesa e racconta Lucia che passava moltissime ore nascosto in un angolo della chiesa di fronte al tabernacolo, semplicemente a fare compagnia a Gesù nascosto. E c'era una cosa che l'aveva turbato in tutte le apparizioni: la visione della tristezza di Gesù. In una di queste apparizioni vede Gesù tremendamente triste ed è tormentato perché dice: cosa posso fare io per cercare di togliere un po' di tristezza al Signore? Ha una delicatezza d'animo straordinaria questo bambino, e tutta la sua spiritualità non è fatta di cose complicate. Davanti a una persona che soffre, Francesco sa che l'unica cosa che puoi fare per una persona che soffre è fargli compagnia. La sua breve vita è il tentativo di fare compagnia al Signore. La sofferenza del Signore è per lui il motivo per cui pregare, svegliarsi, fare dei sacrifici, accettare la malattia. I genitori portarono come testimonianza che quando si ammalò non si lamentava mai, accettava sempre tutto quello che gli davano da mangiare, anche se gli dava nausea. Se qualcuno gli domandava se stesse soffrendo, diceva sempre di no. Soltanto a Giacinta e a Lucia confessava quello che provava. A volte aveva dei tremendi mal di testa, non riusciva nemmeno a camminare, camminava lentamente, e diceva: la cosa che mi tormenta è a volte non riuscire a stare un po' con lui, a passare un po' di tempo con lui. Noi che siamo malati di fretta, che corriamo a destra e a sinistra, che pensiamo sempre di non farcela, che viviamo soffocati dal fare, non abbiamo quasi niente di questo bambino, che in mezzo al fare invece si accorge di qualcosa di più importante. Viene quasi alla mente il racconto di Marta e Maria. Maria è lì seduta ai piedi di Gesù ad ascoltarlo, e Marta si affanna e si agita per molte cose, dice Gesù. Fa, sta cucinando, non sta facendo niente di male, sta preparando da mangiare anche a Gesù, ma in tutto questo ha perso di vista la cosa che conta di più: Gesù. È un po' come noi, che presi dal fare abbiamo perso di vista ciò che conta di più dentro la nostra vita. Sapete quante volte il nostro fare ci distrae dal significato della nostra vita? Non riusciamo più a vederlo. Uno fa, ma a un certo punto non riesce più a capire perché sta facendo quelle cose, perché sta vivendo in quel modo. La vita spirituale è saper fissare lo sguardo su ciò che conta nella vita. Perché quando tu hai davanti agli occhi ciò che conta, puoi fare tutto. E il tuo fare non è più qualcosa che ti stanca e basta, ma ti riempie anche di una misteriosa gioia.
Francesco è un maestro in questo. Francesco aveva capito che ogni intimità si nutre di perdita di tempo, che ogni intimità è investire del tempo in una relazione, che l'intimità cresce man mano che diminuiscono le parole, che l'intimità è preziosa quanto più tu sei disposto a stare con chi ami, che l'amore non si nutre di emozioni ma di decisioni, e che a volte non hai nessuna voglia di passare il tempo con chi sai essere prezioso, ma lo fai non per dovere, ma perché sai che questo ti condurrà a qualcosa di importante. La fedeltà non è fedeltà agli schemi, non è fedeltà alle regole, non è fedeltà al dovere. La fedeltà è sempre fedeltà a qualcuno. Uno non è fedele alla moglie o al marito perché è fedele alla regola di non commettere adulterio, ma perché è fedele a quell'uomo e a quella donna, nonostante tutto e tutti. Perché se noi rimaniamo fedeli semplicemente alla legge, alla regola, al dovere, questo ci può trasformare in farisei. La fedeltà che ci domanda il Signore è sempre quella di non perdere di vista il qualcuno che riempie la nostra vita. Ora, al fondo di tutte le persone che amiamo c'è sempre Cristo. Ecco perché quando perdiamo di vista Lui, in un certo qual modo abbiamo perso anche tutto il resto. Non riusciamo più a reggere bene le nostre relazioni. Quante famiglie incartate perché hanno perso di vista Gesù, o l'hanno trasformato semplicemente in una cosa da fare. Quante vite personali chiuse in ragionamenti, in problemi, in paranoie, perché hanno perso di vista Gesù. Quante nostre vite sono consumate dalla tristezza, dall'angoscia e dal freddo e dalla solitudine, perché non abbiamo nessuna relazione intima che riscaldi la nostra vita. Abbiamo bisogno di intimità. E questa sera Maria ci sta chiedendo di imparare l'intimità dalla fedeltà. E se vogliamo avere un esempio di chi è fedele, dobbiamo rivolgerci a San Francesco di Fatima. Questo bambino può insegnarci che la semplicità, la fedeltà, la presenza, il silenzio, le poche parole, le decisioni prese quotidianamente possono cambiare davvero la nostra vita. Ecco perché in ognuna delle nostre tappe abbiamo riscoperto qualcosa che abbiamo sempre ricevuto nella nostra educazione cristiana, ma che forse abbiamo lasciato in qualche cassetto. E ci siamo permessi durante queste catechesi di darvi sempre alla fine qualcosa da portare a casa, come la riscoperta di qualcosa: il rosario, la preghiera, la parola di Dio. Questa sera Francesco Marto, San Francesco Marto, San Francesco di Fatima ci regala una cosa che forse non facciamo più da tempo: stare un po' con Gesù Eucaristia. La devozione chiama questa relazione visita al Santissimo Sacramento. Detta così uno dice: ma cos'è sta visita al Santissimo Sacramento? Dove si suona il campanello per fare questa visita? Sapete, è quel desiderio profondo di mettersi davanti al tabernacolo e di passare un po' di tempo con Lui, così in semplicità, di stare un po' con Lui in silenzio, di dire: io so che tu sei nascosto lì, sei presente in questo silenzio, sei presente dentro quel pane, sei presente dentro quel tabernacolo, io so che tu sei lì e io voglio passare del tempo con te. Ci accorgeremo che facendo questo crescerà dentro di noi una roba che prima chiamavano il fervore. E il fervore non è qualcosa che tocca lo stomaco, ma che tocca il cuore.
ci accorgeremo non di qualcosa che ci emoziona, ma di qualcosa che comincerà a riscaldarci nella parte più profonda, perché questa presenza comincerà a diventare vera per noi. Cominceremo a capire che ciò che cambia la nostra vita a volte si trova in una cosa così semplice, in un gesto semplice, ma che soltanto la fiducia di un bambino riesce a cogliere. Sapete perché la grazia di Dio ha operato meraviglie nella vita di Maria? Perché Maria era umile ed era semplice. Imparare il cristianesimo alla scuola di Maria significa costantemente semplificarci, costantemente scendere dalle nostre superbie e riprendere contatto umilmente con la nostra vita. Quanto più siamo impegnati, quanto più abbiamo vite difficili, tanto più la nostra vita di fede deve essere semplice. Non dobbiamo portare le complicanze della vita nella nostra relazione con il Signore. A volte noi abbiamo complicazioni con le persone intorno a noi, con la nostra famiglia, con i nostri amici, con noi stessi, con le persone a cui vogliamo bene. Tutte queste complicanze non ce le dobbiamo portare tali e quali con Gesù, come se lui fosse papà, mamma, fratello, sorella, moglie, marito, figlio, nipote, cugino, vicino di casa, collega. Lui non è questo. Ma se tu ti comporti con lui esattamente come ti comporti normalmente con le altre persone, solitamente se ti difendi da queste persone ti difenderai anche da lui. Ma con lui non si fa così, si va disarmati, perché lui non è gli altri, il suo amore è fedele. È questo che ci insegna Maria quando ci dice: fate quello che vi dirà. Recuperare questa semplicità di fondo, di rimetterci semplicemente in ascolto di lui, di domandargli questa sera con forza, di volere non soltanto credere che egli esista, non soltanto dargli qualcosa di noi, ma voler costruire con lui un'intimità, costruire con lui una profondità. E al fondo di questa profondità ci accorgeremo che tutto cambia, perché la sua presenza invaderà ogni cosa. Da che cosa si capirà che noi abbiamo costruito un'intimità con lui? Si vedrà alla stessa maniera di come si è visto nella vita di Francesco di Fatima. Francesco ha dimostrato nelle cose di ogni giorno, nei gesti di ogni giorno e persino nel modo con cui ha sofferto ed è morto, un modo di vivere che era di esempio a tutti. Raccontano che la sua presenza era affascinante per i bambini, i suoi compagni lo cercavano costantemente anche quando era nel letto, si affacciavano alla finestra e sapevano che potevano prendere il contagio da lui, ma non gli importava, lo cercavano, era attraente. Perché Francesco aveva qualcosa che gli altri non avevano. Aveva un'intimità con Gesù. E questo riempiva la vita degli altri. E gli altri si sentivano così attratti da lui. In questo senso noi dobbiamo portare Gesù nel mondo. Più noi cresciamo nell'intimità con lui, più tutto quello che facciamo, le nostre parole, i nostri gesti, le nostre scelte, viene permeato di lui. Comincia a profumare di lui. Gli altri non vedranno Gesù, ma lo sentiranno in qualche modo, perché sentiranno in noi qualcosa di diverso. Pur rimanendo noi con i nostri difetti, con i nostri caratteri, con la nostra storia, abbiamo il dovere di costruire un'intimità con il Signore. E concludo, perché ce lo ha chiesto Maria alla fine di questa apparizione. Pregate, dice Maria, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi si sacrifichi e interceda per loro. Fratelli miei, noi abbiamo un dovere nei confronti di questa città, abbiamo un dovere nei confronti della Chiesa, abbiamo un dovere nei confronti delle nostre famiglie, abbiamo un dovere per tutto il mondo.
di pregare, non semplicemente di dire delle preghiere per qualcuno, ma di crescere in un'intimità con Cristo, tanto da cambiare la vita di queste persone, la vita di questa città, la vita di questa chiesa, la vita del mondo. Noi. È questo che ci domanda Maria, lo ha domandato a questi tre bambini e lo domanda questa sera a ciascuno di noi. Quando Francesco di Fatima morì la notte del 4 aprile del 1919, il giorno dopo al suo funerale parteciparono circa 20 persone. Lo seppellirono nella nuda terra del cimitero di quel paesino. Così finisce la storia di un bambino che ha visto una delle apparizioni che ha cambiato anche la storia della Chiesa. Ed è bello pensare che Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, quando proclama lui e la sorella beati, lo fa davanti a una folla di 1,5 milioni di persone. È la logica del seme. Non importa come sembra la nostra vita, fratelli miei, non importa nemmeno come sembra che finisca la nostra vita, importa quello che è accaduto, perché quello che è accaduto è anche più grande della nostra piccola storia, diventa sempre più grande di quello che noi riusciamo a vedere con i nostri occhi. Quello che stiamo facendo questa sera in questa chiesa non sappiamo nemmeno noi fin quanto sarà grande, fin dove arriverà. Ma noi abbiamo fede che dal nostro poco, dalla nostra piccola fedeltà, dalla nostra piccola decisione di costruire una relazione intima con Gesù, può cambiare tutta la storia. È già accaduto. Tocca a noi questa sera dire il nostro sì. E ora trasformiamo quello che abbiamo ascoltato, la parola di Dio, l'invocazione dello Spirito Santo, quello che Maria ci ha detto nelle apparizioni, trasformiamolo in preghiera proprio attraverso di lei.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti a Chiesa e Comunità, il microfono Elena Seno per questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Don Bruno Bignami, il suo ufficio insieme a quello per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato il 22esimo seminario nazionale sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, dedicato questo seminario proprio alle aree interne. Allora, come prima cosa, com'è andato questo appuntamento?
2: Ma direi bene, cioè c'è stata una bella riflessione, tanta voglia anche di mettere la testa e il cuore su questi problemi. Capiamo che sono questioni anche molto complesse, nel senso che implicano tanti temi tra loro interconnessi, però oggi tanto più necessario appunto riflettere e avere un pensiero condiviso.
1: Ecco, proprio per riflettere, il titolo di questo seminario: aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. Allora, sui contenuti che cosa è emerso?
2: Beh, è emerso in maniera molto forte, evidente, che abbiamo un problema con l'abitare, cioè questa cosa non dobbiamo trascurarla. Cioè, noi focalizziamo sempre la questione della fuga dalle aree interne. In realtà in questo momento il nostro paese, accanto alla fuga dalle aree interne, in cui i giovani non hanno grandi possibilità e quindi sono costretti a trovare opportunità altrove, spesso fuori Italia, c'è una fuga anche dalle aree metropolitane, cioè nelle grandi città, nelle metropoli oggi è impossibile viverci se non hai stipendi molto alti, e quindi diciamo che il turismo e tutta una serie di configurazioni attuali dell'andamento sociale ci obbligano a dire che sembra l'Italia un paese non per abitarci, e questo è il paradosso. Cioè, noi oggi viviamo non solo la fuga dalle aree interne, ma la fuga anche dai centri di città, dove i prezzi non sono per giovani, non sono per persone che hanno ancora contratti magari precari, che non hanno grandi opportunità. Quindi c'è un problema dell'abitare, e partire da questo problema dell'abitare c'è tutto il tema del rapporto appunto con le aree interne, che risultano essere trascurate, fragili, spesso a loro vengono tolti quelli che sono i diritti fondamentali, cioè penso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione e così via, e dentro queste fragilità ovviamente vi è un divario che sta crescendo.
1: Invece chi abita un territorio proprio si può prendere cura di quel territorio?
2: Sì, abbiamo bisogno di ridirci il tema dell'abitare oggi nel nostro paese, quindi e questa è una grande questione che è culturale, cioè noi pensiamo che basti abitare perché si è proprietari di qualcosa o perché si riesce a fare soldi e profitto. In realtà il tema è quello comunitario, cioè delle relazioni, e se non spostiamo l'accento sulle relazioni è evidente che anche le aree interne nel futuro potrebbero essere appetibili da fondi finanziari che sanno magari che le città sono in un contesto di guerra e così via, sono meno vivibili e più fragili, e quindi potrebbero spostare l'attenzione sulle aree interne, cosa che sta già accadendo in alcuni territori dove grandi proprietari terrieri acquistano sempre di più, cioè cioè i fondi finanziari spostano le attenzioni e le modalità dell'abitare. La Chiesa invece pone l'attenzione sul tema dell'abitare in termini di relazioni, cioè di comunità che si costruiscono, che hanno bisogno quindi di essere ascoltate, di famiglie che hanno bisogno di servizi, e tutto questo appunto dice una un ripensamento generale, un cambio di mentalità.
1: Quando c'è la possibilità di relazioni autentiche, cresce anche il dialogo, no? E quindi c'è meno diffidenza nei confronti dell'altro.
2: Assolutamente, questo è vero, ed è vero anche nelle aree interne. Spesso sono luoghi anche di laboratori veri e propri di dialogo interculturale, dialogo interreligioso, di accoglienza reciproca. Per esempio, i territori dove ci sono più anziani, a volte c'è la necessità appunto di portare badanti, persone che si prendono cura, e tutto questo mondo dei caregivers è molto importante sul futuro. Non solo, ma anche nelle comunità si avverte sempre di più l'urgenza e l'importanza di avere famiglie che generano la vita, che danno anche un impulso demografico differente, che rigenerano i territori. Insomma, chiuderci a riccio non è mai la soluzione. Occorre avere sempre questa capacità di aprirci, e quando ci si apre nell'accoglienza, nella disponibilità, nell'ascolto, e lì qualcosa di bello nasce sempre.
1: E cosa può la Chiesa nelle aree interne, proprio per essere presente anche in queste zone?
2: La Chiesa può fare tante cose. Una di queste sicuramente è dare voce a chi non ha voce, quindi prestare proprio un microfono a questi territori, a queste famiglie, queste comunità che soffrono, in maniera da dare attenzione. Può chiedere appunto di cambiare i paradigmi, perché a volte i paradigmi con cui si valutano le presenze di ospedali, di scuole, è puramente tecnocratico, di numeri, ma le comunità non sono mai semplicemente numeri. Cioè, a volte l'abbandono dei territori, questo ha portato per esempio anche un abbandono idrogeologico, a problemi molto gravi proprio di tenuta, certo, del tessuto. Allora la Chiesa può dare voce a queste realtà, la Chiesa può costruire e fare quello che nel suo DNA, appunto, costruire comunità, reti territoriali, e se facesse queste realtà già sarebbe tanto. E poi educare i propri fedeli a quella cura del dialogo anche interreligioso, ecumenico, che oggi è quanto mai necessario nell'incontro con altre culture, imparare a conoscersi e stimarsi e superare i pregiudizi.
1: Grazie davvero Don Bruno Bignami per questi spunti, per averci portato nel seminario sulla custodia del creato che si è tenuto sabato a Roma, averci portato i contenuti anche qui a Chiesa e Comunità.
2: Grazie a voi.
1: E ora spazio all'Africa. Leone XIV oggi ha ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica del Sudan, Abdelhafiz, il quale si è successivamente incontrato anche con il cardinal Pietro Parolina, segretario di Stato, accompagnato dal sottosegretario per i rapporti con gli Stati. Nel corso del cordiale incontro in segreteria di Stato, fa sapere il comunicato diffuso oggi al termine dalla sala stampa della Santa Sede, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni tra la Santa Sede del Sudan, così come il rilevante contributo della Chiesa locale al bene del paese. È stata inoltre affrontata la grave crisi che da oltre 3 anni affligge il Sudan, lacerato dalla guerra. In questo senso è stata ribadita l'urgente necessità di giungere ad un cessate il fuoco, offrire assistenza alle popolazioni, avviare un dialogo sincero tra tutte le componenti della nazione sudanese al fine di porre termine al conflitto e costruire insieme la pace. Questa è la nota appunto che arriva dal Vaticano sull'udienza oggi da parte del Papa del primo ministro della Repubblica del Sudan. E Papa Leone XIV ieri, dopo la recita del Regina Coeli affacciato su Piazza San Pietro, ha espresso anche preoccupazione per quanto sta avvenendo nella regione del Sahel. Ascoltiamo le sue parole su questo.
3: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Così Papa Leone sui recenti attacchi in Mali e Chad. Cerchiamo di capire meglio. Allora, buongiorno al professor Marco Aime, antropologo e africanista, a cui chiediamo subito che cosa sta succedendo nel Sahel.
4: Buongiorno a voi. È una situazione molto complessa che, diciamo, si è aggravata a partire dal 2011, quando, dopo la caduta e l'uccisione di Gheddafi, leader libico, gruppi del sud della Libia hanno invaso il Mali, e dopodiché, o non solo in seguito a questo, ma tutta una serie di eventi, tutta l'area Sahel-Sahara, e particolarmente negli stati del Niger, Mali e in parte Burkina Faso, si sono stanziati gruppi jihadisti di varie tendenze, a volte anche in conflitto tra di loro, che hanno sono in pratica impossessati di questi territori, e da allora ci sono dei conflitti continui tra questi gruppi e gli stati nazionali, i governi nazionali. Nel 2013 la Francia intervenne con una missione militare che rioccupò le tre città principali del Mali, cioè Timbuktu, Kidal e Gao, ma questi gruppi hanno continuato a muoversi nel deserto. Qualche anno fa, un paio d'anni fa, i francesi hanno ritirato quella missione e sono stati sostituiti da soldati russi della ex brigata Wagner, oggi si chiama Africa Corps. Ma di fatto in questi ultimi giorni c'è stato stati dei forti attacchi da parte di alcuni gruppi jihadisti che hanno preso il controllo di Kidal, che è la città forse più remota, hanno attaccato Timbuktu, ma addirittura sono arrivati alle porte della capitale.
1: Quindi una situazione molto preoccupante. In tutto questo la popolazione come vive?
4: Vive innanzitutto nella paura, ma anche purtroppo delle distruzioni e delle violenze, perché soprattutto nei primi tempi, quando membri di questi gruppi jihadisti invadevano città e villaggi, spesso uccidevano, violentavano, in molti casi costringevano bambine di 10-12 anni magari a diventare mogli, le spose di alcuni di loro. Ecco, quindi la violenza permane sulle persone, addirittura anche sugli edifici sono stati distrutti dei mausolei che in realtà appartenevano al mondo islamico, ma che loro ritenevano oggetti di idolatria. Quindi c'è anche una fuga poi da questi villaggi, senza contare che poi lo scontro si è anche trasformato delle rivalità etniche, come quelle tra i pastori Peul e gli allevatori Bambara o Dogon, in conflitti presuntamente di ispirazione, diciamo, religiosa, anche se poi la religione c'entra relativamente, così come l'etnia, ma che comportano attacchi ai villaggi, uccisioni di persone e di animali.
1: Leone XIV riaccende l'attenzione su quest'area che invece sembra dimenticata dalla comunità internazionale. Lei prima citava il ruolo della Francia, anche il ruolo dei mercenari russi, però si parla poco di questa zona dell'Africa.
4: Sì, come spesso accade, dove non ci sono interessi particolari, i media non si concentrano più di tanto, quindi sì, se ne parla troppo poco, dimenticando anche il fatto che questa situazione di continuo violenze, diciamo, destabilizzazione è legata, o diciamo anche è connessa anche a un qualcosa che invece ci tocca molto da vicino, perché questi gruppi jihadisti nel deserto controllano tutto il traffico di cocaina che dal Sud America arriva con questi aerei che vengono chiamati Air Cocaine, in piste clandestine di questi paesi saheliani e poi attraverso con dei camion raggiungono le coste del Nord Africa per poi arrivare in Europa. Quindi la cocaina che gira in Europa è rifornita da parte di questi gruppi jihadisti e sugli stessi camion che trasportano la cocaina spesso viaggiano quelle persone, quei giovani che tentano poi di raggiungere l'Europa. Ecco, quindi c'è un filo che ci lega a questa situazione, ma che forse spesso, troppo spesso, non vogliamo vedere.
1: Traffici illeciti, quello degli esseri umani, quello della droga, ma ci sono anche risorse economiche che arrivano da lì nella nostra Europa?
4: Beh, allora, per il caso del Niger è emblematico. Il Niger è uno dei paesi con i più ricchi giacimenti di uranio e non a caso la Francia, che ha puntato tutta la fornitura del suo patrimonio energetico sulle centrali nucleari, si è trovata fortemente in crisi nel non avere più il monopolio e comunque anche il poter acquistare uranio a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, mentre oggi invece si trova a doverlo fare. C'è anche una notevole quantità di giacimenti auriferi, quindi ci sono delle ricchezze, delle materie prime che sono anche queste, oltre appunto alla droga che non è una materia prima ma di transito, che sono sicuramente rientrano nelle cause, ecco, di questi conflitti.
1: Professor Aime, noi la ringraziamo molto per averci aiutato a guardare a quest'area dell'Africa che appunto non sempre trova spazio nei racconti.
4: Grazie a voi.
1: E non solo la fascia del Sahel, anche più a sud nel continente africano, in Mozambico, ci sono violenze che vi riportiamo grazie alle notizie che ci sono giunte da una persona che è in missione nella regione di Cabo Delgado, che è opportuno resti anonima. Il 30 aprile scorso è stata distrutta una chiesa di Meza in un attacco jihadista, ma ci riferisce questa persona in missione, gli attacchi sono continui tutti i giorni, anche se la situazione formalmente è tranquilla, perché è difficile avere notizie anche per chi vive lì. La gente si è adattata, abituata a queste violenze, di giorno lavora nei campi, di notte dorme nella foresta, si nasconde. Questi gruppi jihadisti sono ora più organizzati, hanno anche armi più forti a disposizione. La persona in missione che abbiamo raggiunto ci ha raccontato che chiedono se sei cristiano e se rispondi di sì ti uccidono, se invece dici di no fanno allora domande sul Corano. Ci sono bambini che assistono all'uccisione dei propri genitori. Sono davvero violenze inaudite. Però la fede in Mozambico è semplice ma è profonda, ci ha raccontato ancora questa persona missionaria, nonostante sia un paese con un'evangelizzazione tutto sommato giovane, è una fede forte e anche di fronte alle violenze efferate le persone non dubitano di Dio. Anche con la maggioranza islamica i rapporti sono buoni. I giovani però finiscono a combattere perché non hanno possibilità di futuro, di sopravvivenza in un paese dove la fame è grande, muoiono e le famiglie nemmeno lo sanno. Eppure il Mozambico è un paese con risorse di tutti i tipi, le violenze si inseriscono anche in questo quadro di risorse dove c'è interesse a far fuggire la gente per poter avere campo libero. Secondo la persona che è in missione, che appunto ci ha parlato, è necessario che il governo metta fine al terrorismo, dia possibilità ai giovani di un futuro rispondendo ai bisogni della popolazione. Vi riportiamo quanto ci è stato detto in modo davvero accurato, perché anche il Mozambico è un angolo di mondo dimenticato e noi invece vogliamo dare attenzione qui a Chiese Comunità anche a questo paese. Prima di terminare la puntata abbiamo anche le parole di Papa Leone nel discorso in inglese rivolto ai partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e Royal Institute for Interfaith Studies, udienza di stamane. La compassione e l'empatia sono purtroppo oggi in pericolo di scomparire, ha detto Leone XIV. I progressi tecnologici ci hanno resi più connessi che mai, ma possono anche portare all'indifferenza. Il monito merito, appunto, che giunge dal Papa, secondo il quale il flusso costante di immagini e video delle difficoltà altrui può intorpidire i nostri cuori invece di scuoterli. Ci siamo abituati alla sofferenza degli altri pensando: non mi riguarda, non mi interessa, non è affar mio. La citazione delle parole pronunciate da Papa Francesco a Lampedusa: questo tipo di apatia sta diventando una delle sfide spirituali più gravi del nostro tempo, ha detto commentando il Leone XIV. È davvero tutto, ringrazio Gabriele Miglietti in regia e da parte mia Elena Seno a tutti voi un buon proseguimento di ascolto. Chiesa?

la testimonianza più bella e certamente rispecchiante la realtà ci viene dal contemporaneo pastore protestante Giuseppe Fues, cappellano del reggimento di fanteria tedesco von Sitten al servizio del re di Sardegna e di Stanza a Cagliari, il quale nel 1773 scriveva ad un suo amico in Germania: «Noi vediamo tutti i giorni mendicare attorno per la città un santo vivente, il quale è un frate laico dei Cappuccini e si è acquistato con parecchi miracoli la venerazione dei suoi compatrioti. Il frate era Ignazio da Laconi, che ancora in vita veniva chiamato Padre Santo e che la scrittrice, premio Nobel Grazia Deledda, definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo».

Nacque a Laconi, in provincia di Nuoro, il 17 dicembre 1701, secondo dei 9 figli di Mattia Peis Cadello e di Anna Maria Sanna Casu, genitori poveri ma ricchi di fede. Al battesimo gli fu imposto il nome di Vincenzo. Crebbe timorato di Dio e ancora adolescente già praticava digiuni e mortificazioni. Non frequentò scuole e non imparò mai a scrivere, ma andava ogni giorno a messa e faceva il chierichetto. Di poche parole parlava appena il dialetto sardo.

18 anni, si ammalò gravemente e fece voto di entrare fra i cappuccini se fosse guarito, ma una volta risanato non mantenne il voto. 2 anni dopo, il suo cavallo si mise a correre sfrenatamente e senza controllo ai bordi di un precipizio. Improvvisamente si bloccò e Vincenzo fu salvo per la seconda volta. Allora ricordò la promessa fatta.

aveva 20 anni quando il 3 novembre 1721 Vincenzo Peiscadello si presentò al convento dei Cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Non fu accettato subito, visto il suo gracile fisico, ma poi, con la mediazione del marchese di Laconi, Gabriele Aimeric, poté entrarvi e indossare l'abito dei Cappuccini il 10 novembre 1721, prendendo il nome di Fra Ignazio da Laconi.

Dopo il prescritto anno di noviziato, fu trasferito nel convento di Iglesias, dove fu dispensiere e nel contempo addetto alla questua nelle campagne del Sulcis. Per 15 anni visse tra i conventi sardi di Domus Novas, San Luri, Oristano e Quartu. Poi fu richiamato al convento di Buoncammino di Cagliari e destinato all'anificio del convento, dove si confezionava il tessuto per i religiosi. Nel 1741, a 40 anni, venne impiegato come questuante nella città di Cagliari, considerato un compito di grande importanza e responsabilità.

Cagliari fu per 40 anni il campo del suo apostolato, svolto con efficacia e con tanto amore tra i poveri ed i peccatori. Il cappuccino questuante è stato nei secoli la figura umile e grande nello stesso tempo, che portava la realtà del chiuso dei conventi in mezzo alla gente, facendone sentire la presenza nella società borghese e popolare di allora.

Si chiedeva l'offerta per i bisogni del convento e per i poveri, e spessissimo il questuante, avendo instaurato un periodico contatto con le persone e con le famiglie, portava l'atteso consiglio, la parola di Dio, e interveniva con la preghiera e con la persuasione a districare situazioni scabrose. Così fu l'opera di un altro grande santo questuante francescano, Egidio Maria di San Giuseppe, che operò nella città di Napoli, quasi contemporaneamente ad Ignazio da Laconi.

Frate Ignazio fu venerato da tutti per lo splendore delle sue virtù e per i molti miracoli da lui operati, per la sua attenzione verso le necessità materiali dei poveri che indirizzava il convento, ma anche per quelle spirituali. La sua bontà fu strumento di riconciliazione e di conversione per molti peccatori.

1779 frate Ignazio, divenuto cieco, venne dispensato dalla questua, ma per sua volontà volle continuare a partecipare alla vita comune dei frati,

vita era stato dotato di evidenti carismi e la fama della sua santità era molto diffusa. Dopo la morte aumentò ancora anche per i frequenti miracoli che si verificavano per la sua intercessione. Pertanto, nel 1844 l'arcivescovo di Cagliari diede inizio alla causa di beatificazione. Pio IX, il 26 maggio 1869, lo dichiarò venerabile. Fu beatificato da Pio XII il 16 giugno 1940 e proclamato santo dallo stesso pontefice il 21 ottobre 1951. Alla cerimonia di canonizzazione a Roma era presente un altro grande questuante cappuccino dello stesso convento di Cagliari, Fra Nicola da Gesturi, che sarà proclamato beato il 3 ottobre 1999 da Papa Giovanni Paolo II.

l'umile frate sardo, mendicante illetterato, Sant'Ignazio da Laconi, viene celebrato l'11 maggio e in Sardegna è considerato come patrono degli studenti.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri

0: i debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, credo per sempre.
3: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori,
1: adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Donaci, Dio misericordioso, di sperimentare in ogni momento della vita la fecondità della Pasqua che celebriamo nei santi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli, salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e, il giorno dopo, verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa», e ci costrinse ad accettare. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
2: Il Signore ama il suo popolo.
1: Il Signore ama il suo popolo.
2: Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore. Esultino nel loro re i figli di Sion.
1: Il Signore ama il suo popolo.
2: Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria.
1: Il Signore ama il suo popolo.
2: Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
1: Il Signore ama il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Abbiamo ripetuto più volte insieme: il Signore ama il suo popolo. È la realtà della Pasqua, di un amore che non si arresta dinanzi a nulla, dinanzi a nessun tipo di difficoltà e nemmeno alla morte. L'amore vince la morte. È questo che stiamo celebrando in questo lietissimo spazio che è il tempo appunto della Pasqua e che va verso il suo compimento, cioè il dono dello Spirito con la Pentecoste. E anche le scritture che vengono proclamate in questi giorni ci aiutano a riflettere sulla realtà dello Spirito Paraclito. Anche nella liturgia festiva di ieri ci veniva indicato questo dono grande del Paraclito, dell'avvocato difensore, di colui che ci protegge contro il male, che ci assiste perché è sempre accanto a noi. Dono del risorto, colui che ci rende forti nella testimonianza. Abbiamo sentito: egli darà testimonianza di me, ha detto Gesù, e anche voi siete chiamati a dare testimonianza. Allora ho una prima piccola e intensa riflessione. Se la Pasqua, se il nostro essere cristiani non agisce in noi a tal punto da renderci testimoni con la vita della risurrezione, nelle scelte che facciamo, nelle parole che utilizziamo, che diciamo nei confronti degli altri, allora siamo ancora un gradino sotto. Dobbiamo ancora fare più spazio a questo grande dono dello Spirito nella nostra vita. Vi riconosceranno da come vi amerete. Questa è la testimonianza che siamo chiamati a dare in un contesto non semplice. Non è solo quello odierno, quello nel quale ci troviamo a vivere, ma è sempre così, perché la logica del mondo è opposta a quella del Vangelo. E non lo dico io, l'ha detto Gesù, lo abbiamo ascoltato. Ci saranno persone che crederanno di fare, addirittura di rendere culto a Dio, quindi di fare cosa giusta, perseguitandovi, scacciandovi dalle sinagoghe. La logica del mondo è ripiegata su se stessa e quindi insegna a dire: pensa prima a te. La logica del Vangelo invece è quella del servizio, imitare il maestro che si è chinato per lavare i piedi. La logica del mondo è conservare la propria vita, la logica del Vangelo è quella di donare la propria vita. Non c'è amore più grande di questo. E allora senza paura, perché lo Spirito ci rende forti in questa testimonianza. E anche quando sembra andare tutto in un'altra direzione, è il Signore stesso che interviene e, vedete, assiste la nostra stessa vita. Nella prima lettura, come abbiamo ascoltato, bellissimo, no? La testimonianza di queste donne che vengono alla fede, e soprattutto della prima donna che viene alla fede, Lidia. E c'è quel piccolo passaggio che sarebbe tutto da riflettere: il Signore le aprì il cuore. C'è una forza che è la forza di Dio che agisce in noi e che spalanca il nostro cuore alla verità, alla sua parola, e che ha come conseguenza poi che cosa? La carità. Ci costrinse a rimanere nella sua casa e ci serviva. Ecco allora, fratelli e sorelle, chiediamo questo dono infinito dello Spirito sempre. Chiediamo al Signore di essere testimoni coerenti della nostra fede. Chiediamo di essere vivi, risorti con Cristo. E ci assista la Vergine Maria, sempre, la donna della Pasqua, la sposa dello Spirito, colei che ci insegna davvero a prendere in mano la nostra vita e a farne sempre un capolavoro. Così sia.

0: fratelli e sorelle, il Signore ci incoraggia ad essere fiduciosi. Chiediamogli dunque di sperimentare la forza dello Spirito Santo per essere sempre disponibili a fare la sua volontà.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa di Cristo, perché non ponga la fiducia nel valore delle sue opere, ma unicamente in Gesù Cristo, crocifisso e risorto per noi. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti di ogni nazione, affinché il Signore ispiri loro pensieri e gesti di pace. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli uomini di buona volontà, perché siano costanti nell'operare il bene e non si lasciano scoraggiare o intimorire dalla effimera prosperità di chi opera il male. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i poveri, gli emarginati e quanti sono discriminati, perché la nostra comunità, imitando San Bartolo Longo e andando oltre la cultura dello scarto, si impegni sempre più nella ricerca della giustizia e nel praticare gesti concreti di carità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: O Padre, che hai inviato nella Chiesa il tuo Spirito per completare l'opera della redenzione, riempici di te e rendici testimoni credibili e trasparenti dell'amore di Dio. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nel secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
4: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Preghiamo.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 04

0: Tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro diplomatico per trovare una soluzione negoziata alla crisi. Prezzo del petrolio in netto aumento sui mercati internazionali mentre il presidente Trump prepara la sua visita in Cina. Il presidente Mattarella a Milano per le celebrazioni a 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Intanto si addensano tensioni sul Ministero della Cultura e il responsabile Giuli oggi pomeriggio a colloquio con la Premier Meloni. Fede in dialogo con lo sviluppo della società moderna, presentato all'Abbazia di Chiaravalle il nuovo monastero ambrosiano, un progetto ambizioso che in 3 anni offrirà un punto di preghiera e confronto con tutte le religioni nel distretto milanese dell'innovazione. Buonasera ad Andrea Domaschio. Sempre in primo piano la crisi del Golfo Persico che non trova soluzione nonostante le trattative continuino. Intanto il prezzo del petrolio schizza all'insù su tutti i mercati internazionali alla vigilia della visita del presidente americano Trump in Cina. Massimiliano Cocchi.
1: Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la decisione dell'Iran sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Dopo aver ritardato la risposta di 48 ore, Teheran ha infatti deciso di respingere la nuova bozza di accordo presentata attraverso i mediatori pakistani, definendo eccessive le condizioni imposte. Le due parti concordano sulla fine immediata della guerra, sulla rimozione del blocco navale in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma sono ancora distanti sul dossier nucleare che per gli Stati Uniti rappresenta una vera e propria linea rossa. Ora c'è da chiedersi come reagirà Trump, che tra 2 giorni volerà a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi. Un accordo di pace con l'Iran lo avrebbe reso più forte. L'unica buona notizia al momento è che sia Teheran che Washington sembrano intenzionati a mantenere la tregua in attesa di trovare un accordo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E restando in Medio Oriente, regge sempre meno anche di ipotetica tregua tra Israele e Libano. Le operazioni dell'esercito israeliano si intensificano nelle regioni meridionali del paese dei cedri e l'Unione Europea vara nuove piuttosto inutili sanzioni contro i contendenti. Marco Burini.
2: Altro che tregua, ancora più guerra. Oggi pomeriggio Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Secondo indiscrezioni, il premier israeliano è pronto a ordinare un'espansione dell'operazione di terra nel sud del Libano, dove comunque i raid non sono mai terminati. Oggi almeno 4 morti e 5 feriti in una serie di raid nella provincia di Nabatieh. Ad Abba sono morti un anziano e suo nipote di 11 anni, 2 fratelli uccisi a Jarjua, mentre un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni nel nord Israele. Dal 2 marzo, inizio delle ostilità con Hezbollah, il Libano conta ormai 2.689 morti e 8.730 feriti. Giovedì e venerdì a Washington sono in programma colloqui tra rappresentanti di Beirut e di Tel Aviv, ma il primo ministro libanese Nawaf Salam dice che prima della pace Israele deve accettare tregua, ritiro dell'esercito e rilascio dei libanesi detenuti nelle sue carceri, mentre l'Unione Europea ha deciso sanzioni contro capi di Hamas e coloni israeliani violenti. Marco Burini, lì nello studio.
0: Guerra in Ucraina, risposta negativa di Bruxelles alla proposta di Putin per un possibile capo mediatore europeo che sieda al tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina. Intanto tra i due paesi si prepara un altro consistente scambio di prigionieri di guerra col supporto diplomatico americano. Vito De Torre.
3: La proposta di Vladimir Putin di indicare un mediatore europeo ha spiazzato Bruxelles. Il presidente russo ha fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder, noto per i suoi stretti rapporti con Mosca e per gli incarichi ricoperti in società energetiche russe. Netta la reazione europea, l'alta rappresentante dagli affari esteri Kaya Kallas ha dichiarato: non è saggio lasciare alla Russia la scelta del nostro negoziatore. Perplessità anche dal ministro della difesa tedesco, che teme un altro inganno da parte di Putin. Ancora più duro il ministro degli esteri ucraino: non sosteniamo assolutamente la candidatura di Schröder come mediatore tra Europa e Russia. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo sostegno a Kiev. Entro giugno saranno stanziati circa 9 miliardi di euro, di cui 6 destinati alla difesa. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Rimane alta l'allerta sul fronte delle infezioni da antivirus registrate tra alcuni ospiti della nave da crociera Ondius, alla fine approdata a Tenerife sotto massima sorveglianza sanitaria. Da lì i passeggeri sono stati indirizzati ai rispettivi paesi di provenienza sotto stretta quarantena precauzionale. Lucia Scione.
4: Al termine delle operazioni di sbarco a Tenerife, la sfida contro l'antivirus passa alle autorità sanitarie degli oltre 20 paesi di provenienza dei croceristi che per settimane hanno vissuto un incubo sulla Ondius. Dopo la morte di tre passeggeri, resteranno solo

0: I membri dell'equipaggio che lasceranno la Spagna per Rotterdam, dove lo scafo sarà sottoposto a disinfestazione capillare. Il lungo periodo di incubazione del virus, che può arrivare a superare i 40 giorni, impone cautela e rigoroso tracciamento di tutti i contatti. Oggi infatti è stata accertata la positività di una donna francese rimpatriata ieri. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Positivo anche un cittadino americano che al momento non manifesta sintomi. Sempre nel principio di massima cautela, il sindaco di Torre del Greco ha disposto una quarantena per un marittimo 24enne, uno dei 4 passeggeri del volo KLM che per pochi minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porti e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamani il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato al concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarini. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Pier Achille Dolfini.
2: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sale e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Scei sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini. In palco reale, come quell'11 maggio 1946, gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera, sì, il governo alle prese con altra grana interna, possiamo dire, protagonista è il ministro della cultura Giuli, che licenzia 2 esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giuli nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la Procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullone.
4: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007 sono questi gli elementi con cui la Procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la Procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
5: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su 3 tra commercio e turismo era a partita IVA. Oggi non arriva a 1 su 4. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose IORA ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
6: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'abbazia di Chiaravalle alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, il luogo di confronto per i saperi e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. Si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.

Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.

Per l'uomo ebreo, ogni fase della vita è consacrata a Dio con particolari liturgie. Abbiamo tra le principali il rito della circoncisione, il riscatto del primogenito, l'ingresso nella maturità, il matrimonio e il lutto. La famiglia è il perno attorno al quale ruotano tutti questi importanti momenti, i quali tramandano lungo le generazioni lo spirito e l'identità di Israele. Luca, nel Vangelo dell'infanzia, è attento a segnalare le varie tappe religioso-sociali che inseriscono Gesù a pieno titolo nel popolo santo. Ecco allora Giuseppe e Maria portare il bambino, trascorsi 8 giorni dalla nascita, al Mohel per la circoncisione e successivamente per il rito del riscatto del primogenito. L'episodio, che va comunemente sotto il nome di presentazione al Tempio, è introdotto da un'indicazione insolita. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Stupisce, a detta di qualche esegeta, l'uso del pronome plurale loro, auton, in riferimento alla purificazione, quando sappiamo che la legge prescriveva il rito solo per la puerpera, 40 giorni dopo la nascita di un maschio e 80 giorni dopo la nascita di una femmina. Perché allora l'Evangelista parla della loro purificazione e non più semplicemente della purificazione di Maria? L'interpretazione lucana della loro purificazione, osserva Enzo Bianchi, si fonda sulla percezione dello strettissimo legame tra i riti di purificazione e i riti di espiazione, che appare anche nel Levitico. Sacrificio di espiazione e olocausto sono il contenuto della purificazione. E sacrifici di purificazione e di espiazione sono pure quelli che il servo di Yahweh offre al Signore, offrendo la propria vita come vittima di espiazione. Il plurale usato da Luca sposta allora l'accento e significa che purificazione è essenzialmente l'offerta della vita e si riferisce tanto a Gesù quanto a Maria, sua madre, così che Luca può parlare della loro purificazione. In questa linea cogliamo un'ulteriore sottolineatura quando Luca afferma che Maria e Giuseppe salgono al Tempio per offrire, per presentare il bambino. Il verbo paristanai significa letteralmente stare innanzi, presentare, e nell'Antico Testamento è usato sia per i sacerdoti e i leviti che stanno davanti al Signore, sia per l'offerta che viene presentata. Possiamo dire che qui Gesù viene individuato ad un tempo come il sacerdote che offre e come la vittima che viene offerta. Il gesto di Maria e Giuseppe è quindi un gesto anticipativo, in quanto prefigura l'offerta di Gesù Cristo al Padre per la salvezza del mondo. In Israele, ogni primogenito di uomo o animale è consacrato al Signore. Perciò deve essere riscattato tramite un rito particolare, il Pijan Haben. Al termine, il padre del bambino recita la seguente preghiera. Benedetto sii tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che ci consacrasti con i tuoi precetti e ci hai comandato il riscatto del primogenito. Anche Gesù è portato al Tempio per il riscatto. Colui che non ha bisogno di riscatto, ma è nato sotto la legge, ad essa si sottomette umilmente. Anche questo aspetto evidenzia il realismo dell'incarnazione, ed è proprio sottomettendosi alla legge che Gesù può operare la redenzione del mondo. Con il termine redenzione, liutrosis, si intende sia una liberazione sociale, il tempo di Gesù è sotto la dominazione romana, sia una liberazione morale dal peccato. Con il Nuovo Testamento, in particolare, parlare di redenzione significa considerare anche il prezzo che il riscatto esige. Dio, allora, in Gesù, non solo si prende cura della salvezza dell'uomo, ma anche paga l'alto prezzo della sua libertà. Pietro lo ricorda con forza quando scrive: «Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia».
Maria e Giuseppe non erano certamente consapevoli in quel giorno di ciò che sarebbe conseguito al rito del riscatto. Nella loro obbedienza alla parola di Dio rendevano però possibile la manifestazione dell'amore salvifico di Dio per il mondo intero.

0: Tempio, Maria e Giuseppe incontrano Simeone e Anna. Simeone detto giusto, pio, timorato di Dio. Con questa precisazione, Luca lo avvicina a Elisabetta e a Zaccaria, giusti e irreprensibili, a Giuseppe di Arimatea, buono e giusto, e a Cornelio, che negli Atti degli Apostoli è detto giusto e timorato di Dio. Simeone fa parte allora di coloro che sono aperti e disponibili, afferma Luca implicitamente, alla parola di Dio. A coloro che sanno attendere nella pazienza e nella fede il compimento della promessa. L'Evangelista sottolinea poi un altro aspetto del santo vegliardo. Lo Spirito Santo era su di lui. Con questo attesta che Simeone era un profeta. E difatti Simeone canta il compimento della promessa, tenendo tra le braccia Gesù. Davanti a ciò è comprensibile lo stupore di Maria e Giuseppe. Simeone, prima di congedarli, li benedice e profetizza che il bambino sarà segno di contraddizione. Non solo, ma che una spada trafiggerà l'anima di Maria. Biblicamente l'immagine della spada, applicata alla parola di Dio, indica l'inesorabilità del giudizio divino sulla storia. Di fronte alla parola di Dio, l'uomo non può perciò rimanere neutrale, o l'accoglie o la rifiuta. Davanti a Gesù, la parola definitiva di Dio, anche Maria, sua madre, dovrà operare perciò le sue scelte, le scelte della fede. Di Anna, l'altra grande protagonista, Luca ci tratteggia la fisionomia in pochi ma incisivi versetti. Era una profetessa, una donna che possedeva il dono di discernere la presenza di Dio nella storia e stava inoltre sempre nel Tempio, afferma Luca. Questo sottolinea che Anna viveva nel mistero di Dio, all'ombra delle ali dell'Altissimo. Questa comunione con Dio ha il suo segno eloquente nella preghiera. Lodando e benedicendo Dio, Anna saluta l'avvento di Gesù, da lei riconosciuto come il Messia di Dio.
1: Rosario Tronolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Una cordiale buonasera a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone. Questa sera, lunedì di preghiera mariano, cominceremo con il Santo Rosario e al termine del Santo Rosario inizierà la celebrazione eucaristica, poi la consegna della statua della Madonna Pellegrina alla famiglia, a quanti comunque l'hanno richiesta, per poterla tenere il prossimo mese fino al prossimo incontro di preghiera. A tutti voi l'augurio di poterci partecipare. La serata è un po' bruttina, comunque ascoltateci attraverso le onde, siamo con voi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo questo Santo Rosario secondo le intenzioni del Santo Padre e del Cuore Immacolato di Maria Santissima, in comunione con tutti i radioascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Iniziamo con la recita del Credo Apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre, Regina dei Giovani e delle Vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,

0: Questa sera mediteremo i misteri della gloria. Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù che risorge da morte. Il Figlio di Dio coprì di confusione la morte e gettò nel pianto il diavolo. Egli è colui che ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannia al regno eterno. Egli è la Pasqua della nostra salvezza. Gloria a te, Cristo, che della tua croce hai fatto un ponte sulla morte. Attraverso questo ponte le anime si possono trasferire dalla regione della morte a quella della vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Nella tentazione, ma liberaci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: No, perdona
0: mio,
1: le nostre
0: perdona
1: colpe,
0: le nostre
1: preservaci dal fuoco dell'inferno. porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Secondo mistero della gloria, Gesù ascende al cielo. Cristo pagò il nostro riscatto quando fu appeso alla croce. Ora che siede nei cieli, raduna intorno a sé coloro che ha comperato. Anche se il vostro cuore è turbato nei flutti delle vicende umane, voi fissate l'ancora della speranza nella patria eterna e rendete saldi i desideri del vostro spirito nella vera luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti.
2: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è nell'ora della nostra
3: morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: terzo mistero della gloria, Gesù invia lo Spirito nella Pentecoste. Salito al cielo, Cristo invia quello che aveva promesso quando era qui sulla terra. Noi così abbiamo la caparra della vita eterna e del regno dei cieli. Dio aveva soffiato su di te perché tu, in forza del dono del soffio del suo Spirito, ricevessi quella grazia che la tua colpa ti ha successivamente tolto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Quarto mistero della gloria. Maria è assunta nella gloria. Quella colomba purissima, pur essendo volata verso i cieli, non cessa di proteggere questa terra. Vieni felice, apri il paradiso che Eva tua parente, compagna della tua razza, aveva chiuso. Vieni nella gioia di tuo figlio, lascia la terra Gerusalemme, corri alla città celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Quinto mistero della gloria. Maria è incoronata regina del cielo e della terra. Cristo regna sui cristiani per sempre e il suo regno non avrà fine. E poiché è re nato dalla Vergine, è anche il Signore e Dio. Per mezzo di Lui, colei che lo ha generato è chiamata in senso vero e proprio regina, signora e madre di Dio. Ricordati di noi, o Santa Regina, e intercedi per noi presso Dio, perché ci usi misericordia e noi siamo ogni ora degni di Lui. Intercedi per noi, o Signora, Padrona, Regina e Madre di Dio, perché Tu sei nata da noi e perché colui che è nato da Te si è rivestito della nostra carne e nostro Dio. A Lui si addice la gloria e la magnificenza.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora
1: è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre e Regina dei giovani e delle vocazioni, Regina della pace.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Ponte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.

0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio hai riconciliato a te il mondo e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria, riconciliatrice dei peccatori, per i suoi meriti e le sue preghiere, concedi a noi il perdono delle colpe e una rinnovata esperienza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Recitiamo un Pater e un Ave Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre per l'acquisto della Santa Indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a San Giuseppe, nel libretto dei canti a pagina 17. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa. De per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre. O nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Concludiamo il Santo Rosario con la preghiera sotto la tua protezione e la preghiera a San Michele Arcangelo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii tu il nostro sostegno contro la malizia e le insidie del diavolo. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia in catena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo per perdere le anime. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Iniziamo la celebrazione della Santa Messa con il canto 257.

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, buonasera e ben ritrovati tutti quanti. Questo mese di maggio, mese mariano, che è tutto dedicato alla Santissima Madre. Abbiamo 8 maggio, abbiamo festeggiato Madonna di Pompei, il nostro Papa Leone, recato al santuario, dedicato tutta la giornata, celebrato messa, ringraziato la Madonna per il suo un anno di lezione, pontificato, tutto. Allora anche noi siamo grati, proprio il nostro cuore allarghiamo. La Madonna è madre di tutti i viventi, madre di Madre Nostra e madre di tutti i viventi, tutti quelli che vivono sulla terra, credenti e non credenti. Lei benedice, protegge, ci ama. Allora anche noi, il nostro compito è qui, siamo qui venuti a fare un piccolo pellegrinaggio questa sera dalle nostre parrocchie, dalle nostre case. Supplichiamo tutto quanto che abbiamo nel nostro cuore e anche per tutta l'umanità, per la pace, per la prosperità di tutti quanti, invocando lo Spirito Santo. Ascolteremo nel Vangelo, il nostro Signore Gesù proprio ci dice di dare testimonianza. Il Signore ha dato la testimonianza, mandato dal Padre, è amato, fatto tutto come voluto il Padre, e Gesù chiede anche a noi fare altrettanto, così possiamo essere proprio i suoi veri fedeli, e tutto quello che ha promesso il Signore noi possiamo proprio avere se veramente facciamo come dice Lui. Questo dalla sola nostra forza non potremo mai farlo, però con l'aiuto della Madonna sì. Questa chiesa bellissima che accoglie, preghiamo anche per tutti i parrocchiani di questa chiesa, il parroco Don Luca, e ringraziamo Don Angelo che da tantissimi anni fa ha iniziato questo cammino insieme con la Madonna, adorare il Signore, celebrare Santissima Eucaristia. Allora invochiamo insieme con tutta la chiesa e anche salutiamo e riuniamo anche tutti gli ascoltatori di Radio Voce nel Deserto e affidiamo

Chiediamo la misericordia di Dio per entrare in questi grandi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Con la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Insieme rendiamo gloria a Dio.

0: In terra agli uomini amati dal Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Tu che togli i
0: peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. E dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, mentre una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare. Parola di Dio. Il Signore ama il suo popolo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un onore per tutti i suoi fedeli.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, e gli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto.

Carissimi fratelli e sorelle, vi auguro ogni bene. Ormai siamo vicino alla grande solennità di Pentecoste. Ascoltiamo questi giorni proprio bellissime pagine del Vangelo. Il Signore proprio ci promette ai Suoi discepoli, proprio alla Sua vita terrena, proprio quasi alla fine, dopo proprio lavanda dei piedi, il Signore parla tutte queste bellissime parole del Vangelo. È difficile, oggi abbiamo sentito proprio brevi, proprio brevissimo, nel capitolo 15 alla fine due versetti e nel 16 quattro versetti, così sei righe, però ci dice tutto. Prima di tutto il Signore dice una grande promessa, grande dono dello Spirito Santo, che dice Paraclito, e poi dopo insieme c'è anche tutte queste paure, no? E non scandalizzatevi, perché ci sarà anche questa situazione, vieni cacciati via, vieni anche uccisi, tutto questo. Vedete che il nostro Signore non ha detto mai tutto andrà bene, sempre tutto va bene, non ha detto questo, mai detto. Ha detto non preoccupatevi, io sono con voi tutti i giorni, ha detto questo. Questo che dobbiamo proprio accoglierci proprio nel nostro cuore e pregare. Per noi, per capire questo grande Vangelo, abbiamo un grande aiuto che abbiamo sentito la prima lettura, proprio Atti degli Apostoli. Questi giorni sentiamo proprio tutto Atti degli Apostoli. Vedete che bellissima pagina che abbiamo sentito degli Atti degli Apostoli. La donna si chiama Lidia, possiamo dire anche la prima cristiana di Europa. Vedete che una donna, proprio non sappiamo tantissime cose di lei, sappiamo che una donna di grande cuore, una donna ricca, faceva un nobile lavoro e poi aveva tante persone che lavoravano per lei, con lei. Non sappiamo, aveva marito, avevano figli, queste cose non sappiamo, però sappiamo, dice proprio, abbiamo sentito che tutta la famiglia sono battezzati insieme, vuol dire che famiglia allargata insieme, perché aveva questo grande affare di, proprio dei tessuti che lavorava, questi preziosi tessuti. Soprattutto cosa possiamo accogliere da lei? Vedete, Gesù ha detto, proprio abbiamo sentito qualche giorno fa, proprio chi ascolta la mia parola mi ama, chi mi ama ascolta la mia parola e io manderò il Padre mio, Padre mio e io verremo in Lui e dimoreremo in Lui. Vedete che oggi abbiamo sentito proprio questa donna proprio accoglie, proprio apre il suo cuore per il Vangelo. Poi non solo questo, quando riceve il battesimo accolgono tutti i suoi, quelli quanti avevano non sappiamo, è la famiglia numerosa, tutti hanno accolto il battesimo e poi lei invita anche proprio gli apostoli, apostolo Paolo con i suoi collaboratori, proprio invita nella casa sua, proprio dice Gesù noi verremo in lui. Che il Signore dimora, diventa la casa di Lidia, diventa proprio dimora di Dio. Vedete che è la casa di Dio, vedete che è là che inizia proprio Paolo proprio evangelizzare ai questi popoli. Chiediamo, carissimi fratelli e sorelle, anche noi, proprio sicuramente tanti di voi avete sicuramente fatto un'altra forma, un'altra cosa, come questa grandiosa donna Lidia. Avete aiutato tante persone per ricevere i sacramenti, i battesimi, prima comunione, anche magari per arrivare per matrimonio. Tante queste cose qua nella vostra vita avete avuto di qualche persona di aiutarla, magari sia forestiero, sia anche di vicinanza nella parentela, qui bisognoso. E tutto questo anche avete fatto voi. Questa donna Lidia possiamo anche paragonare come Marta e Maria. Vedete che Marta e Maria, queste due sorelle, grandiose anche loro, proprio accolgono il Signore nella loro casa. E poi offrono, Maria ascolta la parola,
Marta invece da farata di fare un grande cena, grande banchetto. Invece questa donna qua, Lidia, invece proprio mette questa grande disponibilità, casa sua, di proprio per fare il Tempio di Dio. Vedete che proprio per parlare di Vangelo, proprio accogliere altre persone e tutti quanti. Allora chiediamo proprio anche noi, anche nostra casa, il nostro cuore possa fare come ha fatto questa sorella Santa Lidia. Proprio la sua festa accade proprio il 20 maggio, dovrebbe essere tante chiese che ricordano, e anche 3 agosto, qualcuno festeggia 3 agosto, qualcuno 20 maggio. Chiediamo con lei, anche noi possiamo fare il suo esempio. Vedete, per noi, proprio per camminare con Gesù è molto facile, perché abbiamo tanti santi, abbiamo tanti esempi, abbiamo tanti personaggi, non solo della Bibbia, tempo molto remoti, e anche i giorni nostri abbiamo avuto tanti fratelli, sorelle, i genitori, nonni, zii, conoscenti, parenti, persone hanno veramente vissuto santamente, come Marta, Maria, Lidia, come apostoli, come tante altre persone. Dobbiamo vedere questo proprio e poi chiedere al Signore anche da parte nostra da fare altrettanto. Il Signore Gesù non chiede mai a nessuno fare grandi passi. Vedo che il Signore chiede proprio: chi mi ama ascolta la mia parola. Quando noi amiamo il Signore, ascoltiamo la sua parola, il resto vieni da solo. Vedete che questa Lidia proprio apre il suo cuore per il Vangelo e poi ha fatto tante cose. Adesso Europa, vediamo, lei è prima cristiana, adesso se tutti noi ricordiamo, perché lei ha fatto questa grande opera verso il Vangelo, verso il Signore, ha accolto il Signore per prima. Allora questo che ci conta, carissimi fratelli e sorelle. Allora questo mese di maggio così bello, proprio dedicato alla Santissima Madre, non so quanti milioni di voci che vanno su la preghiera alla Madonna. Vedete che ogni angoli, capitoli, piazze, vie proprio dedicate alla Madonna, che gente radunano, pregano Ave Maria e proprio chiedere proprio per la pace. Allora anche noi, carissimi fratelli e sorelle, continuiamo ancora, siamo 11 di questo mese, ancora questi bel po' di giorni che rimane da pregare, chiedere alla Madonna. La Madonna ha avuto proprio questo grande dono, grande grazia e anche grande coraggio proprio di sempre di affidare il Signore, proprio vivere col Signore nonostante quanti dolori che ha avuto la Madonna nella sua vita terrena, quante cose ha avuto, però lei non ha mai guardato altre cose, i dolori, i insuccessi, le cose mai guardata. Lei guardata solo il Signore, Dio, la sua parola che ha avuto, ricevuto per mezzo di Angelo Gabriele, proprio meditava le sue parole e andava avanti. Anche noi abbiamo, proprio Gesù ha promesso, perché mandato Paraclito, Paraclito vuol dire è avvocato, è difensore, è suggeritore, è una cosa invisibile, nessuno può vedere. Gesù disse proprio il Vangelo di questa domenica: il mondo non può ricevere, perché il mondo non conosce, per ricevere bisogna conoscere, se conosce può ricevere. Vedete che chi riceve proprio e l'altro non vede, si vede solo quelli che riceve, però per essere di questo bisogna essere anche proprio certi, perché se io veramente credo e posso avere. Vedete che questa grande cosa. Allora chiediamo non solo per noi, essendo la Madonna madre di tutti, il Gesù anche morto per tutti, risorto per tutti, perciò se anche tanti non vengono a pregare in chiesa, tanti non credono, il nostro compito è pregare per tutti, perché il Signore possono avere tutti. Noi possiamo, proprio dobbiamo pregare per tutta l'umanità, perché tutta l'umanità possa conoscere il Signore, il Salvatore del mondo, possano conoscere la Madonna e Madre dell'universo, Madre di tutti i viventi, perché noi possiamo veramente avere questa pace, questo amore, questa gioia, questa fratellanza, tutto quanto. Allora
Carissimi fratelli e sorelle, vi ringrazio col cuore per la vostra presenza, anche tutti quelli radioascoltatori che stanno ascoltando. Tutti ci mettiamo insieme questa serata di proprio di preghiera, di rosario, di Santa Eucaristia e di adorazione. Proprio preghiamo per il nostro Papa, perché lui è tanto caro. Lui proprio vuole proprio pace a tutti quanti. Allora anche noi, insieme con lui, auguriamo a lui la sua vita, il suo apostolato per la pace e la prosperità per tutta l'umanità. E anche noi siamo vicini, proprio tra l'altro vicino al seminario diocesano. Preghiamo perché fra qualche giorno diventeranno 3 sacerdoti che vengono ordinati: Davide, Michele, Michael e Mirko. Davide, Michele e Marco e Matteo sono 3 e diaconi, diventeranno proprio sacerdoti. Sono anche tanti altri, anche il nostro Christian che diventerà diacono quest'anno. Proprio preghiamo per loro e anche preghiamo per tutti i seminari, per tutte le vocazioni, non solo sacerdoti, frati, sore. Soprattutto noi dobbiamo pregare anche per la vocazione familiare, il matrimonio. Se la famiglia cresce, se nascono tanti figli, qualcuno diventerà prete, qualcuno suora, qualcuno frate. Se non ci sono la famiglia, non ci sono matrimoni, e come si fa? Solo pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose. Perciò chiediamo il Signore proprio faccia tutto secondo il suo disegno. Noi ci mettiamo con amore, con gioia, la nostra disposizione di preghiera e di ascolto della parola e l'Eucaristia. Salutato Gesù Cristo.

0: Carissimi fratelli e sorelle, ci alziamo in piedi, affidiamo al Signore tutte le nostre preghiere, chiedendo al Signore forza e costanza nelle ricorrenti difficoltà e nelle prove, perché siamo coerenti con la nostra fede e diciamo:
1: Signore, rendici i tuoi testimoni.
0: Signore, rendici tuoi testimoni.
1: Per la Chiesa, perché lo Spirito Santo promuove in essa la testimonianza a Cristo, resa pubblica dalla voce e dalle opere dei fedeli, preghiamo.
0: Signore, rendici tuoi testimoni.
1: Per coloro a cui è annunciata la parola di Dio, perché lo Spirito Santo apra il loro cuore ed essi aderiscano alla fede, ottenendo la gioia della vita in Cristo, preghiamo.
0: Signore, rendici i tuoi testimoni.
1: Perché lo Spirito susciti in noi un'esperienza viva della persona di Gesù e ci spinga alla comunione fraterna e all'ospitalità, preghiamo.
0: Signore, rendici i tuoi testimoni.
1: Per quanti sostengono la persecuzione o l'ostilità di governi e gruppi di oppressione, perché lo Spirito Santo sia il loro difensore, mentre condividono con Cristo la via della croce, preghiamo.
0: Signore, rendici i tuoi testimoni. Carissimi fratelli e sorelle, ancora ci mettiamo un attimo in silenzio, offriamo tutte le nostre intenzioni che abbiamo nel nostro cuore. In modo particolare preghiamo per la pace, per la prosperità di tutta l'umanità. Preghiamo anche perché tutta l'umanità possa conoscere il Signore, possa ascoltare la Sua parola, possano amare Lui, possano ricevere il Paraclito. Signore, se dovessimo incontrare ostilità e disprezzo perché vogliamo vivere secondo il tuo Vangelo, aiutaci a non scoraggiarci, mandaci il Consolatore che ci dia la forza e la gioia di rendere testimonianza a te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Canto 87.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di modo particolare per tutte le mamme defunte, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lidia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Carissimi fratelli e sorelle, prima di partecipare del banchetto eucaristico, con la preghiera del nostro Salvatore, preghiamo per noi, per tutta l'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo celebrato Santissima Eucaristia con tanto amore e con tanta devozione. Chiediamo ancora grande grazia facendo un momento di adorazione. E rimaniamo, proprio riposiamo per mezzo di Maria in Gesù.

Sei lodato, ringraziato in ogni momento. Signore Gesù, siamo qui davanti a te. Ti adoriamo e ti benediciamo e ti chiediamo per tutti i nostri fratelli, sorelle, vicini e lontani, tutti quelli che vivono sulla terra. Tutti possono conoscere te, possono ascoltare la tua parola, possono aprire il cuore al Vangelo, come abbiamo ascoltato Lidia, come lei, possono proprio avere la tua dimora. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Tu ringraziato in ogni momento. Signore Gesù, ti adoriamo e ti benediciamo, ti chiediamo le nostre preghiere, le nostre suppliche per il nostro Papa, per i nostri vescovi, per tutti i sacerdoti consacrati, consacrate, per tutte le vocazioni, perché tutta l'umanità

possa svolgere il tuo santo servizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Sei lodato, ringraziato in ogni momento. Signore Gesù, ti benediciamo, ti adoriamo con tutto il cuore e ti chiediamo per tutta l'umanità, perché tutta l'umanità possa avere la fede, la carità e la fratellanza, perché tutti possiamo vivere dignitosamente, invocando il tuo santo nome per amarci uni gli altri, per glorificare te insieme a Maria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Facciamo un momento di adorazione in silenzio, chiediamo al Signore, Lui è presente davanti a noi, chiediamo tutte le nostre intenzioni che portiamo nel nostro cuore, preghiamo per tutte le nostre guarigioni, per tutte le persone malate, persone bisognose, ci mostriamo, ci ricordiamo perché il Signore possa guarire, possa donare il Paraclito.

Signore Gesù, ti chiediamo ancora di ricordarci i nostri tre fratelli, Davide, Michael e Matteo, che diventeranno sacerdoti il 6 giugno, perché possano diventare santi sacerdoti. Signore, mandi tante vocazioni per il nostro seminario e per tutti i seminari, per tutta la Chiesa del mondo. Ti ringraziamo, Signore, per questa sera abbiamo potuto proprio godere la presenza della Santissima Madre e la Tua presenza. Vogliamo sempre essere felici, godere davanti la presenza del Signore, pregare per gli uni e gli altri. Soprattutto vogliamo ringraziare perché Tu ci hai donato questa fede, hai donato questa possibilità che abbiamo proprio potuto recare fino qui per dedicare questa serata davanti a Te, insieme Tua Santissima Madre, che è la nostra Madre,

Signore Gesù, questo mese di maggio, bellissimo, proprio dedicato alla Santissima Madre, questo mese la Santa Madre Chiesa ci dona i sacramenti per i tuoi figli. Tanti bambini riceveranno prima confessione, tanti tantissimi bambini riceveranno la prima comunione, le cresime, i matrimoni, tutti quegli sacramenti che riceveranno. Signore, possono avere tanta fede. Signore, non ci manchi mai a loro un piccolo tempo per le domeniche. Signore, vogliamo vedere perché i bambini possono venire in chiesa tutte le domeniche, possono allegrare, possono gioire, possono lodare, possono proprio vivere felici.

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo pregato fino a questo momento, ancora deponiamo sull'altare le persone, in modo particolare hanno chieste le preghiere. Ivano, Massimiliano, Guido, Roberto, Alex, Alessandro, Elena e famiglia, Teresa, Giulia e figlio, Roberto, Daniele e famiglia, Alessandro, Luca, Angela, Antonella, Marco, Federico, Andrea, Elena, Stefano, Monica, Sara, Silvia, Chiara, Cristina, Davide, Miriam, Umberto, Francesca, Franca, Danilo, Tullio, Claudia, Franca, Anna, Alvina, Lucia, Lino, Stefano, Massimo, Marco, Renzo, Giulia, James, Livia, Guido, Emanuele e anche tutti quelli che ricordiamo nel nostro cuore. Anche magari tanti non riescono a credere, noi presentiamo te, Signore. Ora invitiamo Tondato Bruno di Azzano Decimo, che accoglieranno l'immagine della Madonna Pellegrina, il gruppo di preghiera.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Consolatore. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il suo cuore immacolato e addolorato. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ora facciamo la consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini delle generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Carissimi, vi ricordo al prossimo incontro, avremo lunedì 15 giugno e vi ringraziamo veramente per la vostra presenza bellissima, numerosa. Potevamo avere ancora di più, però quelli che siamo, pochi ma buoni. Veramente teniamo veramente questa fede proprio grande, così fervente, e affidiamo al Signore questo compito, questo apostolato. Veramente il Signore vi farà tanto bene. Allora ringraziamo la Madonna e ringraziamo voi. Portate voi la Madonna con amore, pregate per tutta l'umanità, per la pace. Rendiamo grazie a Dio. Benediciamo il Signore. Facciamo canto finale.
1: Canto 289.

0: Facciamo un applauso al coro, così abbiamo bello così pregare, va bene? Grazie a tutti voi, buona serata e buon ritorno a casa.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso l'incontro mariano del lunedì. La celebrazione è stata eseguita da Don Ramani, che è associato al Seguito di Gesù di San Martino di Campagna qui in Pordenone. Siamo ormai un po' tardino, sono quasi le 10, manca pochissimo, quindi noi continueremo come radio la nostra programmazione notturna per farvi compagnia, per quanti desiderano ancora ascoltarci. Ecco, quindi una buona continuazione di serata a queste persone e una buonanotte a quanti si recheranno a riposare giustamente. A tutti quindi una diretta che inizieremo domattina alle 8, come sempre, puntuali, e un grazie per l'ascolto e per il vostro aiuto che continuate a sostenerci perché questa radio continui ad essere ascoltata in ogni parte del mondo come Don Angelo Pandin aveva previsto ancora nel lontano 1989. Grazie a tutti e buonanotte.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp ancora al 3512 43 722 per rimanere in contatto, anche per sapere cosa pensate di questa trasmissione, ma soprattutto per i vostri consigli e i vostri suggerimenti. Sapete che noi siamo molto attenti a quella che è la vostra idea di questa trasmissione, soprattutto quello che potete anche raccontarci della vostra vita. A noi fa piacere anche condividere questi momenti. Io saluto chi ci accompagnerà in queste puntate ed è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Buona domenica, Don Guido.
1: Buona domenica a te carissimo Federico e a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e noi ci soffermiamo su quella che è stata una visita molto bella, molto toccante a parer mio, quella di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, venerdì 8 maggio. Sapete, il Papa è andato prima a Pompei e poi a Napoli, e c'è stata una bella omelia, devo dire, pronunciata durante la messa che si è officiata a Piazza Bartolo Longo, antistante il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. E qui il Papa Don Guido, a me ha colpito molto in questa omelia, quando ha detto che il fondatore, ossia Bartolo Longo e sua moglie, non hanno solo gettato le basi per un tempio, ma hanno gettato le basi di un'intera città mariana. Ecco, questo è bello, pensare che da lì, da quel piccolo seme, si è in tutto il mondo diffusa poi la devozione ancora di più al Santo Rosario, no?
1: Ma certamente, guarda, quando ascoltavo l'omelia del Santo Padre ho avuto la grazia di poter essere in quel momento libero, e quindi mi sono collegato anch'io e ho ascoltato l'omelia del Santo Padre. Riflettevo proprio sul termine latino civitas, no? Il termine latino civitas non indica soltanto la città delle pietre, naturalmente, no? La città costruita con gli edifici, con le strade, con le infrastrutture, no. Il termine civitas indica proprio soprattutto le persone che abitano in questa città, la cittadinanza, appunto. Ed è stato molto bello quindi riflettere per me su questo dato. Il beato Bartolo Longo, San Bartolo Longo, ecco, e sua moglie hanno gettato le basi non soltanto appunto di una città costruita con le pietre, appunto, ancorché una città che si ruotasse attorno al santuario della Beata Vergine del Rosario, ma hanno costruito una vera e propria città di Maria, intesa soprattutto come popolazione di devoti alla Vergine Maria, popolazione di persone che si ritrovano a pregare e a esprimere nella loro vita e nella loro fede la devozione alla Santissima Madre di Dio. E questa popolazione, sia residente, ma dobbiamo dire è una popolazione anche formata da tutti i milioni di pellegrini che nella storia, da quando c'è stata questa fondazione, si sono riversati a Pompei. Una vera e propria rinascita, se consideriamo che questa zona, questa realtà, nell'antichità distrutta dall'eruzione del Vesuvio, era una città, era un territorio veramente nel testo della supplica alla Madonna Bartolo Longo la chiama una terra di empietà trionfante. Lui usa questo termine, no? Per descrivere che cosa fosse questa zona prima della costruzione del santuario e della città di Pompei. Ebbene, ecco, questa zona diventa invece un feudo proprio di Maria, diventa la città non solo, ripeto, delle costruzioni dedicate alla Madonna, prima per tutto il santuario, poi ricordiamo il bellissimo campanile dedicato al Sacro Cuore, ma soprattutto la città delle persone, dei devoti di Maria, cioè di coloro che veramente coronano con le loro preghiere preziose, ecco, la Madre di Dio, ecco, dei fiori più belli. Ricordiamo che il rosario, che proprio nel suo nome, ecco, richiama il fiore della rosa, appunto, è un'offerta è l'offerta floreale più gradita dalla Madre di Dio. Che fiori possiamo offrire alla Madre di Dio? Che rose possiamo offrire alla Madre di Dio? E noi possiamo offrirgli le rose delle nostre preghiere, che costituiscono appunto questa preghiera mirabile, straordinaria, che è il rosario.
0: Sono 150 anni da quel momento, da quel piccolo seme, e in tutto il mondo si è sparsa, come dire, la devozione, è cresciuta la devozione in San Bartolo Longo, in questo gesto che lui ha fatto, eccetera. Perché secondo te? Perché probabilmente non era un disegno umano, ma un disegno divino, c'è anche questo da dire.
1: Questa certamente è la prima spiegazione. Anche io sono concorde con te nel dire che c'è la volontà di Dio in tutto questo, e c'è veramente il desiderio da parte di Dio che attraverso la sua Santissima Madre tutti gli uomini e le donne possano veramente o andare a Lui o ritornare a Lui. Questo senz'altro, anche perché se non ci fosse un tocco di sovrannaturalità in questa realtà, non si spiegherebbe tutto questo successo, chiamiamolo con un termine più laico, ma per farci capire. Certo, c'è anche un'altra cosa, c'è da dire che la preghiera del rosario è una preghiera che nel suo essere profondissima è teologicamente motivata in maniera altissima e biblicamente motivata in maniera altissima, perché noi ricordiamo che la preghiera del rosario è la contemplazione dei misteri della vita di Cristo e della sua Santissima Madre radicati nella Sacra Scrittura, e quindi è anche, potremmo dire, come diceva San Giovanni Paolo II nella Rosarium Virginis Mariae, che è il documento che Papa Wojtyla ha dedicato proprio al rosario, è il contemplare la vita di Cristo con gli occhi di sua madre, con gli occhi di Maria. Ecco, in tutto questo noi, in tutta questa profondità e in tutta questa, diciamo, potremmo dire così, serietà e seriosità che può avere questa preghiera, noi rinveniamo però anche una grande semplicità. Una semplicità, una modalità di preghiera che è veramente alla portata di tutti. Tutti possono recitare il rosario, non c'è bisogno di avere titoli di studio eclatanti, non c'è bisogno di avere preparazioni di chissà quale fatta. Ecco, il rosario veramente può stare tranquillamente in mano a tutti, e tutti lo possono recitare con devozione. D'altro canto, è anche, noi questo lo sappiamo proprio dalla storia di questa preghiera, è stato anche il modo attraverso il quale il popolo di Dio, che non poteva fare come i monaci e quindi non poteva recitare i salmi del Salterio, sostituì i salmi del Salterio appunto con queste preghiere. Quindi il numero dei salmi, 150, fu poi recuperato attraverso il numero delle Ave Marie che si recitavano. Oggi i misteri sono di più, perché poi Giovanni Paolo II ne ha aggiunti altri 5, quindi adesso sono 200 le Ave Marie che compongono tutto il rosario intero, ma comunque poco importa, il principio è questo, cioè il rosario è stato il modo attraverso il quale, e qui bisogna ringraziare molto l'ordine domenicano, che è stato il grande propagatore del rosario, non a caso anche il santuario di Pompei nasce in ambito di devozione domenicana. Ricordiamo, Bartolo Longo faceva parte della famiglia domenicana, e in più il quadro che lui ha messo al centro della devozione è la Madonna del Rosario, che dona il rosario ai santi Caterina e Domenico, appunto, che sono i santi dell'ordine domenicano. Quindi è tutto un movimento bellissimo, no? Che ha fatto in modo che questa preghiera potesse andare veramente in mano al popolo e propagarsi così grandemente. Quindi c'è sia appunto questo aspetto, e anche però l'aspetto della sua semplicità, che non è banalità ma è proprio bellezza invece del poter essere praticato da un grandissimo numero di persone.
0: Tu citavi Giovanni Paolo II, e lo ha citato anche Papa Leone, perché parlando in quel luogo, dice Papa Leone il 7 ottobre 2003 ebbe a dire di quella città mariana: oggi, come ai tempi dell'antica Pompei, è necessario annunciare Cristo a una società che si va allontanando dai valori cristiani e ne smarrisce, ha detto, disse Papa Giovanni Paolo II, persino la memoria. Ecco, questa frase citata da Papa Leone di Giovanni Paolo II è una frase ancora attuale, direi, sempre più attuale in questo contesto anche di confusione, direi, no?
1: Assolutamente sì, magari guarda, è impressionante vedere come il pontificato di Leone XIV abbia dei risvolti e anche dei punti di contatto nei termini anche di situazioni molto simili, anche se diverse per la collocazione temporale, ecco, situazioni molto simili al pontificato di colui che portava questo nome pontificio immediatamente prima di lui, cioè Leone XIII. Cioè ci sono delle situazioni nel mondo oggi che non sono tanto diverse da quelle che c'erano durante il pontificato di Leone XIII. È interessante questo. È proprio Leone XIII, noi abbiamo citato Giovanni Paolo II, naturalmente lo facciamo a ragione, perché ricordiamo la straordinaria devozione mariana di Giovanni Paolo II, che addirittura aveva nel suo motto episcopale proprio il motto tratto da Luigi Maria Grignon de Montfort, totus tuus, Maria ego sum, ecco, e volle nel suo stemma proprio la M della Madre di Dio. Ma per esempio noi dovremmo ricordare, a proposito della correlazione tra i due pontificati leonini, quello di Leone XIII e quello di Leone XIV, in ordine proprio al tema del rosario, che Leone XIII dedicò credo 11 encicliche alla preghiera del rosario, comunque adesso non ricordo se fossero proprio tutte encicliche, comunque sicuramente più di 10 documenti dedicati al rosario. Quindi dobbiamo dire veramente come Papa Pecci, Leone XIII, fosse assolutamente convinto dell'efficacia della preghiera del rosario, lo raccomandava in continuazione, aveva questa attenzione, ne faceva veramente uno strumento formidabile di pastorale, ecco, la preghiera del rosario. Ecco, bisogna sempre proprio ricordare questo.
0: E naturalmente, lo dicevamo anche prima, no? L'Ave Maria è un inno alla gioia, un invito alla gioia,
1: certo,
0: no? Non può essere che così.
1: Certo, infatti noi mutuando nella traduzione italiana, noi, essendo l'italiano una lingua molto vicina al latino, noi mutuiamo l'ave traslitterandolo letteralmente. Anche l'Ave Maria in italiano comincia con le parole Ave Maria, così come comincia l'edizione tipica, diciamo così, che è quella latina. Ma dobbiamo ricordarci che quell'ave in realtà, sia nel testo greco e poi anche in altre traduzioni moderne, ricordiamo che l'originale dell'Ave Maria è in greco, almeno in quella parte, perché noi stiamo parlando di quello che scrive Luca, giusto? Ecco, quell'ave lì nel testo greco è rallegrati appunto, quindi è un invito alla gioia potentissimo, un invito veramente a ricordarci che in quella circostanza c'è stata proprio l'irruzione del divino nell'umano, la storia è stata rigenerata proprio dall'irruzione del divino nell'umano. In quel saluto dell'angelo comincia questa storia straordinaria della relazione profonda tra Dio e l'uomo, che Dio ha voluto incentrare proprio sul grande mistero dell'incarnazione. In quell'Ave Maria, in quel Rallegrati Maria, c'è tutta la gioia che è stata portata nel mondo dall'incarnazione del Verbo. C'è la grande gioia della contemplazione che ancora noi oggi possiamo vivere, possiamo vedere, di un Dio che non rimane chiuso in se stesso, di un Dio che non vuole essere absolutus, assoluto, nel senso che vuole essere separato, ma di un Dio che vuole invece entrare a far parte della nostra vita, della nostra storia, facendosi uomo. Ecco, quindi altro che gioia, super gioia, se ci pensiamo, ecco, la Repedia veramente richiama a noi tutto questo. Non è un caso che in questo tempo no, perché viene sostituito da Regina Coeli, però nell'ordinarietà dell'anno liturgico la preghiera dell'Angelus, che noi diciamo tre volte al giorno, è proprio un rimarcare profondamente questa gioia per l'incarnazione del Verbo che ci viene comunicata proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria. Se poi ancora vogliamo pensare un'altra cosa molto cara anche a tanti di noi che magari vivono nei piccoli centri, è molto bello e consolante pensare quando ad un certo punto della giornata il campanile comincia proprio a suonare l'Ave Maria, appunto, che ci ricorda quanto è importante risintonizzarci con questo mistero grande di Dio che si è fatto uomo nel seno della Vergine Maria.
0: L'8 di maggio, ossia venerdì scorso, è stato esattamente un anno fa, diciamo così, l'anniversario di quando Papa Leone è stato, a Papa Leone è stato affidato il mistero di successore di Pietro, e lo ricorda lui proprio quel giorno, nel momento in cui lui era stato eletto, c'è stata la supplica della Vergine, e quindi è bello pensare che il Papa sia corso lì nel suo anniversario, in quel giorno del suo anniversario, proprio per affidare il suo ministero a Maria, no? Per metterlo sotto il manto di Maria, questo suo ministero. Ed è bello pensare anche che questa supplica lo abbia aiutato in qualche modo, no? Ma la supplica,
1: guarda,
0: che
1: io
0: cos'è?
1: Mi sono commosso quando proprio ho ascoltato la parola che ha usato lui. Il Santo Padre ha parlato di benedizione, cioè lui sentiva questa sua esperienza di essere stato eletto nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario e il popolo di Dio si rivolge alla Vergine del Santuario di Pompei con la supplica. Lui l'ha proprio definita una benedizione, dice: mi sento proprio benedetto, ed è straordinario. Quindi senz'altro io rispondo affermativamente alla tua domanda, credo che questa supplica e che questo testo, ma comunque ecco questo, il contenuto soprattutto di questo testo l'abbia profondamente aiutato, perché credo, noi purtroppo lo sappiamo, il pontificato in questo anno ha attraversato anche dei momenti molto molto molto forti, molto difficili, soprattutto relazionandosi con la situazione internazionale che c'è in questo momento. Dobbiamo ricordare, ecco, che il Santo Padre è stato anche costretto, uso questo termine, costretto a dover rispondere a delle affermazioni che erano state dette sul suo conto, che non erano certamente lusinghiere, anzi sono state molto offensive. Eppure, ecco, lui lo ha fatto con la sua pacatezza, con la sua eleganza, con la sua conscio del ruolo anche importante che hai il pontefice, e lo ha detto con chiarezza. Dice: io sono qui e sono stato voluto dal Signore qui per annunciare il Vangelo. Questo è quello che io devo fare, no? E questo veramente è un richiamo alla nobiltà assoluta di questa missione altissima che è quella del ministero del successore dell'Apostolo Pietro, del Vicario di Cristo. Questo dobbiamo ricordarlo sempre. E allora, proprio in questa prospettiva, certamente per lui sarà stata di grandissima consolazione, ecco, la memoria dolcissima della Madre di Dio, soprattutto nella considerazione che il suo ministero altissimo è iniziato proprio in un giorno dedicato alla Madonna, in un giorno nel quale il popolo di Dio prega la Santissima Vergine Maria. Ecco, questo veramente credo proprio di poter dire che lo avrà aiutato tanto.
0: Ma che cos'è questa supplica? In che cosa consiste? Spieghiamolo a chi magari non lo sa, a chi non è magari avvezzo al linguaggio anche mariano, eccetera. Perché è importante, Don Guido?
1: Ma questo è molto importante, questa supplica, proprio perché è una consegna, ecco, potremmo dire così. Questa supplica è una consegna della, infatti, ecco, di tutta la realtà umana, di tutto il mondo, di tutte le situazioni che ci sono nel mondo. È proprio un mettere nelle mani della Vergine Maria, ecco, tutta la condizione umana nelle sue più variegate sfaccettature. È proprio un atto profondo di affidamento, è una realtà nella quale proprio si fa questa esperienza di come dire, abbandono, ecco, consentimi questo, di abbandono nell'abbraccio della madre. C'è bisogno, ecco, ogni figlio a un certo punto della sua vita o in alcune circostanze della sua vita ha bisogno di sapere che c'è l'abbraccio della madre che l'attende e che l'accoglie. Noi sappiamo che certe paturnie, certi dolori, certe pene, soprattutto quando siamo più piccoli, quando siamo più indifesi, quando siamo più esposti anche alle intemperie del mondo, possono essere consolati soltanto nell'abbraccio di una madre. Ecco, la supplica è questa consegna nostra nell'abbraccio della madre. D'altro canto, noi potremmo dire così, se noi volessimo definire questa supplica, ecco, come una devozione, no? Potremmo certamente farlo, ma dovremmo farlo nel modo più corretto di intendere la parola devozione, che viene dal verbo devovere, devoveo. Che cosa vuol dire il verbo devoveo in latino? Significa consegna totale di se stessi, consacrazione di se stessi. La supplica è questo, è un dire a Maria: Maria, io ho bisogno di abbandonarmi nel tuo abbraccio di madre e di consegnarti tutto quello che mi fa stare in pena, perché soltanto se lo consegno a te e soltanto se lo condivido con te e tu lo porti a tuo figlio Gesù, io avrò la mia pace. Ecco, questa è la supplica. È una cosa bellissima, no? È una grande opportunità che ci è data. E poi, soprattutto, ancora una volta ritorniamo a quello che dicevamo prima, la supplica culmina con che cosa? Con la preghiera che mette al centro la corona del rosario. O rosario benedetto di Maria, pensa che bello questa espressione, catena dolce che ci rannodi a Dio. Quindi in questa supplica Bartolo Longo si esprime con queste parole ispirate, vedendo nella corona del rosario quasi un legame fisico, una catena, una corda, no? che ci rannoda a Dio e che ci lega a Lui. E in fondo possiamo vedere in questa catena, in questa corona, in questa corda, proprio una fune, no? Alla quale ci possiamo aggrappare per salvarci.
0: Nella seconda parte di questa visita il Papa è andato a Napoli nel pomeriggio, no? E il Papa, prima di incontrare il clero, i vescovi, eccetera, in cattedrale di Napoli ha fatto un bel discorso e ha detto: Napoli è una città dei mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. Però il Papa in qualche modo ha detto: beh, attenzione, perché il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie, ancor più quelle situazioni in cui la vita stessa è a essere trascurata. Ecco, anche qui un monito molto importante. Il Papa conosce bene Napoli a questo punto, no? Il Papa ha voluto mettere, come dire, quegli accenti importanti su una città che è bellissima, ma, come ha accennato il Papa, anche un po' trascurata. E questo è anche l'amore di un pastore, no? Si vede anche da questo.
1: Assolutamente sì. E noi dobbiamo dire una cosa, anche riflettendo un po' anche sulla vita del Santo Padre, no? Noi sappiamo che la famiglia dell'ordine di Sant'Agostino è abbastanza diffusa nel mondo, quindi lui è stato superiore generale per 12 anni dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli è capitato anche di girare le comunità, naturalmente, di tutto l'ordine, no? E quindi in molti posti dove adesso va da Papa, lui già c'è stato anche da quando era superiore generale, ecco, dell'ordine. Quindi è chiaro che ha una conoscenza delle cose che rispetto a qualcun altro, magari anche del passato, pontefici del passato che magari appunto non avevano avuto questa esperienza di apostolato precedente, ecco, alla loro elezione, ecco, non avevano. Invece lui conosce le cose, conosce anche i problemi, anche perché appunto superiore di una congregazione, di un ordine religioso che, come dire, è un ordine anche, oltre che contemplativo, anche apostolico. Cioè gli agostiniani hanno a che fare con le persone, hanno a che fare con la gente, qualche volta hanno anche le parrocchie, perciò, come dire, sono cose che lui ha sempre conosciuto, ha sempre vissuto, si è sempre confrontato anche con queste cose. Cioè parla con competenza il Papa, ecco, non parla per sentito dire parla con competenza, parla di cose che conosce, che sa, ecco. E quindi proprio nella misura in cui noi ricordiamo che lui comunque ha avuto a che fare con i suoi confratelli, che molto spesso erano e sono a contatto con le persone concrete, le persone che vivono la quotidianità, è evidente che lui conosce appunto questi problemi, conosce per esempio i problemi della città di Napoli, dove ci sono le comunità agostiniane, no? Ecco, i problemi delle città di Napoli che sono appunto legati a questa espressione, purtroppo questa espressione che lui ha usato, appunto la trascuratezza. Perché noi sappiamo che spesso nelle città grandi, Napoli tra queste, esistono tanti ambiti nei quali purtroppo l'azione dello Stato, che è quello preposto a fare in modo che certi disagi non ci siano, che certe situazioni siano contenute, ecco, che tra i cittadini ci sia sicurezza, tranquillità e benessere, ecco, noi sappiamo che purtroppo lo Stato non sempre arriva come dovrebbe arrivare, e quindi non sempre coloro che si devono prendere cura si prendono cura, ma trascurano appunto, cioè consegnano la cura ad altro, ecco, all'inefficienza, alla inadeguatezza, e mettiamoci tutto quello che vogliamo, ecco. Quindi giustamente il Papa lo fa notare questo, anche perché non dobbiamo considerare le visite pastorali del pontefice soltanto come delle vetrine per fare delle foto. No, le visite pastorali del pontefice sono delle visite nelle quali si tratta tutto quello che c'è da trattare, anche i problemi. Viva Dio che questo si fa, perché purtroppo ci sono dei casi nei quali di certe cose che non vanno bene si parla solo quando c'è la visita del Papa o quando c'è qualche cosa di straordinario, e invece dovrebbe essere argomento ordinario, no? della vita della città e della vita soprattutto dell'amministrazione della città. Quindi ringraziamo il Papa che ha anche sollevato quantomeno questi problemi, perché venisse sentito ciò che doveva essere sentito e da chi doveva essere sentito.
0: Un minuto, ma anche di meno, don Guido, perché il Papa dice: per questo abbiamo bisogno di cura, e su questo siamo d'accordo, ma ha detto anzitutto la cura della vita interiore e spirituale. Ecco. Questo certo. È interessante, perché uno si aspetterebbe la cura dei marciapiedi, ma il Papa dice no, manca la cura della vita interiore, che deve essere messa al primo posto.
1: E qui esce proprio il figlio di Sant'Agostino, perché la verità abita nell'uomo interiore. Noi agiamo fenomenologicamente, quindi con delle azioni concrete ad extra, in ragione di ciò che c'è dentro di noi. Quindi se la vita interiore è una vita curata ed è una vita secondo Dio, anche le nostre azioni nel mondo saranno secondo Dio e secondo il Vangelo.
0: Bene, io ringrazio Don Guido Colombo per essere stato con noi. Grazie Don Guido, davvero di cuore.
1: Grazie a voi, un carissimo saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, che lo ritroveremo domenica prossima. Federico Piana vi ringrazia e vi dà appuntamento appunto a domenica.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie, grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione reale anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi.

0: sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Caetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
1: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi, così, della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi, se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi. Insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso, dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto, appunto, da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti, e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
0: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa, secondo me, di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta, diciamo, predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei. Insomma, l'esempio conta delle volte molto molto, e molto più delle parole.
1: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come Gesù, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti. Cioè, io ho conosciuto questi padri gesuiti, e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni, e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire,

0: È un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto, e quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, è fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
0: Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
0: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo, la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio, ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, che significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più, come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così.
0: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di, oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa. È uno degli aspetti proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
0: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
0: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: la voce di Franco Battiato e ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare, e poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, che ed obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione ne ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. E come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente Benissimo. Non sarebbe possibile.
0: Mamma mia, e facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui diciamo si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. Infatti quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: È proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Paoline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il protagonista del Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua è lo Spirito Santo, che è l'altro paraclito che Gesù promette. La liturgia ci sta prendendo per mano e ci sta conducendo, in queste ultime domeniche soprattutto, verso la domenica di Pentecoste. E lo Spirito Santo è colui che è rivelato da Gesù, ma che opera nelle profondità della storia della salvezza da sempre. Su di te scenderà la sua ombra, la sua potenza, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. È quanto l'angelo aveva promesso a Maria, e da lei, ecco, noi abbiamo ricevuto Gesù, che è il primo paraclito. È anche la domenica questa della festa della mamma, e noi ringraziamo Dio certamente per questa bellissima invenzione che è la mamma, ma la meraviglia, contempliamo anche la meraviglia che per il primo paraclito Dio Padre ha voluto che nascesse da una donna, da una madre. Anche il figlio di Dio incarnato ha avuto bisogno del grembo di una madre. Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio nato da donna. È sempre molto consolante, ma apre ad un mistero enorme questo nato da donna. Allora, in questa domenica in qualche modo mettiamo insieme il primo paraclito che nasce da una donna e l'altro paraclito, lo Spirito Santo, all'opera nella storia della salvezza, al quale chiediamo anche per noi di far fecondare, di far nascere Gesù nella nostra vita.
2: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: In questo tempo di Pasqua, in queste domeniche, stiamo leggendo il Vangelo di Giovanni, alcuni brani che fanno parte dei discorsi da Dio, quei discorsi che troviamo raccolti in Giovanni nell'ambito della cena, dell'ultima cena, il momento nel quale il Signore consegna ai Suoi alcune verità. Ecco, è una consegna importante. Qui, in questa domenica, siamo condotti all'altro paraclito. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ma ci si potrebbe fermare a questo versetto, a questa frase, perché è una frase scandalosamente inattuale, mi viene da dire. Perché l'idea che l'amore sia legata ad una obbedienza ai comandamenti, è qualche cosa che ci risulta estranea. Perché l'amore è qualche cosa di assolutamente spontaneo, anche nei confronti di Dio, la relazione con Dio, come me la sento, il Dio come io me lo immagino, un cristianesimo senza dogmi, senza comandamenti, senza regole, l'amore è un sentimento spontaneo. Quindi quando Gesù dice se mi amate osserverete i miei comandamenti è qualche cosa di strano per noi. Probabilmente era meno strano per l'uomo medioevale o per i primi cristiani, ma anche per i nostri nonni, per i nostri genitori forse, ma a noi ci risulta un po' strano, perché culturalmente pensiamo che l'amore a Dio, che l'amore in generale, quello che ci scambiamo tra amici, in famiglia, tra coniugi, non deve avere regole, non deve avere nessun obbligo, nessun dovere e nessuna osservanza. Che cosa vuol dire invece quando Gesù afferma che se mi amate osservate i miei comandamenti, allora io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito. Ma l'amore, che ce ne rendiamo conto o no, che ci piaccia o meno, ha una razionalità interiore, intrinseca. Cioè l'amore vive di doveri, l'amore vive di comandamenti, l'amore vive di una obbedienza reciproca, perché l'amore è concreto, non è solo un sentimento, ma è una attitudine di vita, sono doveri di vita nei confronti di che sostengono la vita di ciascuno. Per cui se si amano i propri figli ci sono dei doveri, ci sono dei comandamenti che vanno osservati. Laddove si ama il coniuge ci sono dei comandamenti che vanno osservati, ma non perché c'è un codice che vieta alcune cose e ne prescrive altre, perché fanno parte della natura dell'amore. L'amore non è un cavallo imbizzarrito, indomabile, che fa quello che vuole. L'amore ha bisogno di disciplina, l'amore è disciplina, ed è talmente vero che quando c'è un amore tradito soffriamo in maniera terribile, proprio perché ci rendiamo conto che l'amore ha una razionalità interiore che non è stata rispettata. Quindi quando il Signore dice se mi amate osservate i miei comandamenti, i comandamenti sono l'insegnamento, la parola di Dio che indica la via della vita concretamente, percorrendo la quale si ha la vita. Dunque l'amore a Gesù in questo caso, che è l'amore che poi dà forma a tutti gli altri amori, l'amore a Gesù è tale nel momento in cui si vive come ha vissuto Gesù, si obbedisce alla sua parola, alla sua logica di vita, che è il dare la vita. Quindi l'osservare i suoi comandamenti, dirà sempre Giovanni poi in una sua lettera, i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché per chi ama non è gravoso obbedire alla legge dell'amore, ma è una necessità interiore. Cioè una mamma che si alza di notte perché il figlio sta male potrà farlo con fatica, ma certamente non per una legge, per un comandamento. È l'amore che la spinge ad alzarsi e ad accudire il figlio. E la stessa cosa, quindi a maggior ragione, ecco, nella relazione con Gesù, la fede che apre alla speranza e alla carità è sempre una esperienza disciplinata, disciplinata dall'amore, dalla relazione, e quindi questo dice come l'osservanza dei comandamenti, cioè ascoltare la parola e obbedire a questa parola, di fatto si tratta di questo, significa amare Gesù. Del resto tutti i grandi amici di Gesù, i grandi amici di Dio non hanno fatto che questo, hanno obbedito, hanno cercato di restare nel sentiero della vita che indica la parola di Dio. Questa possibilità di amare Gesù è data a noi dallo Spirito Santo, cioè non è impossibile amare, non è impossibile osservare i comandamenti, perché a noi è dato lo Spirito del Risorto che ha osservato la parola del Padre, l'ha vissuta, e ora questo amore al Padre che è diventato obbedienza totale di Gesù fino alla morte, ora nello Spirito Santo viene a noi. Lo Spirito Santo è l'amore che lega il Padre e il Figlio e ci rende capaci di amare, quindi di osservare i comandamenti. L'amore è il comandamento che contiene tutti gli altri comandamenti. Nello Spirito Santo è il dono che viene a noi, l'altro Paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. L'altro Paraclito perché il primo è certamente Gesù, è Dio che si è fatto uomo per stare con noi, è l'Emmanuele, il Dio in nostro favore verso di noi, che è talmente in nostro favore, talmente chinato su di noi da diventare uno di noi, in noi, l'Emmanuele, e che grazie allo Spirito Santo resta con noi. Ecco allora il terzo paraclito: Gesù è Dio vicino a noi e lo Spirito Santo è Dio in noi. Chi è il paraclito? Il paraclito è colui che è vicino e che opera in nostro favore. Diciamo che è paragonabile all'avvocato difensore, cioè all'avvocato che sta vicino a colui che è accusato e che lo difende. Allora, lo Spirito Santo, come Gesù, sono in nostro favore, sono coloro che ci difendono da chi? Forse dall'ira di Dio? No, ci difendono dalla tentazione del diavolo, perché è sempre il diavolo che soffia su di noi e che ci accusa. La tentazione che cosa fa? Ci spinge ad agire contro noi e contro Dio, e una volta che abbiamo agito, ecco che arriva la vocina e dice: vedi che cosa hai fatto? E quindi in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo accusati e ci sentiamo in colpa davanti a Dio, talmente in colpa spesso da pensare che il nostro peccato sia più grande della misericordia di Dio. Non è mai così, non è mai così. Qualunque cosa ci rimproveri il nostro cuore, Dio è più grande del nostro cuore. La misericordia di Dio ha la meglio su tutto. Dove noi ci troviamo, cosa stiamo facendo, cosa stiamo vivendo, la misericordia di Dio è più grande. Perché il primo e il secondo paraclito sono vicino a noi in nostro favore, e il Padre che ha mandato Gesù e che ha inviato con Gesù lo Spirito Santo, ma figuriamoci se è contro di noi, se non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per ciascuno di noi. Quindi davvero tutta la Trinità è in nostro favore. Questo paraclito, dice Gesù ai suoi, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi, quello che vi dicevo, no? Dio con noi, Dio in noi. Non vi lascerò orfani. Ecco, ma quanto è bella questa promessa di Gesù. Noi non siamo orfani, ce l'abbiamo un padre. L'orfanità è quella condizione che ti mette quasi, come dire, in una situazione di pericolo, no? Come se il padre è colui che ti protegge le spalle in qualche modo. Ecco, e quindi non avere un padre e essere orfani significa un po' pensare di non avere qualcuno che ti protegga, che ti copra appunto le spalle. Invece non vi lascerò orfani perché Gesù viene da noi. E allora ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. C'è ancora questa promessa, la passione, morte e risurrezione, mi vedrete ancora, e nel vedermi voi troverete la vita. È un appuntamento che il Signore dà ai suoi, un appuntamento post pasquale. E così chi accoglie i comandamenti e li osserva è colui che mi ama, ed è anche qui una promessa stupenda: chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. C'è una circolarità d'amore, siamo legati a Gesù perché lo Spirito Santo è Dio in noi e ci fa una cosa sola con Gesù, il quale è una cosa sola con il Padre. E allora in questa circolazione d'amore intratrinitaria ci siamo anche noi, e in questa vita che noi viviamo oggi c'è già la vita divina, in questo c'è la manifestazione di Gesù. Noi siamo stati rifatti nel battesimo di natura divina, è lì che si compie questa parola, questo essere in Cristo, Cristo nel Padre e noi mediante lo Spirito Santo una cosa sola in seno alla Trinità. È nel battesimo che una volta per tutte questo atto di comunione piena, radicale dell'essere in, che è molto più dell'essere con, ma dell'essere in, che si compie. Battezzati, rinati dalle acque, abitatori della Trinità. Paraclito. Gesù è il primo Paraclito, è il primo Consolatore. L'altro Paraclito è lo Spirito Santo. Ecco, allora quando noi riceviamo lo Spirito Santo? Nel battesimo. Tutto comincia dal battesimo. È innegabile che troppo spesso noi ci dimentichiamo la fonte della nostra salvezza, che è il fonte battesimale. Io mi trovo, sapete, nella Basilica di San Pancrazio, e questo è il fonte di questa basilica. Tra l'altro è un fonte che è stato donato dalla parrocchia dove Pio XII, Papa Pacelli, fu battezzato, e allora è stato regalato ed è arrivato qui a San Pancrazio. Quando io vado in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II, insieme ai giovani, sempre a Wadowice, la città natale di San Giovanni Paolo II, andiamo nella chiesa del paese, ma ci fermiamo proprio nella cappellina dove c'è il fonte, dove è stato battezzato, e lì sostiamo a lungo, c'è una catechesi, c'è un momento nel quale i ragazzi sono invitati a prendere come dire possesso, perché no, diciamolo proprio così, possesso del proprio battesimo, a scendere nuovamente nella radice della propria vita cristiana. Perché lì? Perché lì è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. Anche qui è stato battezzato qualcuno che ha preso sul serio il proprio battesimo. E questo serve a me per prima, perché ho bisogno sempre di ricordarmi che il mio battesimo è lo stesso battesimo che ha ricevuto San Giovanni Paolo II, è lo stesso battesimo che ha ricevuto Pio XII, e così i tanti santi, quelli del calendario e quelli che nel calendario non saranno mai, ma che sono santi davanti a Dio. Quindi tutto comincia con un dono, il dono del battesimo, sul quale io non ho alcun merito, ma c'è un potere, c'è una potenza, che è la potenza del Paraclito, dello Spirito Santo, che viene a me attraverso la Chiesa, che come madre mi genera. Il fonte battesimale è il grembo della Chiesa che partorisce nuovi figli a Dio. È proprio un grembo dal quale ciascuno di noi viene alla luce. I battezzati nei primi secoli erano chiamati, ma possiamo anche oggi, siamo chiamati illuminati. Ricevuto il battesimo erano gli illuminati. Perché? Perché questo sacramento li aveva fatti passare dalle tenebre del peccato alla luce dei figli di Dio. Quindi una cosa sola con colui che è la luce del mondo. Mai allora dobbiamo dimenticare la grazia del battesimo. Faceva bene il mio parroco, che aveva l'abitudine di inviare una cartolina a coloro che aveva battezzato per ricordargli che quello era il giorno del loro battesimo e che quindi erano invitati a fare festa, in qualche modo a dare un segno di festa, perché il Paraclito, colui che sta accanto a noi in nostro favore, ci ha investiti della sua potenza proprio nel giorno del battesimo. Ma il battesimo è una potenza, non è un rito magico, una potenza che chiede di essere accolta, e nell'accoglimento la possibilità che possa fiorire, cioè che lo Spirito Santo possa muoversi dentro la persona, dentro l'anima della persona, in modo tale che le virtù della fede, della speranza e della carità che riceviamo come seme nel battesimo possano fiorire e far sì che possiamo sviluppare in noi, secondo la misura di ciascuno, la pienezza della vita divina alla quale siamo chiamati.
0: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Alleluia.
0: Sostiamo per un esame di coscienza.

0: confesso.
1: A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.

Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre.

0: tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.

0: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
1: Pietà di me, Signore. A te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
1: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere.
0: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
1: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
0: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
1: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
0: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita, non pongono te davanti ai loro occhi.
1: Ma tu, Signore, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
0: Volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
1: Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia. Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Alleluia.
1: Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te, davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel

0: secoli dei secoli.
1: Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

Acqua Viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Paolo Curtas trasmetteremo ora un insegnamento dal titolo Ma io vi dico. Buon ascolto.

0: Quando parliamo di amore, cosa intendiamo? Abbiamo visto un po' quello che è il fondamento. È interessante perché Gesù, nella disputa con il fariseo, ci fa memoria, ci richiama, dice: ma io vi dico, ampliando e interpretando quello che è il significato che noi diamo all'amore. Se noi tendenzialmente il mondo parla di amore quasi sempre identificandolo con l'emozione, i cristiani ci hanno aggiunto una dimensione più di scelta, di volontà, di progettualità, Gesù osa ancora di più. Giunge a dire che l'amore che noi sperimentiamo e l'amore di Dio hanno un'intima connessione, cioè il nostro amore scaturisce dal fatto di essere amati da Dio. È interessante il fatto che la riflessione dell'amore sull'amore accompagni tutta la Bibbia e da un certo punto di vista attraversa anche la storia del cristianesimo. Però, come dice molto fiorentinamente Don Lorenzo Milani, diceva: i preti parlano dell'amore come le prostitute, dicono di amare tutti ma in realtà non amano nessuno. Cioè che il rischio è quello appunto di dire una cosa molto teorica, da predica del paro, sì, caspita vuol dire. Allora, è interessante che questa riflessione si è come in un imbuto, in una clessidra, piano piano ristretta fino ad arrivare a un distillato. Se, come abbiamo visto, già la riflessione rabbinica era giunta a dire che la cosa più importante del credere è amare, che sempre la tradizione rabbinica era riuscita a dire non si tratta di meritare ma di ereditare la vita dell'Eterno, se si era giunto a dire è Dio che prende l'iniziativa, tu rispondi a questo amore come? Con la tua anima, cioè la tua parte più intima, più profonda, più autentica, con l'emozione, con l'intelligenza e al meglio delle tue possibilità. Se la riflessione rabbinica era giunta a dire sì, però se questo non ha una ricaduta nell'amore che tu hai verso il prossimo e non ha una ricaduta verso te stessa, non ci siamo, ok? Gesù fa un passo ulteriore. Interessante perché in Marco e in Matteo alla disputa del fariseo Gesù risponde dicendo quali sono i primi due comandamenti, in Luca i due comandamenti diventa un unico comandamento, quello che abbiamo letto: amerai Dio e il prossimo tuo. Ma in Giovanni l'unico comandamento viene sostituito: amatevi, dice Gesù durante l'ultima cena, come io vi ho amati. Anzi, alcune traduzioni esplicitano meglio il pensiero di Gesù dicendo amatevi dell'amore con cui vi ho amati. Perciò, alla fine dell'altra meditazione dicevo, se siamo un po' in crisi di astinenza, se sentiamo che il nostro amore è fragile, è probabilmente perché il nostro cuore si è svuotato dell'amore di Dio e va riempito. Faccio sempre questo esempio che chi viene in vacanza in Valle d'Aosta conosce bene: dalle mie parti non manca l'acqua, c'è acqua ovunque, e i villaggi dei nostri padri raccoglievano l'acqua, le sorgenti, le incanalavano, e l'acqua, non c'era acqua corrente in casa, ma c'era l'acqua del villaggio, cioè l'acqua arrivava a uscire fuori da una tubazione che cadeva in una fontana, di solito in pietra, di solito c'erano tre vasche. La prima vasca si riempiva, sbordava nella seconda vasca che si riempiva, sbordava nella terza vasca che si riempiva, sbordava e finiva nei prati. Nella prima vasca si attingeva l'acqua per cucinare, nella seconda vasca si abbeveravano le mucche, nella terza vasca si lavavano i panni. Con intelligenza, se non è un casino. Ecco, l'amore che io posso dare a me, agli altri, è un'eccedenza, una scolmatura. Io non so voi, ma io non ce la faccio ad amare un rompiballe, mi affaccio proprio, nonostante mi sforzi. Ci sono dei momenti, amore mio, moglie mia, marito mio, in cui proprio non te reggo, ok? E riesco ad amarti di un amore teologico, cioè di Dio, un amore che trasborda, un amore che va, che supera, inglobandolo però, l'amore. L'amore di emozione, l'amore di istinto, l'amore. amore naturale, diciamo così. Facciamo un passo in avanti. Dopo aver riflettuto un po' sull'amore, mi sono concentrato sul come si ama. E ho preso una immagine, un brano di Vangelo che pochi conoscono, sempre nel Vangelo di Luca, che è l'incontro di Gesù con Marta e Maria, le due sorelle di Betania. Perché è un brano estremamente significativo, sia per definire l'identità del cristiano, che per definire la relazione di coppia. Tra l'altro, questa pagina di cui solo l'Evangelista Luca narra, ci presenta un Gesù che ha bisogno di una intimità familiare. Gesù lascia Gerusalemme, scende nella vallata del Chedron, risale il Monte degli Ulivi, scollina verso Betfage e arriva a Betania. Lì a Betania, chissà come, ha incontrato questa famiglia composta da tre fratelli, Lazzaro, Eleazar, Maria e Marta. Gli evangelisti non ci dicono nulla sull'origine di questa amicizia, però Betania, il cui nome significa la casa del povero, diventa nel Vangelo di Marco il contraltare di Gerusalemme, del Tempio, sorge di fronte. Infatti Gesù fugge il Tempio e si rifugia a Betania. Betania è il luogo della Chiesa, non il Tempio di Gerusalemme. E a Betania Gesù celebra l'amicizia, la quotidianità, la familiarità, la normalità, frequentando questa famiglia. Ci immaginiamo questo Gesù duramente provato dall'ostilità che sta incontrando a Gerusalemme, che, lasciando anche gli apostoli, perché come vedete non sono presenti gli apostoli, va da solo a casa di Marta, Maria e Lazzaro. E questo incontro, questo breve quadretto familiare che conosciamo tutti, Marta che spadella e Maria che ascolta, sono all'origine di una lunga riflessione nella Chiesa. Ora devo dire con onestà, molto spesso Betania, che è stata interpretata come la rappresentazione della nostra vita, noi accogliamo Cristo a Betania, noi diciamo a Gesù: ti accogliamo nella nostra casa, il mio cuore è Betania, il mio appartamento è Betania. Molto spesso Marta e Maria sono diventate un po' l'emblema del discepolato, ma purtroppo contrapponendole, visto che poiché Marta viene rimproverata, almeno all'apparenza, ecco che Maria è diventata l'emblema del modo migliore per essere discepoli. E guarda caso, i religiosi, le suore, hanno trovato in Marta, non in Maria, una propria immagine, cioè la superiorità della vita contemplativa rispetto a quella attiva. Ora, queste sono emerite scemate, nel senso che il Vangelo non dice questo. L'altro ieri, credo, a Vicenza, sì, a Marano, meditavo sulla parabola del figlio il prodigo. Curioso la titolazione, come se non ci fosse l'altro figlio, no? Sarà che l'altro figlio è esattamente quello che ha dato il titolo alla parabola, no? Ecco, così Marta e Maria, curioso che Maria sia stata, come dire, esaltata nel suo ascolto, probabilmente perché chi ha fatto questa operazione è Maria. In realtà dobbiamo prenderlo come. Anzitutto alcune spigolature del testo, ve lo leggo. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. E aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. E poi io mi azzardo di sottolineare anche il carattere ironico della risposta di Gesù. Gesù dice: ma che tua sorella è più furba di te. E poi certamente, anche se Luca non lo dice, avrà detto a Maria: boh, adesso andiamo a preparare il tavolo, pensavo non si mangia oggi. Alcune stigolature da questo testo, anzitutto. È un evento curioso. Lazzaro non c'è. Ad accogliere Gesù, si dice chiaramente, c'è Marta, che compie ciò che abitualmente era prerogativa del maschio di casa. Era il maschio che accoglieva. Qui è Marta che accoglie. Questo è interessante, è una prima indicazione molto concreta anche nella nostra interpretazione, quel ma io vi dico, quel modo di pensare comune che contrappone il maschile e il femminile, a volte anche in ambito cristiano. Per quanto tempo nella Chiesa anche cattolica si è cavalcata la superiorità del maschile sul femminile? Ci sono certe pagine terrificanti di predicazione dei padri della Chiesa, poiché Eva aver mangiato il frutto è colpa sua, insomma, anche qui casualmente erano dei maschi a scrivere queste cose, però questo è rimasto nel sentire collettivo, quando una volta all'anno di solito si legge il famoso brano Efesini 5, voi mogli state sottomesse ai mariti, esatto, e tutti i maschi dicendo ecco vedi questa parola saggia. Interessante perché Gesù nei Vangeli pone un'attenzione al femminile assolutamente innovativa, ma non soltanto per il mondo biblico, anche per il mondo greco. Io non sono un esperto, ma è interessante perché il femminile anche nel mondo greco, cioè la vera amicizia era la filia tra uomo e uomo, c'è la donna, sì, ok. Il mondo romano peggio che andare di notte, c'era la matrona, poi c'era la prostituta, però c'è il ruolo del femminile così come lo intendiamo noi oggi, assolutamente. Gesù è assolutamente non innovativo, cioè è una nuova creazione. Non soltanto ci viene detto che nel gruppo dei discepoli ci sono delle donne, cose inimmaginabili, non soltanto che queste donne lo seguono, quindi non dormono a casa. Se andate a Sharm el Sheikh vi sarete sempre tutti stupiti, o Hurghada, che tutti sono maschi, semplicemente perché una donna musulmana non può dormire fuori di casa, quindi tutti sono maschi. E se trovate delle donne è perché non sono musulmane, sapevate? In Egitto, figuriamoci in Arabia Saudita, insomma. Quindi da questo punto di vista evidentemente c'è una bella distinzione. Non soltanto, Luca dice che Gesù nel gruppo delle discepole a cui erano affidate addirittura erano mantenuti da alcune di queste donne. Susanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, quindi persone facoltose, cioè noi non ci rendiamo conto, ma era di una scandalosità, di una era inimmaginabile. Qui, e guardate che Luca lo dice apposta, poi probabilmente Lazzaro non c'era veramente, ma il fatto che Luca faccia notare che è Marta a compiere il gesto d'accoglienza del maschio ha un'indicazione ben precisa. Il fatto che la cosa più clamorosa, sottolineata e richiamata sia da San Giovanni Paolo II che da Papa Francesco, che Gesù affida alle donne il più importante messaggio della storia dell'umanità, che è l'annuncio della resurrezione, la dice lunga. E infatti è così sconcertante che gli apostoli non ci credono, da buoni maschilisti, Luca 24, dice, alcune donne delle nostre sono venute a raccontarci, ma no, ma non è mica, sai, le donnine, così un po' emotivamente instabili. Insomma, a volte anche nelle nostre coppie, questa è una prima indicazione del ma io vi dico, anche se non ci abbiamo mai pensato, ma cresciamo portando impresso nel nostro cuore i ruoli ereditati dalle nostre famiglie di origine. Il consiglio della nonna, oppure vedere il mio papà che arrivava a casa mai una volta che avesse lavato i piatti in vita sua, ti immagini? Quindi cioè, a me crea un imprinting, e alla fine della fiera anch'io, che sono uno del ventunesimo secolo, molto, però un po' di imprinting al femminile, imprinting al maschile ce l'ho. Ora dobbiamo essere molto onesti, io non sto parlando di stili, di abitudini, di specificità, cioè chi lava i piatti in casa è una cosa che decidete insieme, chi va a fare la spesa si decide insieme, cioè, di solito si fa a seconda delle capacità, del tempo, delle... È vero, per esempio, io vedo nel mio ruolo educativo di genitore, questo è impressionante, pur non avendo, cioè essendo, mi sembra abbastanza libero, vedo il nostro rapporto con nostro figlio, ma lo vedo anche nelle coppie di amici, se c'è dei bambini, soprattutto delle materne, e dell'infanzia, delle primarie, se c'è qualcosa per essere consolati c'è la mamma, senta fare. Se c'è qualcosa di avventuroso c'è il babbo, cioè, quasi sempre, e non è uno stereotipo, perché probabilmente si percepisce questo. Cioè io qui non sto dicendo chi fa il letto al mattino, lo decidetelo, ma certamente Gesù, sottolineando la pari dignità di discepolato fra maschile e femminile, fa una proposta nuova, che non è il proseguire il filone macista, maschilista, che guardate è molto più diffuso di quanto vi immaginate a tutt'oggi, ma non è nemmeno una finta identificazione, omologazione di assenza di gender, diremmo noi oggi, che ci stanno facendo credere. Cioè, il fatto che veramente sono un po' perplesso, ma anche più che perplesso su questo, non è vero che siamo intercambiabili. Pari opportunità, che ci deve essere, pari diritti, che è scontata, pari dignità non significa omologazione. Io sto con mia moglie esattamente perché è una donna e quindi è molto diversa da me nel percepire il lavoro, nel percepire la famiglia, nel percepire l'ambiente, nel percepire le emozioni. Altrimenti mi innamoravo di uno scaricatore di porto, che non è che mi attiri molto. E immagino che mia moglie sia innamorata di me esattamente perché il maschile ha determinazione, non so, poi a volte sono degli stereotipi, qualcuno ha tentato anche di connotare il maschile e il femminile, non è così, così semplice, però una differenza c'è ed è evidente. Gesù ribalta i ruoli consolidati. San Paolo, questo è estremamente interessante, San Paolo, che viene di solito accusato di essere un maschilista, e bisogna dire con assolutamente poca conoscenza della scrittura, leggete le lettere di Paolo, Paolo non è affatto maschilista, si fa mantenere da Lidia, a Lidda, anche lui compie delle cose assolutamente fuori dal contesto culturale in cui vive, di ebreo romanizzato. Giunge a un certo punto in un suo brano che è veramente sconcertante per la modernità, riflettendo sull'identità del discepolo, giunge a dire: non c'è più né uomo né donna, né giudeo né greco, ma tutti siamo uno in Cristo. E sapete che proprio grammaticalmente, quando scrive quella frase, quando dice che il discepolato è un superamento del maschile e del femminile, che è un superamento della condizione dell'etnia greco o giudeo, che è un superamento della condizione schiavo libero, e deve dire che cos'è, non riesce. E infatti non dà una definizione, ma dà una condizione. Siamo tutti uno in Cristo, cioè un'evoluzione, non sappiamo ancora cos'è vuol dire essere discepolo. Vedete di nuovo l'idea del movimento. Mi faceva notare il mio docente di Sacra Scrittura di un miliardo di anni fa, che usa, adesso non mi ricordo il dettaglio, ma usa addirittura un termine neutro, cioè non lo declina al maschile e al femminile, cioè che l'identità lo diamo noi a ciò che saremo, siamo fuori dai ruoli, di nuovo, però attenzione che i ruoli ci ritroviamo continuamente, cioè anche se siamo cattolici doc, se facciamo una grande formazione, se, però ce l'abbiamo nel DNA. Dobbiamo comunque fare i conti con la nostra esperienza, le nostre capacità, con le nostre inclinazioni, i nostri desideri profondi. Per il femminile la maternità, che non sempre è possibile, non sempre si realizza. Per il maschile, cioè, ci sono delle particolarità del maschile. Il maschile di solito, ricordate sempre l'uomo di Neanderthal e la donna di Neanderthal che siamo, no? Cito un dato che ho già citato altre volte, che hanno fatto questa ricerca sulla capacità dei bambini dai 6 ai 2 anni, quindi prima di essere indottrinati, di riconoscere le emozioni delle espressioni facciali di chi gli sta di fronte, e dalle reazioni dei bambini hanno scoperto che le femmine sono capaci di interpretare l'emozione dal volto di chi gli sta davanti, siete seduti maschi, 90 volte di più di un maschio, che è imbecille. C'è la ragione per cui alla fine della fiera, allora alcuni antropologi dicono: come mai? Probabilmente perché deve essere capace, in quanto più debole fisicamente, una donna è più debole come struttura ossea e muscolare, ma è più forte nella resistenza al dolore. Ecco perché partorite voi e non noi. Per noi maschi un raffreddore è una malattia terminale. La donna, no? Vedi queste donne con 40 di febbre che sono lì a spadellare, interessante. Però ovviamente la donna è soggetto debole. Soggetto, ma mi avete capito in che senso? Perciò alcuni antropologi sostengono di essere più in grado di riconoscere il pericolo, guardando se è una minaccia oppure no. Questo vuol dire in concreto che noi uomini siamo connaturalmente, non è una giustificazione per cosa cambiare, ma facciamo più fatica a riconoscere le emozioni. Classica la sceneggiata che tutte le coppie hanno vissuto dopo un momento di stanca eccetera eccetera, che tu marito torni a casa, trovi tua moglie musonita, che a un certo punto esplodi in una sceneggiata piangendo. Allora quando una donna piange l'uomo è preso dal panico. E cos'è successo? È 2 mesi che sto male, tu non te ne sei accorto? No, non me ne sono accorto. Per l'uomo l'essenziale è la comunicazione verbale. Sto male. Ah, com'è? Invece la donna si aspetta che il suo uomo, poiché la ama, deve riconoscere, non è capace, ok? Allora, questo c'è, cioè ci sono delle difficoltà. Un altro tema, proprio stanotte, cioè prima di andare a dormire, rispondevo un po' di mail, che c'era un amico che mi parlava, che una coppia che si è appena separati, si sono messi insieme, insomma io li sto un po' seguendo, lui adesso problema col lavoro, sa, parte 2 anni a Mosca, nel massimo, tornerà una volta al mese. E mi ha scritto lei disperata proprio adesso che finalmente, ho detto ascolta, vedremo se vi amate davvero. Poi certo è un po' un casino, però ragazzi, nel nostro DNA maschile c'è l'uomo di Neanderthal che torna dopo 3 giorni di caccia sanguinante trascinandosi la preda. Perciò il lavoro ha un significato radicalmente diverso tra maschile e femminile. Noi uomini tendiamo a esagerare e a identificarci con ciò che produciamo, però voi donne non banalizzate la cosa, Cioè un uomo veramente può entrare in crisi depressiva se va in mobilità, non sto scherzando. La donna dice che culo, finalmente sono tranquilla. Un uomo veramente rischia l'esaurimento nervoso, perché c'è un'identità. E pensate, siamo passati dal tornare dalla caccia sanguinante a stare davanti a un terminale. Cioè ci sono davvero, c'è tutta una teologia del lavoro che bisognerebbe ripercorrere. Io amici, non sto scherzando, io amici che in piena carriera hanno mollato tutto, sono tornati a zappare la terra, hanno tirato fuori delle cose geniali, simpatiche, oggi come oggi ovviamente, però c'è, cosa vi sto dicendo? Cioè che il maschile e il femminile hanno delle diversità che si arricchiscono reciprocamente. Io per quanto mi sforzi, in casa mia vige questa cosa simpaticissima, per cui quando sono io a casa faccio io, quando io non ci sono fa tutto mia moglie, poi lei, se l'insegnante della stagione della scuola è decisamente meno presente, però per quanto io mi sforzi è indubbio che quella volta che mia moglie cucina, cucina 100 volte meglio di me, e mio figlio stronzo lo fa notare, ovvio. Però io che sono uno, sembro tollerante, in realtà sono un fumino. Poi mi ruga sta cosa, Allora, il maschile e il femminile. Ci ho detto, quindi vedete che c'è già un ma io vi dico. Quindi vedete che il ma io vi dico è diverso dall'omologazione. La donna a casa zitta, muta e rassegnata, e l'uomo, ma è diversa anche dall'idea di oggi, siamo intercambiabili, tutti fanno tutto, eccetera, eccetera. Ripeto, nulla che vedete con le pari opportunità. È scandaloso che una donna venga pagata meno, Ma scandaloso, oltre ogni immaginazione, scandaloso semplicemente. Tra l'altro tutti i test dimostrano che una donna, per esempio le donne si laureano di più, si laureano più in fretta e sono più intelligenti, punto. Il problema, leggevo un articolo interessante sulla definizione di intelligenza emotiva. Cioè la ragione per cui gli uomini alla fine hanno più posti di comando non è che sono più bravi, è che sono più furbi. Cioè mettono da parte l'intelligenza emotiva. L'uomo di Neanderthal sa benissimo che non si deve tanto emozionare. Per una donna, pensate i posti di lavoro in cui ci sono solo donne. C'è l'intelligenza emotiva che a volte prevale sull'efficacia. Invece l'uomo che è più sgamato riesce a fare più... È l'unica ragione per cui l'uomo, pur essendo meno intelligente, e meno, questi sono dati, alla fine riesce ad avere più posti di comando. Cioè, intendo dire, che in Italia in particolare il nostro Parlamento sia fatto da, io ho visto adesso le elezioni comunali nel mio paese, per cui c'era l'obbligo di mettere, no? Va bene, però è stato interessante, cioè alla fine della fiera la lista che ha liste civiche che ha vinto il mio comune col sindaco che era sindaco di prima, il mio compagno di classe, sapete come ha 3.000 abitanti. Però un giorno gli ho detto a Michelle, fammi capire, cioè le donne che avete messo in lista le avete scelte apposta, cioè le più idiote del paese, ma sul serio, cioè, brava gente, però tu guarda caso, tu così hanno fatto l'escamotage, no? Quindi hanno rispettato gli generi, hanno rispettato la legge, però guarda caso chi comanda sarà comunque, no ma non è così, dico vabbè dimmi tu com'è allora, perché io proprio questa cosa mica l'ho capita. Chiusa parentesi, questa è la prima dimensione, questo però dobbiamo farci i conti, dentro di me, io parlo di me così nessuno si sente offeso, io so che dentro di me c'è un piccolo sognatore che sogna l'harem, capito? Io sogno di essere con le pantofole, sapete, le babucce, quelle, seduto sulla seta con due donne che fanno così e le altre che... Io sogno questo, e questo mi è istintivo, così come immagino, chiedo scusa, dico uno stereotipo, non voglio in alcun modo essere offensivo, per una donna c'è sempre l'idea del galante che arriva, che ti corteggia, che ti porta le rose tutte le sere. Ok? Cioè, a volte questo prevale e quindi bisogna stare un po' attenti perché i ruoli ce li abbiamo e a volte li pretendiamo dall'altro. E da questo punto di vista non c'è più né uomo né donna, ma tutti siamo uno in Cristo. Ciò detto, torniamo al secondo tema, le dimensioni della fede, l'agire e il meditare. Come accennavo, storicamente sono stati contrapposti, esaltando il meditare, pensate alla retorica della parte migliore che si sono riservate i religiosi. In realtà il testo dice tutt'altro. Cioè Luca, quando riporta quel brano, sta dicendo alla comunità a cui scrive: non esiste una fede che non nasca dall'ascolto. Non esiste una fede che non nasca dall'ascolto. E non esiste una fede che non si concretizzi nell'azione. Non esiste azione che non si nutra dell'interiorità e cresca spiritualmente. Quindi non Marta o Maria, ma Marta e Maria. Nella mia esperienza di fede, ma come vedremo anche per analogia, nella mia esperienza di coppia, le due dimensioni sono fondamentali, l'ascolto e l'azione. Poi certo, ci sono persone più attente all'azione e altre più attente all'ascolto. Mi è piaciuto moltissimo, l'altro ieri sera ero in questa parrocchia in mezzo alla campagna e sono andato, ero la parte culturale della festa paesana, non mi viene da ridere, prima abbiamo mangiato le salsicce, cioè, capito? Però era bellissimo, c'è una settimana di festa in cui danno 400 coperti a cena, tutto di volontariato, capito? Cioè vedere queste robuste donne romagnole intorno a emiliane, cioè, molto bello. Quindi ci sono persone così. Io anche quando lavoravo in parrocchia c'era gente che gli potevi chiedere qualunque cosa a qualunque ora, che ti montava palchi, che ti cambiava lampadine, ma non chiedevi di un rosario proprio in chiesa, meglio di no, ci sta. Altri invece, no? È stato buffo, durante la cena c'era un marito e una moglie, lei che mi parlava dei miei libri eccetera eccetera, il marito dice: ma io non ho mai letto niente. Dice: ma non di che? Di nulla. Vabbè, ok, va bene, ci sta. Quindi però questa doppia dimensione, diciamo, del riflettere per agire e dell'agire per incarnare la riflessione, è fondamentale per la fede ed è fondamentale per il matrimonio. Però qualcuno obietterà: Paolo, però Gesù dice che Maria si è scelta la parte migliore, cosa intende dire? Ora, io devo essere molto onesto, non lo sappiamo, cioè noi non abbiamo la più pallida idea di cosa volesse dire Gesù. Poi è stato interpretato dicendo che quindi chi ascolta è meglio, però ripeto, Gesù quella sera ha mangiato. Mi sembra, questa è una delle possibili interpretazioni, se mai arriveremo in paradiso lo chiederemo direttamente a San Luca cosa volesse dire, mi sembra di poter affermare che senza ascolto, senza dialogo, senza interiorità, senza dare spazio all'anima, La nostra vita si riduce a un rincorrere eventi, a un lasciarsi vivere. Cioè la parte migliore di cui parla Gesù è motivazionale, è un prima. Faccio un esempio che ho citato qualche anno fa, ma che è sempre molto attuale, che mi raccontava negli anni 90 un amico che faceva questi, sai, c'è stata la moda dei corsi di aggiornamento motivazionali nelle aziende, questo è un manager, adesso è diventato un amministratore delegato molto importante, e lui mi raccontava che ha fatto uno di questi corsi motivazionali da 15.000 euro a settimana, e dice, arriva questo qua, dice, bene, iniziamo. Aveva una scatola rettangolare e dice, osservate quello che faccio, le riempie di palline di tennis, posa sopra il, dice, li guarda, dice, cosa avete imparato? Tira, piena, tira fuori, prende la sabbia, versa la sabbia che si dice, cioè, chiude, dice, adesso, questi guardano, divertono, dicono, sì, ancora più piena, poi lo rimette, prende l'acqua, versa l'acqua, che ovviamente si insinua ancora di più e riempie ancora più, e adesso ancora più piena. E lui dice, prima lezione cosa vi ho detto? Loro dicono, c'è sempre la possibilità di aggiungere delle cose, molto aziendale come cosa. E invece dice, se per prima non mettete le palline grandi, poi non potete più metterle. La prima cosa da imparare sono cose importanti della vita. Questo vuol dire, Maria si è scelta la parte migliore, i fondamenti della tua vita, relazionale, emotiva, di coppia, di fede, di lavoro. A me sta bene che tu faccia il lavoro che ti piace. Quello che tento di far capire a mio figlio, ma è ancora piccolino Topino, a me non importa cosa diventiamo, a me importa cosa siamo, perché tu puoi essere il più grande primario del più grande ospedale della tua regione ed essere un pezzo di cacca, e lo sei. Tu puoi essere un cardinale e fregare 30 milioni di euro allo Stato italiano con un bastardo consenziente parlamentare senza dirlo al Papa, che se il Papa sarebbe contrario. Ma non sei una persona, cioè questo vuol dire, la parte migliore vuol dire la capacità di autoanalisi. Guardate, una cosa, io chiedo scusa se sono banale e mi ripeto, ma sapete che oggi più nessuno lo fa, più nessuno ci insegna a riflettere su noi stessi, a fermarci e dire, ma sto facendo la cosa giusta, sto andando nella direzione giusta. Non è un discorso etico, morale, non è che devo fare bravo ragazzo, ma questa cosa costruisce o distrugge? Siamo un po' tutti come degli animaletti, andiamo avanti per istinto, seguiamo l'onda. Allora attenzione bene, ripeto quello che ho detto, poi ve lo mando, senza ascolto, dialogo, interiorità, spazio all'anima, la nostra vita si riduce a rincorrere eventi. Ieri, mentre finita la conferenza nella libreria in via Vitruvio, sono salito sudatissimo, esausto, sulla metropolitana che portava cascina e gobba per la quarta volta nella giornata, prima la metropolitana, vedere questa gente piena, no? La gente usciva dal lavoro alle 7, stravolta, sudata, con le occhiaie, anche quelli che al mattino vestono un po' più, sai, Milano e Milano, un po' più chic, tutti stropicciati, tutti coi cellulari, anch'io, guardare, fare, ascoltare musica. Io dicevo, ma come fai a salvarti in una condizione così? Come fai a salvarti? Quando è che dedichi lo spazio alla tua anima? Ma è vero che stiamo così meglio rispetto a mio nonno che faceva il viticoltore, che partiva al mattino molto presto, stava tutto il giorno a lavorare alla vigna, che non è il massimo, però era una sua vita, non era la vita degli altri. Cioè questo modello di progresso così esponenziale, quello che cerca di mettere un po' in discussione l'enciclica del Papa, che è già criticatissimo, però il messaggio è molto semplice, ma siamo sicuri che sia il modello migliore? C'è gente più contenta oggi che non 50 anni fa, vive più a lungo, ma chi se ne frega? Intanto ci vuole, vivremo fino a 120 anni, che due palle! Cioè già adesso 80 anni mettiamo la gente che rompe le mettiamo. Che senso ha? Che senso ha? La qualità della vita, Marta e Maria ci dicono, guarda che Maria sceglie la parte migliore, cioè sceglie la parte prima. Certo, io voglio essere molto onesto, certo che prima bisogna prima un vivere deinde filosofare, prima bisogna vivere e poi tutto il resto, però bisogna arrivare alla fine del mese, riuscire ad avere un tetto sulla testa, cibo nel piatto, ovvio, ma se questi aspetti prendono sopravvento, non ho più una vita, sopravvivo anche nella coppia, anche nella coppia. Oggi come oggi avere due o tre figli non è più come 30 anni fa. Io ho due fratelli, siamo in tre. Per carità, mia mamma è stata una mamma discreta, ha fatto il suo possibile, ci ha tirato su, papà faceva il muratore, poi l'impresario, benissimo, no? Però lo dico con molto affetto, oggi è 100 volte più difficile, costa 3 volte tanto, questi sono calcoli non finti, oggi un figlio costa 3 volte tanto rispetto a me che sono nato negli anni 60, 3 volte tanto, perché ci sono maggiori esigenze, perché eccetera eccetera. Penso, la Fondazione Zancan aveva fatto un'analisi per cui per esempio cito a memoria perché non rompo ormai vecchi, 10 anni fa il quarto figlio significava un onere per una famiglia del 20% in più rispetto al proprio standard di vita, però vuol dire cambiare appartamento, perché sai, finché hai 3 figli ti arrangi, 5 in casa, 6 in casa puoi metterti a strati. Cioè oggi veramente è cambiato tanto, ma se questo prevale sulla nostra relazione di coppia, sulla nostra idealità, diventa veramente difficile. Il rischio è che se siamo sopraffatti, lo dico perché non siamo abili nei sensi di colpa, non è colpa nostra. Quando confessavo, sapete che sono prete, anche se in congedo parentale, quando non retribuito, quando confessavo era, faceva tenerezza, no? Era una persona che si accusava, non ho tempo per pregare, cioè, poi mi facevo raccontare la giornata, sveglia alle 6:15, quando cacchio vuoi pregare? Cioè ti devi anche sentire in colpa davanti a un prete perché non preghi quando è già bello che sopravvivi, cioè, un po' più di... Allora ti veniva voglia poi di trovare il modo di pregare nelle cose che facevi. Il rischio è che dimenticando la nostra relazione, adesso guardiamo noi, l'ascolto, lo stare seduti ad ascoltare l'altro, si rischia di fare gli sposi senza essere sposi, di fare i genitori senza essere genitori, di fare la coppia, perché è più complicato non esserlo. Io conosco un sacco di gente, non voi, gli altri, che si separerebbero volentieri, è troppo faticoso. E allora sei lì, come il pesce morto che si lascia portare dalla corrente. Certo non è facile. Come vi dicevo ieri e stamattina, o si cresce insieme, ognuno nel suo percorso, non facciamo l'amore di fusione riciclato, o ci si spegne, o si trovano degli stimoli anche di cose da fare insieme, poche, letture, eventi, cambi di programma, impegnativo, però che bello quando ogni tanto c'è una sorpresa. Ma dove sono i ragazzi? Ah, li ho dati a mia sorella. Come mai? Stasera usciamo. Ma perché no? Ma perché no? Cioè, c'è questa bellissima canzone dei Pooh, se siamo insieme ci sarà un perché e vorremmo scoprirlo stasera. È bellissimo. Non è dei Pooh?
1: No.
0: No? Vabbè. Di Cocciante, bravissima. O si trovano degli stimoli o si finisce con l'abituarsi alla coppia, soprattutto noi uomini, siamo un po' più pigri delle donne. Marta e Maria, e concludo, ci spalancano ad una visione della fede concreta e nutrita dal dialogo. Le cose da fare in quanto coppia genitori incarnano l'amore, è vero, cioè nel senso che se non vado a fare la spesa non si mangia, se non mangia non ti sto dimostrando molto affetto, ma rischiano di fagocitarlo, di spegnerlo, salvo poi implodere. Da questo punto di vista io sono molto onesto con voi, oggi è molto più difficile essere genitori, è molto più difficile essere coppia rispetto a 50 anni fa. Io lo dico, da questo punto di vista sono d'accordissimo con Papa Francesco. Cioè il fatto che, torniamo all'uomo di Neanderthal, che si faceva un mazzo così, doveva procurare l'acqua, il fuoco, moriva a 40 anni, ok, però aveva un giorno di riposo. Sapete che quando la rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, hanno questi deliri, cioè quando togli Dio, come dice Chesterton, dice quando togliete la fede, no? Quando, ciò in cui credere, arrivano i creduloni, No, quindi hanno tolto, hanno abolito, hanno cambiato i nomi dei mesi, sapete com'era andato il periodo del terrore, eccetera, eccetera, mettendo un giorno di riposo ogni 10 per spezzare la settimana cristiana ebraica. Sono dovuti tornare indietro. La gente ha detto: cosa, 3 giorni di riposo al mese? Cucù, uno ogni 7 giorni, il settimo giorno. Ma oggi il settimo giorno, sapete cosa facciamo? Dobbiamo stirare la roba della settimana o no? Dobbiamo andare al supermercato, non sentitevi in colpa, anche io ogni tanto vado di domenica, spero di no. Mio nonno la domenica, mio nonno faceva il contadino, ok? Mio nonno la domenica, patio, uno dei pochi anarchici della Valle d'Aosta, anarchico, proprio anarchico. E la domenica si faceva la barba, l'unico giorno della settimana, si metteva la camicia bianca, anche se c'era da raccogliere il fieno. E dopo pranzo andava nella cantina del paese dove giocava a scopa bevendo del pessimo vino di quegli abbottiglioni fatti con le polveri, no? Fino a sera. Quello faceva per l'ideale socialista, no? Per Gesù Cristo. Ma oggi non è più possibile, cioè, oggi è molto più difficile. Dobbiamo coi denti ritagliarci degli spazi, coi denti, per parlarci, per dirci, per stare con, per giocare. Da questo punto di vista non è vero chi viene con me in Israele quando andiamo al kibbutz Lavi. Mi è piaciuto, devo dire, non condivido quel tipo di impostazione, ok, però ho trovato molto istruttivi i nostri fratelli ebrei religiosi. Lo Shabbat è Shabbat, il cellulare è spento, il computer non si accendono. Io devo ancora arrivarci, ma vorrei farlo. Infatti da ogni tanto qualcuno mi scrive e poi dice: ma non mi hai risposto. Ciccio, domenica, oggi è domenica. Cioè abbiamo bisogno di combattere per fare Maria. Però se questo non avviene, anche proprio concretamente, il rischio è l'implosione. Quest'ultima cosa e poi chiudo. Come le mogli in particolare, o anche i mariti, ma mi pare che sia più femminile, dopo 20 anni di servizio, dopo 20 anni che si svegliano, fanno la colazione per i bambini, poi preparano a pranzo, a un certo punto si sentono serve e smettono di fare le cose perché non riconosciute, perché nessuno ha riconosciuto un servizio che quasi mai nessuno gli ha chiesto, peraltro. O i mariti, o i papà, che si fanno un mazzo così, fanno i turni per mettere da parte, pagare il mutuo, comprare il motorino, il figlio, eccetera, eccetera, eccetera, senza poi sentirsi un grazie. Ora, io su questo voglio essere molto, molto, molto diretto e antipatico. Attento al tuo io ideale. Attento al fatto che tu ti sei identificato col tuo io ideale. La buona moglie è quella che prepara il pranzetto al marito tutti i giorni. Poi mio marito, stronzo, non mi riconosce sta cosa, allora io gli rifaccio tutto quello che io pensavo che lui dovesse fare. Cioè, è geniale. Ditevi le cose. Ma non con ripicca, ditevi le cose. Il marito che dice: ma vale la pena che io debba fare 2 ore di straordinario tutto il giorno per pagare il mutuo, per comprarci il bilocale a Ceriale? No, ok, preferisco che tu stia 2 ore a casa. Bellissimo. Ricordo una coppia straordinaria, bellissima, bellissima, bellissima. Non ce ne sono più coppie così. Questa coppia di Aosta, che a un certo punto lui faceva il farmacista, lei faceva la casalinga, a un certo punto hanno fatto una scelta di vita molto radicale, sono dedicati ai poveri e agli ultimi, avevano un figlio, un figlio, Riccardo, che conosco benissimo, mi onora della sua amicizia, e a un certo punto loro hanno fatto un lungo percorso e hanno deciso di prendere un bambino in affido. Però bambino in affido, ok, e prendere un bambino in affido cieco e senza una gamba. Già spessina come situazione. Abbiamo fatto la riunione di famiglia col bambino, il bambino me lo raccontava, adesso è adulto, sposato, ha 3 figli, con i genitori, lui ha 9 anni, senti, noi pensavamo di fare così, però vuol dire concretamente la mamma deve smettere di lavorare, vuol dire che tu avrai 9 anni, possessivi, un po' talebani, vuol dire che a 18 anni non avrai la macchina nuova, avrai la macchina di terza mano, perché non potremo permetterci. Lì hanno fatto la scelta, questo bambino Riccardo è stato con loro per 9 anni, credo. Nessuno si sente, ok, non tutti sono chiamati a fare queste cose incredibili, però mettere al centro l'ascolto, mettere al centro la relazione, vuol dire fare delle scelte anche economiche, anche di gestione, anche. Insomma, io ho accettato questo lavoro che mi costringe da lunedì al venerdì a 200 km di distanza per dare un po' di sicurezza materiale. Sì, ma i tuoi figli non ti vedono mai, porca di quella miseria, perché noi aspettiamo sempre il dopo. Come una signora anziana mia vicina di casa che mi fa una tenerezza, una donna, questa donna che ha lavorato tutta la vita, ha avuto una vita turbolatissima, finalmente va in pensione a 80 anni, lei aveva un'azienda, piccola azienda familiare, 80 anni, e ha iniziato a star male, adesso ne ha 85, tutte le volte che la vedo si lamenta, adesso che speravo, cacchio, ma è 80 anni, cioè puoi sperare quello che vuoi, ma da 80 anni in avanti non è che la vita va in discesa, Noi aspettiamo così, adesso tiriamo sui figli, no? Quindi facciamo gli autisti da un corso all'altro, questo mese di giugno. Io per Renzi, invece di fare i decreti legislativi del cacchio, facessi un decreto per l'abolizione dei saggi di fine anno, obbligatori in tutte le categorie, l'abolizione dei saggi. È il saggio di chitarra, è il saggio della scuola, è il saggio. Ah! E tu vai, forzata. A parte le battute, però il rischio poi alla fine che io e te, chi siamo? I nostri figli sono grandi, poi ci dicono ciao papà e mamma, meno male, vedo le balle, meno male, stappiamo la bottiglia, vogliamo dire, e questo chi è? Mio marito. Ma dai, non lo facevo così vecchio. Insomma, Marta e Maria, è un equilibrio difficile ma necessario, dare spazio all'ascolto di sé, delle proprie esigenze, ma anche dell'altro, di ciò che rappresenta. Non farlo significa non farlo, cioè non fare Maria, ma solo Marta. Anche per delle buone e sante ragioni, stai dando a mangiare a Gesù, stai dando a mangiare a tuo figlio, stai lavorando perché si riesca a pagare il mutuo della casa. Non ascoltare la parte interiore di ascolto significa, anche se non si vorrebbe, nutrire una rabbia che prima o poi è destinata a esplodere nella nostra coppia, trascinando la coppia in un delirio di ripicche e di cose non dette. Ma io pensavo tu avessi scelto di rinunciare al lavoro per stare con i tuoi figli, e chi l'avrebbe fatto se no? Ma io pensavo che tu fossi contento di andare a lavorare facendoti 2000 km a settimana. E come avremmo pagato poi la macchina? Ok, dissero prima no, ma sai, io per amore, questo non è amore, questo è l'idealità di sé. A volte bisogna avere l'umiltà di dire no, secondo me non ce la faccio. Quello che dico sempre alle mamme col primogenito, col tracollo degli ormoni, con la depressione postparto, un bambino che ogni ora si sveglia, meno male che la natura vi ha dato un overdose di ormoni che vi arresterebbero, vi metterebbero in carcere per spaccio, però può darsi che c'è un momento in cui dice ho paura, non ce la faccio, non c'è la buona mamma, perché c'è sempre quella stronza di tua madre che dice ai miei tempi facevamo 6 figli in contemporanea, intanto facevamo le piroette, ma a cagare, ma chi ci crede? Cioè io su queste cose sono, me ne fregavate dei figli. Oggi guardate che l'attenzione che noi oggi diamo ai figli è 100 volte tanto quella che davano i nostri genitori a noi. Non so se è bene o è male, ma è così. Ma è così. Noi abbiamo una relazione affettiva profonda con i nostri figli. È un concetto di famiglia affettiva nato in America, che è questo, no? La relazione. Io ho parlato con mio padre di me che avevo 40 anni. Mio figlio Jacob, di me, anche se ha 10 anni, sa moltissime cose, di me dentro, perché oggi noi facciamo così, non so se è giusto o sbagliato, ma è così. Certo che questo ci prosciuga, ma che scoperta. Racconto sempre mia nonna che si vantava di aver partorito mio papà il 30 luglio 1930, giusto in tempo per andare a mungere le mucche.
1: Ok.
0: Donne un po' incredibili. Però è anche vero che il bambino si deve poi dire, ragazzi, tempo di guerra, t'arrangi, se sopravvivi bene, se no pazienza, non è rifatto. Qui dentro credo che gran parte di noi poi dire, ragazzi, tempo di guerra, t'arrangi, se sopravvivi bene, se no pazienza, non è rifatto.

abbiamo trasmesso Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Oggi avete ascoltato Paolo Curtaz.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Primo mistero doloroso. Gesù suda sangue per noi nell'orto degli ulivi.

Giunsero intanto ad un podere chiamato Getsemani e Gesù disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Insieme ai discepoli seguiamo Gesù nella sua passione. Gli apostoli non hanno mai visto il Maestro in un simile stato d'animo. Anche noi rimaniamo sconcertati. Dal suo volto traspaiono la paura e l'angoscia che stanno impadronendosi del suo cuore. Nessuno dei suoi seguaci l'aveva mai visto in preda allo spavento. Era più volte sfuggito alla cattura e alla lapidazione, senza dare il benché minimo segno di turbamento. Quando i suoi amici avevano visto il Maestro piangere, era per le sofferenze altrui, mai per le sue. Mai si era lamentato. Quando profetizzava la sua tragica fine, lo faceva nella pace, certo che sarebbe risorto. Ora, per la prima volta nell'orto degli ulivi, Gesù comincia a sentire paura e angoscia. Il suo respiro diventa affannoso. Gli sembra di soffocare. L'angoscia gli prende lo stomaco. Lui, che aveva sempre sorretto i suoi discepoli, ora implora la loro solidarietà. Nella sua debolezza mortale, desidera ardentemente la compagnia dei suoi amici. Ciò che più ci spaventa, infatti, non è neanche la prospettiva della prova, ma l'idea di essere lasciati soli nella tribolazione. Gesù vuole accanto a sé gli amici più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Si era trasfigurato davanti a loro per prepararli a questo momento. Tuttavia, essi non comprendono. Sono disorientati e spaventati. L'uomo su cui tutta la loro vita si poggiava sembra venire meno. Che ne sarebbe stato di loro, che avevano lasciato tutto per seguirlo? Poi, racconta l'Evangelista Marco, andò un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E disse: «Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice. Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Gesù è assalito da una tristezza mortale, come se dei berganti che stavano in agguato gli fossero piombati addosso dal buio. Si rivolge al Padre con le parole del Salmo: «Dentro di me freme il mio cuore, piombano su di me terrori di morte, timore e spavento mi invadono e lo sgomento mi opprime». La volontà del Padre suo, che gli è apparsa sempre luminosa e chiara, ora si offusca. «Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre, nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi». La testa gli gira, tutto gli duole terribilmente. Pensieri tristissimi lo assalgono senza lasciargli tregua. Sente una sconfinata nostalgia del Padre. Gli tornano alla mente i giorni di gioia che ha vissuto in sua compagnia. Ora sembra tutto inghiottito in un nulla lattiginoso e opaco. Gesù, nella sua preveggenza, vede il dolore che avrebbe dovuto sopportare sua madre. Pensa al cuore così sensibile di Giovanni, che avrebbe dovuto assistere alla crocifissione dell'amato Maestro. La sua immaginazione è atterrita al pensiero dello smarrimento degli altri discepoli, delle donne che l'hanno seguito durante il suo ministero pubblico. Vorrebbe risparmiare loro questa prova terribile, ma la preghiera di Gesù si scontra con l'inamovibile volere del Padre.
Eppure in mezzo a quella terribile tempesta, il Figlio di Dio non smette mai di affidarsi al Padre suo. Salvami, o Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Che cosa ci ha donato Gesù? Ci ha testimoniato la verità e ha amato ognuno di noi senza risparmiare nulla di sé. Eppure lo abbiamo ricambiato tante volte con il disprezzo, l'indifferenza, l'ingratitudine e perfino l'odio. Gesù sente dentro di sé tutto il dolore per non essere stato accolto. Non abbiamo rifiutato solo Lui, ma anche il Padre che lo ha inviato. Ma ecco che Gesù torna a rivolgersi all'amato Padre. Ascolta la mia supplica. Ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché Giuda mi ha tradito. Non ho fatto altro che amarlo. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Continua l'Evangelista Marco. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù ha chiesto a Pietro di vegliare con lui, ma costui si addormenta. Gesù prova compassione per la fragilità dell'amico, insegnandoci a fare altrettanto. Quando gli amici non sanno accompagnarci nella malattia e nella sofferenza, ricordiamoci della loro debolezza. Il Figlio di Dio ci insegna a non adirarci con loro. Anche Pietro, che ama Gesù, non sa vegliare un'ora sola con Lui. Quante volte anche noi preferiamo dormire invece di accompagnare chi soffre. La paura e l'angoscia del Signore sono pienamente umane. Egli condivide tutte le nostre debolezze, eccetto il peccato. La sua passione, tuttavia, è al contempo divina. L'agnello di Dio, l'unico innocente, prende su di sé tutti i peccati del mondo. Proprio perché egli è senza peccato, il male e l'indifferenza dell'uomo lo feriscono in maniera del tutto particolare. Per avere una pallida idea dello sconfinato abisso di dolore di Gesù, pensiamo alle ferite che si formano nell'animo dei bambini a causa del male degli adulti. Gesù, quanto a malizia, ne ha meno di un bambino. È come una pecora in mezzo ai lupi. In preda all'angoscia, scrive l'Evangelista Luca, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Anche il male commesso da ciascuno di noi grava sulle sue spalle e contribuisce a farlo sudare sangue. La sua è un'ora di passione che sembra non avere termine. Il tempo della passione si dilata nella sua anima a tutta la storia del mondo. Il demonio lo atterrisce, mostrandogli tutti i peccati commessi dagli uomini. Satana ci accusa davanti al nostro Dio giorno e notte. Gesù scorge le violenze, gli stupri, gli stermini, i campi di concentramento, le deportazioni, le ingiustizie di ogni genere, fino a quelle più terribili perpetrate contro i bambini. Il peso è tanto grande che il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano a terra. Tuttavia,
È proprio questa visione a convincere definitivamente Gesù della necessità della sua passione per salvare gli uomini. Allora apparve a Gesù un angelo dal cielo per confortarlo. Gli mostrò le anime che sarebbero state redente attraverso la sua passione. Fu come un lampo di luce in mezzo alla tempesta. Poi fu di nuovo buio pesto. Eppure quell'attimo fu sufficiente perché Gesù decidesse definitivamente di consegnarsi liberamente ai soldati che stavano venendo a prenderlo. Scrive l'Evangelista Marco: venne la terza volta e disse loro: dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'abisso di oscurità in cui Cristo si è spinto per condividere la nostra condizione umana e liberarci dal peccato. Ci commuove vedere fino a che punto è disposto ad arrivare l'amore di Gesù per noi. Egli prova tristezza, paura e angoscia, fino a sudare sangue. Contempliamo gli apostoli, chiamati a partecipare alla passione del loro Maestro. Assistiamo al loro fallimento. Domandiamo la forza dello Spirito Santo per non sottrarci alla parte di croce che la Divina Provvidenza assegna a ciascuno di noi. Chiediamo a Gesù di insegnarci a pregare senza stancarci, anche nella notte della prova.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Gli rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega,
0: Madre della Fiducia,
1: prega,
0: Madre Purissima,
1: prega,
0: Madre Castissima,
1: prega,
0: Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio.

0: per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa volta diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

carissimi, tocca a me guidare questo incontro e sollecitare i nostri cuori per cantare le lodi del Signore risorto in questo tempo pasquale. Chi è la maestra del coro? È Maria, che sentiamo vicina a noi e ci stimola ad approfondire il tema che ci è stato assegnato, la carità che si fa liturgia e festa. Cogliamo della Vergine Maria gli unici due verbi che attribuisce a sé nel canto del Magnificat. La Madonna, quando deve descrivere il proprio atteggiamento, i propri sentimenti, dice: l'anima mia magnifica, e poi il mio spirito esulta. Proprio attorno a questi due verbi usati dalla Madonna per descrivere una donna che canta la bontà, le meraviglie compiute dal Signore, noi ci soffermeremo. Tutti gli altri verbi del Magnificat descrivono le opere compiute dal Signore Dio, non dalle creature. Sembra quasi che Maria ci dica: a noi piccole creature non resta che magnificare, che dire con tutte le nostre forze che Dio è grande, ricordando le cose meravigliose che ha fatto per noi. A noi non resta che esultare nello spirito, un verbo che dice danzare, festeggiare, essere colmi di gioia, un po' come Davide quando accompagnava l'arca santa all'interno della città di Gerusalemme che lui aveva conquistato e spontaneamente si era messo a danzare, suscitando anche le ire della sua sposa. Celebrare è quello che i cristiani oggi sono chiamati a fare. Gli antichi offrivano sacrifici alle divinità. La Bibbia si apre con la celebrazione di un sacrificio che poi si concluderà in un fratricidio. Caino e Abele offrono dei sacrifici, riconoscono cioè la grandezza di Dio, oppure, presi dalle tante paure nel portare avanti le responsabilità della vita, cercano di imbonire la divinità, presentando a Dio il frutto delle loro fatiche, delle loro opere. Oggi si è spenta un po' questa gratitudine, questo canto della riconoscenza, questa capacità di essere non solo profeti, non solo servitori, nella parola re noi leggiamo questo, ma essere anche sacerdoti. Fin dal battesimo abbiamo ricevuto questa impronta di essere profeti, re e sacerdoti nel nome di Cristo che ci ha salvati. Se dovrai trascorrere tutta l'eternità lodando Dio, cantando a Lui, e le pagine del libro dell'Apocalisse che leggiamo in questo tempo pasquale descrivono sempre i beati che cantano, lodano, si muovono in coro attorno all'agnello, celebrano, noi diciamo, la liturgia del cielo. Ebbene, Sant'Agostino dice: se quello è il compito che svolgeremo nella vita eterna, incomincia ora a lodarlo. Vivi questo apprendistato della lode, della preghiera, della liturgia.
Dedichiamo questo incontro a una memoria doverosa. Il primo documento, che poi è una costituzione, che i padri del Concilio hanno emanato il 4 dicembre 1963, sono più di 40 anni, è proprio dedicato alla Sacra Liturgia. E descrivendo la preoccupazione che hanno questi padri del Concilio nel rinnovamento liturgico, dicono così: ci proponiamo di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo, di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. Ecco perché si sono interessati in primo luogo della Sacra Liturgia. Non dobbiamo concludere, come fa qualcuno, hanno tolto la messa in latino o hanno liberato la liturgia di certe cerimonie che prima ci stavano tanto care. Non hanno disfatto, hanno cercato di venire incontro al popolo cristiano per educarlo alla lode, per favorire tutto ciò che può rendere più unita la Chiesa. Oggi c'è una lamentela, purtroppo, la liturgia scollata, distaccata dalla vita. È la grande preoccupazione che noi vorremmo sentire per essere cristiani maturi, testimoni. Il momento liturgico non deve restare una parentesi e neppure va visto come un precetto, un obbligo da assolvere. Quante volte anche noi cristiani diciamo devo andare a messa e magari con un peso diciamo questo. Non è una costrizione, non è un debito da pagare, ma sentiamo la liturgia con quelle due parole che hanno risuonato in questi anni dal Concilio in poi, fonte e culmine di tutta la nostra vita, fontana a cui abbiamo necessità di abbeverarci per trovare l'acqua viva, culmine verso cui tende tutta l'azione della Chiesa. La Chiesa non è un'organizzazione, un'azienda dove ci si suddivide dei compiti, dove magari a qualcuno vengono chieste determinate prestazioni, ma è l'assemblea, la famiglia di Dio qui sulla terra, il suo corpo vivente. E allora credo che bisogna tener presente un certo ordine, anche noi, Chiesa di Concordia Pordenone, invitata nel piano pastorale quest'anno a trattare del laicato. Non dobbiamo pensare di attribuire dei compiti, magari di completare dei quadri affidando degli incarichi, ma tutto deve nascere dalla fontana della liturgia. Al primo posto va questa lode, questo canto gratuito al Signore, questa celebrazione. Da qui scaturirà la comunione, la fraternità tra noi, e dalla fraternità deriverà la testimonianza, il coraggio anche di affrontare situazioni difficili, e prenderanno vita i vari servizi nella Chiesa, i vari compiti. Ma al primo posto in questa gerarchia c'è la liturgia, c'è il momento in cui Dio
è posto al centro, in cui ci rinnoviamo attorno a Lui, attorno alla sua mensa, allora la liturgia non è propaganda. Non facciamo come gli imam, che raccolgono tutte le persone per lanciare magari le loro saette di odio contro altre persone. Non è neppure uno spettacolo sempre da coltivare. Oh, quanto erano belle le messe in canto gregoriano, certo, ma se erano fatte solo da una cantoria e magari tu stavi lì nel banco a muovere la corona o a pensare alle tue Ave Marie, non è liturgia, perché deve essere partecipazione, celebrazione di tutti coloro che vi concorrono. È il luogo dove la fede è celebrata e manifestata, ma soprattutto dove la fede nostra viene nutrita, viene accesa. Ricorderò sempre Thomas Merton nella sua confessione nel libro La montagna delle sette balze, dove, raccontando l'avvicinarsi di Dio, che poi diventerà in lui conversione radicale al cristianesimo, dice di una settimana santa trascorsa a Roma in Vaticano partecipando alle celebrazioni liturgiche. Lì è stata accesa la sua fede, lì ha trovato illuminazione per la vita nuova che lo aspettava e che lo farà poi un monaco totalmente dedito al Signore, perché qui nella sacra liturgia noi incontriamo Cristo, il Signore vivente, e corpo e capo sono uniti dallo stesso Spirito Santo, che è il vero liturgo, è il vento che soffia sulle nostre povere canne per dare lode degna al Signore. Anche nel documento dei vescovi italiani comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, si dice che potremmo diventare testimoni della fede in questa nostra società che vive senza che Dio faccia problema, solo quando usciremo dalle mura della Chiesa con animo apostolico, aperto alla diaconia, al servizio, e pronto a rendere ragione della speranza che abita nei fedeli. Usciremo dai muri della Chiesa, ma dobbiamo dentro quelle mura formare, preparare, potremmo dire riempire il serbatoio del nostro cuore. Ma che cos'è celebrare, sorelle e fratelli? Cosa vuol dire celebrare? E fare cerimonie? No, è entrare nel mistero di Cristo, quel mistero taciuto nei secoli eterni, nascosto nei secoli, come dice Paolo nella lettera agli Efesini. Lui che si è manifestato come il Signore della gloria proprio attraverso il dono di sé sulla croce, Lui che ci ha mostrato il vero volto di Dio come Padre. O entrare nel mistero. O se conoscessimo Dio. Forse potremmo dire: ho partecipato a migliaia di sante messe, ma ancora conosco appena appena, per sentito dire e non per esperienza, il mio Dio. Questa è la vita eterna, dice l'Evangelista Giovanni: conoscere Dio e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo. Il mistero resta inesauribile, mai completamente compreso.
possiamo solo lasciarci progressivamente coinvolgere in questo mistero. Per questo nella celebrazione ripetiamo tante volte Amen, Amen. È come fare un gradino in più, avvicinarsi sempre di più alla comprensione del mistero di Dio, cioè di questo amore infinito. Ecco la carità, ecco la sorgente della carità che ci spinge a celebrare per entrare sempre meglio nella conoscenza di Dio, nella vita eterna. E tutto converge verso il noi dei figli, perché è proprio nella celebrazione che noi abbandoniamo l'individualismo, l'egoismo e ci riscopriamo figli dello stesso Padre, generati dallo stesso amore. Questo è l'amore di Dio. Non è possibile celebrare divisi dentro, con rancori. Non è possibile entrare dentro quelle mura e avvicinarsi al mistero pensando solo a me, ai miei interessi.